0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Questo è il weekend di Giornale Radio, questa è la nostra estate in cui vi facciamo compagnia, ovviamente ogni fine settimana nel nostro palinsesto, e per le prossime due ore mettetevi pure comodi perché il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia sta per cominciare. Saluto Giorgio Berselli, qui con me in regia, e allora andiamo anche a ricapitolare un po' in questa prima parte di trasmissione di cosa andremo a parlare. Tra poco riscopriamo alcuni dettagli dello strumento Lugre legato a una importantissima missione che in qualche modo ha portato l'Italia sulla Luna, non un italiano o un'italiana, per questo ci sarà tempo, ma neanche troppo in realtà, ma uno strumento appunto dedicato alla rilevazione di segnali GPS che ha dato dei risultati importanti, tra poco li andiamo a commentare. Poi, rimanendo in tema spaziale, dall'Italia all'Europa, perché un altro grande strumento, un computer quantistico dedicato allo spazio europeo, è arrivato in Italia, Frascati, ci facciamo dunque raccontare i segreti di questa super tecnologia, e poi chiuderemo con qualche anticipazione sul nuovo numero di Focus in edicola, che si occupa tra le altre cose anche del Niño. Ricorderete l'evento climatico che aveva portato un paio d'anni fa a un'estate clamorosamente calda. Poi, per carità, non che queste che stiamo vivendo adesso siano estati fresche in alcun modo. Allora noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo un po' di rassegna stampa, ovviamente, per entrare più nei dettagli ci ascoltiamo Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050, nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, qualche notizia per cominciare con la nostra rassegna stampa. Cominciamo da una bella notizia anche sul fronte della gender equality. Sapete che siamo sempre molto attenti al gender gap nel mondo scientifico. Una donna infatti ha vinto la medaglia Fields, il cosiddetto Nobel della matematica, e pensate che è la terza, appena la terza donna in 90 anni di premiazioni. Si chiama Ong Wang. Andiamo più appunto nei dettagli. Sono quattro i vincitori della medaglia Fields, che è considerata il Nobel per la matematica e che viene assegnata ogni 4 anni come i mondiali dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Ong Wang, che dal 2025 insegna in Francia all'Institut des Hautes Études Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un connazionale, un altro matematico cinese, Yu Deng, Università di Chicago, il canadese Jacob Zimmerman dell'Università di Toronto e l'americano John Pardon del Simon Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. Sembrano un po' le Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi della matematica, diciamo. L'annuncio dei premi è stato dato negli Stati Uniti, a Philadelphia, in apertura del Congresso Internazionale della Matematica, l'ICM 2026. Dicevamo appunto che la prima donna ad aggiudicarsi la medaglia Fields era stata solo nel 2014 l'iraniana Mariam Mirzakhani, di cui vi avevamo parlato in una vecchia puntata di Cosmo 2050, che potete andarvi a riascoltare. Peraltro tragicamente scomparsa 3 anni più tardi, e la cui data di nascita, il 12 maggio, è diventata quella della giornata internazionale delle donne nella matematica. Proprio su questo avevamo tarato, diciamo così, la nostra intervista a tema. Nell'ultima edizione del premio del 2022 aveva vinto un'altra donna, l'ucraina Marina Viazovska, che dal 2018 lavora al Politecnico di Losanna. Quindi apriamo con questa bella notizia. Andiamo su cose ben più scientifiche poi, perché c'è anche una scoperta che riguarda il nostro Sole. La nostra stella principale contiene, secondo nuovi studi, molto più argento di quello che credevamo, addirittura il 55%.

nel sistema solare. Ovviamente il Sole, come ogni stella o come la maggior parte, è composto quasi interamente da idrogeno ed elio. Solo l'1,5% della sua massa è costituita da elementi più pesanti come il carbonio, il ferro o appunto l'argento. Questi elementi sono una sorta di archivio fossile del cosmo, si formano nelle stelle e durante le esplosioni stellari per poi diventare parte delle nuove generazioni di stelle pianeti. Mapparne l'abbondanza è dunque fondamentale per comprendere l'evoluzione chimica della Via Lattea. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno analizzato la luce solare utilizzando la spettroscopia. Quando gli atomi nell'atmosfera solare assorbono la luce, producono delle righe di assorbimento a specifiche lunghezze d'onda dello spettro, che sono delle impronte, diciamo, digitali rivelatrici della presenza dell'elemento che le ha originate. In questo caso hanno sviluppato un modello che interpreta con maggior precisione le righe per determinare l'abbondanza di argento, e hanno scoperto che ce n'è una quantità del 55% superiore rispetto a quella indicata dai modelli precedenti. Questo nuovo valore risolve appunto un annoso problema relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ce n'era fin qui, quello che avevamo trovato, molto meno rispetto a quello trovato nelle meteoriti, anch'esse formatesi dalla stessa nube di gas e polvere 4,6 miliardi di anni fa. Stesso metodo di studio che ora potrà essere applicato ad altre stelle per capire dove si forma l'argento nell'universo e come si è distribuito poi nella Via Lattea. E allora, insomma, queste erano un po' le notizie della nostra rassegna stampa. Tra poco rimaniamo in tema spaziale e vi portiamo alla riscoperta di Lugre in una puntata che chiaramente avrà un sapore particolarmente lunare, ma intanto andiamo sulla musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You, e poi rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 con parola ai primi ospiti.

0: arriva da alcune notizie che ci permettono di riscoprire una missione di cui vi avevamo già raccontato tempo fa, ma che evidentemente continua a far parlare di sé. Intanto la Luna è stata utilizzata, possiamo dire così, per la prima volta come punto di osservazione per studiare dall'esterno il guscio di particelle cariche, cioè il plasma che circonda la Terra. Questo grazie ad un ricevitore per i segnali dei sistemi di navigazione satellitare, come ad esempio il GPS posto sulla superficie lunare. È un risultato frutto della missione LUGRE, che sta per Lunar GNSS Receiver Experiment, che è curato dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Politecnico di Torino. E in collegamento con noi abbiamo il professor Fabio Dovis del Politecnico di Torino, appunto. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, immagino, come dire, che sia quando si parla di una missione così complessa, anche così lunga in qualche modo, non so se questa sia la fase forse più emozionante, vedere intanto i primi risultati. Credo però che potremo partire proprio da una specie di storia di Lugre. Ce ne aveva insomma già parlato, è un ricevitore che ha volato a bordo del lander Blue Ghost 1 della Firefly Aerospace, quindi continuiamo anche a parlare del rapporto di collaborazione, ecco, tra pubblico e privato. Insomma, è una bella storia, fin qui una storia di successo.
1: È sicuramente una storia di successo, anche perché dal punto di vista scientifico i risultati stanno cominciando ad arrivare, nonostante sia passato ormai più di un anno dalla conclusione della fase operativa della missione. Però la missione ha permesso di raccogliere una serie di dati, di misure, da un punto di vista appunto mai usato prima, cioè quello di raccogliere i segnali GNSS dalla Luna, e il rilascio pubblico dei dati, che appunto è avvenuto a ottobre, ha un po' stimolato tutto il mondo scientifico in questo campo ad utilizzarli, e quello che lei ha menzionato prima è forse uno dei primi risultati anche un po' inattesi, perché si sapeva che ci sarebbero state delle misure, come dire, originali rispetto a quanto fatto in passato, che però portassero appunto così tanta informazione utilizzabile per modellizzare la fisica dell'atmosfera è una bella sorpresa, quindi sicuramente già uno dei primi risultati scientifici assolutamente rilevanti che proviene dall'utilizzo dei dati misurati.
0: Ecco, le chiedo se vogliamo entrare un po' più nei dettagli di quest'ultimo studio. È, come dire, un cambio di prospettiva per studiare qualcosa che immagino si studiasse già da tempo, ma adesso abbiamo la possibilità di farlo, tra virgolette, dalla Luna. Peraltro si inserisce, se vogliamo, anche nell'idea che stiamo tornando sulla Luna anche a livello proprio di umanità, con l'obiettivo di restarci, ma in realtà sulla Luna non ci siamo, ecco, fisicamente, ma è come se ci fossimo grazie a questi strumenti. Quanto è importante poter godere di una specie di laboratorio unico nel suo genere?
1: È unico, come diceva lei, proprio per il punto di vista. Ovviamente l'atmosfera viene monitorata da una serie di ricevitori, stazioni a terra o attraverso strumenti in atmosfera che volano in atmosfera, o alle volte appunto da satelliti che sono magari proprio al di fuori, diciamo, vedono, no, le cose dal di fuori, ma comunque da una distanza che piccola, diciamo così, rispetto alla prospettiva lunare. E dalla Luna ci si è resi conto che è, diciamo, un punto di vista privilegiato per l'osservazione degli strati alti dell'atmosfera, proprio per la geometria, diciamo, della situazione. E questo, appunto, i fisici dell'atmosfera ci dicono che appunto riescono, no, a estrarre dalle misure dei segnali delle informazioni che saranno utili sicuramente per chi sta a terra per conoscere meglio come si comporta, no, la nostra atmosfera. In realtà anche per le future missioni che magari utilizzeranno il GNSS nelle loro fasi di volo verso la Luna, per capire appunto quali sono le correzioni, no, da dare alle misure per avere poi un posizionamento più preciso. Quindi c'è un po' questa doppia valenza.
0: Ripercorro, ma lo facevamo già prima un minimo, la storia appunto di Lugre. Dicevamo appunto che si tratta poi di una missione cominciata grazie al lander Blue Ghost della Firefly, lanciato nel gennaio del 2025, arrivò poi a marzo sulla Luna nel Mare Crisium, da lì l'inizio del lavoro dell'intercettazione di questi segnali dei navigatori satellitari che di fatto noi usiamo ogni giorno e che sono una delle grandi invenzioni dovute proprio peraltro alla space economy di cui tanto si parla. Ecco, le chiedo, si tratta di un bel progetto perché mette insieme la NASA in un periodo piuttosto turbolento, l'ASI, quindi una componente accademica e non solo di investimento pubblico, e poi appunto anche i privati. Come si lavora con i privati? Come dire, vi pongono dei limiti oppure sono effettivamente uno strumento a cui non si può più rinunciare, soprattutto per missioni così ambiziose?
1: Beh, diciamo che nel contesto di Lugre noi e altri 9 esperimenti eravamo ospitati a bordo di questo lander che aveva chiaramente una finalità, diciamo una priorità, che era quella di dimostrare che questa azienda privata era in grado di costruire un lander, e il sì, successo della missione appunto lo ha dimostrato. Il fatto però che ci siano altre missioni anche in fase di programmazione, dal punto di vista scientifico ci dà più opportunità, perché ovviamente anche dopo Lugre, dopo i successi di Lugre, è cominciata anche una fase in cui si cerca di farci ospitare, no, nuovi ricevitori su future missioni, e il fatto che ci sia tutta questa attività da parte dei privati aumenta il numero di occasioni.
0: Ecco, aprirei su un ultimo tema che però mi sembra veramente fondamentale, perché conoscere meglio come funzionano i satelliti, i sistemi di navigazione, le comunicazioni, visti da una prospettiva, lo dicevamo, innovativa, ma non soltanto così per divertirci, ecco, ma perché apre a tutta una serie di applicazioni utili. Il tema della meteorologia spaziale, dello space weather, che è diverso dalle previsioni che guardiamo in questi giorni caldissimi, ma che in realtà è altrettanto importante, se non ancora di più. Quanto ancora poco sappiamo delle previsioni spaziali, quanto ci può aiutare a conoscere come funziona un satellite, come reagisce ad esempio alle tempeste solari? Sappiamo che in un mondo così digitale, così satellitare, è un tema che non dobbiamo sottovalutare.
1: Assolutamente, e questa è forse l'importanza poi delle ricadute di questi studi scientifici, perché anche se magari non ci è noto, non ce ne rendiamo conto, però già adesso i ricevitori, specialmente quelli professionali, devono applicare quelle che noi chiamiamo correzioni, per tenere conto appunto di questi comportamenti dell'atmosfera, in particolare della ionosfera, e conoscerla meglio vuol dire avere dei migliori modelli e applicare delle correzioni migliori, quindi poi alla fine della fiera avere delle posizioni più accurate, più precise e anche più affidabili, con tutta ovviamente una ricaduta sulle applicazioni che poi usano queste posizioni stimate in modo più accurato.
0: Eh sì, questo è come dire il racconto di Lugre. Le chiedo veramente, ancora ringraziandola in chiusura, crede che ci dobbiamo aspettare di tornarne a parlare presto, perché sono missioni che puntano a durare forse anche poi di più di una scadenza che in qualche modo comunque vi siete dati, siamo ai primi risultati, c'è, come dire, altro da esplorare, puntate ad avere pubblicazioni del genere in maniera più frequente, è come dire una cosa, siamo ancora nella fase credo dell'innamoramento, ecco, della grande passione, però poi in realtà sappiamo che sono strumenti che possono anche lavorare nel tempo e continuare a fornire dati.
1: Sì, nel caso di Lugre la missione operativa si è conclusa, quindi questi sono i dati che abbiamo, però appunto si sta lavorando sicuramente per poter avere altre occasioni nelle future missioni, e dall'altra parte appunto in realtà i dati sono ricchi di informazioni e sappiamo che veramente in tutto il mondo la comunità scientifica ci sta lavorando, quindi ci aspettiamo anche che a breve, no, magari attraverso altre pubblicazioni, altri lavori, scopriremo appunto quanto possono essere utili non solo magari per la modellizzazione dell'atmosfera, ma proprio anche in vista delle future missioni spaziali.
0: Eh sì, è così, sperando poi chissà in prospettiva anche di arrivare a un osservatorio permanente sulla Luna, visto che l'obiettivo è restarci, e Lugre potrebbe essere davvero ricordato come qualcosa di pionieristico da questo punto di vista. Grazie davvero al professor Fabio Dovis per essere stato con noi e averci raccontato gli ultimi dettagli, ma anche aver ripercorso insomma una missione molto affascinante, perché c'è anche tanta Italia all'interno. Noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, Cosmo 2050 torna tra pochissimo.
2: Delitto e castigo, Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Sono le 2:34. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ancora insieme, un buon weekend ancora una volta da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio e allora siamo pronti a ripartire. Il nostro prossimo approfondimento ci riporta a parlare di spazio. Parleremo del nuovo computer quantistico pensato per lo spazio e che è sbarcato, per così dire, in Italia a Frascati, nella sede dell'ESA, e poi chiuderemo andando a occuparci anche del tema, diciamo, meteorologico climatico del momento. È un'estate caldissima, ma tenete conto che la prossima rischia di essere devastante per il ritorno di un vecchio compare. Ricorderete El Niño, è di nuovo da queste parti nel 2027, ma è una notizia che riguarda non solo l'Italia ma il mondo intero. Nel frattempo appunto noi ripartiamo anche dalla nostra musica. Vi ricordo insomma che i nostri approfondimenti poi proseguono anche nel corso della seconda ora con altre interviste e altre novità, ma che la musica non manca mai nei fine settimana su Giornale Radio. E allora ripartiamo da un nuovo pezzo, ringraziando sempre Giorgio Berselli in regia, che qui mi entra anche un po' in modalità DJ d'estate. Bisogna tenere al fresco il cervello anche attraverso la musica, e il nome di questo gruppo è particolarmente tarato per il fine settimana, The Weeknd. Questa è Cry For Me e poi rientriamo insieme.

E allora eccoci pronti a rientrare qui con Cosmo 2050 e partire insomma da un tema che è sicuramente importante perché

0: Eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo da un tema legato allo spazio, ma anche alla tecnologia in qualche modo. È stato installato in Italia, presso il Centro di Osservazione della Terra ESRIN di Frascati dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo computer quantistico per lo spazio europeo, che lavorerà, diciamo, in parallelo con i supercomputer per rendere più veloce l'elaborazione di enormi quantità di dati satellitari che possono avere le più svariate applicazioni, ma che ci dicono anche tanto di quanto l'Europa sia davvero un'eccellenza da questo punto di vista, e la tecnologia chiaramente può aiutarci anche a guadagnare la tanto aspirata autonomia, diciamo così. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giuseppe Borghi, che è responsabile del Philab dell'ESA, che appunto ha seguito sicuramente da vicino quello di cui vi parlavo pochi secondi fa. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi e grazie per l'interesse di parlare di questo importante tema per l'Europa.
0: Il tema credo che sia importante veramente sotto vari punti di vista. Uno politico magari è quello, come dire, che può venire meno in mente, ma il tema dell'autonomia esiste. C'è quello tecnologico, e magari tra poco ci andiamo, e c'è anche quello diciamo dell'osservazione della Terra, che entra in un'era anche decisiva per gli effetti del cambiamento climatico. Chiaramente, oltre a tutte le misure che sono già messe in atto da un punto di vista della prevenzione, c'è anche quella però del monitoraggio attraverso i dati satellitari. Questo è un aiuto notevole da questo punto di vista, è così?
1: Sì, allora teniamo presente che stiamo parlando sempre di una tecnologia abbastanza in essere, in sviluppo, quindi quello che noi stiamo facendo è studiare questa tecnologia proprio appunto per poter dare un aiuto ai problemi di processamento dei dati che rispondono a esigenze appunto di stima del clima futuro, di problematiche più, diciamo, vicine a aspetti industriali e comunque per aspetti tecnologici per sé.
0: Sì, questo è doveroso specificarlo, anche se è un tema di cui sarà anche per il nome, no? Computer quantistici o supercomputer, che attira l'attenzione del grande pubblico. Di fatto, che cos'è? Quali sono le differenze con un computer tradizionale, se mi permette il termine?
1: Sì, diciamo, mi perdoneranno gli esperti di meccanica quantistica di quantum computing, ma cerchiamo di essere comprensibili a tutti. Diciamo che la grossa differenza è che nei computer che abbiamo tutti vengono utilizzati quelli che si chiamano i bit, che sono, diciamo, possono assumere solo due valori, 0 e 1. I più bit che vengono utilizzati all'interno di quantum computer si basano appunto sugli effetti della meccanica quantistica e hanno questa capacità di poter avere allo stesso momento più stati, quindi possono essere contemporaneamente sia 0 che 1. E questo permette, insieme ad altri meccanismi, sempre di meccanica quantistica, potenzialmente di velocizzare in maniera esponenziale, in maniera veramente impressionante, le velocità di calcolo, ma non solo. Questo è, diciamo, la promessa che i quantum computer stanno offrendo, e in alcuni casi hanno già, diciamo, anche, come si dice, consegnato.
0: Per voi, insomma, per i suoi colleghi, per il Philab, che appunto dell'ESA, è un risultato immagino che vi dia soddisfazione, forse non scontato. Diciamo, l'ESA è una realtà peraltro anche piuttosto complessa, ci sono, come dire, i paesi che ne fanno parte, tra cui anche l'Italia, che pagano delle vere e proprie quote di iscrizione, diciamo, e questo può essere anche un segnale interessante, il fatto che sia ospitato in Italia, insomma, è un po', immagino, che ci state dietro.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo cominciato a lavorare sul quantum computing per osservazione della Terra dal 2020, quindi lo stiamo seguendo appunto sia dal punto di vista della disponibilità dei quantum computer, che è di fatto, diciamo, ancora la sfida che l'industria e la ricerca scientifica sta affrontando, ma anche dal punto di vista di che cosa farci con questi quantum computer nel momento in cui arriveranno nella capacità che serve per il nostro settore, che è osservazione della Terra. E come giustamente lei sta dicendo, l'ESA è un'organizzazione internazionale, quindi è composta da 24 stati membri, i quali finanziano l'ESA per appunto sviluppare tecnologie e applicazioni in ambito spaziale. Il Philab è il centro di innovazione di osservazione della Terra, e noi siamo a Frascati in Italia. E il fatto che appunto il quantum computer è stato installato qui nasce dal fatto che qui in questa sede di fatto trattiamo molta parte dei dati che arrivano da satellite, e già qui era stato installato quello che viene chiamato lo Space SPC, a marzo dell'anno scorso, e quindi questo, se volete, è un po' un passo in quella direzione. Adesso a questo punto abbiamo questo quantum computer che stiamo installando in questo momento, finalizzando l'installazione, e poi cominceremo a utilizzarlo e utilizzarlo in maniera ibrida con lo Space HPC. Questo quantum computer in particolare non è un quantum computer di origine italiana, ma è un quantum computer di origine irlandese, proprio perché, come diceva, noi siamo una realtà multinazionale, siamo una realtà europea, e quindi vogliamo mettere insieme le eccellenze italiane con le eccellenze di altre nazioni, e da lì che nasce, diciamo, il valore della collaborazione internazionale, è un po' in questa direzione.
0: Eh sì, anche da un punto di vista poi delle finalità, perché chiaramente abbiamo detto sono dati che aiutano a monitorare l'andamento anche del cambiamento climatico, tra le altre cose, che chiaramente non può riguardare solo un paese. Le chiederei per concludere proprio su questo aspetto, siamo abituati a pensare, lo facciamo per semplificazione, però credo che ci sia un fondo di verità, che queste grandi tecnologie siano più avanzate altrove, magari guardando verso Occidente, agli Stati Uniti, o magari anche verso l'Estremo Oriente. La realtà è che però su questa tecnologia in particolare e su questo filone, quello dell'osservazione della Terra, l'Europa è davvero a livello dei competitor, ed è una cosa di cui si parla abbastanza poco.
1: Allora, se l'Europa dal punto di vista dell'osservazione della Terra è assolutamente, dal punto di vista tecnologico, uno dei leader mondiali, ad un livello e in alcuni settori addirittura superiore ad altre nazioni o altri continenti. L'Europa, ad esempio, ha questa costellazione che si chiama Copernicus, che è la nostra costellazione come Unione Europea, la quale è la costellazione che consegna la maggior quantità di dati di osservazione della Terra in quella che si chiama una policy free and open, quindi disponibile a tutti a livello mondiale, ed è il primo produttore al mondo di dati di questo tipo. Uno dei suoi satelliti, che si chiama Sentinel-2, è di fatto uno standard mondiale di come si fanno queste misure. E queste informazioni sono usate sia da chi fa climate analysis, sia da chi fa business per il monitoraggio di infrastrutture, per il monitoraggio dell'agricoltura. Quindi questa infrastruttura è assolutamente di primo livello a livello mondiale, ed è utilizzato dalla NASA, è utilizzato dai paesi dell'Asia, a livello mondiale.
0: Eh sì, e fa bene a ricordarlo, e facciamo bene, credo, a ricordarlo, perché tanto lo rivendichiamo, e poi sicuramente ci sono anche dei fini etici, ecco, non da poco, sono investimenti non banali, e vale la pena ricordarli. Insomma, è stata una scoperta, credo, interessante, ma è un lavoro in progress, quindi magari ci risentiremo. Ringrazio molto Giuseppe Borghi dell'ESA, dunque, per essere stato a nostra disposizione quest'oggi. Noi ci fermiamo per ascoltare un altro pezzo insieme, e poi rientriamo tra poco, altre curiosità legate al mondo scientifico. Rimanete con noi.

0: E allora, eccoci qua, ancora insieme Cosmo 2050 su Giornale Radio. E dunque, letture consigliate sotto l'ombrellone. A questo punto siamo nel cuore di questa torrida estate, uso questo aggettivo peraltro non a caso visto quello di cui andremo a parlare. Tra letture consigliate sicuramente anche Focus, mensile di riferimento per gli amanti della scienza e della tecnologia. Il numero di agosto, uno dei più ambiti proprio per le letture che rinfrescano la mente, è già in edicola dal 21 di luglio e ci sono diversi articoli interessanti. Uno di questi riguarda proprio l'impatto del cambiamento climatico, del riscaldamento, e anche con la sensazione che forse il peggio deve ancora venire. Lo ha scritto Giovanna Camardo della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, e dunque intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, torniamo a parlare di un caro vecchio amico, si fa per dire, El Niño, che qualcuno ricorderà, insomma, aveva portato qualche anno fa le temperature a essere definite ben più che anormali, diciamo. Poi diciamo che purtroppo abbiamo fatto anche un po' il callo a queste estati torride. La verità è che sono fenomeni ciclici e che quindi non si tratta solo di ripercorrere quello che è stato, ma di conoscere anche quello che potrebbe arrivare in futuro. Si parte da qui per il tuo articolo.
1: Sì, anche perché noi cerchiamo di spiegare esattamente che cosa è il Niño e quali sono i suoi effetti a livello globale. Allora, ricordiamo innanzitutto che cos'è. È una variazione delle acque superficiali.

0: della temperatura delle acque superficiali nella fascia equatoriale del Pacifico, per cui avviene un riscaldamento delle acque superficiali. Sembra un fenomeno lontano, qualcosa che avviene in un altro oceano molto lontano da noi e qualcosa di tutto sommato piccolo. In realtà ha un effetto a livello globale, un effetto molto forte sui paesi, diciamo, circostanti. E un effetto che dura nel tempo. Innanzitutto, che cosa succede? Questo aumento di temperatura fa sì che venga ceduta in qualche modo energia ceduta temperatura all'atmosfera, e quindi sul lungo periodo, soprattutto quando il fenomeno sarà al suo massimo, questo porterà a un minimo riscaldamento della temperatura media globale del nostro pianeta. Minimo, ma ci troviamo già, lo ricordiamo, in una situazione di riscaldamento globale.
1: Certo.
0: Quindi in questa situazione, con questo più 0,2 gradi per l'anno prossimo, gli scienziati prevedono che il 2027, per esempio, potrebbe essere il più caldo mai registrato, quindi rompere un nuovo record. Ormai ci stiamo purtroppo abituando a questa successione di record che vengono nuovamente superati. L'anno prossimo potrebbe essere ancora più caldo di questo. Mi dispiace dare una brutta notizia, ma per esempio nel 2024 era un anno di El Niño e si è toccato appunto un record globale. Ecco, che cosa succederà però a livello, per esempio, dei paesi più direttamente interessati dal fenomeno? Allora, immaginiamo uno spostamento delle precipitazioni nell'area del Pacifico. Che cosa succede praticamente? Le aree a ovest del Pacifico, quindi immaginiamoci parte dell'Asia e l'Australia, diventano più secche perché sostanzialmente le precipitazioni ritornano, si spostano un po' verso l'America, mentre parte dell'America diventa più piovosa. Questo purtroppo ha effetti molto pesanti perché c'è un indebolimento del monsone, quindi di queste piogge regolari che sono fondamentali per l'agricoltura indiana. L'Australia tende di più a seccarsi e quindi questo potrebbe essere un fattore di rischio in più per gli incendi, per esempio. Altri paesi come l'Indonesia appunto potrebbero avrebbero un aumentato rischio di siccità. Quindi questo impatterebbe da una parte sugli incendi e dall'altra sull'agricoltura. In America, al contrario, potrebbero succedere cose diverse. L'effetto è un po' a macchia di leopardo. In Amazzonia, per esempio, c'è un aumento tendenzialmente della siccità. Ci troviamo in una grande foresta che quindi diventa più secca e quindi più suscettibile anch'essa, come la vegetazione dell'Australia, al rischio di incendi. Ecco, in
1: Certo.
0: corrispondenza del Niño ci sono stati grandi incendi in tutta l'area amazzonica, quindi che tendono ulteriormente a peggiorare il problema appunto della diminuzione delle foreste e della produzione di anidride carbonica. Ecco, che cosa
1: Sì.
0: succede invece in Europa? Che cosa può succedere? Ecco, gli effetti globali sulla temperatura, quindi un aumento generale della temperatura, li abbiamo già detti. Gli effetti, diciamo, sul tempo atmosferico che vedremo sono minori per l'Europa. Diciamo però che un forte Niño, che è quello che è previsto che è già iniziato quest'anno e si prevede che appunto diventi molto forte nei prossimi mesi, potrebbe influire su un sistema che in pratica influenza direttamente il tempo in Europa, che è l'oscillazione nord-atlantica. Ecco, di fatto, per riassumere molto cosa potrebbe succedere, il Niño molto forte potrebbe favorire inverni più miti e con maggiori precipitazioni però nel sud dell'Europa, più freddi e secchi nel nord dell'Europa. Ecco, quindi diciamo, questo segnale, questa presenza del Niño normalmente si vede poco da noi, ma si vede di più, emerge quando il Niño è molto forte e potrebbe appunto essere questo il caso.
1: Ah, sì, poi c'è il caso, diciamo, del
0: L'altro
1: nome che tu affronti, peraltro che non spaventa, ma in realtà poi ci hai descritto tutto il resto e infatti stanno cercando di aggiungerci degli aggettivi al Niño per renderlo ancora più spaventoso in qualche modo. Chiuderei, Giovanna, sul lato economico che non è da poco. La realtà è che, diciamo,

0: sarebbero delle forme di prevenzione che forse stiamo attivando in ritardo, però ci hai detto è un fenomeno globale che colpisce anche tanti paesi in via di sviluppo. Insomma, già abbiamo, come dire, fatto qualche calcolo di quello che il Niño ha fatto in passato, oggi rischia di fare, anzi domani diciamo così, rischia di fare ancora peggio.
1: Sì, anche perché abbiamo detto questi alcuni paesi della fascia tropicale sono direttamente colpiti proprio da catastrofi legate al meteo, sono spesso anche paesi più poveri e quindi per le loro economie c'è proprio un impatto diretto. Faccio poi un esempio: in Perù la pesca è molto toccata da questo fenomeno, perché questa variazione che avviene nel Pacifico impatta sull'abbondanza di acciughe, che sono una parte importante dell'economia del Perù, e sono usate per esempio in acquacoltura, quindi i prezzi per esempio sono già schizzati e c'è già un problema nella pesca. Ma ormai in questa economia globalizzata in cui viviamo gli effetti si sentono a distanza, quindi anche i paesi europei o anche l'America del Nord comunque può risentire le ripercussioni per i costi degli alimentari oppure per altri shock che si ripercuoterebbero sul mondo. Ecco, abbiamo detto per esempio il nome El Niño viene appunto da un effetto notato dai pescatori del Sud America, dai pescatori del Perù, che secoli fa si accorsero che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa di strano nelle acque dove loro pescavano e c'era meno pesce. Questo fenomeno aveva il suo picco attorno a Natale e lo chiamarono appunto El Niño de Navidad, il bambino di Natale, il bambino Gesù. In realtà appunto non porta regali, abbiamo detto, porta molto molto altro. E oggi si parla di
0: che oggi
1: è il Super Niño.
0: Sì, lo chiamiamo così, però come dire, il tema se ne è già parlato qualche mese fa appunto, ma rischia di tornare prepotentemente di attualità. C'è tutto questo spiegato molto più nel dettaglio ovviamente nell'articolo di Giovanna Camardo, che trovate nel nuovo numero di Focus. Però io insomma ci tengo a ringraziarti Giovanna per essere stata con noi e averci dato insomma una versione, ecco, di accompagnamento radiofonico. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra poco, perché di fatto siamo a metà dell'opera, abbiamo ancora un'ora di trasmissione insieme, tantissimi approfondimenti, quindi l'invito è a rimanere con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Sono le 3:01.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend a tutte voi e a tutti voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, la regia è di Giorgio Berselli e siamo appunto al cosiddetto giro di boa. Se per caso vi siete persi o perse la prima parte di Cosmo 2050, ci sono dei rapidi accorgimenti che mi sento di consigliarvi. Aspettate intanto la fine della trasmissione, dopo breve tempo andate sul nostro sito giornaleradio.fm e lì trovate tutti i nostri programmi, quindi ci potete riascoltare dall'inizio, come, dove e quando volete, oppure andate su cosmo2050.com, sezione podcast, e anche lì trovate tutte le nostre puntate. Quindi davvero, già che ci siete, poi approfittate per dare un'occhiata alle immagini e alle notizie di cosmo2050.com, il nostro sito, il vostro sito dell'informazione astronomica. E allora tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi in questa seconda ora andremo a parlare tra pochissimo di ambiente, di un progetto molto interessante per riportare l'ecosistema marino nei fondali della Liguria, e poi uno spazio dedicato al tema della tecnologia. Oggi pensate, ci occuperemo pure di pet food, quindi tutti gli amanti degli animali restino all'ascolto, per poi concludere con un ricordo della grande impresa di Armstrong, Aldrin e Collins, il primo storico allunaggio dell'Apollo 11. Ogni 20 luglio il mondo si ferma a ricordarli e noi ne approfittiamo per portarvi il nostro racconto. Allora, siamo pronti a ripartire anche dalla musica, altro che, ripartiamo dai Role Model, questa è Joy.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 sulle frequenze di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque, un po' di rassegna stampa, vogliamo partire da un tema abbastanza affascinante, ma ci arriviamo sull'aspetto scientifico. Siete già andati a vedere l'Odissea di Nolan al cinema, il film che sta facendo record di incassi, voi direte che cosa c'è di scientifico. Intanto l'Odissea è un mito, nel senso che è altamente improbabile che un uomo abbia impiegato un decennio per arrivare da Troia, costa dell'odierna Turchia, all'isola greca di Itaca dopo la guerra di Troia, e che nel frattempo sia stato condannato ad amoreggiare con le maghe, a recarsi nell'Ade e a scontrarsi con un ciclope. National Geographic però ci racconta che in realtà alcune degli aspetti più inspiegabili, se mi permettete, dell'Odissea potrebbero avere delle origini scientifiche. Partiamo da Polifemo. Nel racconto, il ciclope, gigante con un debole per la carne umana e, come sapete, con un occhio solo al centro della testa, intrappola l'equipaggio di Ulisse e ne divora alcuni uomini per pranzo. Ulisse lo acceca con una lancia rovente e riesce così a fuggire con i suoi uomini legati al ventre delle sue pecore. Un'ipotesi sull'origine di questo mitico gigante con un solo occhio risiede nel ritrovamento di fossili di Deinotherium giganteum, un parente dell'elefante che vagava per l'Europa, per l'Asia e per l'Africa tra i 23 e gli 8 milioni di anni fa. I paleontologi infatti ne hanno portato alla luce le ossa sull'isola di Creta, dove anche gli antichi greci potrebbero averlo incontrato. I crani degli elefanti preistorici presentano delle orbite molto piccole, con un'apertura enorme al centro. Quell'apertura ovviamente serve per la proboscide, ma dato che gli elefanti raggiungevano quasi 5 metri di altezza alla spalla, l'enorme cranio potrebbe essere stato scambiato per la testa di un gigantesco essere umano con un solo occhio. Vi ricorda qualcosa? Ma i greci potrebbero anche aver conosciuto la ciclopia, cioè un raro e letale difetto congenito in cui le orbite oculari e il cervello non si differenziano correttamente durante lo sviluppo dell'embrione umano, e al posto del naso al feto cresce un appendice tubolare che di solito appare sopra un unico occhio. È un caso rarissimo, uno ogni 100.000 nascite umane, e purtroppo il 39% dei casi nasce morto, però potrebbe anche essere questa una spiegazione. Un altro aspetto è quello del vortice. Infatti Ulisse, o Odisseo se preferite, Odisseo, rimane intrappolato tra il mostro marino a sei teste Scilla e il potente vortice Cariddi, e perde il suo equipaggio in una violenta tempesta, e al mattino poi si ritrova trascinato tra i due. Questo pericoloso passaggio trova la sua origine in un luogo però reale, lo stretto di Messina, il canale che si estende tra la Calabria e la Sicilia. Nello stretto il Mar Ionio incontra il Tirreno, i due bacini presentano maree opposte, quando c'è alta marea nello Ionio c'è la bassa marea nel Tirreno e viceversa. Ebbene, questo potrebbe essere la spiegazione, diciamo, per cui i greci ritenevano che queste correnti che si scontrano accelerano fino a una velocità stimata di 5 metri al secondo in caso di venti forti, potessero avere una spiegazione, diciamo così, mostruosa. E per quanto riguarda il mostro a sei teste Scilla, anche qui c'è una possibile spiegazione. Questa imponente scogliera, che si può osservare anche da lontano, specialmente al tramonto, fa intravedere una sagoma molto scura che si protende verso la parte settentrionale dello stretto. È impossibile conoscere le esatte fonti di ispirazione di Omero, ma chissà, forse sembra proprio il luogo adatto a un mostro. E chiudiamo con un'ultima curiosità a tema Odissea. I mangiatori di loto, che vengono descritti nell'Odissea, comportano pericoli minori, sono in realtà una storia un po' meno celebre. Su un'isola Ulisse invia delle vedette a incontrare gli abitanti, ma gli abitanti sono mangiatori di loto che offrono il delizioso frutto del loto, appunto, che incanta l'equipaggio al punto da indurlo ad abbandonare il proprio compito. Qualcuno potrebbe pensare a sostanze tipo oppio, ma gli antichi greci conoscevano già i papaveri e non li chiamavano loti. Non solo, l'oppio viene menzionato peraltro nell'Odissea, quindi sicuramente non poteva esserci confusione, ma nel 2020 gli scienziati sono riusciti a identificare le piante che gli antichi greci chiamavano loto, e alcune sono le ninfee, che oggi potremmo descrivere come piante di loto appartenenti al genere ninfea, e insomma questo potrebbe essere la spiegazione
della presenza di questa pianta che in realtà non possiede alcuna proprietà psicoattiva, ma quando viene fermentata e di sicuro insomma diventando alcol aiuta certo a dimenticare anche gli sventurati compagni di Ulisse. Grande viaggio scientifico anche nel mondo cinematografico quest'oggi su Cosmo 2050, ma tra poco torniamo a farci seri, ripartiamo dalla musica. Travis con Gaslight.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050 in tempi estivi. Vale la pena approfondire alcuni argomenti legati ai grandi filoni della nostra trasmissione, ma particolarmente adatti direi alla stagione. Già all'inizio del mese di luglio ad Albenga, località insomma della riviera di Ponente della Liguria, immagino in questo momento presa anche abbastanza d'assalto dai turisti, siamo ai piedi della famosa isola di Gallinara, sono state calate sul fondo 5 cubi bora, sono blocchi di calcestruzzo armato con delle strutture in acciaio, piuttosto ingombranti diciamo così, ma si tratta di un'operazione molto interessante da scoprire. Intanto l'acronimo BORA sta per barriere polifunzionali per il restauro dell'ambiente costiero, quindi iniziate a farvi un'idea di cosa si tratti. È un esempio sicuramente di grande prodigio tecnologico, ma anche della volontà, ecco, di fare qualcosa per prendersi cura del nostro mare caldissimo, di questa estate, del suo sempre più fragile ecosistema. In collegamento con noi il professor Carlo Cerrano, biologo marino dell'Università Politecnica delle Marche. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie a voi.
0: Ecco, ci può descrivere anche da dove nasce questo progetto che ha avuto, come dire, l'aspetto più spettacolare, quello che stavo raccontando, questi enormi blocchi, 2 metri per lato, però, come dire, l'idea immagino nasca da molto prima e nasce anche da un'esigenza, quella che abbiamo di fare qualcosa per un mare, il Mar Ligure, ma in questo caso direi tutto il Mar Mediterraneo, piuttosto fragile negli ultimi anni.
1: Sì, l'idea nasce dal, appunto anche un po' da quella che è la legge europea sul restauro, che è in vigore ormai da un paio d'anni, che richiede a tutti gli stati membri di recuperare gli ambienti degradati. Ora, in particolare nel Mediterraneo abbiamo un ambiente che è il coralligeno, un ambiente estremamente fragile ma importantissimo per la biodiversità del bacino, un ambiente che generalmente viene paragonato un po' ai reef tropicali, anche se non ha nulla a che vedere dal punto di vista della sua storia, della sua formazione. Un ambiente molto antico, un ambiente che impiega migliaia di anni a costituirsi, che però può essere danneggiato in pochi secondi da un colpo d'ancora o da delle reti buttate in modo incauto su certi tipi di fondale. Ora, questi impatti possono essere particolarmente evidenti soprattutto sulle piccole isole. Le piccole isole non hanno grande capacità di recupero rispetto agli ambienti, agli normali ambienti costieri, e quindi i danni che vengono fatti dall'attività antropica nel tempo si accumulano e deteriorano l'habitat. L'obiettivo era quello di intervenire per cercare di ripristinare gli habitat coralligeni dell'isola Gallinara. Siamo intervenuti a vari livelli, direttamente sull'ambiente coralligeno, cioè trapiantando organismi come corallo rosso e gorgonie, cioè organismi che creano una tridimensionalità sul fondale, quindi aumentano la complessità, che è estremamente importante per la salute di questi ambienti. Ma poi siamo intervenuti anche

con queste strutture artificiali, perché queste strutture artificiali mimano, no? Rispecchiano un pochino le pareti naturali dell'isola, ricreando certe condizioni.

0: Noi lì interverremo con delle azioni di trapianto diretto, quindi trasporteremo noi su queste barriere degli organismi che vogliamo che recuperino in qualche modo, e quindi agevoleremo questo processo di rinaturalizzazione degli ambienti sommersi dell'isola.
1: Ce l'ha in parte già detto, però immagino, come dire, che sia una situazione simile anche in altre località dell'Italia e dell'Europa intera. È un progetto che nelle vostre intenzioni può essere, come dire, replicato, o ci sono delle caratteristiche che vi hanno convinto a partire da lì?
0: No, dunque siamo partiti da lì perché lì avevamo una storia di conoscenza tale da poter documentare bene il recupero. Però questo tipo di problemi sono assolutamente diffusi, quindi l'intervento è assolutamente replicabile, e sono amplificati, l'urgenza è amplificata dal fatto che i cambiamenti climatici stanno accelerando tantissimo la degradazione di questi habitat. Quindi fare interventi profondi sotto i 30-40 metri di profondità, come quello che è stato fatto alla Galinara, ci mette anche nelle condizioni, certo, di fare degli interventi meno rischiosi rispetto agli ambienti più superficiali, che scaldandosi invece rendono questi interventi spesso così un po' a rischio, ecco, quando vengono fatti in altre zone e su altre specie.
1: Chiaro. È come dire anche un modo per dimostrare che c'è un atteggiamento anche proattivo rispetto a quello che è l'allarme che gli scienziati lanciano da tempo, comunque rispetto agli ecosistemi del Mediterraneo, sempre più caldo, con temperature anormali. E anche e soprattutto d'estate, ecco, questi giorni sulla costa ligure vi hanno confermato questo dettaglio. Insomma, stiamo anche affrontando una specie di corsa contro il tempo.
0: E purtroppo il trend del riscaldamento delle acque è un trend a cui ci dobbiamo abituare, avverrà sempre più frequentemente, sempre più intensamente, e quindi a livello internazionale, a livello globale, sappiamo benissimo che l'unica strategia, a parte cercare di abbassare, diciamo così, la produzione di CO2, però l'unico intervento concreto che possiamo fare è fare in modo che la biodiversità, che la natura trovi le soluzioni e le strategie di adattamento a questo cambiamento. Per farlo dobbiamo assolutamente creare aree protette. L'obiettivo 30x30 va in questa direzione. Entro 2030 avere il 30% di aree protette. Cosa vuol dire? Avere un 30% di aree dove l'impatto dell'uomo viene rimosso e lasciamo che solo l'impatto di cambiamenti climatici causi sia la causa del degrado ambientale. In queste condizioni sappiamo già che diverse specie stanno attivando delle misure di risposta, stanno aumentando quella che chiamiamo la termotolleranza, no? Quindi sopportano sempre di più, generazione dopo generazione, questo caldo crescente. È un pattern di cambiamento lentissimo, molto lento, ma che se noi non lo consentiamo, non lo agevoliamo, chiaramente rischiamo di effettivamente andare in condizioni di grande difficoltà. Invece questa strategia è quella che dobbiamo assolutamente cercare di perseguire con urgenza.
1: Ecco, le chiedo veramente per concludere, ma in parte ce lo diceva dicendo che c'è questa urgenza. È una strategia che, lei ci ha detto, può essere replicabile, sappiamo non sono gratuite, come dire, quindi sicuramente occorre avere investimenti, occorre sensibilizzare, occorre che anche la politica sia dalla vostra parte, però il tema tecnologico è un tema importante. Abbiamo i mezzi per fare delle cose importanti, bisogna, come dire, dargli benzina, uso un termine insomma che non fa tanto rima con quello che stiamo dicendo fino adesso.
0: No, però dobbiamo sapere che è questa la direzione. Non voglio dire che la soluzione della Galinara sia la soluzione definitiva, ma è sicuramente il percorso da indicato. Cioè, noi dobbiamo ancora lavorare sui materiali, possiamo utilizzare queste soluzioni per riciclare materiali, possiamo trovare delle soluzioni che ci aiutino a fare materiali che addirittura assorbono la CO2 anziché contribuire ad emetterla, e possiamo lavorare ancora sul design di queste forme, possiamo trovare delle forme sempre più armonizzate all'ambiente naturale in cui vengono calate. Vengono chiamate nature-based solution, sono soluzioni basate sulla natura per agevolare il recupero della biodiversità. Sappiamo che questo è l'obiettivo più urgente che abbiamo, no? Abbiamo tanti problemi, lo sappiamo, ma la perdita di biodiversità è quello che dobbiamo contrastare in modo più fermo.

0: è più risoluto, perché ne va del nostro benessere di oggi, ma soprattutto anche di quello di domani, delle generazioni future. Quindi questo è un qualche cosa su cui questa tipologia di interventi lavora in modo concreto, ecco.
1: Eh sì, assolutamente così. Diciamo che la stagione ci permette di godere, se non altro, degli effetti un po' più mediatici di questo tipo di notizie. Peraltro il problema del riscaldamento del mare, temo che lo stiamo tutti quanti sentendo letteralmente sulla nostra pelle, e ci ha fatto piacere, come dire, raccontarvi di un'iniziativa che meritava di essere raccontata. Io ringrazio il professor Carlo Cerrano per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco entriamo nel finale di trasmissione, abbiamo ancora alcuni approfondimenti tecnologici e poi, insomma, è la settimana in cui si è celebrato il primo sbarco sulla Luna e la giornata internazionale della Luna. Ripercorreremo anche un piccolo viaggio storico, quindi rimanete con noi.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di Cosmo 2050. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora tra poco chiudiamo con la tecnologia e con il ricordo dell'allunaggio, ma prima anche una notizia spaziale molto importante in settimana, una di quelle che ci fanno sognare. SpaceX ha infatti lanciato con un drone vero e proprio per riparare dei satelliti. Qua siamo veramente alla science fiction. SpaceX ha lanciato di fatto una nuova tipologia di drone per la riparazione dei satelliti che si trovano in orbita geostazionaria, ad esempio quelli che usiamo per le previsioni meteo o per il GPS. Si chiama MRV, Mission Robotic Vehicle, pesa circa 3 tonnellate questo ragazzone ed è dotato di due bracci robotici di 3 metri ciascuno, che serviranno proprio per agganciare ai satelliti dei dispositivi più piccoli chiamati MEP, Mission Extension Pods. Questi ultimi, una volta installati, utilizzeranno i loro propulsori elettrici per correggere l'orbita del satellite, prolungandone così la vita operativa fino a 8 anni. Una missione iperfuturistica lanciata il 21 luglio alle 23:15 italiane dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, grazie a un razzo Falcon 9. Per il razzo, peraltro, si tratta della 669esima missione, l'86esima solo nel 2026, e oltre all'MRV sono stati lanciati anche 3 MEP, che saranno tutti gestiti da Space Logistics, una sussidiaria di Northrop Grumman. Questi oggetti raggiungeranno l'orbita geostazionaria separatamente. Una volta arrivati a 36.000 km dalla Terra, il drone trasporterà ogni MEP al satellite cliente. 2 sono stati già prenotati da Intelsat per la manutenzione, il terzo è stato acquistato dall'australiana Optus e poi rimarrà in orbita in attesa di altri MEP da installare. Insomma, già che è arrivato fin lì, ce lo fanno giustamente rimanere. In ogni caso, il drone è in grado di lavorare anche da solo, riposizionando, ispezionando, riparando, potenziando i veicoli spaziali, insomma un vero e proprio aiutante dell'uomo nello spazio. È anche dotato di un modulo di rifornimento passivo, il primo di questo tipo, un'interfaccia che consente al veicolo di rifornirsi in orbita, rimanendo quindi operativo per un periodo molto più lungo. Pensate un po', davvero straordinario. Straordinario anche il finale di trasmissione che arriva tra poco dopo questo pezzo. Peter Cincotti con Goodbye Philadelphia. Just like

0: Allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, andiamo verso il finale di trasmissione, ma affrontiamo un tema abbastanza innovativo per quelli che sono i classici, ecco, della nostra trasmissione, solo da un certo punto di vista però in realtà. Parliamo di pet food, parliamo di uno studio particolarmente interessante, tra poco vi diamo qualche dato che in generale mostra una grande attenzione dei consumatori, dei padroni, diciamo in questo caso, che si rivolgono verso il mercato e anche di come la tecnologia stia veramente pervadendo il settore. Prima di andare nei dettagli di questo studio, di qualche numero interessante, introduco il nostro ospite con noi, Giorgio Montefusco, Marketing and Trade Marketing Director di Shazeer. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesco, grazie a te.
0: E allora, insomma, io vado a scoprire, diciamo, anche qualche locuzione che sinceramente ignoravo. Alcune delle tendenze che avete in qualche modo evidenziato sono ad esempio quella del pet biohacking o del longevity feeding. Sono alcune delle tendenze del mercato del pet food che poi da un punto di vista qualitativo, ne parleremo tra poco, anche quantitativo, fa segnare numeri importanti. Il mercato globale degli alimenti per animali domestici crescerà dai 135 miliardi di dollari del 2026 a 199 entro il 2034. È un tasso di crescita annuo del 5% e vale chiaramente per tutto il mondo e anche in Europa. Partirei dalle nuove tendenze, insomma è un mix, se vogliamo, tra attenzione, consapevolezza e tecnologia.
1: Assolutamente. Beh, io ti aggiungo una prima tendenza che non è nella lista, ma che è importante segnalare. I pet parent sono sempre più confusi perché, essendo un mercato molto, molto attrattivo, abbiamo anche un'offerta veramente ampia e veramente difficile da decifrare. Infatti, alcuni pochi dati, quasi 6 proprietari su 10 dicono che la varietà li confonde, 2/3 non riescono a capire se gli ingredienti facciano davvero bene al proprio gatto, al proprio cane, e quasi la metà dei proprietari pensa che scegliere l'alimento sia la parte più difficile della cura dell'animale. Quindi partiamo da questo per dire che comunque è importante fare chiarezza. È un po' da qui che nasce lo Shazeer Respect My Nature Index, che è stato costruito in Shazeer per aiutare anche il consumatore a girare un po' e capire meglio quello che succede nel pet food. E tra tutti quelli che hai detto,
0: sì. Perché ci sono anche termini, come dire, che vanno scomposti, in qualche modo possiamo provare a risalire veramente da detective alle origini, però sono mi sembra di capire abbastanza innovativi anche per gli esperti del settore, tra virgolette.
1: Sì, assolutamente. Noi in Italia e in Europa in alcuni casi siamo un po' arriviamo un po' dopo l'America, no? Quindi bisogna sempre guardare al mercato americano, che è il più grande mercato di pet food al mondo. Però di tutti, diciamo, i trend che abbiamo elencato, te ne cito tre fondamentalmente, che sono quelli dove Shazeer sta già iniziando a lavorare, Shazeer come brand leader di pet food in Italia e in Europa. Il primo l'hai citato anche tu, è il longevity, quindi il fatto che si sta sempre di più cercando di non solo aumentare la vita dei nostri animali domestici, ma anche di aumentarne la qualità per più tempo possibile. E qui Shazeer infatti sta lavorando su prodotti per gatti sempre più in là con l'età, partendo da 7 anni in avanti, in modo che questi prodotti facciano bene anche al gatto che matura, diciamo. Un altro è tutto il mondo della salute intestinale, i microbiomi, i prebiotici, i postbiotici. Questo è uno dei trend più grandi dei prossimi anni sicuramente, e anche qui noi cerchiamo di essere avanti rispetto agli altri, perché a novembre uscirà una nuova linea di crocchette per cani con all'interno proprio prebiotici e postbiotici che aiutano la salute intestinale, soprattutto dei cani di piccola taglia. E poi tutto il mondo del clean label, quindi le etichette corte, fatto con vero pollo, con vero tonno, non derivati della carne, tutta quella parte lì è molto importante, soprattutto oggi dove sta anche passando una nuova legge sulla sul greenwashing, diciamo così. Quindi è molto importante la tracciabilità e il clean label. Poi ce ne sono molte altre, tra cui anche il pet biohacking, come hai detto tu, che non è, non si parla di gatti cyborg, ma diciamo si parla sempre di nutrizione. Però diciamo che questi tre che ho citato sono quelli forse un po' più forti e quelli che arriveranno più velocemente anche da noi.
0: Ecco, visto che hai detto da noi, do anche qualche numero, in realtà poi li ricavo dal vostro monitoraggio condotto dallo Shezir Respect My Nature Index. L'Italia non fa eccezione, a fronte di un mercato per quanto riguarda cani e gatti del pet food che ha superato i 4 miliardi di euro nel 2025, dominano, diciamo, per ricavi totali gli alimenti per gatti, circa 2,35 miliardi di euro, sono il 56% del valore totale del mercato, e segue ovviamente quello degli alimenti per cani. Siamo un paese, insomma, credo anche storicamente, no? Attento a tutto questo. I trend, ci stavi dicendo, arrivano da oltreoceano spesso, in Italia però stanno iniziando per attecchire.
1: Assolutamente, hai detto una cosa importante: il gatto vale più del cane. Non è sempre stato così, c'è stato un sorpasso, e è importante anche dire che il gatto vale più del cane a valore, ma a volume no. Quindi stiamo parlando, certo, di un mercato del gatto molto più a valore aggiunto, e quindi anche una sensibilità dei padroni di gatti maggiore, anche se vogliamo, rispetto a quelli di cani. Il gatto è un animale molto particolare, perché anche se noi lo teniamo in casa sul divano, ma è un vero carnivoro obbligato, quindi è importante stare molto attenti a quello che gli diamo da mangiare, e a prescindere da qualsiasi trend, queste sono le basi vere dell'alimentazione per gatti soprattutto, ma anche cani, che sono anche loro carnivori, non obbligati ma sono carnivori. Quindi è importante, prima ancora di seguire i trend, cercare di dare loro quello di cui hanno veramente bisogno, che, come detto all'inizio, a causa della varietà dell'offerta e dei tanti brand che cercano di diciamo prendere il mercato, spesso il consumatore fa veramente fatica a capire quello di cui il proprio animale domestico ha veramente bisogno.
0: Eh sì, è così. Ci hai già accennato qualcosa per concludere, però sono davvero, insomma, colpito dall'impatto che la tecnologia, la biologia, sicuramente anche grazie all'intelligenza artificiale, come dire, operata sul settore, si va a creare pet food sempre più, diciamo, personalizzato, sempre più attento alle esigenze specifiche degli animali. Per chi si occupa da un po' del settore, è un avvento che sta un po' rivoluzionando il mercato.
1: Sì, la tecnologia sicuramente è fondamentale. Entrando nelle fiere di settore, oggi vedi veramente un'offerta anche tecnologica importante. Io la differenzierei in tre punti, cioè la tecnologia della conoscenza, quindi usare la tecnologia per migliorare la conoscenza dei nostri animali domestici, cioè la tecnologia di processo, cioè su come si produce, certo, quello che gli diamo da mangiare, e poi la tecnologia di formulazione, quindi cercare di utilizzare una ricerca e sviluppo avanzata per formulare nel modo migliore. Alla fin fine però bisogna dire che si producono tanti dati ma non si produce giudizio, quindi spesso si va a ricercare tanto per poi alla fine capire quello che è la base di tutto, cioè che i nostri animali domestici sono animali e vanno trattati come tali, partendo dall'alimentazione, ed è quello che Shezir in qualche modo sta cercando di fare, anche con, appunto, il concetto di respect my nature, rispetto alla mia natura. È il gatto che ce lo chiede, il cane che ce lo chiede, noi dobbiamo formulare quello di cui loro hanno veramente bisogno, ecco.
0: Eh sì, è così, insomma, è un periodo dell'anno in cui ci sono i soliti appelli, purtroppo ho scoperto che sono ancora di moda, nonostante speravamo non lo fossero più, di non abbandonare, ecco, i nostri animali sulle autostrade o quant'altro, visto che è periodo di ferie. Oltre ad aggregarci a questo, vi abbiamo voluto portare un po' così alla scoperta del mondo del pet food, con tutte le novità del settore che ci sono state raccontate nel dettaglio da Giorgio Montefusco, trade marketing director di Shezir. Tanto grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te, a presto, un saluto a tutti.
0: E allora, noi tra poco andiamo verso il finale, non so se ve ne siete accorti, è stata la settimana del 20 di luglio, quindi quella dello storico primo allunaggio, diventata poi la giornata internazionale della luna. Tra poco ci facciamo raccontare tutti i dettagli dal nostro super esperto Antonio Locampo. Ripartiamo anche però dalla musica e Andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: Il 20 luglio, ma del 1969, con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta nella storia dell'umanità sul suolo lunare. E allora è sempre affascinante ripercorrere la storia della missione Apollo 11, lanciata il 16 luglio del 69 dal Kennedy Space Center, ma anche in qualche modo andarla a contestualizzare sul periodo attuale, periodo in cui di Luna si torna a parlare non solo nei libri di storia, ma anche evidentemente nelle programmazioni del presente e del futuro. E noi abbiamo con noi il super esperto di spazio e di missioni spaziali, il nostro Antonio Locampo, della redazione di Cosmo 2050. Ciao Antonio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Giornale Radio, grazie per il super esperto.
0: Insomma, se non sbaglio, qualche chiacchierata con Buzz Aldrin hai avuto l'occasione di farla nel corso degli anni, quindi insomma.
1: Di fronte a me non ho Buzz Aldrin in persona, purtroppo, però ti sto parlando mentre davanti a me ho un poster gigantesco di una delle foto iconiche dell'Apollo 11, cioè quella proprio di Buzz Aldrin mentre sta scendendo dalla scaletta del modulo lunare sul terz'ultimo gradino. Famosa immagine.
0: Personaggi, come dire, ovviamente anche Michael Collins che rimase in orbita sul modulo, ma che fece parte di quella missione, sono personaggi della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Oggi, dicevamo, è una giornata che poi è diventata la giornata internazionale della Luna, sicuramente molto sentita in America, ma in tutto il mondo, nell'ottica però dei tempi attuali in cui, insomma, sulla Luna si prova a ritornarci con altri metodi e soprattutto con altre intenzioni.
1: È una giornata molto sentita negli Stati Uniti, ma molto sentita anche da noi, anche perché quella fu una conquista americana, fu una conquista solo ed esclusivamente statunitense, ma con un grande contributo europeo, perché ricordiamoci che il grande regista della forza americana alla Luna, cioè colui che costruì i razzi che permisero questa grande impresa, era un tedesco, che era Werner von Braun, mentre il direttore dei lanci prima e il direttore del programma Apollo subito dopo l'Apollo 11 era un signore che si chiamava Rocco Petrone, originario di un paesino diciamo che si chiama Sasso di Castaldo in provincia di Potenza. Quindi era un qualcosa di cui si è parlato forse più dopo che all'epoca. Erano personaggi, Rocco per esempio ancora era poco conosciuto all'epoca e adesso invece è giustamente celebrato, perché insomma è stata una conquista americana, ma sappiamo che l'America poi insomma è un po' da sempre un po' un miscuglio poi di tante origini, insomma, e quindi non è stata un po' una conquista un po' di tutti, ed è una giornata che, ecco, probabilmente nell'ex Unione Sovietica all'epoca non erano magari molto contenti, però mandarono comunque dei dispacci, la TASS mandò comunque dei dispacci dove naturalmente si congratulava con gli americani per il successo della missione Apollo 11, e su questo poi ci sarebbe anche qualche altro aneddoto che servirebbe anche per chiarire alcune di quelle cose che i famosi buontemponi ogni tanto mettono in giro.
0: Tema che poi con l'avvento dei social non ha fatto altro che diffondersi ulteriormente. Voglio toccare
1: anche
0: con
1: prima
0: te, Antonio, se ti dico la frase, ecco, ha toccato in questo momento il suolo lunare, perché fu anche un grande momento mediatico quello del 20 luglio del 69, insomma Tito Stagno, che ci ha lasciato non da troppo tempo, in realtà ha scritto una pagina di storia del giornalismo, direi a questo punto.
1: Guarda, ho imparato ad ascoltarla nel mio registratore audio all'inizio degli anni 80, insomma avevo 16 anni, e Tito mi diceva che io ero il suo perfetto, ero quello che lo imitava alla perfezione, cioè ero quello che usavo il tono perfetto nel dire ha toccato il suolo lunare, proprio nella maniera perfetta, proprio perché è diventata una frase leggendaria anche per noi in Italia. D'altra parte Tito è il giornalista che ha trasmesso un po' in noi, a quelli della mia generazione, anche della generazione precedente alla mia, un po' questa passione, perché le sue erano delle telecronache appassionate, no? Erano delle cronache appassionate, che non significa naturalmente, adesso non voglio collegarmi ad alcune polemiche che riguardano le telecronache dei mondiali di calcio, della Rai, che sono state ultimamente, erano delle telecronache appassionate, ma allo stesso tempo ricche di professionalità, di dettagli e di entusiasmo, di passione. Non urlate, a parte quando ha detto ha toccato, perché ci mancherebbe altro, stiamo parlando dell'allunaggio, non stiamo parlando di un gol di una semifinale dei mondiali, con tutto il rispetto. Quindi insomma è stato, sì, ovviamente sì, 20 luglio 1969, vediamo se mi ricordo ancora a memoria, erano le 21:17 in Italia, io però non mi ricordo nulla perché ero troppo piccolo, quindi presumo probabilmente non dormivo, comunque non ero presente per questa cosa. Sono arrivato poi con le missioni successive, ricordo le successive missioni ovviamente, che sono quelle che mi hanno appassionato, perché io ci tengo sempre a ricordare che molti di noi sono diventati appassionati grazie proprio all'impresa Apollo. Meno male, certo. Meno male che c'è stata quella gara pazzesca del decennio 60 tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, perché poi insomma la televisione, devo dire, la Rai, io non finirò mai di ringraziarla per quello che fece all'epoca con tutte quelle dirette che anche nelle missioni successive, nonostante non fossero la prima missione, comunque dedicarono ore e ore di dirette,
0: certo,
1: e appassionarono un sacco di generazioni, anche qualche nostro astronauta italiano è diventato appassionato. Non ho problemi a fare nomi. Paolo Nespoli non mi ha mai nascosto di essersi appassionato vedendo gli astronauti scorrazzare sulla Luna con la Jeep lunare delle ultime tre missioni Apollo.
0: L'ho presa molto sul serio, poi direi, questa passione, facendo un lavoro.
1: Esattamente. Da quel momento lui ha detto: voglio fare l'astronauta. Poi i genitori gli dissero: sì, vabbè, vai a studiare, non sono cose che non si rivelano.
0: E invece ogni tanto. Però insomma, Antonio, ci hai davvero portato un po' indietro nel tempo. Abbiamo giustamente ricordato anche qualche aspetto così mediatico di quello che è stato un momento straordinario, quasi generazionale, possiamo dire senza dubbio generazionale, il 20 luglio del 1969. E allora grazie ad Antonio Locampo per essere stato con noi. Siamo veramente alla conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. È tutto da parte di Francesco Massardo, l'appuntamento è tra 7 giorni per una nuova puntata in cui torneremo a vangare la terra aspra della ricerca scientifica e tecnologica. Grazie a Giorgio Perselli in regia e come sempre a tutti voi un ringraziamento e l'augurio di un buon fine settimana, anzi lo sapete, di un fine settimana stellare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: E eccoci qui, siete sul Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Non è solo un pezzo di carne, è il libro di Gianluca Nana che conoscete dai social probabilmente o perché avete frequentato il suo locale, è diventato molto famoso ma è un'autorità in termini di cibo e di gestione della carne per via dei suoi tanti anni di esperienza a tagliarla, a massaggiarla, a farla stagionare in qualche modo. E allora intanto grazie di essere collegato con noi. La prima domanda è questa, perché soprattutto chi sta un po' sui social network vede un sacco di queste enormi bistecche come possiamo dire invecchiate, frollate, stagionate. Allora, che cos'è questa moda della stagionatura della carne?
2: Hai detto bene che è una moda perché tutti adesso cercano carne frollata, diciamo che più conosciuta anche come dry age. Questo è un termine che la traduzione letterale significa invecchiatura a secco, no? E cosa succede? È come nel formaggio, nel salame, piuttosto che nella carne, c'è una maturazione della carne stessa che si trasforma in... si concentrano proteine e zuccheri, aminoacidi, quindi diventa più saporita, più concentrata, semplicemente come altri alimenti, formaggi e salumi. Cosa succede? È una cosa che c'è sempre stata, perché la frullatura si è sempre fatta, la frullatura in macelleria, però ora qua ci spingiamo fino, secondo me, a un massimo di 3 mesi, che sarebbe l'eccellenza per queste carni frullate, insomma.
1: Ma uno come me, no? Totalmente ignorante, si domanda, ma non fa male? Cioè, se io lascio... ho capito che non è la stessa cosa, però se io prendo una bistecca al supermercato, la lascio nel frigorifero,
2: marcisce.
1: dopo tre mesi mi aggredisce forse.
2: Esatto, esattamente. Allora, sono macchinari, no? Non sono celle normali, ma sono macchinari studiati, dove c'è un controllo di aria, che è fondamentale, temperatura, umidità. Questo ci consente di tenere sotto controllo la situazione, non fare in modo che si formi, diciamo, delle cariche batteriche che possono essere dannose per il consumatore. Soprattutto andiamo a disidratare un pezzo di carne. Questo cosa vuol dire? Che togliendo acqua togliamo possibilità che si prolifichino batteri.
1: Quindi questa carne, diciamo, non fa male, sana e sicura, è più buona?
2: È più buona, secondo me sì. E è più buona, ma va saputa fare. Perché non vuol dire mettere un pezzo di carne in un frigorifero, non vuol dire frollare. Frollare vuol dire scegliere un pezzo adatto per fare questo percorso, pulirlo in maniera adeguata e pulita, cioè per bene. L'età dell'animale è importantissima. Insomma, sono tutti dei dettagli fondamentali perché il risultato sia ottimale.
1: E quant'è che può arrivare a costare una bistecca di carne stagionata a 3 mesi?
2: Ma si può andare al tavolo, cotta, parlo, diciamo che mediamente si parte dagli 80 euro in su. Noi arriviamo, ad esempio, abbiamo del Wagyu di Calegra in osso, perché il Giappone non esporta in osso, e siamo arrivati anche a fare 6-7 mesi, ma perché a un prezzo molto alto, siamo a 250 euro al chilo e quindi la vendita è anche molto, diciamo, lenta.
1: Ecco, il Wagyu è un altro mito, no? Adesso ovviamente segue questa moda, però era già molto conosciuto prima. Che cosa lo distingue dalle altre carni bovine?
2: È completamente un'altra cosa. Io ho fatto il Giappone 2 anni, 2 volte di fila, e per capire proprio la loro cultura, e lì c'è proprio un lavoro sulla genetica, sulla sezione maniacale della genetica, sugli incroci, sull'alimentazione, insomma c'è tanta storia dietro a quel pezzo di carne che poi non sembra carne perché si scioglie in bocca, è tenerissima. Costosa dipende, diciamo, perché per tanti è stomachevole per la quantità del grasso. Pensate che in Giappone la scelgono in base a quanto si scioglie in cella. Cioè, quando la tagliano al freddo, il taglio, se è regolare, vuol dire che il grasso è di grande qualità perché si scioglie in cella, al freddo. Non diventa sodo.
1: Il fatto che una carne abbia molto grasso la rende più saporita?
2: Sì, però diciamo che il fattore vincente è la proporzione tra grasso e carne. E l'età dell'animale. Questi danno il sapore. Come si diceva mia nonna, gallina vecchia fa buon brodo. Se l'animale è più adulto, costa di più farlo, ma ha più sapore e anche più tenace. È per questo che è importante il grasso. La percentuale di grasso toglie la parte di acqua, quindi è anche più sicura dal punto di vista dei batteri e più saporita e più tenera.
1: Ecco, come ora, al di là di andare in un ristorante come il suo, dove insomma c'è una delle persone specializzate che sanno scegliere, no, e consigliare, però più banalmente, uno che va al supermercato,
2: okay,
1: come deve scegliere la carne? Cioè, come si fa a sapere qual è la carne più buona di manzo, nello specifico, ma poi eventualmente anche altre?
2: Allora, al supermercato, io ho fatto la mia carriera, è iniziata quasi 30 anni fa, ho iniziato proprio nella GDO. E quindi lì bisogna comunque sia cercare di avere un rapporto col macellaio, quindi non prendere proprio tutto dalla confezione, quelle che sono esposte, e informarsi sull'età dell'animale, cioè delle caratteristiche che non sono specificate in etichetta. Secondo me bisogna cercare di avere un rapporto con chi lavora la carne, questo è il segreto più importante. Poi cercate di non mangiare scottone, perché sono troppo giovane, il sapore non ci sarà mai. Ci sarà tanta tenerezza, ma poi bisogna usare sale e olio perché il sapore cala. E se dovete cercare, se possibile, un animale che ha fatto sia superiore ai 24 mesi di età, che lì c'è sapore, c'è struttura e c'è anche un po' di marezzatura, perché quella la mette nel tempo.
1: Ecco, spieghiamo che cos'è questa famosa marezzatura.
2: Sono quelle righette di grasso che trovate all'interno dei tagli anatomici. Quelle le mette, l'animale le mette nel tempo, perché quando viene forzato un animale mette copertura esterna di grasso, quindi troverete il grasso esterno ma non interno. Interno serve il tempo per metterlo.
1: Ecco, ma non è sgradevole al gusto mangiare una carne molto grassa?
2: No. Poi dipende anche lì dalla qualità del grasso, però mediamente quel grasso, se cotto in maniera adeguata, crea quella reazione di Maillard che ci piace un po' a tutti, è quello che cerchiamo quando andiamo a mangiare una carne. Che semmai è sgradevole quando mangi una carne che viene bollita, no? Si dice, quando magari in casa facevo, mia mamma mi faceva la bistecca per non fare fumo, la bolliva, non faceva fumo, ma la carne non era buona, era il sapore.
1: Ha evocato una cosa terrificante.
2: Però penso che sia successo in casa di tutti, perché...
1: Sì. Allora, come si fa a cuocere per bene una bistecca a casa?
2: Allora,
1: senza farla diventare dura, senza avere il grasso che diventa di marmo?
2: Allora, innanzitutto, con una padella o un forno si possono fare miracoli, non servono 4 metri di griglia a carbone come io. Allora, se è una carne bassa di spessore, consiglio di andare solo in padella. Io sono un po', ho la mia idea, quindi vado un po' contro tante cose che si sentono dire. Quindi la padella troppo calda, la carne viene amara, quindi facciamo attenzione, perché va bene la padella calda, ma io ho visto delle robe dove la padella è caldissima e quindi come ci appoggi la carne viene amara. La carne non deve essere amara, deve sentirsi il gusto, vuol dire che lì abbiamo superato la temperatura di cottura. Quindi è fondamentale scaldare la padella, sì, la carne... Se è bassa non serve neanche fuori frigo, perché sennò ti si cuoce troppo dentro, quindi la tirate fuori dal frigo, la passate nella padella e la girate in continuo finché non diventa croccante sull'esterno. Dopodiché la levate dalla padella e la fate riposare coperta, e dopo cosa succede? L'andrete a assaggiare, sarà non troppo cotta all'interno ma sarà gradevole e calda, perché mettendola a riposare avviene uno scambio termico dove il grasso che si è, scusate, il freddo che si è accumulato all'interno esce, entra al calore, quindi mangerete una carne tenera, succosa e calda.
1: Quindi non c'è bisogno di usare olio, di usare grassi per cuocerla.
2: Esattamente, perché se la carne è al suo non serve, soprattutto se non è una carne giovane e fresca, che fa il classico effetto che si ritira in padella e lascia liquido, perché non è detto che sia per forza dopata, anche perché in Italia, io ho girato insomma dall'Argentina al Giappone, e ragazzi i controlli che ci sono in Italia sono altissimi, quindi non è detto che se fa acqua deve essere bombata, come c'è il gergo, sento dire tanti miei amici, è l'acqua, perché quando l'animale è giovane la sua fibra muscolare è composta da tanta acqua, se già è più marezzata sopra i 24 mesi, il grasso e le strutture vanno a sostituire l'acqua. Ecco fatto che avrà meno perdita di acqua quando sarà in padella.
1: Questo è molto interessante. È meglio secondo lei una carne, la carne di manzo o la carne di pollo? Perché ovviamente ci sono, diciamo, da quello che si vede, no, anche sui, sui social, in giro, molti scelgono la carne di manzo perché è buona, no? Non per particolari esigenze. Invece il pollame di solito per esigenze di forma fisica si sceglie.
2: Io ad esempio nel mio locale cerco di servire tutte le tipologie di carne, a parte la selvaggina, per scelta. E il pollo, io ho una sovraccoscia di pollo arrivata a terra gialla che la gente viene a mangiarlo non perché deve avere, deve fare fisico, comunque deve stare a dieta, ma perché è buona. Perché anche lì dipende come viene allevato. Se viene allevato con criterio e nella giusta maniera, rilascia delle soddisfazioni non indifferenti, secondo me.
1: Ecco, a livello invece di bovini, quali sono le carni italiane migliori, secondo lei?
2: Allora, tolte fassone canina, che il nome, diciamo, quindi la razza piemontese è la chianina, tecnicamente il nome purtroppo così famoso, io ci trovo poco prodotto di qualità. Ora dico una cosa un po' pesante, però c'è troppa richiesta e quindi non c'è carne bella per tutti. Questo è il mio primo motivo per cui mi sposto su altre razze meno ricercate, come grigia alpina, bruna alpina, podolica, maremana, marchigiana. C'è un sacco di razze in Italia, tutte razze da lavoro, non da carne, che proprio dopo, insomma, lavorano nei campi, lo fanno i mezzi, e loro possono essere delle carni, tutti animali che vanno portati almeno sopra i 3 anni, però. Sono tutte vacche da latte che poi vengono, fanno un finissaggio di 3 mesi, vengono ingrassate, ma c'è, lì c'è sapore, c'è qualità.
1: Ecco, immagino che lei, diciamo, non vada d'accordissimo con i vegani. Volevo chiederle questo, che rapporto ha con il fatto che si debba comunque ammazzare un animale, se vuole.
2: Allora,
1: parlare.
2: Questa è una bellissima domanda, perché io rispetto innanzitutto tutte le ideologie degli altri, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole e quindi lo rispetto. Ho diversi vegetariani che vengono per i contorni, è capitato anche qualche vegano in compagnia, non so, è successo pochissime volte, però è capitato. Allora, io proprio per il rispetto dell'animale cerco di usarlo tutto, quindi compro l'intero, odio gli sprechi,

0: mezzela e valorizzare tutto quello che c'è per, insomma, ringraziare per il sacrificio che è stato. Il Giappone, quando macellano a Kobe, c'è un cimitero dove pregano. Gli animali vengono trattati benissimo proprio perché al di là della loro destinazione d'uso c'è rispetto per i 3 anni di vita dell'animale. Loro credono tanto nello spirito, mi hanno insegnato tanto, io cerco, insomma, di valorizzare al massimo, diciamo, questa perdita, questo sacrificio che viene fatto.
1: Ecco, quali sono allora, a parte, insomma, il filetto, appunto, normalmente uno, diciamo, al di là degli appassionati o di quelli che provano il suo locale, che quindi provano delle bistecche, insomma, un po' particolari, tanta carne, però uno normalmente, no, mangia appunto il filetto, la tagliata, queste cose qui che si trovano in tutti i ristoranti. Ci sono delle altre parti invece del manzo che anche a casa uno può lavorare, utilizzare, che sono buone, insomma, e magari anche meno costose?
0: È quello che abbiamo fatto col libro, no? Cioè, praticamente cosa succede? I miei viaggi vanno insegnato che ogni paese ha le sue tradizioni, le sue tecniche. Quindi cosa succede? Tutti i pezzi dell'animale sono buoni, come un filetto. Basta fare la cottura e la lavorazione adeguata per ogni singolo taglio. Quindi da un cappello del prete che tutti fanno brasato si può fare anche la griglia, basta togliere le parti nervose. Cioè, tecnicamente è molto semplice il concetto. Allora, è fondamentale capire che quello che va in griglia non deve avere nervi perché induriscono. Quindi cosa succede? In base allo spessore del taglio e alla nervatura bisogna fare una cottura adeguata e tutti i tagli diventano buoni, tutti. Chiaramente se io devo fare un brasato non andrò a prendere un taglio magro, serviranno il collagene che si andrà a sciogliere sopra gli 80 gradi. Bastano piccoli accorgimenti tecnici e ogni taglio è eccezionale. Io d'estate servo lo stinco monoporzione come se fosse un filetto e l'ho cotto prima alla brace e poi gli ho dato l'aroma di brace, poi lo metto sotto vuoto, faccio 21 ore a 78 gradi, ecco fatto che ho valorizzato un taglio che faceva una brutta fine, insomma.
1: Questo è interessante anche perché se capisco bene, quindi dove c'è una parte dura non bisogna fare in modo che si indurisca ulteriormente, quindi
0: anzi va sciolta, è quello il gioco. Al contrario, se prendo una carne che andrebbe fatta alla griglia e la faccio come che io vorrei fare un brasato con una carne magra sbagliata, uguale, io la cuocio 20 ore e faccio un casino perché non avendo collagene da sciogliere verrà secca asciutta lo stesso.
1: Certo. Se lei dovesse consigliare una cosa che si deve assolutamente mangiare nella vita, una scelta unica.
0: Che domanda. È sicuramente l'anteriore, la parte anteriore dell'animale dà grandissime soddisfazioni, quindi sicuramente io proverei un chacrol, quindi la parte finale della bistecca che si trova nel collo dell'animale e cotta tipo roast beef, perché anche lì c'è tanta confusione, cotta al forno e lasciata rosa dentro, tagliata spessa come la bistecca, è una delle cose più buone che ho mangiato.
1: Ecco, diceva c'è tanta confusione sul roast beef.
0: Sì, perché tagliate roast beef non sono tagli anatomici. Il problema è cosa succede? Che la malinformazione, uno dice voglio una tagliata e io perché ho fatto un libro che ho scritto non è un pezzo di carne. Non è una tagliata. Quanti mesi ha? Che animale è? Da dove viene? Provenienza? Cosa ha mangiato? La genetica? L'incrocio? Oh, non è una tagliata. Roast beef uguale. Il pezzo roast beef tecnicamente non esiste, ma in inglese comunque sia il roast beef con osso o senza osso è il lombo disossato. Quindi la bistecca è disossata. Spesso come roast beef si usa il magatello o pezzi duri cotti a 40 gradi al cuore, 45, serviti tipo sottile, tipo arrosto. Ma il vero roast beef è tutt'altro, è quello che vi ho spiegato che io mangerei una volta nella vita.
1: Ah, quindi insomma diciamo, mentre il filetto è proprio una parte dell'animale, invece la tagliata è semplicemente un pezzo di carne tagliato, questo significa.
0: Esattamente.
1: No?
0: E anche lì poi dipende uno cosa ci mette, perché c'è qualità e c'è anche chi ce ne approfitta nella tagliata, poi troviamo delle tagliate che non vanno bene perché abbiamo usato pezzi sbagliati, magari a scapito dei guadagni.
1: Ecco, l'ultima domanda è questa, mediamente, non solo per chi viene da lei, ma quando si va in un ristorante, diciamo sì, qualsiasi di medio livello, se uno, qual è il prezzo oltre il quale secondo lei non si dovrebbe andare? Cioè qual è un prezzo giusto oggi per la tagliata e per il filetto? Facciamo quelli due più famosi.
0: Aiuto, allora la tagliata non la servo quindi non saprei rispondere.

0: che non ce l'ho nel menu per proprio perché non è un taglio anatomico. Allora, un filetto io esco a 30 euro al pezzo. E però ho fatto una scelta importante perché non secondo me è il prezzo medio, ma io non compro filetti da quando ho aperto il ristorante. Il mio filetto arriva solo dalla lavorazione dell'animale. È una regola che mi sono dato, quindi spesso rimango senza perché non compro filetti, perché sennò andrei contro il mio credo e quello che ho detto fino ad ora. Prima regola. E quindi mangiate un filetto solo di femmina sopra i 24 mesi, quindi è un filetto un po' particolare. Però il prezzo medio nel piatto è quello. La tagliata io credo che per 250 grammi vada dai 20 ai 25 euro in giro.
1: Quindi
0: Se...
1: è una cosa onesta, secondo lei, quel prezzo lì?
0: Purtroppo dipende da uno cosa ci mette, perché se usa almeno uno scamone, una groppa che è dopo il lombo, è il pezzo più tenero che c'è, potrebbe essere onesto. Se no, magari se uno usa altri tagli, meno onesto sicuramente. È per quello non siamo in grado di capire cosa ci stanno servendo. Infatti, un consiglio che posso dare al consumatore è: c'è una tagliata, in che cavolo viene fatto? Che animale è? Qualche domanda piccante ci sta.
1: Cioè una tagliata di cosa? Quando vi propongono la tagliata dovete chiedere ma esattamente cos'è che mi sta tagliando, no? Perché...
0: Taglio anatomico, l'età dell'animale, piccole cosine che però mettono già in difficoltà chi ve la serve.
1: Ecco, e se non lo sanno conviene cambiare posto, diciamo.
0: O mangiare qualche altro piatto.
1: Mangiare qualche altro piatto, decisamente. Allora, non è solo un pezzo di carne, l'editore è Gribaudo, grazie a... Il nostro, come possiamo definirla? Macellaio, ristoratore?
0: Sono un macellaio, resterò sempre un macellaio, quello sono.
1: Allora, Gianluca Nanna, grazie. Voi ovviamente se volete lo potete seguire sui social dove è famosissimo. Poi basta guardarne uno. Adesso mi arrivano tutti i tagli di carne dell'universo. Il suo però è particolarmente simpatico. A differenza di altri, io vedo moltissimi americani, ecco, mi permetto un'altra osservazione.
0: Grazie.
1: Che cuociono questi enormi pezzi di carne per ore e ore e ore, cospargendogli di ogni sostanza. Forse non c'è bisogno, no? È un po' esagerato.
0: Allora, io sono proprio contrario, però gli porto tanto rispetto perché ho imparato tanto dalle loro tecniche, sto approcciando anche il mondo delle gare proprio americane, texane, proprio per capire il perché di queste tecniche e devo dire che insomma c'è da imparare anche lì.
1: Quindi a spennellare cose sopra la carne, diciamo.
0: All'injection, a fare tante cose, loro delle gare esagerano, però io faccio un purè affumicato che devo ringraziare loro perché affumico le patate. Poi le cuocio a vapore e poi le vado a lavorare a mano con lo chinois. Insomma, un po' da esauriti, ma mangiate un purè che non ha nulla da invidiare a un pezzo di carne. Grazie comunque alle tecniche americane.
1: Sì, poi, però lei ci ha lavorato 30 giorni, adesso pure.
0: Eh sì, più o
1: Se l'ha
0: meno.
1: cotto 3 volte, diciamo uno...
0: No, lo affumico a freddo fino a 50 gradi le patate, poi dopo le cuocio a vapore e poi le schiaccio. Incredibile. Però è una cosa assurda.
1: Allora viene voglia di provarlo, se non altro per tutto il tempo e la cura che ci mette. Dicevo, non è solo un pezzo di carne, sceglierla, cucinarla, mangiarla in modo consapevole. Editore Gribaudo, Gianluca Nana, grazie.
0: Grazie.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci, oggi ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a tutti e anche molto delicato, che è la salute dei denti, più in generale del sorriso, perché non ci sono solo i denti a rappresentare una questione da tenere d'occhio, no? Nella, a fini appunto di avere un bel sorriso, che poi è quello che interessa a tutti, però non è soltanto una questione estetica, ma anche una questione di appunto di salute, di benessere della persona. Con noi c'è la dottoressa Clotilde Ostoni, che è una specialista. Poi spieghiamo anche bene di che cosa esattamente, perché non è la parola dentista è un po' riduttiva, mi pare, tra le altre, ed è una delle fondatrici del CORED del San Raffaele di Milano, che su cui poi le farò una domanda specifica, che è il centro per la cura e la riabilitazione orale dei disturbi del comportamento alimentare. Voi sapete, purtroppo, questi disturbi sono oggi molto diffusi e ovviamente, oltre a distruggere il corpo, no, visibilmente, provocano anche poi danni alla dentatura, ovviamente. Adesso magari ci spiegherà la dottoressa come, però io vorrei partire con un ragionamento, insomma, più generale. Dottoressa, intanto lei è una smile designer, così si definisce. Che cosa significa? Cioè, perché uno dice, vabbè, è la solita del solito anglicismo, no, per dire il dentista.
8: Sì, così mi hanno definito. Smile designer è un odontoiatra che sicuramente si occupa di estetica, ma quando parliamo di estetica, oggi soprattutto nel 2026, si parla di altissima personalizzazione, per cui quando abbiamo di fronte pazienti che desiderano migliorare qualcosa del proprio sorriso, ma magari non sanno esattamente che cosa, vengono guidati, per l'appunto, e si passa sempre da un progetto e da una simulazione. Quindi si va proprio a disegnare quello che potrebbe essere il sorriso, quindi le piccole modifiche, senza mai stravolgere ovviamente il sorriso di partenza, per valorizzare il sorriso che noi abbiamo e poterlo migliorare. Per fare questo lo mostriamo al paziente, lo progettiamo, quindi c'è dietro uno studio attentissimo e molto curato che ci consente di progettarlo e poi di mostrarlo al paziente, in modo tale che non sia mai un qualcosa a scatola chiusa, perché altrimenti tu ti puoi fidare di me che ti racconto che ti regalerò un sorriso eccezionale, ma finché tu non ti vedi potrebbe anche essere che quello che piace a me non piace a te.
1: Ecco, ma che cosa le chiedono per lo più le persone, giusto per capire quali sono le richieste che le fanno? Cioè, mi faccio sorridere come in una pubblicità?
8: Può capitare anche quello, però diciamo che nella stragrande maggioranza ci sono persone che si siedono sulla mia poltrona e mi dicono che non sorridono da anni o non hanno mai sorriso, quindi sempre con una mano davanti alla bocca, non necessariamente sapendomi dire con esattezza che cosa non piace loro. Nella maggior parte dei casi, quando lo sanno e lo definiscono, in genere è il colore, il disallineamento o la forma, ma non sanno essere più specifici di così. E molto spesso il nostro compito è quello di guidarli e di mostrargli quelle piccole cose che possono effettivamente migliorarlo senza andare a stravolgerlo, per l'appunto.
1: Ecco, ai fini della, diciamo, del colore, così possiamo dare anche qualche indicazione, che cos'è che danneggia di più il colore dei denti, posto che immagino ci sia un colore di partenza che è diverso per tutti?
8: Sì, è corretto, ma innanzitutto dobbiamo tenere presente che il colore del sorriso, quindi un sorriso che appare ingiallito, può essere un campanello d'allarme non solo di una problematica estetica, ma proprio di un problema funzionale. Quindi mi riallaccio a quello che dicevamo prima, no? Che il sorriso non è solo estetica, nel senso che un sorriso che dopo anni a un certo punto impare ingiallito può essere un sorriso che è semplicemente macchiato, quindi poco male, non è una patologia, i pigmenti si sono depositati all'interno del nostro dente, quindi andiamo ad eliminarli con delle tecniche molto semplici come lo sbiancamento dentale. Però ci sono dei casi in cui il fatto che il sorriso sorriso appaia ingiallito è in realtà un campanello d'allarme di un sorriso che è consumato. Quindi io ho perso lo strato più esterno dei miei denti per usura dentale, e lì poi ci sono tantissime cause che possono portare all'usura dei denti, e avendo il sorriso consumato io vedo un sorriso che è giallo, perché lo smalto, che è la parte più esterna, non c'è più, e vedo lo strato che c'è sotto, che in natura è appunto giallo. Quindi è assolutamente un campanello d'allarme. Le cause che portano all'usura dentale sono molto varie, possono essere di tipo meccanico, ad esempio il famoso bruxismo, quindi il digrignamento dei denti, che è un fenomeno assolutamente involontario e che, se possibile, è bene intercettare subito in fase iniziale, oppure può essere anche un'usura causata da acidi, quindi un'usura chimica. Quando parlo di acidi pensiamo per esempio a chi soffre di reflusso, chi ha le abitudini di bere per esempio con una frequenza importante bevande molto acide, quindi soft drinks, piuttosto che chi segue per esempio dieta vegana e vegetariana è più a rischio, perché non tutti lo sanno, ma frutta e verdura sono molto acidi, e quindi chi segue quel tipo di diete, che fa un utilizzo, ne assume quindi con una frequenza molto maggiore, è potenzialmente più a rischio di erosione.
1: Posso chiederle, quando si parla dello sbiancamento dentale, che è una cosa che fanno in tanti, no? Ma non si rischia di danneggiare i denti? Cioè, quante volte si può fare lo sbiancamento?
8: No, non si rischia di danneggiare i denti oggi, soprattutto perché si utilizzano dei prodotti che non creano danni, non sono i prodotti che si utilizzavano 30 anni fa, 20 anni fa, e non danneggiano i denti perché, quale che sia lo sbiancamento, ovviamente parliamo di sbiancamenti professionali, quindi eseguiti da un odontoiatra, da un igienista dentale, non altrove, è un trattamento molto semplice che usa dei gel che a contatto con i denti liberano ossigeno, l'ossigeno penetra all'interno del dente e disgrega i pigmenti, quindi lo smalto non viene danneggiato. In linea di massima la ripetizione in genere, ma anche perché più breve non avrebbe senso, avviene, può avvenire al massimo ogni 3-4 mesi. C'è da dire che però le tecniche si sono affinate moltissimo, per cui oggi noi distinguiamo lo sbiancamento alla poltrona da quello domiciliare. Alla poltrona è il dentista che posiziona il gel, quello che conoscono tutti, e in genere lì si richiedono almeno 3-4 sedute. Nella tecnica domiciliare invece si usano delle mascherine su misura, ed è il paziente che utilizza un gel che gli viene fornito, che però è molto più delicato rispetto a quello che utilizziamo nello sbiancamento alla poltrona, e questo tipo di trattamenti è molto prolungato nel tempo, nel senso che è poi il paziente che posiziona il gel nelle mascherine, indossa le mascherine per un certo numero di ore al giorno per minimo 2 settimane. Quindi qua si usa un gel delicato per un periodo prolungato che riesce a sbiancare il dente in profondità. Quindi chi fa questo tipo di trattamento, oltre ad ottenere un risultato più efficace, è un risultato più duraturo. Quindi in genere, nella mia esperienza, è difficile che i pazienti richiedano di ripeterlo prima di un anno e mezzo o due nella tecnica domiciliare.
1: Ecco, poi ci sono tante persone che ricorrono a quelle che almeno io conosco come faccette, no?
8: Sì.
1: E quando è che si arriva lì? Cioè, perché la sensazione è che delle volte oggi, come dire, uno per semplificare, per fare prima, dice vabbè, interveniamo in questa maniera. Cioè, quali sono le controindicazioni eventuali e quando si può o si deve fare ricorso a questa tecnica?
8: Sì, lì diciamo dipende, nel senso che le faccette possono essere uno strumento per arrivare prima a un risultato, ad esempio nel caso di un disallineamento dentale, abbiamo i denti leggermente disallineati, non si ha voglia di intraprendere un percorso di ortodonzia, quindi apparecchi, e quindi con delle faccette noi andiamo a camuffare la posizione dei denti, e quindi può rappresentare un'opzione. Diciamo che l'indicazione alla faccetta da un punto di vista estetico in genere si ha quando vogliamo chiudere gli spazi tra i denti, quindi diastemi, per capirci il classico diastema che ha la nostra Laura Pausini, oppure se abbiamo per l'appunto consumato lo smalto dei nostri denti e lo sbiancamento non riesce a riportarci ovviamente al bianco che noi ricordiamo della nostra dentatura, quindi vogliamo un bianco maggiore e lo sbiancamento toglie solo i pigmenti, ma se il mio giallo è dato dall'usura dei denti ho bisogno di un guscio dove ricreare il colore che non c'è più. Quindi laddove lo sbiancamento non ci dà il risultato desiderato possiamo intervenire con le faccette, oppure se abbiamo una forma dei nostri denti che non trasferisce una reale armonia. Quindi se vogliamo migliorare la forma, la lunghezza dei denti, allora dobbiamo modellarla, e quindi questo rappresenta l'indicazione principale. Dopodiché diciamo che quello che dicevo prima fa fede il progetto, quindi se io ho i denti disallineati e ho la voglia di mettermi ad allinearli, è sicuramente meglio prima allinearli. Se io ho i denti che sono consumati e desidero un sorriso più bianco, ho già fatto lo sbiancamento, il trattamento con le faccette può essere sicuramente una strada da percorrere. Oggi peraltro non è neanche l'unica, diciamo, possibile soluzione, nel senso che un'alternativa alla faccetta in ceramica, per esempio, può essere la ricostruzione in composito, che sono fondamentalmente delle ricostruzioni estetiche che si realizzano con lo stesso materiale con cui noi eseguiamo per esempio le otturazioni, per capirci, e che restituiscono la forma e il volume. Però quello che fa fede è il progetto, cioè io ho fatto il mio progetto, ho migliorato le mie forme, le lunghezze, il paziente si è visto, con lo stesso progetto lo posso realizzare o con le faccette in ceramica o con delle ricostruzioni per l'appunto estetiche in composito, che ovviamente hanno delle altre caratteristiche, per cui l'usura nel tempo, le pigmentazioni eccetera eccetera, però in questo caso per esempio non tocchiamo il dente sottostante, quindi il dente non viene minimamente toccato. Nel caso delle faccette in ceramica, nella stragrande maggioranza, seppur pochissimo perché oggi le tecniche sono assolutamente mini-invasive, il dente sottostante leggermente si tocca. Quindi, per rispondere, che ho fatto un po' una digressione, le faccette secondo me possono essere, o meglio secondo me da linee guida, diciamo, sono un po' controindicate nei pazienti che hanno un'usura dentale talmente importante, quindi hanno perso talmente tanto smalto dentale che andare a ridurre ulteriormente lo spessore possa effettivamente compromettere in qualche modo la salute e la vitalità dei denti, ecco.
1: Parlavamo dello smalto. Lo smalto non si, come dire, non si recupera una volta che è danneggiato, no?
8: No, non si può rigenerare, esatto.
1: Non si può rigenerare. Quali sono allora i consigli per evitare di danneggiarlo in questo modo?
8: Allora, se pensiamo al digrignamento, è fondamentale realizzare un bite fatto apposta per il bruxismo, che è un dispositivo che serve affinché si consumi il dispositivo e non i nostri denti. Molto spesso, siccome gli effetti del bruxismo, quindi l'usura dentale, non dà dei veri e propri sintomi, è una questione che è presa un po' sotto gamba, per cui siccome io non sento male e non mi accorgo dall'oggi al domani di avere i denti consumati per via del digrignamento, per l'appunto, ma no, il bite non lo metto, lo ci penserò poi. In realtà l'usura avviene molto lentamente nel corso dei mesi, nel corso degli anni, quindi il fatto di avere un dispositivo protettivo rallenta enormemente l'usura. Quindi lato bruxismo, essendo un fenomeno assolutamente involontario, tale per cui i nostri muscoli si contraggono senza un motivo e ci fanno o digrignare o stringere i denti, l'unica cosa che possiamo fare è appunto utilizzare questo tipo di dispositivi. Quindi ovviamente se ho la fortuna di avere un dentista che è in grado di fare una diagnosi precoce quando l'usura è molto lieve, riesco ad evitare che i denti si consumino per questa problematica. Invece lato usura chimica, quindi quella data dagli acidi, bisogna innanzitutto capire se ho dei fattori di rischio. Quindi, come dicevo prima, se seguo una dieta vegana, una dieta vegetariana, è un qualcosa da fare presente al mio dentista o al mio igienista dentale, perché mi darà un'idea di quelli che possono essere i prodotti con cui noi cerchiamo di contrastare l'acidità che creiamo con una frequenza appunto di assunzione di alimenti che sono molto acidi. Se soffro di reflusso, al netto del fatto che il reflusso andrebbe curato proprio per la patologia stessa, ovviamente, devo sapere, anche quella è una cosa da dire al mio dentista, e devo sapere che devo trattarlo, e contestualmente ci sono anche qua dei prodotti che contrastano l'acidità. Lato alimentazioni o abitudini in generale, abitudini alimentari, per esempio l'abitudine di bere acqua limone al mattino, che ancora oggi ahimè vedo scritta su tante riviste come rimedio per detossificare e sentirsi bene, detox eccetera eccetera, in realtà è un'abitudine enormemente dannosa, perché vuol dire corrodere alla velocità della luce lo smalto dei nostri denti. E in generale tutte quelle bevande particolarmente acide, quindi citavo prima i soft drinks, gli energy drinks, gli agrumi, ovviamente assunti in elevata quantità, quindi non è il soft drink una volta ogni tanto che fa la differenza, ma è la frequenza di assunzione, ecco, stare attenti a non esagerare da quel punto di vista. E anche per chi fa sport, per esempio, oggi si utilizzano tanto gli energy drinks, spesso con poco raziocinio, e se ne si fa un uso molto importante, uno sportivo dove già c'è disidratazione, ecco che l'erosione, cioè l'usura, galoppa molto velocemente.
1: Ecco, visto che siamo in estate, no? Che uno tende magari a avere il tè freddo, il caffè freddo, tutte le bibite al di fuori, poi mangia magari più frutta o tutta una serie di altre cose, anche zuccherate tra l'altro, no? Perché poi insomma il caldo richiama questo. Che si deve fare?
8: Allora, al netto del fatto che l'estate ha una durata modesta, 1-2 mesi, insomma, per lo più, dove di fatto queste abitudini sono un pochino più frequenti, quello che si può fare è innanzitutto, come dicevo prima, cercare nella frequenza di assunzione, che non andremo a limitare in questo mese, in questo paio di mesi in cui appunto siamo un pochino più liberi, la mente un po' più libera, cercare di terminare dove possibile, quando ci rendiamo conto, ci facciamo caso che l'assunzione di tutte queste bevande particolarmente zuccherate o acide aumenta, di terminare con un bicchiere di acqua, in modo tale da non fare ristagnare gli acidi a lungo. E può essere utile, che vale poi tutto l'anno ma a maggior ragione in questo periodo, introdurre nella routine di generale domiciliare l'utilizzo di mousse remineralizzanti. Esistono infatti dei gel che hanno un elevato contenuto di minerali, che nello specifico si chiamano calcio fosfato amorfo, al di là dei brand che ci possono esistere, e sono delle vere e proprie maschere per il sorriso, per cui io al termine del lavaggio denti, utilizzato il mio filo, utilizzato il mio dentifricio, meglio se remineralizzante, applico queste mousse che hanno un elevato contenuto di minerali, le applico sui denti, attendo 3 minuti e dopodiché rimuovo l'eccesso senza risciacquare. Questo è una procedura che serve a reintegrare i minerali che io ho perso durante il giorno e quindi a rimineralizzare gli strati più superficiali.
1: Questi si trovano, questi prodotti dove si trovano? In farmacia?
8: Si trovano prevalentemente in farmacia, online, ma si trovano spesso anche nei supermercati.
1: E sono sani, nel senso si possono utilizzare senza problemi?
8: Si possono utilizzare senza problemi, ovviamente io adesso le ho dato un'indicazione molto generica, come tutti i prodotti dell'oral care l'ideale è valutare il sorriso in questione per dare delle indicazioni ancora più precise, come dire, non c'è in generale il dentifricio migliore di tutti, no? Ogni bocca ha le sue esigenze.
1: Ecco, sulla scelta del dentifricio, perché molti poi dicono va bene, prendo il dentifricio sbiancante così mi risolvo il problema del sorriso.
8: Grazie per esatto, perché grazie per aver fatto questa domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che noi possiamo trovare come prodotti da banco, quindi io vado senza nessuna prescrizione, acquisto, in realtà non è realmente sbiancante, nel senso che la normativa europea ci dice che tutti quei prodotti possono contenere una percentuale della molecola che sbianca, che è il perossido di idrogeno, molto molto bassa. Quindi in realtà tutti i dentifrici che noi troviamo sbiancanti, se la contengono, perché a volte non la contengono, hanno un quantitativo così basso che non è realmente sbiancante. Quello che hanno molti di questi dentifrici è un'abrasività leggermente un po' più, diciamo, elevata, poi dipende ovviamente da prodotto a prodotto, una abrasività maggiore rispetto ai dentifrici classici, per cui più che sbiancare, quindi togliere le macchie interne, al limite smacchiano o prevengono la formazione di alcune macchie. Sono dentifrici però, per esempio, per chi ha già uno smalto consumato, da evitare cioè come la peste fondamentalmente, perché anche una piccola abrasività su un dente già consumato crea chiaramente un problema. Quindi diciamo che andiamo ad acquistare dei prodotti che non cambieranno realmente il colore dei denti e che, se utilizzati alla lunga e magari abbinati pure a degli spazzolini con delle setole dure, possono piano piano rigare la superficie dello smalto, esattamente, che a quel punto si macchia ancora più velocemente.
1: E come scegliere allora un dentifricio se uno volesse col dentifricio provare a sbiancare un po'? Come sceglie il dentifricio? Cosa
8: il dentifricio
1: scegliere?
8: Non sbianca, non esistono, cioè, perché per legge la concentrazione di quella molecola non può esistere al suo interno, quindi se si vuole sbiancare l'unico vero trattamento è il trattamento sbiancante professionale, perché l'odontoiatra, l'igienista dentale per legge può prescrivere quei prodotti che quindi riescono a farlo.
1: Quindi no dentifrici sbiancanti se uno vuole mantenere il sorriso, quindi un qualcosa che remine
8: la bravissimo, se si vuole mantenere il bianco naturale, sicuramente dentifrici che siano remineralizzanti. Le mousse al termine del loro utilizzo danno peraltro anche un effetto illuminante ma non sbiancante, quindi se si vuole sbiancare, trattamento sbiancante dal dentista o dall'igienista dentale. Se si vuole preservare il bianco naturale, sicuramente esistono dentifrici remineralizzanti, mousse remineralizzanti, e poi in abbinamento, ma consigliato dall'odontoiatra che ci segue, ci sono dei dentifrici sbiancanti per mantenere il risultato ottenuto, ma infatti non sono prodotti che si utilizzano quotidianamente, quindi si fanno dei cicli oppure vengono utilizzati tutto l'anno ma solo due volte a settimana, faccio un esempio. Quindi per quel tipo di prodotti sempre il consiglio dal proprio odontoiatra.
1: Quindi inutile, no? E non potete sbiancare a casa, non acquistate,
8: no.
1: Anzi sono pericolosi perché poi magari vi danneggiano lo smalto, o alla peggio non fanno niente e invece trascurate altro tipo di funzioni, insomma, che il dentifricio potrebbe avere. Immagino che la sua attività nel Cored e quello che va a curare sia collegato a quello che dicevamo prima sull'acido, cioè se una persona, se non voglio scendere in particolari sgradevoli, però sappiamo tutti come fanno, che quali comportamenti agiscono le persone bulimiche o le persone che hanno disturbi dell'alimentazione, no? Quindi immagino che poi si arrivi magari ad elevati livelli di acidità o a un'alimentazione estremamente carente, che poi fa venir meno proprio la, così come danneggia i capelli, le unghie, le mani, la pelle, danneggia anche i denti.
8: Esattamente. Purtroppo i disturbi della nutrizione e alimentazione tutti quanti hanno degli effetti anche sul cavo orale, ed è un aspetto che è stato fino ad oggi decisamente poco raccontato ai pazienti stessi, che quindi non sono per lo più consapevoli di quello che può succedere al loro sorriso. Il Cored nasce proprio da questo, cioè dalla necessità di creare un riferimento dove io paziente so di avere questo disturbo, sto combattendo per uscirne, so che in questo centro sono specializzati e posso andare a per capire com'è la situazione del mio sorriso e soprattutto per acquisire tutte quelle informazioni che non conosco fino a quel momento, tali per cui sono consapevole che ci possono essere delle azioni che in qualche modo cercano di contrastare l'acidità che andiamo ad indurre, quindi a rallentare l'usura, e soprattutto per quelle persone che hanno purtroppo il sorriso ormai già parecchio danneggiato, sapere che esiste la possibilità di ricostruirlo e quindi di tornare ad avere il sorriso di un tempo, sia da un punto di vista funzionale, perché ovviamente più i denti sono consumati, più sono fragili, più tendono anche a fratturarsi, e poi anche da un punto di vista estetico, che ha un ruolo importantissimo, perché chiaramente un sorriso che non è più quello di prima fa sì che noi perdiamo anche la voglia di sorridere, di stare in mezzo agli altri, e quindi poi ci si rifugia ancora di più nella solitudine.
1: Ecco, l'ultima domanda che voglio farle è questa: qual è il giusto bilanciamento tra l'estetica e la salute? Perché insomma uno si immagina un bel sorriso, quello delle pubblicità, si immagina un sorriso Catherine Frangente, bianco con tutti i denti allineati, e qui insomma non è detto che vada bene per tutti, cioè se uno ha un colore dei denti diverso, se ha una posizione differente, credo che ci siano dei limiti, no? Anche nell'azione che si possa fare senza danneggiare poi la masticazione, senza provocarsi dei altro tipo di danni, perché poi magari viene la cervicale, vengono dei dolori di questo tipo.
8: Gliela giro, e cioè un sorriso bello necessariamente è anche un sorriso sano, e non può avvenire il contrario. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che se io ho un sorriso curato, quindi vado ai miei controlli regolarmente, la seduta di igiene orale la faccio ogni 6 mesi, ho una buona igiene orale domiciliare, già parto da un sorriso che è più bello, perché molto spesso il colore è dato da delle macchie esterne. Banalmente un sorriso che è allineato, a volte si pensa raddrizzare i denti sia una questione di estetica, in realtà un sorriso allineato è un sorriso sano. Poi la conseguenza può anche essere un miglioramento nell'estetica, quindi la priorità è sempre comunque avere un sorriso sano, quindi senza lesioni cariose, con le gengive che stanno bene, eccetera eccetera. Se ho questa base di partenza, che nella maggior parte dei casi già mi restituisce un sorriso più bello di quello che non avrei se invece non avessi un sorriso curato, da lì poi posso partire e pensare a migliorare l'estetica. Lei prima parlava di sorrisi da pubblicità. In realtà in questo momento storico noi abbiamo un po' un'inversione di tendenza, nel senso che siamo passati da periodi in cui intorno agli anni 50-60 il sorriso non era assolutamente curato, tanto che se pensiamo agli attori non avevano sorrisi particolarmente curati e addirittura non sorridevano in foto. Poi siamo arrivati nell'era hollywoodiana in cui tutti desideravano i sorrisi perfetti con i denti tutti bianchi, allineati, che in America esiste ancora. Oggi in Europa e ancora di più in Italia siamo per la personalizzazione, cioè io quello che riscontro nella mia pratica clinica quotidiana è che il paziente non vuole più in realtà e ha paura di avere il sorriso perfetto uguale a tutti gli altri, ma chiede di migliorare mantenendo il proprio sorriso. Quindi oggi in realtà l'estetica sta nel valorizzare il sorriso di partenza mantenendo la sua unicità, quindi non si va più verso un sorriso perfetto inteso come uniformato e uguale a tutti, ma anzi quello che si cerca, e la maggiore bellezza sta in quello, è nella caratterizzazione. Quindi in realtà l'estetica è sempre conseguenza di salute in bocca, e oggi ancora di più non si cerca di uniformare l'estetica a tutti quanti, ma di avere un sorriso che è il mio, e quindi io mi guardo allo specchio e mi riconosco, sono io, ma il sorriso mi piace di più e quindi mi consente di stare meglio con me stesso.
1: E allora grazie alla dottoressa Ostoni.
8: Grazie.
1: Se vogliono, dove la possono trovare? Su internet, sui social?
8: Assolutamente su internet, sui social. Io sono una delle pioniere su Instagram come piattaforma, nel senso che è un luogo dove faccio divulgazione da tanti anni, quindi credo moltissimo nel spiegare alle persone come si possono affrontare i problemi della bocca e a dare informazioni sulla salute orale che è stata sempre messa un pochino da parte. Quindi Instagram, internet, tutti i luoghi che ci consentono da casa di raggiungere delle informazioni che poi ci possono essere utili nel quotidiano.
1: Allora, se volete la potete trovare appunto sui suoi canali social o su internet e potete rivolgervi a lei. In ogni caso qualche consiglio lo abbiamo dato per mantenere insomma l'igiene, altrimenti insomma ci penserà l'intelligenza artificiale, per chi come noi sta in video, e risolverà ogni problema. No, sto scherzando, è una questione molto seria anche di salute, quindi occorre prendersi cura dei propri denti, prima lo si fa meglio è. Se volete fateci sapere cosa ne pensate. Torniamo alla prossima.
3: Sono le 4 e 57 minuti.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ma che ne è dell'egemonia culturale della sinistra e in generale chi detiene oggi l'egemonia culturale? Perché a guardare alcune delle ultime vicissitudini dell'intelligenza italiana, a parte diciamo una volta che si è superato, mettiamo così, la fase più superficiale e anche più grottesca, poi dopo ci si possono porre tante questioni, e voglio provare ad affrontare il tema. Lo ringrazio di essere qui con Andrea Minuz, che è docente universitario, autore, firma del Foglio, e ha pubblicato per Silvio Berlusconi Editore Egemonia senza cultura, storia sentimentale di un'ossessione italiana, in cui si parla molto dell'egemonia culturale e si raccontano molte anche delle mostruosità della cultura italica. E io vorrei provare, Andrea, se sei d'accordo, a declinare, no, la tua visione su alcuni episodi recenti che secondo me gli ultimi mesi sono stati davvero emblematici, no, dell'andamento appunto sono il borsino dell'egemonia in qualche modo. Cioè io penso al caso Henry De Luca, il caso legato al premio Strega, e poi c'è stato il patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, insomma una serie di di casi che la dicono lunga, no, sulla cultura italiana. Allora, anche alla luce di questi ultimi episodi recenti che citavo, proviamo a dire chi oggi detiene l'egemonia con o senza cultura in Italia.
10: Ma intanto grazie per l'invito. Allora, l'egemonia culturale oggi è detenuta grosso modo sempre dagli stessi, cioè a me non sembra di poter dire che con questi 4 anni di destra-centro al governo, perché il centro-destra c'era già stato, abbiamo assistito a un cambiamento significativo. Anzi, secondo me abbiamo assistito anche a una sorta di recrudescenza di alcune posizioni. A me quello che ha stupito lavorando a questo libro, che ho finito di scrivere insomma, più o meno 6 mesi fa, è che da quando è uscito avrei potuto aggiornarlo grosso modo ogni settimana, cioè c'era ciclicamente un caso di cronaca politica, culturale e così via, che riportava all'attenzione un tema che per me è vecchio. La parola egemonia culturale secondo me è un termine che in fondo non dovremmo quasi più usare, perché la cultura a cui pensava Gramsci quando coniava quest'idea non è certo più quella del Novecento, non è certo più fondata sull'università, la scuola, l'intellettuale organico, il partito e così via. Eppure è un termine che continuiamo a utilizzare, soprattutto in Italia, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, e quello che non va è quella che potremmo definire una asimmetria nella gestione delle cose culturali, del potere anche culturale, perché esiste un potere culturale, come ovvio che sia.
1: Ecco, un potere culturale c'è, quello che insomma la sensazione che si ha è che quella che si combatte sia proprio una battaglia per gli spazi di potere alla fine, cioè non un vero e proprio scontro di idee. Penso al patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, cioè lì sembra proprio questo spazio mio lo gestisco io, poi insomma è stata rigettata questa idea del patentino, però lì si è intervenuti proprio su questo tema, no? Sulla il possesso dei luoghi in qualche modo.
10: Beh, assolutamente, ma la cosa che ha stupito di più del patentino antifascista non è tanto che a qualcuno sia venuta in mente un'idea così, che come dire è il colmo della cultura illiberale, forse non c'è un'idea più illiberale che mi venga in mente negli ultimi tempi del dibattito italiano, ma che ci siano state persone autorevoli sui social, anche perché no, sui giornali, che abbiano detto, beh, bravo, perché no, è una buona idea, come dire, per stanare quelli che non la pensano come noi. Il fatto che a qualcuno venga in mente un'idea del genere purtroppo ormai non mi stupisce granché, ma il fatto che abbia avuto anche un po' di seguito, poi per fortuna è rientrata, questo invece è abbastanza deprimente, perché è la cosa più distante che ci possa essere dalla gestione della cultura, l'idea di farmi un esame all'ingresso che abbia a che fare anche con opinioni, per carità, impresentabili, quello che vuoi, ma la cultura dovrebbe essere proprio costruita sul confronto di idee diverse, dovrebbe essere costruita sulla dialettica. Qui invece c'è proprio la costruzione di un posto dove sono ammessi tutti quelli che la pensano come noi.
1: Sai qual è il tema? Chi è che decide che cosa è presentabile e che cosa no? Perché poi a un certo punto può diventare appunto impresentabile Henry De Luca, che fino all'altro giorno era un venerato maestro, perché dice tra l'altro una cosa che ha sempre detto, anche lì è curioso, sono cose che ha sempre detto su Israele, però in quel momento non sono politicamente utili alla causa. Ecco, c'è anche questo tema, no?
10: Certo.
1: Che tu devi essere politicamente utile o inoffensivo perlomeno.
10: Questa purtroppo è la visione gramsciana della cultura che ci portiamo ancora dietro, anche se nessuno legge più Gramsci, probabilmente neanche a sinistra, anzi forse da 30-40 anni lo leggono quasi più a destra che a sinistra. Però uno dei problemi che io personalmente ho con Gramsci è proprio questa visione della cultura come terreno di conquista del potere, terreno di conquista della politica. I casi che citavi, il patentino antifascista, ma ancora di più il caso Henry De Luca, o perché no anche il caso De Gregori, ci ricordano che esiste, se non un'egemonia culturale, esiste sicuramente una sorta di asimmetria, anomalia antropologica. Cioè il progressismo da noi nel campo culturale, il progressismo si presenta non come una posizione politica tra le altre, ma come l'unica possibile, l'unica posizione dell'uomo sensibile, informato, colto, che legge libri. Essere conservatori, ad esempio, o anche soltanto essere scettici verso alcuni assunti progressisti, viene automaticamente percepito come come mettersi fuori gioco, non è un'opinione diversa, è un difetto, è proprio un difetto strutturale, soprattutto se nella vita uno ha delle ambizioni intellettuali e vorrebbe insomma lavorare nel campo della cultura, libri, film, cinema, ma anche scuola, università. Ecco, questa asimmetria secondo me è ancora molto forte, nonostante alcune cose del Novecento ce le siamo sicuramente lasciate alle spalle. A me viene da ridere quando leggo ancora in questi giorni dibattiti su De Gregori che deve prendere posizione. In realtà non è un dibattito sul prendere posizione o meno, perché quando la posizione accettata è una sola, a quel punto è anche come dire comico che venga definito come impegno o posizione. In realtà la posizione prevista dal dibattito pubblico è una soltanto, e nella fattispecie sappiamo qual è: bisogna dire che a Gaza c'è un genocidio, bisogna essere dalla parte della Palestina e bisogna immaginare che Israele sia lo stato più cattivo presente sulla terra. È questa soltanto la posizione. Quindi quando qualcuno non prende posizione, come ha fatto De Gregori se vogliamo, è perché si rifiuta di stare dentro questa dialettica, che una dialettica non è.
1: No, infatti il punto è che devi prendere posizione, cioè ti viene detto quando prendere posizione, su cosa prendere posizione e quale posizione devi prendere. Devi stare attentissimo perché è diventato molto complicato, cioè se tu hai una posizione, magari te la cavi per un po' perché sei in linea su tutto tranne che su un passaggio, perché è curioso, Re De Luca, insomma, ma è lo stesso De Gregori, cioè qui... Non siamo più a mettiamo al bando i fascisti o presunti tali, siamo all'andare alla ricerca della purificazione interna, non so come dire.
10: Certo.
1: E tu pensi che questa cosa ci fosse anche prima o è un fenomeno tipico degli ultimi anni della fase terminale del wokismo?
10: Allora, mi dispiace darti questa risposta, ma sono vere entrambe le ipotesi che dici. Capisco che può sembrare confusa. Da un lato siamo decisamente nella fase terminale del wokismo, una fase terminale che però potrebbe durare anche a lungo. Penso che negli anni 70, se dobbiamo dare dei riferimenti temporali, il discorso dell'egemonia culturale fosse più forte, più definito, perché erano più forti i confini tra cultura, intrattenimento, spettacolo e così via. E c'era una cultura alta, soprattutto, che era senz'altro in mano alla sinistra. Cioè, penso, non so, a Einaudi nel campo dell'editoria, il cinema impegnato, l'università, in gran parte anche la scuola, che proprio in quegli anni comincia a diventare un po' un fortino dell'egemonia culturale gramsciana. Penso che in un certo senso questa cosa sia più complicata oggi, cioè oggi è complicato tenere sotto controllo la cultura alta, perché la cultura alta non c'è più, si è comunque vaporizzata e si è mescolata con quella bassa, media, con quella popolare. Internet ha complicato tutto, ma rispetto al discorso che stai facendo lo ha complicato in meglio, secondo me, dal momento che ha reso meno controllabile nel senso tradizionale e la cultura. Parlo proprio dei gatekeeper, anche se il patentino antifascista è un tentativo patetico di ripristinare quel controllo. Dall'altro, quello che non cambia e non cambierà mai è la tentazione di purificare tutto. Ecco, i purificatori sono sempre le persone che a me fanno più paura. Nel campo culturale, ancora di più in quello politico, ma spesso viaggiano insieme, e la tentazione di voler purificare il mondo, purificare i libri, la cultura, gli intellettuali, i dibattiti, questa tentazione resta perché fa parte proprio dell'essere umano, ed è quella cosa che alcuni pensatori, mi vengono in mente, non so, Raymond Aron, Karl Popper, tutti i difensori della società aperta, chiamiamolo così, adesso in mancanza di termini migliori, è quella cosa che ci invitano a combattere, se vuoi, a tenere a freno. Ma la tentazione di purificare la cultura credo che purtroppo non morirà mai, e cambieranno le parole. Oggi usiamo la parola woke per dire grosso modo per definire grosso modo delle cose che avevano già manifestato tutta la loro aggressività e violenza già negli anni 70.
1: Sì, diciamo oggi magari non c'è più la violenza fisica, c'è una distruzione del personaggio mediatica o la messa al bando, che invece è una cosa molto sovietica, no? La cancellazione è una cosa che avevamo già visto in Unione Sovietica, dove sparivi dalle fotografie. In Italia però secondo me c'è uno specifico, cioè da noi effettivamente la cultura woke non è che sia arrivata del tutto, cioè sono arrivate alcune cose, ma io ho la sensazione che quel poco che è arrivato poi però abbia trovato un terreno fertile nella atavica appunto contrapposizione fra fascisti e antifascisti, cioè fra i buoni e i cattivi che sono sempre quelli di un tempo. Cioè noi non abbiamo avuto l'wokismo perché avevamo già questa roba qui, certo. O mi sbaglio?
10: Al di là dello specifico americano, se vogliamo anche proprio calvinista della cultura woke, a noi tutto questo suona estremamente familiare, ma perché? Perché abbiamo avuto una storia peculiare. Noi abbiamo il copyright sul fascismo, abbiamo avuto il partito comunista più forte dell'Occidente e che ha tenuto in mano gran parte della cultura italiana lungo tutto il Novecento, e siamo ovviamente il paese della Chiesa Cattolica, abbiamo avuto anche l'Inquisizione, se per questo, cioè intendo dire che la nostra formazione culturale da questo punto di vista è purtroppo estremamente ben predisposta al controllo della cultura, al controllo delle opinioni, all'epurazione del diverso di chi mette in crisi il dogma del momento. E in questo senso il woke non ci sembra nulla di nuovo, anzi, grosso modo ci siamo già passati. Ecco perché io sono un po' scettico da questo punto di vista, nel senso che credo come te che probabilmente il woke sia al tramonto, perché ha mostrato anche, come dire, una serie di posizioni ormai grottesche anche agli occhi di persone probabilmente che approvavano l'agenda progressista del woke, ma allo stesso tempo sono molto scettico nei confronti della possibilità di contenere questa spinta purificatrice del dibattito, della cultura, delle posizioni intellettuali in gioco. Ecco, questa purtroppo prende nomi diversi, ma poi resta sempre. E noi siamo un terreno molto fertile per questo tipo di prospettiva.
1: No, io sono assolutamente d'accordo con te, in realtà. Cioè, sì, il woke forse è tramontato in alcune forme estreme, però io ho la sensazione che abbia spostato in avanti l'asticella, no? Cioè, l'ha spostata molto in avanti, adesso si tira un pochino più indietro, però e comunque rimane un balzo in avanti, non so come dire. E credo peraltro che se per esempio negli Stati Uniti dovessero tornare, insomma, cioè le alternative a Trump ad esempio oggi sono estremamente woke da tanti punti di vista, quindi secondo me se tornasse un governo democratico, altro che inclusione e diversità, ci sarebbe una recrudescenza pazzesca. E quanto a noi, qua c'è un tema, no? Cioè, magari non c'è più la cultura, perché non c'è più un partito come un partito comunista che ha influenzato tanto, ci sono differenze, lotte fratricide anche all'interno della sinistra, abbiamo visto col caso De Luca, tutta la partita palestinese, lo vediamo anche con scontri, l'abbiamo visto un po' anche con il caso di Mari lo Strega, no? Fazioni diverse, cioè quello che diceva, ah no, c'è un complotto contro Mari, che è assurdo, perché, cioè, e fa ridere perché voglio dire, fosse stato un altro avrebbe fatto la fine di Kevin Spacey, no? C'è un'occupazione non tanto di sinistra, proprio di quel circolo di potere lì, così pervasiva, così antica, così incrostata, che se 4 anni di un governo tutto sommato forte, no, di destra non riescono. Sarà anche un governo che magari non ha fatto tutto quello che poteva fare in questo senso, per carità, però la vedo difficile invertire la rotta, non necessariamente per instaurare l'egemonia di destra, cosa che mi interessa poco, ma anche semplicemente per levare appunto qualche incrostazione. La vedo difficile
10: anch'io, e come dire, in Italia la parola cultura ha un sottotesto politico incorporato che, per ragioni storiche che abbiamo in parte detto prima, in parte conosciamo, sono note, ha anche un colore politico molto preciso, cioè esiste comunque un'equazione forte in Italia, un po' dappertutto ma di più in Italia, un'equazione tra le parole cultura e la parola sinistra. Ora, questo non significa che la cultura è di sinistra, io credo che affermare una cosa del genere sia, insomma, un po' una scemenza, ma non c'è dubbio che gran parte delle carriere culturali legate alla letteratura, al cinema, ai premi, quello che io chiamo anche un po' nel libro l'ascensore culturale, ecco, per prendere l'ascensore culturale e arrivare in cima, all'ultimo piano, bisogna rispondere ad un'agenda che è più o meno l'agenda progressista. Queste sono cose note che sarebbe anche difficile negare. Non c'è dubbio che chi preme altri tasti, chi non tocca i tasti, chi non preme i tasti dell'agenda progressista, ha un percorso impervio, più complicato. Questa è un'occupazione culturale che ha radici storiche, perché la cultura in Italia soprattutto la cultura alta, ripeto, è stata consegnata in mano al Partito Comunista. Il Partito Comunista non poteva governare per ragioni che sappiamo e dunque si prendeva il potere simbolico, quello culturale. Questa cosa poi è finita, solo che è durata talmente tanto tempo che ha generato anche un automatismo nella mentalità collettiva, nell'immaginario. Perciò l'idea che la cultura sia quella cosa un po' di sinistra in Italia è ancora molto forte. Tutte le persone mediamente colte e sensibili sanno che è una scemenza, però allo stesso tempo sappiamo che, come dici te, esiste un potere culturale, un'amministrazione delle agende culturali, delle carriere culturali, dei premi, che funziona un po' in questo modo. Se mi perdoni la battuta, anche volando su un terreno molto più basso, mi è capitato di leggere in un bagno di lettere, io insegno a lettere, quindi leggo con una certa attenzione le scritte sui bagni perché sono sempre molto utili, una frase che, ahimè, ho letto dopo aver chiuso il libro, quindi non potevo utilizzarla neanche come sergo, ma sarebbe stato perfetto. La frase diceva: la cultura è di sinistra, ma la vita è un po' di destra. E io la trovo un'affermazione abbastanza condivisibile.
1: No, è un'affermazione fantastica. Sai qual è il tema anche riguardo a questo? Cioè, tu dici persone di buon senso non negano, io in realtà però vedo una fatica anche solo, cioè, un conto, va bene, mettiamo che i fascisti brutti e cattivi, anche se non esistono più o sono diciamo residue minoranze, abbiano così suscitino antiche passioni e antico rigetto, no? E va bene. Però poi c'è un livello che cambia da intellettuale a intellettuale di quello che si può tollerare. Non so come dire, io ho questa sensazione. Cioè, ci sono quelli che sono anche apparentemente persone molto intelligenti, colte, con cui è interessante avere un dialogo su certi temi, però poi hanno sempre un certo tipo di, qualche tipo di pregiudiziale. Che può essere: non parlo col cosiddetto Novax, non parlo con il cosiddetto putiniano, non parlo con il cosiddetto sionista o antisionista, non parlo, cioè c'è sempre una barriera, c'è sempre qualcuno, c'è sempre un fascista o protofascista o urfascista da cui prendere distanze. Questo lo trovo insopportabile.
11: Questo è assolutamente insopportabile, io sono d'accordo con te, ma credo che qui c'entri molto anche internet e in particolare i social. Che io ricordi quando avevo, non so, quando ero adolescente, intorno ai 20 anni, insomma nel mondo poco prima di internet, la parola fascista e anche la parola antifascista non erano così onnipresenti nel dibattito pubblico. Io credo che questo utilizzo anche molto sgangherato dei due termini, entrambi, antifascismo e fascismo, non sia soltanto, non possa dipendere soltanto dal berlusconismo prima e poi dal fatto che adesso c'è Giorgia Meloni. Dipende anche dalle polarizzazioni innescate da 20 anni di social. Noi ormai forse ci dimentichiamo che abbiamo alle spalle tra i 15 e i 20 anni di social network. Significa che lì fuori ci sono persone la cui dialettica, chiamiamola ancora così se siamo nostalgici, è stata interamente modellata dal tribalismo dei social network. Io in particolare trovo che l'uso del termine antifascismo sia assolutamente demenziale. Non voglio mancare di rispetto alla sacralità della Costituzione, come si dice in questi casi, ma io non sento il bisogno ogni 5 minuti in una conversazione o in televisione o anche al bar di definirmi antifascista. Il fatto che lì fuori...
1: No, scusa se ti ho interrotto, no, sai qual è il punto che secondo me taglia la testa al toro? È che poi non appena c'è una direttiva che arriva dal quartier generale, quelli che chiedono le professioni di antifascismo sono i primi a obbedire alla direttiva. È questo che mi fa impazzire da tirare le testate sul muro, perché quello che io vedo è che io sono certo che se domani ci fosse davvero il fascismo, cioè quello storico, il regime con i gerarchi, gli stivaloni e tutto l'apparato, io sono strasicuro che la grandissima parte di quelli che oggi pretendono patentino antifascista o fanno queste cose sarebbe pronta a conformarsi, perché il tema è in fondo, alla fine della fiera, il conformismo.
11: Assolutamente, ecco perché mettevo insieme anche con una certa continuità quei 20 anni di fascismo, quel mezzo secolo di Partito Comunista dominante nella cultura sulla base del di un paese cattolico, perché esiste questa pulsione al conformismo che poi è molto forte negli intellettuali, è forte nel, come dire, nell'essere umano, ma nell'intellettuale è ancora più forte, che fa sì che i primi a uniformarsi a un eventuale fascismo del futuro sarebbero proprio loro. Non a caso il patentino antifascista è, come dire, lo sappiamo bene, è una delle cose più fasciste che siano uscite fuori dal dibattito culturale italiano di questi ultimi anni. Però insomma, come stavo dicendo, io sono d'accordo con te, ma perché siamo circondati da persone che sentono il bisogno di definirsi antifascisti in assenza di fascismo? Cioè, l'antifascismo ha senso quando c'è un fascismo storico, reale, presente. L'antifascismo ha senso durante la resistenza, d'accordo, ma io non ho bisogno di definirmi antifascista se lì fuori ci sono 20 persone nostalgiche che fanno il saluto fanno il saluto romano. Sarebbe come dovermi definire antiterrapiattista perché lì fuori ci sono dei terrapiattisti che si radunano ogni tanto a Palermo, se non sbaglio, in un grande albergo e si autoconvincono che la terra è piatta. Io non ho bisogno di definirmi in opposizione a loro.
1: Ma perché? Ma perché il punto è esattamente questo: cioè, tu puoi definirti come ti pare, ma alla fine della fiera, cioè, chi se ne frega se io sono anti-terrapiattista?

0: entità è definita da ciò che io penso della Terra, poi è definita semmai da un nucleo centrale, diciamo così, di valori, di morale, non lo so, di qualcosa che delimita il mio approccio al mondo, ma poi le idee, guarda caso, ci sono persone che io ritengo stimabilissime e molto, molto apprezzabili, umanamente fantastiche, che hanno idee di
1: certo. Ma questo è ancora più vero. Questo è ancora più vero nel caso dell'artista, dell'intellettuale, della categoria di persone di cui stiamo parlando. Non me ne frega niente dell'opinione o del posizionamento identitario dello scrittore, del regista e così via. Però questo discorso, che dovrebbe essere scontato, come sappiamo bene, in Italia non lo è. Il caso Michele Mari e l'eventuale vilipendio alla religione di Michela Murgia racconta proprio questo, racconta che il posizionamento è molto più importante dell'opera. Io non so quanti difensori a spada tratta di Michela Murgia abbiano effettivamente letto i libri di Michela Murgia e quanti invece non siano attirati e sedotti dal posizionamento politico di Michela Murgia. Il posizionamento purtroppo è più importante dell'opera e questa cosa è difficile nasconderla, ma non dovrebbe essere così, ahimè però lo è.
0: Grazie a Andrea Minuz, Egemonia senza cultura, Silvio Berlusconi editore, è il suo libro. Noi torniamo alla prossima.
1: Grazie a te, ciao.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 22 minuti.
2: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Bentornati, rieccoci. Abbiamo parlato più volte del caso di Emanuela Orlandi, l'abbiamo fatto con Giampaolo Pellizzaro, che ha scritto un robusto tomo esaminando i casi di...
7: Due volumi,
0: lo dice subito. Allora vado a presentare il nostro ospite Pino Nicotri, che invece su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti di libri, più di due, se
7: quattro.
0: Non vado...
7: Errato, esatto. Perché man esatto. mano che trovavo cose nuove o mi accorgevo di avere detto cose inesatte, mi aggiornavo. Comunque continui pure a parlare dei volumi di Pellizzaro, perché sono un notevolissimo lavoro.
0: Il problema è che Pellizzaro ha una tesi che mi sembra molto diversa dalla sua rispetto a Emanuela Orlandi. Cioè, intanto Pellizzaro mette in collegamento il caso della Gregori con quello di Emanuela Orlandi e poi racconta, sostanzialmente dice che Emanuela Orlandi è stata presa per un ricatto fondamentalmente portato avanti nei riguardi della Santa Sede. Invece mi pare di capire che Pino Nicotri, che appunto di libri su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti, abbia un'idea molto diversa.
7: Sì, dunque, a me pareva, da quello che hanno recensito sul mio gruppo Facebook alcuni riguardo il libro di Pellizzaro, che lui si era infiltrato con un collega, insomma, che aveva appurato, o che gli era stato detto, che Emanuela Orlandi si andava a fare un provino un po' osé e poi non è più tornata. Tesi che si basa sul fatto che i Delelli

0: che gestivano la segreteria della scuola di musica Ludovico da Victoria, in effetti avevano una figlia che gironzolava in quella, o perlomeno aveva un fidanzato, un amico che gironzolava in quel giro lì.
1: Beh, a
0: Tutte
1: me ha
0: le
1: detto una
0: te.
1: cosa un po' diversa, che fu attirata con la scusa di dare questi volantini,
0: Sì.
1: andare a un lavoro e poi non torna più. In realtà dietro poi ci sarebbe stata una manovra politica, cioè che lei sarebbe finita al centro di una manovra
0: Sì,
1: politica che
0: queste
1: aveva
0: però
1: già.
0: sono tutte congetture lecite come qualunque congettura, ma purtroppo di provato non c'è nulla, neanche nel mio caso, per quanto sostengo io, c'è nulla di provato. Però io sono un cultore del rasoio di Occam, cioè quando per definire un fatto ci si trova di fronte a tante tesi, la più semplice è quella vera. In 43 anni di tesi semplici non ce ne sono mai state, sono state sempre più, sono diventate sempre più tesi complicate, è diventato un romanzone, un circo barno. Io lo chiamo l'Emanuela Orlandi Show ormai da un pezzo, sempre anche più, voglio dire, più bruttino, anche più irriguardoso nei confronti della stessa Emanuela, perché non si può continuare a menarla con tutte le ipotesi, tanto anche per farsi un po' di pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, proviamo ad andare con ordine. Spieghiamo qual è la versione di Pino Nicotri, cioè che cosa è successo a Emanuele Orlandi?
0: Dunque, statisticamente, quando sparisce una minorenne, è sempre qualcuno del giro degli amici, di famiglia o dei parenti o dei vicini di casa. Questo è un dato statistico inoppugnabile. Così come è un dato statistico inoppugnabile, ci fece anche un servizio su un'inchiesta per l'Espresso, che proprio intitolata La prima volta delle ragazze, e che molto spesso la prima volta delle ragazze avviene con un amico di famiglia, con un parente, di età più grande della ragazza. E io ho analizzato e ho mandato una ricca memoria documentata a tutti i membri della Commissione parlamentare Orlandi, per far rilevare le stranezze, commesse dallo zio Mario Meneguzzi. Stranezze che sono tante, il mito del rapimento è nato dai suoi articoletti fatti fare. Lui ha fatto il giro delle redazioni locali, mentre Natalino Orlandi il giorno dopo, il 23, faceva denuncia alla polizia e poi nel pomeriggio tornava alla polizia, però polizia solo dello Stato italiano, non anche quella del Vaticano, che quindi non aveva titoli per indagare perché non era mai stata fatta una denuncia in Vaticano, è stata fatta solo pochi anni fa quando Pietro Orlandi è stato preso letteralmente per il bavero da una persona in Vaticano, non faccio i nomi, che gli ha detto: ma perché rompi i coglioni se non avete mai fatto neppure una denuncia in Vaticano? Perché rompi i coglioni al Vaticano? E finalmente si è deciso a fare la denuncia, dopodiché è iniziata l'indagine condotta avanti dal magistrato Alessandro Diddi, ed è saltato fuori che lo zio Mario Meneguzzi ci aveva pesantemente tentato con la nipote Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, ci aveva già tentato 5 anni prima, solo che non l'ha mai detto a nessuno, lo ha detto solo al suo fidanzato, e quindi la famiglia si è fidata quando gli ha affidato il telefono per rispondere alle chiamate di eventuali testimoni che avessero visto Emanuela per strada. Però, Mario Meneguzzi, il pomeriggio del 23, ma poi anche la mattina del 24, si è fatto il giro delle redazioni dei giornali romani, più l'Ansa, e gli articoletti che sono venuti fuori sono, c'è da mettersi le mani ai capelli. Un articoletto addirittura dice che Emanuela era uscita dalla scuola di musica, quella del Vaticano, adesso non mi ricordo il nome, Santa Cecilia, mi pare si chiami quella scuola, che dista oltre 1 chilometro dalla scuola reale frequentata, il da Vittorio frequentato da Emanuela. Quindi, chiunque avesse visto Emanuela dalle parti della sua scuola vera avrebbe pensato che non era lei, perché questo articoletto diceva che era uscita dalla scuola della Santa Cecilia, che è proprio il conservatorio del Vaticano.
1: Quindi Emanuela sarebbe stata presa dallo zio, diciamo?
0: No, non sostengo questo, calma. Lo zio è innocente, anzi senza dubbio è innocentissimo, però voglio dire, era il primo sospettabile. E la magistrata Margherita Gerunda, che voleva ravanare nel giro familiare, amical familiare, è stata messa da parte e sostituita dal magistrato Domenico Sica, che era sinonimo di terrorismo, perché lui si occupava delle inchieste di terrorismo italiano e anche non italiano. Era un modo per spingere la vicenda sul terrorismo, nel senso di un rapimento per poi barattarlo con la libertà di Ali Agca, che 2 anni prima aveva sparato al Papa in piazza San Pietro. Però lo stesso Domenico Sica sospettava dello zio, tant'è vero che lo zio ha avuto l'impressione di essere pedinato, ma anziché rivolgersi ai magistrati o alla polizia si è rivolto a un amico di famiglia, a un giovane poliziotto da poco entrato nei servizi segreti civili, innamoratissimo di sua figlia Monica. E gli ha detto: ah, sai, ho l'impressione di essere pedinato. Lui gli ha detto: ah, se rivedi l'auto che pensi ti pedini, dimmi la targa che controllo. Lo zio ha rivisto l'auto, ha preso la targa, l'ha comunicata a questo amico di famiglia, il quale gli ha detto: sì, è una targa coperta. Quindi lo zio ha capito subito che era pedinato, sospettato, e si è regolato di conseguenza. Ora, Pietro Orlandi dice: sì, ma è perché era convinto che fossero gli emissari dei rapitori. E se fossero gli emissari dei rapitori, intanto corri a dirlo ai magistrati. E poi, se ci tieni a salvare tua nipote, vai da questi emissari che sono in macchina e gli dici: scusate, siete gli emissari? Cosa volete per poter mollare Emanuela? E invece lui questa manovra l'ha fatta in veste privata. E io, quando una volta ho telefonato all'avvocato di famiglia nel 2001, devo avergli telefonato, sì, un anno prima dell'uscita del mio primo libro, l'avvocato Gennaro Egidio, gli ho telefonato registrando la telefonata, e a un certo punto io gli dico: guardi, però, che il magistrato Ilario Martella, uno degli ultimi che si sono interessati, che hanno condotto l'indagine, mi ha detto che Sica ha fatto poco e niente perché era convinto che fosse una storia tra la nipote e lo zio. E l'avvocato degli Orlandi, anziché dirmi: ma Nicotri che sta dicendo, è matto, mi risponde dicendo: ah già, lo sa. Voglio dire, questi sono i fatti, io li riporto senza nessuna interpretazione. E quindi lo zio è responsabile del fatto che, con l'annuncio dell'ANSA, ha detto che in famiglia i colleghi sospettavano un rapimento, cosa assolutamente falsa, tant'è vero smentita dallo stesso padre Ercole Orlandi, padre di Emanuela, perché 2 mesi dopo, in un'intervista, mi pare all'Unità, ha detto che in famiglia non sospettavano minimamente che Emanuela potesse essere rapita, anche perché loro non avevano una lira. Quindi
1: perché non starebbe in piedi invece l'ipotesi, diciamo, più politica? Perché, per esempio, Pellizzaro la mette in relazione anche queste chiamate che fece questo americano cosiddetto, sia che parlava e collegava i due casi della Gregori e di Emanuela.
0: Beh, gli magistrati, con sentenza di Adelerando del dicembre del 97, escludono tutti che ci siano collegamenti, e difatti i collegamenti non ci sono, a parte i deliri di Marco Fassone Accetti. Collegamenti concreti non ce ne sono. Ad ogni modo, ecco, le telefonate dell'americano. Intanto, perché telefonano a casa degli Orlandi tutti l'americano e i mitomani vari, perché lo zio, infelicemente, nei suoi annunci ha dato il numero di telefono di casa Orlandi, dicendo chi avesse notizie telefoni qui, e questo è un modo per spalancare la porta a tutti i mitomani, sciacalli e via di seguito, ed è quello che è avvenuto, perché di tutte le telefonate si può congetturare tutto, la CIA, il KGB sovietico, i bulgari, ma di tutte le telefonate non c'è nulla che riporti a qualcosa. Quando si rapisce qualcuno, almeno leggendo la storia dei rapimenti in Italia, si esibisce una prova decisiva che lo sia in mano questo rapito. Quando hanno rapito Moro, quando hanno rapito altra gente, hanno sempre fatto vedere il rapito con in mano un giornale del giorno in cui si dice è vivo. Di Emanuele Orlandi non hanno fatto mai, a parte le chiacchiere e i deliri, non hanno mai fatto trovare nulla di decisivo. La fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica. Ma perché lei doveva andare in giro con una fotocopia? Lei andava in giro semmai con l'originale. La fotocopia la potevano avere anche degli amici e dei parenti. Dopodiché salta fuori il poliziotto Giuseppe Catania, che io ho segnalato alla commissione Orlandi, che lo ha interrogato, il quale dice: ma io ho avuto un incarico di pedinare lo zio Mario Meneguzzi già dai giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele, e lui di sera andava nello chalet di Torano, circa 100 km da Roma, sui 600 metri d'altezza, perché è mezza montagna, si infilava nello chalet da solo e ci restava. Io poi a un certo punto me ne tornavo a Roma. Purtroppo non è mai stato dato l'ordine di perquisire lo chalet,
1: cosa ci fosse lì,
0: per capire cosa ci facesse lo zio di nascosto, perché ufficialmente lui era a Roma in casa degli Orlandi, che non si è mai mosso. Lo ha anche dichiarato in un'intervista, che nei primi due mesi non si è mai mosso. Non è vero, perché c'è questa testimonianza. La testimonianza non è stata presa in considerazione perché la relazione di servizio di Giuseppe Catania, del poliziotto Giuseppe Catania, non è stata trovata. Ma la spiegazione è semplice, perché a un certo punto, dopo decenni, i pezzi di carta andavano in un archivio che mi pare fosse presso la sede di polizia del Collegio Romano, e lì succedeva, ovviamente, a un certo punto, per fare spazio, buttavano via la roba. Quindi non è, voglio dire, non significa nulla.
1: È un mistero,
0: nulla.
1: Dice lei.
0: Aspetti, poi no. Giuseppe Catania, perlomeno a me, non so se l'ha detto anche alla commissione, ma la commissione non ha fatto nulla per cercare di capire meglio questa faccenda. Non è stato l'unico che ha pedinato lo zio, lui ha fatto il nome anche di un suo collega, però siamo rimasti lì. Adesso riprende piede l'ipotesi della pedofilia, perché Marco Fassoni Accetti pare che abbia ricevuto un avviso di garanzia dalla magistratura romana, e improvvisamente il magistrato Giancarlo Capaldo, che, voglio dire, evito di la registrazione della mia telefonata all'avvocato Egidio, che diceva: ah sì, lei già lo sa, la diedi anche a Capaldo, il quale mi aveva detto che l'avrebbe fatta sentire anche a Simona Maesto, la collega che conduceva l'indagine con lui, però non ci ha fatto assolutamente niente. Bene, questo stesso Capaldo, che si è fatto prendere in giro da Marco Fassoni Accetti per almeno 2 anni, improvvisamente, quando molto stranamente in Senato è stata presentata la nuova edizione del libro La banda Magliana di una giornalista bergamasca, non me ne ricordo il nome, comunque in Senato si è preso la briga di patrocinare la presentazione della
1: rivista. Vabbè, quello sono scelte del magistrato, il quale avrà le sue idee.
0: No, sono scelte politiche, perché il Senato non c'entra niente con la magistratura. Sono scelte della commissione, che ha patrocinato questa questa iniziativa che in definitiva spinge verso la banda della Magliana, è evidente. E improvvisamente questo stesso Capaldo del quale parlavo prima si è ricordato in quell'occasione che nella procura di Roma a un certo punto si è parlato di pedofilia in Vaticano, poi però di questa indagine sulla pedofilia del Vaticano non se n'è mai saputo nulla. È segreto, non se n'è mai saputo nulla perché non c'è mai stata, non c'è mai stata materia di farla. Capaldo ha ricordato miracolosamente una cosa che non esisteva, o perlomeno l'ha sentita solo lui, perché poi mi sono attivato, ho chiesto alle mie varie fonti in Tribunale di Roma, non risulta nulla. Quindi la pista che stanno imboccando è quella di Emanuela, vittima di qualcosa di sessuale a carico del Vaticano, con Marco Fassori Accetti accusato di arruolare minorenni, in maniera da unire le due cose, la pedofilia e il Vaticano. Cioè si ritorna alle vecchie cazzate che hanno tenuto banco grazie a Pietro Landi per decenni.
1: Ideologiche queste, cioè fatte perché è suggestivo, cioè andare dietro a cose
0: suggestive.
1: Voglio dire,
0: mentre gli atti dello zio sono dimostrati per tabulas e insindacabili, e tutto il resto sono interpretazioni, io volessi farmi pubblicità potrei dire che bla bla bla bla bla bla, i servizi segreti cinesi, i marziani e via di seguito, però voglio dire è legittimo fare delle ipotesi, però se queste ipotesi non hanno nessun riscontro riscontrabile, tra l'altro dello zio Mario Meneguzzi lui non è mai stato interrogato, ha dichiarato a un giornale, all'Unità, che era andato a Torano il giorno prima della scomparsa di sua nipote, era andato a Torano con sua cognata che era sorella di Ercole Orlandi, sua moglie che era sorella di Ercole Orlandi e sua figlia Monica. Monica sempre quella dell'innamorato Giulio Gangi dei servizi segreti, però non è mai stato interrogato su questo alibi lo zio Mario Meneguzzi e neppure le tre donne che lui dice che erano andate con lui. Quindi questo alibi sarà anche vero, ma può essere anche falso, perché non è stato verificato da nessuno. Io ho chiesto di essere audito una seconda volta dalla Commissione Orlandi, perché ravanando con Google Earth e con viamichelin.it ho scoperto di recente una cosa molto interessante, me l'aveva anche suggerita di straforo la prima magistrata Margherita Gerunda, e lo comprova il fatto che io in un mio libro parlo di un mio giro in tassì per controllare l'itinerario del quale parlerò tra poco. Ho scoperto tramite Google Earth e tramite viamichelin.it che lo zio usciva alle ore 19 di sera dal suo lavoro nella sede del Parlamento in piazza del Parlamento, davanti si chiama Piazza Montecitorio,
1: certo,
0: per tornarsene a casa sua al chilometro 25 della famosa via romana della quale ovviamente adesso mi sfugge il nome, con la macchina doveva passare necessariamente per la piazzetta dove si affacciava la scuola di musica di
1: Emanuela
0: Landi, la scuola si chiamava Scuola di Santa Apollinare, nel palazzo di Santa scuola si chiamava Ludovico da Victoria, nel palazzo di Santa Apollinare affacciato su Piazza di Santa Apollinare. Lo zio doveva passare da lì e poi girando a sinistra imboccare, guarda caso, Corso del Rinascimento, dove è sparita Emanuela Orlandi, che evidentemente è salita sull'auto di qualcuno che conosceva, visto che in famiglia hanno sempre giurato che non sarebbe mai salita su auto di estranei. E lo zio passava da lì nella stessa ora in cui sua nipote usciva dalla scuola di musica e imboccava quella strada, sia per aspettare l'autobus sia per farsela a piedi, come ha fatto quel giorno, perché l'autobus era strapieno, perché come aveva anche messo a verbale Natalino Orlandi c'era stato uno sciopero improvviso. Voglio dire, a parte le chiacchiere, a me sembra più interessante dal punto di vista degli indizi il fatto che lo zio facesse quella strada ogni giorno, stessa strada che la nipote due o tre volte al giorno, due o tre volte alla settimana doveva fare, via di sé. Pietro Orlandi si è scatenato e ha scritto sul suo gruppo Facebook, in risposta poi a una tizia, ha detto: ma mio zio neppure sapeva che Emanuela studiava musica. Qui voglio dire, stiamo barando alla grande, perché il rapporto che i carabinieri hanno fatto al magistrato Sica nel fine luglio di quando Sica ha interrogato poi Natalina, nel rapporto dei carabinieri al magistrato Sica c'è scritto, non a caso, evidentemente i carabinieri devono avere avuto motivo per scriverlo, c'è scritto che Emanuela aveva passato le vacanze dell'estate precedente, le aveva passate tutte a casa dello zio a Torano, nello chalet dello zio a Torano. Quindi che lo zio tiene ospite per un paio di mesi una nipote e non sa che studia musica, lo si può raccontare a degli imbecilli. Ecco, a proposito di Pietro Orlandi, è assodato per tabulas e per verbali dei magistrati, che Emanuela quel giorno gli ha chiesto di accompagnarla in moto alla scuola di musica e lui si è rifiutato. Non si è mai saputo perché si è rifiutato. Lui ha detto che c'era l'impegno, però questo impegno non è mai saltato fuori. Si è rifiutato. Bene. Se l'avesse accompagnata, il famoso adescamento Avon, ammesso che ci sia mai stato, perché ci sono testimonianze diverse, il famoso adescamento Avon non ci poteva essere. Dopodiché, dopodiché a verbale lui ammette, dopo che hanno interrogato la sorellina Maria Cristina, a verbale lui ammette: ah, ma io ero convinto di doverla andare a prendere. Ma non sei neanche andato a prenderla. Se tu fossi andato a prenderla non potevano rapirla, quindi non l'ha accompagnata, e se l'avesse accompagnata non ci sarebbe stato l'adescamento Avon. Non è andato a prenderla, e se fosse andata a prenderla non potevano farla sparire. Con questo non voglio dire che lui è responsabile penalmente, però diciamo che prima di favoleggiare delle pedofilie del Vaticano e di rompere i maroni con la pista inglese, vabbè, di qua, di là e su e giù, diciamo che dovrebbe battere la testa contro il muro e fare mia culpa per decenni e tacere dalla vergogna.
1: Io però non voglio processare Pietro Orlandi, nessuno.
0: Ma neanch'io, io espongo dei fatti, eh?
1: Quello però, diciamo, lì si aggiunge una valutazione, uno può...
0: Non è una valutazione, se fosse andato ad accompagnarla non potevano fare l'adescamento Avon. Non è una valutazione, è un fatto.
1: Però uno, insomma, legittimamente può avere altri impegni, altre cose.
0: Sì, magari, sì, certo, per carità.
1: Mai pensa che quello sia l'ultimo giorno.
0: Diciamo che se fosse capitato a te, forse, voglio dire...
1: Tralasciamo,
0: procediamo.
1: Non conosco Pietro Orlandi, però molto chiaro, ci dobbiamo fermare, ma qui ci sono dei dati, noi sentiamo tutte le ipotesi, tutte le versioni, non abbiamo un giudizio, non li vogliamo esprimere su nessuno, cerchiamo di stare sui fatti, che è la cosa che ci...
0: Di fatti ho raccontato solo fatti.
1: Quindi se volete questi fatti li trovate nei libri di Pino Nicotri sul caso Orlandi, si possono reperire su tutte le piattaforme.
0: No. È più facile trovarli in articoli su blitzquotidiano.it, perché anche il quarto libro è un po'... dovrebbe essere integrato con queste novità sullo zio, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Li citiamo se uno si vuole fare un'idea, altrimenti cercate Blitz Quotidiano e trovate i pezzi di Pino Nicotri. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Chiedo già a Nicotri se magari vuole tornare, ci confrontiamo anche con Pellizzaro, anche con i commenti che arriveranno. Per ora ci fermiamo qui, se volete iscrivetevi.
0: Io ho stima di Pellizzaro, il suo notevolissimo lavoro è un affresco di quel periodo storico. Lui ha le sue idee, io espongo dei fatti che spingerebbero in altra direzione. Tutto qui.
1: Cioè, E allora per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma l'appuntamento è ovviamente la settimana prossima, sempre qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao a tutti.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. I'm so tired.

0: Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è arrivato il nostro appuntamento del sabato. Bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È un sabato di sole, è un bel sabato, è il sabato estivo che piace a noi di Giornale Radio, e siamo con i nostri temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, e oggi ne vedremo delle belle. Ma intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ma che ne sapete voi di quanto verde c'è? Che ne sappiamo noi, ogni giorno cerchiamo di raccontarlo quanto verde c'è, ma raccontarlo è la cosa più bella, ma soprattutto viverlo questo verde con la nostra bellissima sigla anni 70. E siamo arrivati all'appuntamento con il nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno, buongiorno Lucia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Buon sabato. Dimmi. Anche a te e a tutti noi. Ma sai che ho scoperto che sei un cantante? Cioè, fra le mille cose che Emanuele interpreta nella vita.
1: Anche diciamo che mi diletto quando riesco, cercando di raccontare attraverso delle parole, ovviamente in musica, delle emozioni che arrivano anche dal guardare e osservare la natura evolversi ogni giorno.
0: Sì, ma insomma, raccontaci questo tuo spaccato. Oggi vogliamo dedicare questo momento di quanto verde c'è a sapere, insomma, di questo tuo spaccato da cantante, perché io ho sentito dei pezzi veramente notevoli.
1: Allora, diciamo che tutto nasce da un desiderio, come dicevo poco fa, di raccontare quello che ogni giorno mi circonda, che sono emozioni positive, negative, felicità, tristezza, gioia ed emozioni di tutti i tipi. Ovviamente io qualche anno fa, cosa ho detto? Però se devo cimentarmi in una nuova professione o comunque dare libera forma a una passione, devo farlo al meglio. Quindi ho iniziato un percorso attraverso una scuola di musica con un insegnante di canto. Insegnante di canto che mi ha seguito negli ultimi 3 anni con lezioni che andavano da 1 a 3 volte a settimana. Perché ovviamente dobbiamo affinare gli strumenti e nel canto sappiamo che lo strumento principale qual è? La voce che deve prendere forma attraverso la respirazione, perché forse tu non sai, e questo l'ho imparato anch'io, che non esiste essere stonati. Domanda, tu sei stonata? Pensi di essere stonata o intonata?
0: Ma io mi ricordo che una cosa del genere la sosteneva anche Lucio Dalla. No, però io sono intonata, perché ti cadi male su questo tema, perché sono stata, ho studiato lirica, quindi sono un soprano, quindi sono abbastanza intonata, anche se adesso oggettivamente il mio dileggio è solo sotto la doccia e non, i fruitori che passano non sono molto felici, mentre tu sei veramente veramente bravo. Io ieri ho avuto modo di sentire questo tuo pezzo che mi ha lasciato basita, perché ho detto, vedi che Emanuele, oltre a essere un green designer, è anche molto molto sensibile. Quindi quanto c'entra il rapporto natura sensibilità con questa tua declinazione da cantante?
1: Allora, è davvero simbiotico. Natura e sensibilità significa che io vivo quotidianamente in mezzo a delle vibrazioni, vibrazioni che arrivano dal pensare, progettare, guardare, osservare la natura nella sua, con il suo continuo cambiamento, e che in qualche modo poi lo trasporto anche nei miei pezzi, nei miei brani. Ho iniziato a scrivere dei brani, vorrei dire quasi per caso, perché sono stato molto stimolato da ciò che mi circondava, dalla città urbana con questi ritmi frenetici. Infatti, ad esempio, Amore Maledetto è uno dei brani che ho scritto 2 anni fa, ed è nato proprio da un trovarmi all'interno di un aeroporto, proprio per cui la copertina è stata un aereo che prende e ti porta lontano, lontano dai problemi, lontano dai pensieri, ma anche lontano dalle emozioni che ti lascia alle spalle per andare a cercarne di nuove.
0: E altri qui mi ricorda, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, o no?
1: Ricordiamoci sempre che la musica è continua ispirazione su tutti i fronti. Noi andiamo a prendere dei brani che hanno fatto parte della nostra esperienza, della nostra crescita professionale umana, per poi riportarli. Chi scrive poesie, chi scrive canzoni, chi scrive, mette mano a una penna per raccontare sotto altre forme, sotto svariate forme, quello che c'è nella pancia, perché tutto parte dalla pancia, parte dalla testa, parte dalla pancia e parte dal cuore, che sono i 3 chakra più importanti di ognuno, di ogni essere umano, e qui entriamo in un'altra sfera, che però va assolutamente a interagire con la sfera musicale. Infatti questo ultimo brano, che si chiama Il sapore delle lacrime, che è su Spotify da 2 giorni, per fortuna sta piacendo a tanti, tanti, tanti ascoltatori, ma soprattutto molti mi dicono reincarna alcune emozioni che io ho vissuto in passato e qualcuno anche nel presente. Il sapore delle lacrime.
0: Insomma, quindi per questo. Il sapore delle lacrime ha un nostro. Ma le lacrime sono ecologiche?
1: le lacrime sono assolutamente ecologiche, proprio perché noi possiamo nutrirci, abbeverarci delle lacrime, che siano di tristezza o che siano di gioia, cosa nel mio caso. Cioè, quante volte sì, capita di piangere a dirotto? Per qualche motivo, bello o brutto che sia,
0: gli ormoni, speriamo anche assolutamente sono gli ormoni.
1: E anche quello. Però c'è da dire
0: non
1: che
0: per essere caustica, lacrime... Emanuele, però gli ormoni giocano un ruolo importante su tutto, anche sulle lacrime, sulle le emozioni, perché sono quelle che condizionano fondamentalmente gli uomini e le donne, nel senso che non solo le donne, perché si pensa sempre che la donna, no, ma anche tanto l'uomo, soprattutto in questi tempi, perché il rapporto ambiente-natura e salute, ci tengo a sottolinearlo, ha anche cambiato l'inquinamento, ha anche cambiato il sistema ormonale degli esseri umani. Quindi ci troviamo di fronte a un'epoca dove l'essere umano, comunque anche bombardato da sostanze esterne, reagisce emotivamente. Mi viene da pensare ieri, quando ho visto, la chiamano disforia di genere, ma fondamentalmente io ho avuto un grande senso di tristezza per questo ragazzo che urlava in maniera isterica, nonostante gli agenti, lo stesso che in America non vanno tanto per i sottili, in maniera isterica diceva voleva il pronome femminile. E a me si ricordava Lorenzo di Guzzanti, non so se te lo ricordi, che io l'ho considerato Guzzanti, sì, per me è un grande. E quindi lì vedi che soprattutto in questo periodo storico, in questa epoca storica, e non ha nulla, nessun riferimento col sapore delle lacrime, però con le emozioni, con la iperemotività degli esseri umani, vedi che di fatto c'è un cambiamento legato all'alimentazione e a che cosa mangiamo, e il sistema ormonale è cambiato con esso. Quindi secondo me è proprio... Sì, caro, dimmi.
1: No, dico, considera che appunto tutti questi cambiamenti derivano sia dai cambiamenti climatici, sia dai cambiamenti di comunicazione, perché è molto cambiata la comunicazione tra esseri umani in questi ultimi anni per via della frenesia, per via dei pensieri che non vengono fatti in profondità, ma a volte sono troppo superficiali. E a questo punto, tornando sul tema dell'ecologia, ci sono degli spazi verdi che noi come studio Lai Valenti progettiamo e che comunque non solo noi ma tanti altri in giro per la città li possiamo vedere, sono pensati per stimolare proprio i nostri sensi, ovviamente la vista, l'udito, l'olfatto.
0: La natura ci viene incontro anche in questo. Ti ricordi, Emanuele, La guerra dei mondi, quando siamo nel film, nel libro che è più celebre del film, siamo stati invasi dagli alieni ed è stata la natura con la sua intelligenza a salvarci, cioè hanno bevuto il nostro sangue, mangiando il sangue degli umani, e si sono beccati una serie di malattie. E lì il corpo umano e la natura con la sua intelligenza, che fu un batterio, ci salvò dalla questa invasione distruggendo tutti gli alieni. Quindi anche in questo caso, secondo me, sia con le lacrime di gioia che di felicità, la chiave di volta la fa sempre la natura. Ecco perché vale la pena preservarla e amarla, o no, Emanuele?
1: E Lucia, allora, proprio per preservare e amare la natura, mi permetto di dare questo suggerimento a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. E se vi trovate nei dintorni di Buccinasco, che non è molto lontano da Milano, andate a visitare il giardino sensoriale, un giardino sensoriale che per posizione, per elementi naturali, per tipologia di attività che si possono svolgerle all'interno, quindi con percorsi pedonali, fontane, rumori dell'acqua, volendo possibilità di fare ginnastica dolce per chi magari un po' più rallentato, un po' più avanti con l'età, decide di affrontare un percorso benefico, non perdete una visita in questo bellissimo centro diurno che si trova, per essere esatti, in via Lomellina, tra via Lomellina e via Calabria, a Buccinasco. Fate questo giro.
0: Bellissimo, andiamo tutti
1: qui
0: a Buccinasco con Emanuele, magari ci mettiamo d'accordo tutti noi amici di Green Pop, andiamo a Buccinasco, soprattutto a me che ho un po' di problemi di schiena e di emozioni, e andiamo a farci questa esperienza al parco sensoriale. Emanuele, io ti ringrazio, come sempre sei prezioso e sei anche un bravissimo cantante, complimenti. Grazie Emanuele.
1: Grazie
0: ragazzi
1: a tutti.
0: Che dite, vedete come siamo eclettici qui a Green Pop, mica bruscolini. E intanto però che arriviamo al prossimo appuntamento della prossima intervista, rilassiamoci col pezzo.

0: sia non devi parlare l'inglese male, quindi io ci provo tutte le volte. È una Urban Tech Company italiana con sedi a Bergamo, la mia città, e a Roma, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per rendere le città più sostenibili, intelligenti e vivibili. Attraverso l'intelligenza artificiale, algoritmi e piattaforme innovative, affianca pubbliche amministrazioni e imprese nella transizione verso modelli di mobilità, governance e sviluppo urbano più efficienti, inclusivi e a basso impatto ambientale. Oggi con noi abbiamo il suo CEO, che è Rodolfo Pinto, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Spero di aver detto tutto giusto. Io chiedo venia perché il mio inglese ogni tanto sbarbaciulla, come dicono da quelle parti, e anche oggi come al solito. Grazie, volevo chiederti una cosa, possiamo darci del tu, perché noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly?
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, ti ringrazio. Allora, partiamo subito con parlando del progetto Orbis. Praticamente cos'è Orbis? Non è un semplice navigatore, ma un sistema che integra l'intelligenza artificiale, i dati ambientali e il comfort climatico. Ma in che modo questa tecnologia può cambiare concretamente le abitudini di mobilità delle persone?
1: Sì, Orbis è, come dicevi, un navigatore smart, diciamo, per la ciclabilità in città. L'obiettivo è che questo navigatore aiuti ad utilizzare le piste ciclabili da parte dei cittadini e soprattutto faccia sì che preferiscano la propria bicicletta piuttosto che la propria auto per muoversi in città, costruendo un'esperienza utente funzionale che faccia conoscere ai cittadini la rete ciclabile della propria città, ma soprattutto che li guidi non soltanto diciamo da un punto di vista di efficienza dello spostamento in termini di velocità, devo andare da A a B. Perché? Perché andare da A a B spesso vuol dire passare da percorsi sconnessi, poco sicuri, magari nel caldo estremo che viviamo in queste estati, dover
0: sì,
1: fare percorsi
0: Milano
1: interamente al sole.
0: Quindi immagino Milano con le sue buche.
1: Esatto, quindi vuol dire purtroppo portarli a fare dei percorsi che alla fine li porteranno sempre a scegliere altri mezzi di trasporto. Attraverso Orbis teniamo conto di diversi parametri: comfort climatico, quindi strade ombreggiate d'estate piuttosto che strade potenzialmente non al gelo d'inverno, sicurezza
0: stradale. Ma tutto questo in bicicletta?
1: Tutto questo per le biciclette, sì. Quindi
0: la bicicletta
1: persone...
0: ci dice dove andare, qual è il miglior percorso da fare.
1: Non sarà tanto la bicicletta a dircelo, ma sarà un'applicazione su un telefono,
0: certo.
1: Quindi a supporto dei utenti delle biciclette ci sarà questa applicazione sul telefono che gli consentirà appunto di fare i percorsi migliori, quelli più all'ombra, quelli più sicuri, piuttosto che di accedere a tutte le informazioni e i dati relativi al resto della mobilità urbana, quindi capire dove sono i parcheggi per le biciclette, quindi sapere che la si può mettere per esempio al sicuro, evitando che qualcuno ce la rubi, o sapendo il trasporto pubblico locale dove passa e a che ora, in modo tale da poter anche abilitare l'intermodalità.
0: Penso ad esempio a Milano, perché sono di Milano e amo moltissimo la bicicletta, ma ad esempio a volte l'insidia, oltre che alle buche che il buon spero ex sindaco a breve ci dice che il cambiamento climatico ci dobbiamo abituare, ma magari a Bergamo invece sono più solerti e le riempiono, però io penso alle corsie, al tram, alle rotaie del tram, che spesso diventano delle insidie per chi ama la bicicletta, perché le ruote si infilano dentro e io ho visto incidenti con la bicicletta pazzesche. Ma il vostro Orbis segnala anche realtà di questo tipo?
1: Sì, l'idea è proprio di integrare tutti i dati anche relativi alla conformazione del manto stradale, quindi capire per esempio se in un determinato punto c'è un potenziale pericolo dato da una buca o dalle rotaie del tram. Tra l'altro lo abilitiamo anche con segnalazioni da parte degli utenti, quindi non solo l'integrazione dei dati che forniscono i comuni, ma anche le segnalazioni da parte degli utenti, per cui un potenziale rischio non mappato dalla città intesa come amministrazione pubblica viene mappato da chi tutti i giorni fa quella strada,
0: certo,
1: può segnalarlo,
0: chiaro,
1: e quindi cosa facciamo? Evidentemente non possiamo intervenire sulla risoluzione del problema fisico dell'infrastruttura, ma possiamo consigliare all'utente un percorso più al sicuro per andare nella destinazione in cui deve andare, quindi ecco, l'idea è questa.
0: Senti, il progetto nasce a Trento, ma è stato pensato comunque ovviamente come un modello possibilmente replicabile. Ma quali sono le caratteristiche che la città tipo dovrebbe avere per adottare questa piattaforma e quali benefici pensiamo potrebbe ottenere in termini

0: ambientali, parlo per i benefici, e in termini di qualità della vita?
1: Ma allora, sicuramente le città che possono pensare di utilizzare questa soluzione sono città che hanno una sensibilità rispetto al tema e che quindi hanno avviato un investimento rispetto alla creazione di infrastrutture ciclabili, siano piste separate dal resto della carreggiata piuttosto che le corsie che vediamo spuntare sempre più di frequente nelle nostre città. Quindi sicuramente ci deve essere quella sensibilità lì. Dove interviene l'applicazione? Interviene non sull'elemento infrastrutturale, ma sul far utilizzare quell'infrastruttura ai cittadini. Spesso noi creiamo nuovi servizi pubblici o nuovi spazi pubblici, ma poi ci dimentichiamo del tassello successivo, che è come far sì che diventino un'esperienza urbana per i cittadini, e quindi poi è quello che determina il successo di un nuovo servizio pubblico o meno. Le città che hanno questa sensibilità qui sono le città perfette per integrare uno strumento come Orbis, che va a realizzare una nuova esperienza della ciclabilità in città, aumentando l'adozione delle piste ciclabili, facendole conoscere, perché spesso poi il risultato è che magari il comune investe anche tanto, ma i percorsi sono mal segnalati, non si crea neanche quell'abitudine di comportamento nuovo da parte dei cittadini, e allora lì magari falliscono. Attraverso l'applicazione possono invece favorire l'utilizzo delle ciclabili per i cittadini. Quindi io direi che le città in Italia sono tante, perché in tante stanno investendo su questi temi, tantissime hanno avviato i cosiddetti PUMS, i piani urbani della mobilità sostenibile, e dove chiaramente la ciclabilità è quasi sempre un elemento fondamentale, e quindi me ne vengono in mente tantissime, da Pesaro a Ravenna, Milano, Bergamo, Brescia, veramente quasi tutte le nostre città, sia medie che grandi, stanno investendo su questo tema.
0: Ma secondo voi c'è la tecnologia? Perché non è così scontato che si scelga la bicicletta. Ci sono sicuramente in Europa realtà più incisive, che mi viene da pensare l'Olanda, dove già è una questione secondo me anche un po' culturale. Ma secondo voi la tecnologia può davvero far scegliere la bicicletta al posto dell'automobile, oppure serve una maggiore sensibilizzazione da parte della politica piuttosto che un cambiamento culturale?
1: Ma è un po' un insieme di tutte queste cose. Sicuramente il primo elemento, quello più importante, è quello infrastrutturale. Se si creano infrastrutture che sono complete, che sono sicure, il resto viene da sé. La tecnologia dove può intervenire? Può intervenire sulla risoluzione di alcuni vuoti, è chiaramente uno strumento più veloce della creazione dell'infrastruttura. È però anche un elemento che può creare appunto quelle che chiamavo prima esperienze urbane, cioè si crea un'esperienza urbana nuova, e la tecnologia in questo può essere un grande abilitante. Poi serve tutto il resto, serve la sensibilizzazione, serve un grande cambiamento culturale, ma serve soprattutto dare alternative ai cittadini. Cioè il rischio cos'è? Se noi facciamo poche piste ciclabili e non potenziamo il trasporto pubblico locale, ma diciamo ai cittadini, anziché l'auto utilizzate gli altri mezzi, si genera anche una perdita di consenso pubblico, perché poi i cittadini dicono ma non ho alternative, e quindi si arrabbiano.
0: Ma io penso a Milano, effettivamente è virtuoso, io amo molto la bicicletta, ma mi viene da pensare a Milano, che non è Milano è una città cosmopolita, quindi ci sono un po' tutte le varie etnie piuttosto che culture e mentalità, però a me capita a volte di vedere scene assurde, ma non da parte di giovani verso chi va in bicicletta, ma da parte ad esempio di anziani. Se malauguratamente becchi l'anziano sbagliato, ti spinge giù dalla bicicletta. Se tu passi vicino al marciapiede, o anche magari perché sei obbligato dalla viabilità a passare sul marciapiede, ci sono persone, a me è capitato con una signora anziana, e ti garantisco che andavo pianissimo, che mi ha dato uno spintone che momenti volo, non mi sono neanche arrabbiata perché capisco il disagio, però oggettivamente il cambiamento culturale va un attimino anche sostenuto, perché non è una cosa così scontata, insomma, ma anche dalle persone più agite.
1: Assolutamente sì, va sostenuto e va coltivato in un'ottica di generazione di consenso pubblico. Se non si genera consenso pubblico intorno alle grandi trasformazioni, prima o poi smetteremo di metterle in campo, anche perché spesso fare una trasformazione come quella verso la mobilità richiede paradossalmente dei sacrifici oggi per generare degli impatti nel lungo periodo.
0: Quindi però applicazione, credo che un'applicazione da mettere sulla bicicletta, da sul telefonino, per poter girare in bicicletta, andare in giro in bicicletta più serenamente, non solo nelle città immagino, ma anche credo che si possa estendere in generale anche fuori, o no?
1: Assolutamente sì, poi l'esempio proprio di Trento, dove noi partiremo con il nostro pilota, in realtà metterà in connessione la ciclabilità della città anche con le ciclabili delle valli intorno alla città. E quindi,
0: esatto.
1: E quindi l'idea è proprio che si entri anche in un'ottica del fatto che non è solo un tema urbano. Muoversi in bici si può anche nei paesi, anche nell'interland delle città.
0: Ok, bene, bene, perfetto. Io penso che sarò una fruitrice a breve, perché uso la bici e voglio continuare a vivere serena. Ti ringrazio Rodolfo Pinto, ti ringrazio CEO di Super Urbanity, e vedremo come si estende questo cambiamento culturale che noi tutti favoriamo. Grazie, ti aspettiamo alla prossima volta per avere ancora la tua testimonianza. Grazie a tutti. Adesso è il momento della pausa e voi sapete che io vi guardo e vi aspetto. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop. E devo dire che siete sempre virtuosi. E poi ogni tanto vedo qualche faccia nuova. Eccoci qua, abbiamo sentito Emanuele, il nostro green designer, che ci ha raccontato della sua impresa come cantante, di questi pezzi che ha inciso, che hanno caratterizzato spesso dei momenti importanti della sua vita. Ma perché abbiamo parlato di questo? Perché abbiamo voluto proprio mostrare il rapporto ambiente, il rapporto frequenze, il rapporto anche della felicità e quanto è importante conservare e preservare la nostra madre terra, che ci viene sempre in aiuto anche con quello. Poi abbiamo parlato di Super Urbanity, di un'applicazione Orbis con il suo CEO Rodolfo Pinto, che ci ha raccontato di questa applicazione, di come viene appunto portata nelle strade con la bicicletta per rendere il percorso più agevole e sicuro, proprio per favorire quella viabilità green a noi tanto cara. E fra poco avremo con noi invece un ospite speciale, un ospite di tutto rilievo, che ci racconterà dei suoi libri, ma del rapporto fra uomo, natura e magia. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo.
5: Why,

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle note, sulle onde, sulle frequenze di Green Pop. Parliamo di sostenibilità, di ambiente, ma adesso abbiamo con noi un ospite di eccezione. Chi è che abbiamo con noi? Ho creato questa suspense perché non l'ho annunciato prima. Abbiamo con noi Andrea Bocchi, Modenone, classe 1970, antropologo e saggista, è laureato in storia e filosofia presso l'Università di Parma. Da oltre 20 anni studia le tradizioni magico-religiose, che ammette i brividi questa cosa qui, mi piace un sacco, con particolare attenzione alle pratiche popolari italiane e ai culti sincretici dell'America Latina. È autore di numerosi volumi dedicati alla magia tradizionale, al folklore e all'antropologia religiosa. La sua ricerca è orientata allo studio dell'ecologia della magia, ovvero del rapporto fra uomo, ambiente e pratiche rituali nelle culture popolari. Benvenuto, benvenuto dottor Bocchi, benvenuto qui a Green Pop.
1: Buongiorno Lucia e buongiorno a tutto il pubblico di Green Pop, naturalmente.
0: Io ti la ringrazio e volevo chiederti, siccome siamo eco-friendly qui a Green Pop, possiamo andarci del tu?
1: Assolutamente sì, molto più comodo.
0: Eccoci, io sono molto felice di questa intervista perché unisce un tema che per me è di particolare rilievo e interesse, cioè questo rapporto fra l'uomo, la natura, l'esoterico e la magia, perché per millenni l'uomo ha considerato la natura praticamente un luogo sacro, lo vediamo nelle culture varie del mondo, abitato da simboli e misteri. Quando abbiamo smesso di percepirla in questo modo e soprattutto, secondo te, quali sono le conseguenze che ha avuto sulla nostra relazione proprio con l'ambiente, con la madre terra?
1: Allora, io direi che più che aver smesso, credo che abbiamo cambiato il linguaggio. Per migliaia di anni il bosco, una sorgente, una montagna, una pianta non erano soltanto elementi naturali, no? Erano parte di un dialogo continuo tra l'uomo e il mondo. Quindi ogni luogo aveva una memoria, un significato, una storia. Con la modernità abbiamo imparato a descrivere la natura in modo straordinariamente preciso dal punto di vista scientifico, empirico, ma spesso abbiamo smesso di attribuirle il valore simbolico e culturale che realmente ha. Il risultato è quello che oggi conosciamo. Abbiamo magari una conoscenza dell'ambiente a livello empirico, ma lo sentiamo meno vicino a noi. Quindi lo scopo è recuperare quello sguardo, che non significa rinunciare alla scienza, ma ricordare che la natura non è solamente una risorsa da utilizzare, ma un patrimonio di significati che fondamentalmente racconta quello che noi siamo.
0: Beh, questo è interessante, ma in che modo la natura può, allora in che modo, volendola proprio formulare in tal senso, la natura invece è possibile viverla, usarla? Io, a me il termine usare, il verbo usare non piace, però usarla nel modo migliore, nel modo più consono per un essere umano, per poter essere alleato.
1: Beh, cambiare il rapporto e il modo di vedere la natura stessa, cioè non solamente studiarla dal punto di vista pratico, ma sentirla dentro di noi, no? Per questo
0: tu
1: io
0: parlo
1: di ecologia della magia.
0: Esatto, tu parli di ecologia della magia, ma vuoi dirci in maniera, perché noi siamo veramente neofiti in tal senso, perché ho sentito parlare di ecologia della finanza, ecologia dell'economia, ma ecologia della magia mai. Ma cosa significa realmente questa espressione? Possiamo dire che è un invito a riscoprire lo stupore, lo stupor verso la natura, o è qualcosa ancora di più profondo?
1: Allora, per me l'ecologia della magia è lo studio del rapporto tra ambiente e tradizione. Nessun rito nasce nel vuoto, nasce perché esistono determinate piante, determinati animali, determinate stagioni, determinati paesaggi, cioè quello che ci circonda. Fondamentalmente la magia popolare è una forma di ecologia culturale e ci racconta come una comunità, un gruppo di persone, ha imparato a vivere il proprio territorio attribuendo dei significati a ciò che lo circondava, no? Una pianta medicinale, un albero, una sorgente, un crocevia, anche un santo patrono diventano parte di questo stesso ecosistema simbolico. La mia non è nostalgia del passato, ma è il tentativo di comprendere come la cultura abbia trasformato la natura in identità.
0: Ma noi in fondo, Andrea, parliamo di magia, ma ad esempio nella rubrica Quanto Verde C'è, infatti penso che ti precetterò anche per sabato prossimo, quindi tieniti libero, parliamo spesso di quelle piante che possono essere afrodisiache, di quelle ricette che possono essere, in cui possono essere utilizzate le piante, anche magari con uno in ufficio che ti disturba, quindi tu vuoi mettere una pianta divisoria proprio in maniera quasi respingente. Quanto questo modus operandi è legato al folklore e alla magia, al folklore popolare o alla cosiddetta magia?
1: Allora, è legato nel senso, partiamo da questo presupposto, non studio la magia per stabilire se funziona o meno, studio la magia come un linguaggio culturale, come modo attraverso cui una comunità dialoga con
0: quindi
1: il territorio.
0: Quindi non ci dai ricette?
1: Piante,
0: ci stai dicendo che non ci dai la ricetta per poter cacciare il vicino?
1: La ricetta cambia da situazione a situazione, dalla risposta di una comunità a un disagio, a quella che Dinola chiamava la crisi della presenza, fondamentalmente.
0: Esatto, io voglio stare da sola, il vicino non lo voglio, sono in crisi per la sua presenza. Che pianta posso usare per respingerlo? Da cacciargli l'albero dietro?
1: Allora, diciamo che il sale salva tutto, nel senso che il sale è un classico per tenere lontano il male, per le sue proprietà apotropaiche, anche per il discorso di conservazione del proprio sé e di eliminare ciò che è negativo. Quindi il buon sale resta sempre un punto fisso.
0: Resta sempre un must have, lo mettiamo in un sacchettino, ce lo mettiamo in tasca. Io non so, magari ti sto chiedendo questi consigli, ma se ti capiterà di ascoltare la rubrica Quanto Verde C'è sabato prossimo, a parte il fatto che ti ripeto, ti precetto per sabato prossimo, mi dispiace, non so come la pensi, ma ti precetto, ma noi ti diamo proprio ogni tanto i consigli, tipo non lo so, lo zafferano dentro la cannella nel riso, fai un risotto alla cannella e lo zafferano e diventa attrattivo per il tuo partner piuttosto che per la tua conquista. Ma non vogliamo assolutamente sminuire in nessun modo il tuo lavoro, anche perché so che tu sei un antropologo molto serio e quindi e soprattutto l'ecologia della magia è un concetto che merita secondo me un approfondimento particolare. Ma noi comunque in quest'epoca, tu avrai visto che è particolarmente dominata dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, insomma è ovunque questa intelligenza artificiale che a volte amplifica e sostituisce un po' la deficienza umana. Tu credi che il progresso ci stia allontanando dalla nostra connessione più autentica verso la madre terra, oppure possa diventare un aiuto, uno strumento per ricostruirla questa connessione?
1: Allora, io per natura sono un ottimista. La tecnologia non è il problema, dipende fondamentalmente dall'uso che ne facciamo, no? Può allontanarci dall'esperienza diretta, ma può anche permetterci di conoscere tradizioni che rischierebbero di scomparire, di condividere ricerche, di documentare patrimoni culturali immensi proprio, che prima non c'era, no? Noi andavamo nelle biblioteche, ma diventava difficile muoversi. L'intelligenza artificiale, ad esempio, può aiutare a confrontare testi, recuperare fonti, preservare memorie che altrimenti andrebbero perdute. Penso che nessuno strumento sostituirà però mai l'esperienza concreta. L'esperienza concreta che è la più banale, camminare in un bosco, osservare un albero, una pianta, ascoltare il racconto di un anziano dalla viva fonte. Quindi la tecnologia può accompagnare questo percorso, ma non può viverlo al posto nostro.
0: Certo, certo, soprattutto, ma anche suggerircelo al posto nostro, perché si sta vedendo che questa intelligenza artificiale a volte pare che prenda vita e idee proprie, però magari una suggestione, però ne stanno parlando in molti, che oggettivamente in alcuni casi si muove in maniera autonoma, quindi non vorrei che diventasse la nuova anima mundi. Però io ti chiedo un attimino di pazienza, di aspettare, perché io vorrei parlare anche un po' dei tuoi libri e magari riuscire a estrapolare la famosa ricetta per poter passare bene quest'estate. Lo so che non voglio farti arrabbiare, Andrea, però magari una ricettina, ma intanto che cerchiamo di estrapolarti la ricetta magica per l'estate, ascoltiamoci Vanessa Carlton con 1000 Miles.

0: Eccoci qua, siamo tornati con Andrea Bocchi che ci sta raccontando appunto del rapporto, Andrea Bocchi Modrone, antropologo e saggista, che ci sta raccontando del rapporto uomo, natura, magia, ma legata per lo più al folklore popolare. E in tal senso, Andrea, vabbè, non ti chiedo ancora la ricetta perché non voglio spingermi a farti arrabbiare, ma in tal senso tu parlavi che hai scritto dei libri, ci vuoi parlare del tuo ultimo libro?
1: Allora, il mio ultimo libro è Malombra, è un nuovo saggio dedicato alla magia popolare italiana. Questo libro nasce da anni di ricerca di fonti storiche, tradizioni orali e folklore regionale, no? E si propone poi proprio come una lettura della stregoneria come patrimonio culturale e non come semplice insieme di pratiche rituali. Il filo conduttore è quello che definisco, come dicevo prima, l'ecologia della magia, il rapporto profondo tra uomo, ambiente e tradizione. Come dicevo, ogni pianta, ogni pietra, ogni santo, ogni luogo, ogni rito raccontano il modo in cui le varie comunità hanno imparato a leggere e vivere il proprio territorio. Il volume Malombra è già disponibile in prevendita su Amazon, uscirà a settembre per la casa editrice Venezia di Roma e sarà presentato il 5 settembre all'Occult Convention, e mi auguro che possa interessare non solo gli appassionati di esoterismo ma anche chi ama la storia, l'antropologia e le tradizioni popolari del nostro paese, perché meritano di essere preservate.
0: Beh sì, assolutamente sì, perché poi la memoria che tramandiamo, che anche quella è un non so che di magico. Ma tu pensando al futuro, alle nuove generazioni, vuoi suggerire quale potrebbe essere il primo passo per ritrovare un rapporto più armonioso con la natura, con l'ambiente? Adesso la politica, come vedi, ne parla in continuazione, ma davvero a volte ha delle prese di posizione ideologiche che secondo me nulla c'entrano con l'amore per la natura. Però per poter recuperare quell'ingrediente segreto che è forse il senso di meraviglia che oggi sembra essersi perso, qual è il suggerimento che puoi dare, il consiglio da studioso, quindi da uno che l'epoca le vive e le vede?
1: Uscire, entrare in contatto con la natura, vivere la natura, mettere da parte per un attimo il cellulare e respirare l'aria, anche non quella naturalmente tossica purtroppo delle nostre città magari, ma con la natura stessa, sentire i sassi sotto i piedi, questa secondo me è l'incipit
0: ma
1: migliore.
0: I sassi appuntiti o
1: Andrea, assolutamente appuntiti.
0: Ma l'erba non va bene lo stesso, o la sabbia, chiedo per un'amica.
1: Vanno bene anche l'erba e la sabbia, l'importante è sporcarsi.
0: Ah beh, certo, l'importante è avere proprio le mani. E invece l'acqua del mare che è salata? Adesso piano piano, amici di Giornale Radio, sto arrivando ad estrapolare la ricetta per vivere felicemente l'estate. Vedete che piano piano, allora, bisogna girarlo il nostro amico perché se...
1: Allora, l'acqua del mare salata, quella di Ferragosto, elimina tutte le negatività, toglie tutto ciò che è pesante per noi e ci permette di iniziare la nuova stagione che è alle porte in maniera migliore, perché il mare proprio ha un effetto catartico e ha un effetto che pulisce sia l'anima che lo spirito che è il corpo naturalmente.
0: Ma quanto influenzano le fasi lunari nella nostra, in questo tipo di ritualistica di pulizia?
1: Moltissimo, moltissimo, perché la luna, cioè la luna calante per esempio toglie,
0: prendete
1: la luna crescente, fa crescere, no? Di conseguenza tutte le pratiche magiche si basano fondamentalmente sulla luna, sulle fasi lunari e sui significati che da secoli vengono attribuiti a questo satellite meraviglioso.
0: Ma quindi l'influenza lunare è un'influenza fisica, intendo dire, legata alla scienza oppure a qualcosa di magico?
1: Beh, ha una parte scientifica, perché sappiamo benissimo che influenza le maree, ma anche dal punto di vista magico noi siamo fatti per un'altissima percentuale di acqua e sicuramente influisce anche il nostro umore, il nostro carattere, il nostro spirito, tant'è che la parola lunatico la dice lunga sul fatto di quanto la luna possa influire tradizionalmente sul carattere di un soggetto.
0: Ma Andrea, dalla tua esperienza, quanto, dove finisce la magia e inizia la scienza e viceversa?
1: Penso che la scienza e la magia vanno sullo stesso piano, cioè sono semplicemente linguaggi differenti che vanno rispettati entrambi e nessuno deve dare la primazia alla parte magica o alla parte scientifica, coniugare, perché noi siamo spirito e corpo.
0: Siamo energia, sono d'accordo con te, ma dove adesso una volta si parlava, tu hai visto, studiando nel corso della storia, dove una volta non si conoscevano le leggi della fisica quantistica per ignoranza, per assenza di strumenti, anche se epoche passate addirittura erano più avanti di noi dal punto di vista scientifico, ma dove non si conoscevano si parlava di magia. Quindi quant'è che è fisica, scienza o magia, o definirla magia è quella parte della scienza che non è ancora stata scoperta? Penso alla fisica quantistica, ad esempio.
1: Io penso che fondamentalmente, per citare Alberto Sordi, il paranormale non esiste, esiste ciò che non conosciamo. Quindi l'occulto ha sempre avuto un carattere magico, mentre chiamiamo in passato, per esempio, uno che veniva colpito da un fulmine diceva che era Giove. Adesso sappiamo che è una scarica elettrica. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, Lucia. Purtroppo si va il creatore. Odino,
0: infatti, o nel Valhalla o nei Campi Elisi, insomma, sempre o in paradiso piuttosto che da qualsiasi altra parte, però sempre lì oggettivamente si va. Ma prima di lasciarci, senti, io l'ho promesso agli amici di Giornale Radio, si apre questa stagione, ci dai una ricettina veloce veloce per purificare l'energia e per poter creare intorno a noi un ambiente propositivo per tutte le cose belle che vorremmo fare? Veloce,
1: allora,
0: veloce,
1: con quello che c'è in casa, la cosa veloce veloce, quello che abbiamo tutti in casa è il rosmarino, sono rosmarino e l'alloro. Queste piante, fantastico, bruciate sui carboncini e passando i fumi in casa, tolgono le cariche fluidiche negative, secondo la tradizione, e permettono di portare l'ambiente a una frequenza più alta, positiva, buona sotto certi aspetti. Naturalmente,
0: rosmarino e alloro?
1: Rosmarino e alloro, l'abbiamo tutti per fare.
0: Ma devono essere essiccate? Esatto.
1: Normalmente secche, normalmente secche, e poi le ceneri e i resti si buttano o in acqua corrente oppure nella terra che tutto assorbe.
0: Ah, e l'acqua corrente, perché tutto porta via all'Eraclite dove tutto scorre. Senti,
1: esatto,
0: per respingere invece il esatto, è vero, perché noi sappiamo che il nostro amico Andrea, il nostro novello amico, è laureato anche in filosofia, quindi queste, tutte queste perle di saggezza. E invece queste, per respingere la cattiveria, le energie negative, le male lingue, l'invidia che ci riguarda, che tutti toccano?
1: La ruta che tutto stuta. La ruta è una pianta, la ruta grande.
0: No, pensavo Maria Teresa Ruta, stavo già iniziando a cercare le rubriche.
1: Povera ragazza, no.
0: La sua foto. Peraltro,
1: no, la ruta è una pianta che addirittura si porta anche dietro l'orecchio, un ramettino per tenere lontano il malocchio, le forze negative, oppure si utilizza anche per fare i bagni, spezzata nell'acqua, insieme magari al sale per eliminare.
0: E a largo fusto? È a largo fusto?
1: No,
0: o aspetto?
1: È un arbusto molto umile, che però gli vengono attribuiti
0: a grande utilità. E il palo santo, sì. Infine il palo santo?
1: Il palo santo viene dalla tradizione andina, dal Sud America, adesso va molto di moda come la salva bianca. Questo viene bruciato per pulire gli ambienti, ma in Sud America non ne usano un legnetto piccolino, le fanno bruciare in grosse padelle.
0: Intere foreste.
1: Una fumera terribile, sì.
0: In Sud America, insomma, tutte queste. Ma immagino però in quantità comunque piccola, perché se inizia a diventare una fumera, altro che qui siamo via tutti.
1: No, ne fuma, lo bruciano in quantità industriali. È buono il profumo.
0: Beh, comunque sia. Comunque sia, dacci il tuo libro, qual è il tuo libro che ci consigli per una lettura di quest'estate per partire alla grande con la nuova stagione.
1: Allora, se volete parlare di piante, un libro che esiste qualche anno fa è Botanica Magica, che spiega l'utilizzo magico di tutte le piante, il loro modo, il modo superante.
0: No, visto, io lo sapevo che c'era. Andrea, io ti ringrazio tanto, sei precettato per sabato prossimo, perché con il tuo libro Botanica Magica parleremo ancora un po' per sapere un'altra ricetta proprio di chiusura stagione. Grazie ancora Andrea Bocchi Modrone.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille. E avete sentito, qui Green Pop siamo anche questo, rapporto ecologia della natura, non è ecologia della magia, non è solo ecologia della finanza, ecologia dell'economia, c'è anche l'ecologia della magia, e non si finisce mai di imparare, perché come diceva Totò, nisciuno nasce imparato. Spero di averlo detto, amici napoletani, nel caso bacchettatemi, perché così imparo un po' anche il meraviglioso dialetto napoletano. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ne approfitto per ringraziare il direttore Daniele Becchessi, per ringraziare il nostro grandissimo station manager Graziano Melzi, per ringraziare Samuele che con pazienza oggi mi ha accompagnata nel corso di questa puntata. Vi lascio alla programmazione pomeridiana con Cosmo 2050 di Massardo e con le pillole di Frangipane. Ho sbagliato l'ordine, prima ci sono le pillole di Frangipane e poi Cosmo 2050 di Massardo, e vi ricordo, come ci ha ricordato anche Andrea Bocchi Modrone, che noi siamo energia ed è la nostra energia che cambia, impatta, si evolve, si trasforma proprio per cambiare il paradigma, il cambiamento culturale che tutti auspichiamo. E vi auguro un buon sabato, ci vediamo sabato prossimo, un bacio interstellare e magico.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 7:03.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Da allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, e bentornate e bentornati al Punto G, o meglio, bentornati al meglio del Punto G, perché in questa estate 2026 abbiamo raccolto le interviste che ci sono sembrate migliori e più caratterizzanti della stagione 2025-2026 per riproporvele mentre siete sotto l'ombrellone o a passeggiare tra i boschi in montagna. E allora cominciamo subito. Ora ascoltiamo Fausto Bertinotti e Massimo Teodori e vedrete quanto sono ancora interessanti. E ora passiamo a confrontarci con i grandi pensatori e grandi politici della nostra scena, del dibattito nazionale ed internazionale. Cominciamo con uno degli esponenti più influenti della sinistra italiana, è stato presidente della Camera, a lungo sindacalista, europarlamentare, storico segretario del Partito della Rifondazione Comunista e presidente del Partito della Sinistra Europea. È anche un proficuo autore, ha pubblicato molti libri, l'ultimo nelle librerie da maggio, ve lo consiglio, si intitola La Sinistra che non c'è, edito da Rai Libri, e ovviamente parliamo di Fausto Bertinotti. Buongiorno e bentornato, Presidente.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta, buona giornata.
1: Allora, Presidente, il Presidente Trump l'ha presa sui denti questa volta, niente premio Nobel, è andato a Maria Corina Machado, una storica attivista venezuelana. È stata una mossa intelligente da parte dell'Accademia dei Nobel, che ha non premiato Trump, però ha aiutato Trump a dare l'ultima spallata a Maduro.
2: Diciamo, hanno fatto una scelta, anche questa è una scelta politica naturalmente, è però in qualche modo più, diciamo, defilata di quella che sarebbe stata al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi, diciamo, un'operazione di equilibrio, ecco.
1: Ecco, equilibrio è quello che cerchiamo faticosamente anche in queste settimane, Presidente, in questi giorni in cui la buona notizia sembrerebbe quella del cessate il fuoco a Gaza, sempre che regga e sempre che gli altri punti dell'accordo, o meglio già i primi punti dell'accordo, vengano realizzati e poi si trovi una mediazione sugli altri punti. Sì. Alternano in queste ore sul talk show e sui giornali i giudizi e le analisi su questa fase. Per essere volgari nella riduzione della vicenda, chi ha vinto e chi ha perso secondo lei?
2: Ma questo francamente ancora non si può dire. Io vedo tre dimensioni in questi giorni. La prima, secondo me, va proprio coltivata. Io ieri mattina, quando ho visto nelle immagini televisive, per la prima volta, dopo immagini di distruzione e devastazione, che sconvolgenti, delle bambine e dei bambini in festa per la notizia che forse non sarebbero stati più bombardati, e poi ho visto il sorriso di padre Ibrahim Fanta, che è un protagonista tra i più appassionati e intelligenti di quella terra, anche a ricerca del dialogo, per un momento ho avuto una grande gioia. Penso che non condividerla con quei bambini sarebbe, diciamo così, una prova di cinismo della politica di cui proprio non abbiamo bisogno. Quindi c'è una prima dimensione che è la gioia per lo scampato pericolo immediato. Poi c'è una seconda dimensione, più direttamente politica, meno profondamente umana e più direttamente politica, che è i passaggi difficili di questi prossimi giorni nell'accordo, soprattutto per la tempistica e per gli impegni reciprocamente da realizzare, sia nella restituzione degli ostaggi, sia nella restituzione dei prigionieri da parte di Israele, e contemporaneamente la cessazione di ogni ostilità, che è il punto, diciamo così, essenziale di questo momento. Quindi c'è una dimensione di giorni, ecco, dei giorni che muove una speranza, ma anche una preoccupazione, perché siamo su un terreno difficilissimo, come si può ben capire visto l'odio accumulato tra i soggetti in campo e anche la difficoltà concreta di misurare questi passaggi. Penso per esempio a tutto il terreno del disarmo per ciò che riguarda Hamas e della progressiva fuoriuscita, speriamo, da Gaza delle forze militari di Israele. E questa è la seconda dimensione, la vedremo nelle prossime. La terza dimensione è quella che si chiama pace, che impropriamente viene caricata sull'esito di questi giorni e che invece riguarda il quadrante intero del Medio Oriente e in particolare del rapporto tra Palestina e Israele. E qui gli elementi di inquietudine naturalmente aumentano, perché questo progetto è un progetto sostanzialmente neocoloniale, questo, in cui non è previsto il ruolo e la presenza del popolo palestinese e di suo eventuale protagonismo organizzazione. Dunque, questo terzo elemento credo meriterebbe un nuovo vaglio da parte dell'ONU e delle forze statuali delle diverse parti del mondo che possano reintervenire per, diciamo, correggere il tratto dominante della proposta di Trump, cioè quella appunto neocoloniale.
1: Presidente, come sempre ha evidenziato.
2: Possiamo esemplificarla, sì, con la più famosa delle formule, cioè due popoli e due stati. Ecco.
1: Lo sai, io ogni volta che sento questa formula un po' di tristezza nel cuore, perché mi sembra come sempre il trionfo dell'ipocrisia. Due popoli e due stati sarebbe molto bello, se non che mentre i due popoli ci sono, i due stati mancano. La Cisgiordania, che dovrebbe essere una delle zone secondo i confini degli accordi del 67.
2: Manca uno degli stati, non due stati, ma ci sono due popoli e c'è un solo stato, quello di Israele.
1: Due popoli e un solo stato, manca lo stato di Palestina, soprattutto il territorio sul quale può insistere, perché ora a me l'idea, per quanto io posso comprendere che sia giusto e che si possano classificare, e sono d'accordissimo e credo che la storia sia servita a dimostrare questo, i coloni israeliani come occupatori legittimi di una zona che non era stata attribuita loro. Però adesso l'idea di prendere 700.000 coloni israeliani dalla Cisgiordania e tirarli via a forza mi fa pensare solo ad una nuova guerra.
2: Ma anche l'idea di cacciare milioni di palestinesi a forza mi pare
1: assolutamente, diciamo, idea solo conformemente, diciamo,
2: se c'è un occupato e un occupante, una proposta di pace non può prescindere da questa condizione. Una volta Shimon Peres dice: l'impedimento alla pace è la presenza dei coloni. Shimon Peres. Ma mi pare che se ragioniamo in punto di realismo, allora i due popoli, due stati non si può fare per la ragione che lei ha detto precisamente, perché la Cisgiordania è ormai sono le dita di una mano che intramezzano la Cisgiordania e sono le forze di presenza dei coloni, e naturalmente metterli fuori è un po' più difficile dell'operazione che fece Sharon a Gaza.
1: Certo.
2: Ma allora l'unica altra ipotesi possibile è un solo Stato per tutti, cioè uno Stato laico, multietnico, ma quello tutti mi spiegano che è impossibile, lo scrive, ne parlò Maxi Robinson, diciamo, 70 anni fa, ma quello mi spiegano tutti che è impossibile, perché per ragioni demografiche, che in questo nuovo paese gli ebrei diventerebbero minoranza, perdendo così la terra che guadagnarono con la nascita dello Stato di Israele. Quindi allora così siamo senza soluzione.
1: Esatto, cioè, siamo senza soluzione.
2: Secondo il realismo siamo senza soluzione. Perciò deve soccorrere la politica. La grande politica interviene quando apparentemente tutte le strade sono bloccate e ci vuole la mossa del cavallo, cioè lo spostamento dalla traiettoria fin qui seguita e l'organizzazione di un nuovo spazio politico e di relazioni diplomatiche. Questo è il punto.
1: Le faccio una domanda su questo.
2: Quello che è mancato sin qui, se continua a mancare, cioè il protagonismo di soggetti terzi in questa contesa, a partire dall'ONU ad arrivare all'Europa, eccetera, ma pensa al Mediterraneo, è possibile che chi si affaccia sul Mediterraneo o non abbia un'influenza su questo crocevia strategico? Certo, se rimane tutto così è impossibile trovare una soluzione.
1: Presidente, proprio su questo, è possibile che questi soggetti terzi, le Nazioni Unite, l'Unione Europea o gli altri attori della scena politica internazionale intervengano in una situazione di odio così stratificato come quella che lei ha sapientemente descritto senza avere alle spalle una adeguata forza militare?
2: Sì, anzi, questa potrebbe essere la chance, cioè proprio quella di essere disarmati, di essere profeti disarmati. Noi non abbiamo nulla da imporvi. Non potete avere paura di noi perché noi siamo disarmati, noi vogliamo semplicemente ricostruire anche nel Mediterraneo la sua vocazione di pace e che, da cui potrebbe cominciare anche un orizzonte più largo di pace. Certo che finora a parlare così sono stati soltanto questi straordinari movimenti di una generazione che si può chiamare la generazione di Gaza, che ha occupato le strade, le piazze, con questa testa, appunto, con questa testa, con una sola parola d'ordine sostanzialmente, che è impressionante. Noi siamo abituati alla molteplicità di parole d'ordine che si sommano, e ce n'è stata una sola, che è, come sappiamo tutti, Palestina libera.
1: Palestina libera, e speriamo Palestina libera con il riconoscimento anche della possibilità per il popolo israeliano di vivere anche lui, certo, pacificamente, finalmente. E comunque sempre grazie al presidente Fausto Bertinotti per la sua visione così lucida e così precisa. Let's dance around the kitchen after work on a Wednesday, drinking old potatoes till we're saying shit we shouldn't say, till we're doing shit we probably shouldn't do, till I end up half naked lying next year.

parliamo di quello che succede adesso di là dall'Atlantico. Lo facciamo con uno dei più esperti delle vicende del sistema politico del mondo, Stella e Strisce, professore di storia e istituzioni degli Stati Uniti, ha insegnato in università italiane e americane, molti libri, molti bellissimi, vi ricordo Maledetti americani, Destra, Sinistra e Cattolici, Storia del pregiudizio antiamericano, Ossessioni americane, Storia

0: Buongiorno.
1: Allora, professore, c'è una vecchia definizione che era molto famosa, veniva ricordata perché è simpatica e sagace come tutte le frasi di Winston Churchill, che parlava della Russia come di un rebus avvolto da un mistero che sta dentro ad un enigma. Le sembra che questa definizione possa adesso addarsi molto semplicemente all'America di Donald Trump?
0: L'America di Donald Trump innanzitutto è una cosa assolutamente nuova rispetto a tutta la storia degli Stati Uniti, soprattutto la storia del dopoguerra, perché Trump è un personaggio singolarissimo, il suo modo di comportarsi e soprattutto anche il suo indirizzo politico, cioè mentre bene o male fino a ieri la politica interna degli Stati Uniti era centrata sui diritti civili e quella internazionale era centrata sull'alleanza, sul sostegno all'Occidente delle democrazie occidentali, e con Trump tutto questo è stato interrotto e lui ha iniziato un'altra storia che è tutta legata alle sue pulsioni individuali.
1: Mi corregga, professore, se mi sbaglio nel cercare di comprendere il clima e lo scenario politico attuale. Mi sembra che tutto ruoti intorno ad una guerra preparata in parte già in atto tra il blocco guidato dagli Stati Uniti e quello guidato dall'altra parte dalla Cina, rispetto alla quale guerra tutti i conflitti regionali a cui stiamo assistendo, per quanto drammatici, sanguinari e terribili, sono delle piccole parti. Parlo della guerra russo-ucraina, ma parlo anche della terribile vicenda di Israele e di Gaza.
0: Questa è la prospettiva di questo periodo, e soprattutto quello che inquieta molto gli Stati Uniti. Però fino ad oggi gli Stati Uniti di Trump non hanno operato in maniera tale da confrontarsi con la Cina, sia sul piano economico-finanziario, sia sul piano militare, sia sul piano delle alleanze, ma ha operato in altra maniera, perché se andiamo a vedere quello che è accaduto in questi primi mesi di presidenza di Trump, vediamo che tutti i possibili alleati degli Stati Uniti o alleati della Cina sono passati piuttosto dalla parte della Cina. Prendiamo il caso dell'India. L'India, sì. Era un importantissimo potenziale alleato degli Stati Uniti, o comunque neutrale rispetto alla Cina. Adesso è stato schiacciato sulla Cina con la questione dei dazi e con il comportamento di Trump. Quindi mi pare che la politica estera sovranista e antimultilaterale di Trump abbia degli effetti, per quanto riguarda il rapporto con la Cina, che siano degli effetti deleteri per quanto riguarda il suo paese.
1: Due questioni mi hanno molto impressionato, di una abbiamo parlato in questa trasmissione, dell'altra ancora no. Sono da un lato l'audizione di Pam Bondi davanti al congresso del General Attorney, e dall'altra la riunione mai vista prima, a memoria mia, ma mi aiuti lei in questo, a Quantico, di tutti gli ammiragli e i generali degli Stati Uniti di fronte al ministro ex della difesa, adesso del segretario della guerra, e al presidente degli Stati Uniti, in una stranissima riedizione. Sembrava un po' uno spettacolo orwelliano, oppure un brano di Metropolis. Come dobbiamo leggere questi due fatti? La conversione dei rapporti con il sistema giudiziario e con l'apparato militare?
0: Io credo che una lettura attenta ci porti a questo tipo di riflessione, che cioè Trump e il suo nucleo intorno a lui, i suoi consiglieri, perché ha degli ottimi consiglieri, stanno tentando di capire se è possibile uno strappo di tipo autoritario o semi-autoritario anche in presenza di una struttura costituzionale e istituzionale come quella americana, che è una struttura essenzialmente che garantisce il pluralismo e garantisce la democrazia politica e il pluralismo. Questi tentativi, il tentativo di conquistare i militari, il tentativo di usare

0: il Dipartimento della Giustizia e gli altri organi federali come cose attinenti agli umori presidenziali, sono dei tentativi per vedere fin dove si può spingere la riforma di fatto, non quella teorica, della Costituzione, e quindi la trasformazione della democrazia liberale americana in democrazia illiberale.
1: Insomma, sono quelle che gli ingegneri chiamano prove di carico quando si fanno le prove sui palazzi o sugli edifici, vedere fino a che punto il sistema regge.
0: È un'espressione che va bene, che si può proporre in questo caso anche per la scena politica. Credo che Trump stia provando tutto ciò, e soprattutto sono importanti in questa direzione il gruppo dei centri di ricerca, che sono dei gruppi di estrema destra, i quali hanno teorizzato in numerosi scritti e riflessioni e ricerche eccetera, che ormai una democrazia come quella americana non regge, un regime come quello americano non regge se non si stringono i poteri intorno alla presidenza. Quindi trasformare una presidenza che tradizionalmente è stata pensata dai padri fondatori, ma così è vissuta per due secoli, bilanciata da tutte le altre istituzioni, a cominciare dal Congresso e dalla Corte Suprema, trasformarla invece in un presidenzialismo molto più rigido e assoluto, e senza pesi e contrappesi, che sono quelli caratteristici del costituzionalismo inventato negli Stati Uniti con il federalismo.
1: Una democratura. Senta, lei qualche giorno fa si è occupato in un interessante articolo sull'Huffington Post anche del ruolo che avranno le organizzazioni sovranazionali dopo che Trump ha davvero sbeffeggiato l'organizzazione durante il suo intervento proprio al palazzo di vetro a New York. A parte gli incidenti della scala mobile o del gobbo che si è rotto, non si sa quanto intenzionalmente e quanto invece sia stata opera della sfortuna. Lei giustamente dice: ma Trump ha bisogno delle Nazioni Unite a New York, come mai le attacca?
0: Sì, Trump non ha nessuna fiducia nelle Nazioni Unite, e per questo ha anche una certa ragione, nel senso che da quando i membri sono passati da una cinquantina a quasi 200, c'è una maggioranza data soprattutto dai nuovi stati degli altri continenti, che non sono quelli europei e quelli tradizionali che diedero vita all'ONU nel 1945, all'indomani del dopoguerra. Quindi l'abbiamo visto anche adesso rispetto al problema israelo-palestinese, che c'è stata una forte spinta delle Nazioni Unite per appoggiare in una maniera o nell'altra non solo le legittime aspirazioni dei palestinesi per uno Stato, ma di appoggiare anche in cose che hanno un limite vicino a quello dei terroristi. Quindi in questo ha parzialmente ragione Trump, però Trump ha bisogno di avere a New York un punto in cui confrontarsi con gli altri paesi, soprattutto con le altre potenze. C'ha questa sede, che è una sede a New York, molto facile per lui, in cui accanto a quello che può accadere all'interno del Palazzo di Vetro, procedure delle Nazioni Unite proprie, ci continueranno a essere incontri importanti proprio nel rapporto con gli altri paesi, che sono comunque necessari per gli equilibri internazionali degli Stati Uniti.
1: Domanda risposta flash: servirebbe un esercito, cioè i caschi blu più armati delle Nazioni Unite?
0: Beh, Certamente servirebbe, però il problema è di sapere a chi deve rispondere questo esercito, perché non è soltanto l'esercito, ma anche chi lo comanda e in che direzione lo comanda e quali ordini riceverebbe nel caso dei conflitti.
1: È certo, il vecchio problema platoniano, chi custodirà i custodi. È sempre un grande piacere parlare con il professor Massimo Teodori, grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi e buon lavoro.
1: Ora noi ci fermiamo, ma come sempre pochissimo, neanche vi accorgerete, e torniamo qui con il meglio del punto G, a fra pochissimo.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7 e 35 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori dal chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ed eccoci, vi avevo detto che sarebbe stata una breve interruzione, torniamo in diretta e continuiamo ad ascoltare le migliori interviste del Punto G 2025-2026. È la volta di Milena Gabanelli e Luciana Castellina, due grandi della società italiana. E cominciamo subito con un'icona del giornalismo d'inchiesta italiano. È stata la creatrice del videogiornalismo nel nostro paese, teorizzando il metodo e insegnandolo in diverse scuole di giornalismo. Oggi cura la rubrica Data Room per il Corriere della Sera. Ha scritto diversi libri, vi ricordo l'ultimo, pubblicato lo scorso anno, Codice Rosso, come la sanità pubblica è diventata un affare privato, scritto insieme a Simona Ravizza ed edito da Furiscena. Buongiorno e bentornata Milena Gabanelli.
1: Buongiorno.
0: Allora, siamo qui a chiedere il suo aiuto per capire qualcosa di più sull'enorme mercato delle armi, sulle cifre che vanno da una parte e dall'altra. Lei ha condotto una brillante inchiesta delle sue da pochissimo e sul prezzo del riarmo, perché per la NATO sono 240 miliardi e per Bruxelles 800. Come funziona il mercato delle armi? Da chi le compriamo? Chi le compra? Le compra il sistema paese? Le compra l'Unione Europea per darle ai suoi stati oppure le compriamo a debito?
1: Allora, l'Unione Europea, come sappiamo, non è un'entità astratta voluta da Dio, ma sono i 27 paesi, quindi si può fare tutto se i 27 paesi sono d'accordo. Siccome i 27 paesi non sono mai d'accordo, allora ognuno si fa i fatti suoi, spende un sacco di soldi e poi il problema è Bruxelles. Quindi, per capire di quale cifre stiamo parlando, per quel che riguarda la UE, sono circa 230 miliardi in più che bisognerebbe tirare fuori da qui ai prossimi 10 anni. Questo stando ai piani NATO, perché l'accordo NATO ha stabilito che bisogna salire di spesa. Trump ha imposto il 5%, però attenzione, l'1,5% riguarda le infrastrutture, la cybersicurezza, le telecomunicazioni. Quindi il numero per gli armamenti su cui ragionare è il 3,5%.
0: Chi non 3,5% ci arriva, del 3,5%. PIL, sì.
1: Del PIL, chi non ci arriva deve salire al 3,5%. La Polonia è già al 4%, i Baltici sono al 3,5%, gli Stati Uniti sono al 3,5%. Poi stiamo parlando della spesa militare, quindi non è la spesa NATO, la spesa è la spesa per la difesa che ogni paese mette sul tavolo.
0: Cioè per comprare carri, quindi, armati, artiglieria, proiettili.
1: Per il proprio esercito. Allora, è vero che gli Stati Uniti spendono già il 3,5% del PIL, mettendoci il grosso, ma in quel 3,5% del PIL ci sono dentro anche le basi in Qatar, in Giappone, in Africa, che con la NATO non c'entrano nulla, ci sono dentro tutti gli interessi militari americani, quindi sono al 3,5%, è vero, spendono tanti soldi, ma per la difesa europea in realtà è poco più di 150 miliardi. Ciò detto, dobbiamo salire al 3,5% in 10 anni, quindi è quella cifra lì. La Commissione UE cosa fa? Fa un altro ragionamento e dice: noi abbiamo una minaccia alle porte. Alcuni paesi hanno gli stock vuoti perché hanno aiutato l'Ucraina. In genere abbiamo dei sistemi di difesa obsoleti. Noi dobbiamo cercare di contare di più nella NATO e questo vuol dire dover fare di più. Pertanto, per evitare di andare ad erodere le voci di bilancio che riguardano la sanità, l'istruzione, il welfare, eccetera, io raccolgo sul mercato 150 miliardi, quindi è debito comune, e li presto agli stati che ne fanno richiesta a un interesse bassissimo da restituire
0: per un tempo molto lungo.
1: In 45 anni.
0: Che è quello che ciascuno di noi desidererebbe per il mutuo della casa, ma non glielo danno.
1: Esattamente. E per fare qualcosa in più, perché non è il 3,5% in 10 anni, ma va raggiunto in 4 anni, velocemente e implementando di più, soprattutto per alcuni paesi che sono più vicini al fronte est, la difesa aerea. Per fare questo, dice la Commissione, io vi autorizzo a sforare il patto di stabilità dell'1,5%, sempre per poter investire di più e non andare a toccare le spese che riguardano le altre spese di bilancio. Certo, questi soldi però poi vanno a debito, quindi poi va, a un certo punto va pagato, non c'è dubbio su questo. E questo, la somma, quindi agli 800 miliardi, come ci si arriva? È una somma, è un'ipotesi ed è molto fittizio, perché di reale ci sono solo i 150 miliardi per aiutare quella spesa di 230. Se tutti i paesi, tutti i 27 paesi, decidono di ricorrere al prestito, di sforare per 4 anni il patto di stabilità, a questo punto la somma darebbe 800 miliardi.
0: Questo. E così si arriva a quella cifra. Ma questi soldi, Milena?
1: Non c'è nessun obbligo, ogni paese deciderà per conto suo. Se fare o non fare. Quali sono le condizioni? Le condizioni del prestito, sì, sì. Qual è? È che ogni paese non va a comprare per conto suo come ha fatto fino adesso, ma almeno insieme ad un altro paese, e si impegna a comprare sistemi di difesa i cui componenti per il 65% sono fatti in Europa, quindi è un modo per prendere un po' le distanze dagli Stati Uniti, dal quale non ci si può affrancare, anche perché ci sono contratti in essere, vanno rispettati, quindi, e inoltre hanno la tecnologia migliore, quindi al momento, nel breve, non ti puoi staccare dall'industria americana, ma intanto cominci a costruire un sistema di alleanze per farla finita con i 100 miliardi l'anno che stiamo buttando via come sistema europeo in doppioni, in duplicazioni, in mancato coordinamento. Quindi l'industria si è mossa in questa direzione, i governi sono lì che pensano solo a domani mattina e ognuno al proprio orto, però ne stanno discutendo, quindi è un passo per andare verso un maggior coordinamento e una maggiore sistemi integrati che comunichino fra loro come sistemi di difesa all'interno della UE. Poi al 2029, bene, revisione del piano, se Trump non sarà più alla Casa Bianca.
0: Quando Trump non sarà più presidente, tra l'altro, certo.
1: Esatto, nel 2029 no. Quindi il piano a 4 anni di sforamento del patto di stabilità è stato deciso per 4 anni, anche perché scadrà il mandato di questa commissione, quindi non si può impegnare quella futura, quindi c'è una revisione insomma sostanzialmente fra il 2029 e il 2030, e a quel punto lì magari si decide che quello che è stato speso è sufficiente, perché siamo diventati tutti più buoni e ragionevoli e normali.
0: Ma secondo quello che hai visto con questo studio così approfondito, la necessità di avere in realtà un miglioramento, un adeguamento degli armamenti è reale? È necessario che i paesi si attrezzino, abbiamo degli eserciti efficaci? E anche è necessario avere in questo momento storico degli eserciti efficaci, visto che poi gli ucraini ci insegnano una nuova battaglia strana, una battaglia che si fa con i droni e sostanzialmente con l'intelligenza artificiale?
1: Ho l'esercito efficace, scusate ma sono in mezzo a lavori in corso, quindi sentirete battere. Ho l'esercito, è efficace o non è? Cioè, che senso ha avere un esercito che non è efficace o non ce
0: come
1: l'hai,
0: quello che teniamo noi, no? Ad esempio?
1: Quello che teniamo noi abbiamo anche... siamo presenti nelle basi NATO, specialmente sul fronte est, con la nostra flotta aerea e anche quella della Marina, però insomma come sistema notoriamente è obsoleto, ma soprattutto abbiamo, non so, il carro abbiamo 13 carri diversi, carri armati diversi in Europa e 14 tipi di caccia diversi, quando gli Stati Uniti ne hanno di carri, di modello di carro ne hanno soltanto uno e credo 5 o 6 per caccia, vado, adesso non ricordo esattamente,
0: e tra l'altro,
1: però
0: sistemi compatibili tra di loro, certo.
1: Sistemi compatibili tra di loro, perché se
0: cosa
1: tu
0: che non avviene
1: fare,
0: per gli armamenti,
1: devi
0: certo.
1: Devi fare squadra, non è ecco, negli sì, in effetti adesso stavo leggendo i modelli di caccia, gli americani ne hanno 6, noi ne abbiamo 14 in Europa.
0: Sempre, sperando che tutti quanti siano in condizione di volare e non siano come molti degli armamenti che abbiamo mandato all'Ucraina, che come dire non erano nelle migliori condizioni possibili. Comunque un argomento davvero molto, molto interessante e anche molto complesso. Sì.
1: Sì, è stato non facile, ci abbiamo lavorato insieme al collega Giuseppe Sarcina, in effetti girano cifre delle quali è difficile comprendere. Ma allora quanto dobbiamo spendere? Ma in quanto tempo? Ma si continua a parlare di 800 miliardi, tra l'altro, ed è scorretto, perché non è vero quegli 800 miliardi, se tutti facessero quella roba lì, è evidente che non tutti la faranno.
0: Certo,
1: però
0: ma questo
1: chi vorrà farla, come dire, in qualche modo c'è un aiuto proprio per impedire di andare a toccare delle voci di bilancio che sarebbe preoccupante andare a toccare. Ma
0: questo fa parte più che del problema degli armamenti, se mi posso permettere, del problema della nostra stampa e della nostra qualità di approfondimento, per cui come sempre ripetiamo un po' di roba masticata da altri di cui non ci siamo occupati se non leggendo velocemente qualche tweet. È per questo che noi andiamo alla fonte più autorevole, cioè chiediamo a Milena Gabanelli. Grazie davvero per averci aiutato a capire questo
1: tema
0: così complesso e per essere stata con noi. Grazie a Milena Gabanelli.
1: Arrivederci.

0: E rieccoci nuovamente in linea su Giornale Radio al Punto G con Giuliano Guida Bardi e finalmente parliamo di politica italiana e di politica della sinistra. Lo facciamo e ne sono davvero, credetemi, molto molto contento e molto orgoglioso con una delle protagoniste della storia politica e culturale italiana del Novecento. È stata parlamentare, eurodeputata, autrice di numerose pubblicazioni. Presidente onoraria dell'ARCI dal 2014, cofondatrice del Manifesto, direttrice di Liberazione e presidente della Commissione Europea per la Cultura, la Gioventù, l'Istruzione e i Mezzi di Informazione. È un intellettuale imprescindibile nel nostro dibattito. Buongiorno e bentornata Luciana Castellina.
1: Buongiorno.
0: Onorevole Castellina, lei quasi una decina di anni fa, nel 2016, ha pubblicato un titolo che si intitolava Manuale antiretorico dell'Unione Europea. Da dove viene e dove va questa Europa? Sono quasi 10 anni e sono ancora valide quelle riflessioni o è cambiato qualcosa? L'Europa va in una direzione diversa, si è un po' svegliata?
1: Siccome l'Europa è ancora peggiorata ulteriormente, dovrei riscriverlo per dire che quel libro che avevo scritto allora era addirittura ottimista, perché devo dire che è andata, gli ultimi anni dell'Europa sono stati un continuo peggioramento, quindi non so, io credevo quel libro di essere stata molto polemica, ma lo sono stata troppo poco, non so
0: perché,
1: che cosa
0: è peggiorata.
1: Non è neanche colpa, non è colpa tutta dell'Europa, è che vede quello che sta succedendo oramai, che è caduto con la globalizzazione, che questi parlamenti non hanno più nessun potere, non ce l'ha il Parlamento italiano e non ce l'ha neanche quello europeo, perché le grandi decisioni che contano vengono prese sul mercato da gruppi finanziari che davanti a un notaio privato, e quindi forme assolutamente private, decidono cose che sono molto più importanti di quelle che decidono i parlamenti, che si occupano sostanzialmente, come quello italiano, della pulizia, ma non si occupano certo di cosa bisognerebbe fare di fronte a una crisi così drammatica della democrazia e del sistema di produzione, di consumo. Insomma, la questione ecologica propone una enorme domanda, che è quella che bisogna ripensare a un mondo che morirà, e noi saremo come i dinosauri se non si provvede a cessare un mondo in cui appunto si continua a produrre beni superflui e si trascurano le questioni di sostanza della vita, cioè i servizi, gli ospedali, la scuola, la possibilità di lavorare meno invece che sempre di più. Mi pare possibile che invece di ridurre l'orario di lavoro lo stiamo aumentando, cioè non c'è
0: aumentando, non c'è, però diminuendo di sicuro i salari. Senta, onorevole Castellina, ma nella sua esperienza immaginava che avremmo dovuto assistere ad una presidenza degli Stati Uniti, che abbiamo sempre guardato insomma con tutta la critica e con tutti i difetti che si riconoscono loro, come un esempio di società democratica, invece arrivare ad una specie di re che è questo Trump?
1: Questa è la cosa più, devo dire, più traumatizzante. Traumatizzante perché non riesco a pensare come sia stato possibile che in America l'abbiano votato. La maggioranza degli americani ha votato per Trump. Vuol dire che il male è profondo, perché non è che è stato un colpo di stato di un pazzo che ha preso il potere. No, è stato votato la maggioranza del popolo americano. Questo mi pare un elemento molto...
0: A quali esigenze lei pensa che abbia risposto, onorevole Castellina, all'elezione di Trump? Perché
1: all'esigenza dei social sempre giovani.
0: Abbiamo votato, la maggioranza non è stata enorme, 2,5 milioni.
1: Insomma, l'hanno votato la maggioranza. Che cosa? Che la gente è scontenta e quindi si attacca a tutte quante le follie, e questo è il senso, dà proprio l'impressione che ci sia un deterioramento della razionalità umana, no? Ma che nasce dalla... ma le pare che sia possibile che tutti stiano fermi in una società in cui l'1% guadagna quello che guadagnano 3/4 della ricchezza che corrisponde a quella di miliardi di persone? Cioè è evidente che qualcosa succede, o c'è una rivoluzione sensata oppure c'è un dramma che porta alla pazzia, come questa. Ma le pare possibile che
0: vedo che non si muove nessuno, l'1% diventa più ricco, il 99% diventa più povero, una classe media è diventata ormai sulla soglia della povertà e vedo una generale acquiescenza.
1: Sì, perché quando le cose non c'è niente che sta facendo qualche cosa che propone delle cose sensate, perché si continua a parlare che ci vuole espandere l'industrializzazione, tutte cose che non stanno né cielo né terra, no? Bisognerebbe affrontare la sostanza del problema. Cosa vogliamo noi da questa società? E quindi è questo che c'è una crisi democratica, la gente non decide più, i parlamenti non decidono più, decide tutto il mercato, possiamo affidare tutto questo così. Poi viene fuori Trump, naturalmente, ma la cosa più sconcertante di Trump adesso, che tutti hanno preso sul serio, che le cose che Trump ha fatto a Gaza fossero in qualche modo una pace che poteva durare, no? Tutti sono stati contenti, anch'io sono stato contento che mi bastava che per 24 ore non sparassero, era già meglio, soltanto che mentre quella cosa è stata fatta, Israele ha proclamato che vuole occupare la Cisgiordania, cioè che vuole anche la Cisgiordania, cioè ancora una proposta incredibile su cui tutti quanti stanno dicendo ah però, ecco.
0: Però adesso lei così mi costringe a fare una cosa che io non voglio fare mai e che non vorrei fare, ed è parlare bene di Trump dicendo che perlomeno questa ipotesi sembrerebbe allo Stato e al momento scongiurata dalla forte contrapposizione di Trump a Netanyahu nelle ore successive a quella decisione. Però vorrei riportarla su una questione, perché le vorrei chiedere se lei ritiene che la sinistra, intanto dove sia la sinistra italiana, e se la sinistra italiana si sta comportando adeguatamente o invece sta seguendo sul terreno delle destre il ragionamento e l'impostazione stessa del dibattito.
1: Quando si parla della sinistra, io credo che ci sia stata anche negli ultimi mesi, settimane, una straordinaria manifestazione di forza e intelligenza della sinistra, ma quando io parlo di sinistra parlo soprattutto di quel 70% di giovani che a votare non ci va neppure. Perché non ci va neppure? Perché salvo qualche partito, devo dire il mio si comporta bene, che è sinistra italiana, ma qualche altro partito, il Parlamento non parla, le pare che ci sia un dibattito all'altezza dei problemi che ci sono? No. E quindi è non credo che bisogna misurare la sinistra come fa il TG7, che ci dà sempre i risultati di come la pensano gli italiani, misurando tutto sullo 0,0001 in più o in meno che risulta fra quelli che votano. Sono il 25% della gente. Per fortuna l'Italia dimostra che invece c'è ancora nella società civile una grande capacità di critica, di esprimere la protesta, di porre le questioni. E quindi io non sono un pessimista sulla società italiana. Penso che purtroppo non abbia più oggi una capacità di rappresentanza, perché i meccanismi della democrazia delegata si sono esauriti e quindi appunto non si sa più neanche dove sta il potere ce l'ha il mercato, decide senza neanche consultare i parlamenti, quindi è evidente che c'è una crisi, ma non della sinistra, del sistema capitalista e democratico attuale.
0: E noi però ci sentiamo di condividere il suo ottimismo sulla capacità della società italiana di trovare anche in questo momento così difficile una chiave per uscire e reinterpretarsi e risvegliarsi. Grazie all'onorevole Luciana Castellina.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ora noi ci fermiamo, ma come sempre pochissimo, neanche vi accorgerete, e torniamo qui con il meglio del punto G a fra pochissimo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 8:03.
5: Giornale radio. News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. Ha 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
6: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa, da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
7: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
6: Ancora cronaca: un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'arcigay intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
7: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
6: Calcio sfumato: Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fombet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Guidare informati.
8: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, bentornati e bentornate al punto G, al meglio del punto G. Ricominciamo con le nostre interviste, col meglio delle nostre interviste. È la volta di Luciano Violante e di Antonio Mastrapasqua. Buongiorno e bentornato al presidente Luciano Violante.
1: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, presidente, il rischio che si stia assistendo un po' nel silenzio e un po' nella rassegnazione ad un cambiamento della struttura stessa delle nostre democrazie è evidente, soprattutto da quelle che noi abbiamo sempre considerato la culla delle democrazie occidentali, dagli Stati Uniti, ma anche in Italia. Si è alterato il rapporto tra l'esecutivo e il legislativo, non è colpa, o meglio, è colpa di tutti i governi e non di uno in particolare, con l'avvento sempre maggiore della decretazione d'urgenza, anche quando mancano i presupposti fissati dalla legge, e con una specie di uomo solo al comando, o meglio classe solo al comando, che è la classe politica, ostacolata solo un po' da certa magistratura. La stampa è messa in secondo, se non in terzo piano, è vissuta molto spesso come un fastidio. Intanto i giornalisti non sono pagati, che dovrebbe essere il primo dei punti per assicurare una libertà di stampa. In che direzione vanno le nostre democrazie?
1: Bene, la democrazia non esiste in natura, nel senso che va costruita, ed è stata sempre costruita dalla volontà, la caparbietà, lo spirito di sacrificio e la lungimiranza di donne e di uomini, di milioni di donne e di uomini nella storia, no? Però va, come tutte quante le cose che sono frutto dell'intelligenza umana, va poi coltivata. Io ho l'impressione che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci siamo sostanzialmente un po' cullati sull'idea che il mercantilismo, che l'occidentalismo sarebbero andati avanti senza problemi, e che quindi la democrazia sarebbe venuta di per sé, non è stato così. L'Occidente è minoranza nel mondo, assoluta minoranza nel mondo. Ci sono una serie di soggetti politici che operano in modo assolutamente slegato da una visione comune del futuro, in Cina, in Russia, in Turchia, negli Stati Uniti e così via. E poi stiamo assistendo a due fenomeni che io considero particolarmente rilevanti. Il primo, un retroterra biblico che c'è dietro le posizioni Trump. La Heritage Foundation, che è la fondazione del Partito Repubblicano, molto importante e molto seria, ha pubblicato un anno fa un volume che si chiama Programma 2025, che è il programma al quale doveva tenersi poi l'amministrazione repubblicana, che loro pensavano giustamente che avrebbe vinto. E in questo quadro c'è un richiamo costante, continuo, alla Bibbia come elemento di riferimento ideale, tanto che c'è un passaggio di questo documento, anche di quei altri, dei seguaci di questo documento, che dicono: non è necessario mettere le persone giuste al posto giusto, è necessario mettere le persone che credono in alcuni valori, poi dopo le cose andranno per loro senso. Questa è la ragione per la quale molti soggetti ritenuti non specificamente competenti sono stati messi a capo di molti settori dell'amministrazione pubblica da Trump. Un fenomeno analogo si nota in Russia, sembra strano, ma in Russia uno dei più stimati pensatori russi, stimati da Putin, russi, ha messo in chiave un punto: la Russia deve essere la portatrice della cristianità nel mondo, e quindi noi siamo la seconda Costantinopoli, siamo quelli che devono portare il messaggio religioso nel mondo. Qui abbiamo due paesi così diversi l'uno dall'altro che hanno un retroterra di carattere religioso, il che ci deve preoccupare. Se aggiungo che questo, naturalmente, perché ci deve preoccupare? Perché se il messaggio è politico lo discuti, se il messaggio è religioso diventa difficile da discutere, no? E quindi noi ci troviamo in difficoltà su questo, perché nel frattempo non abbiamo messo in piedi un sistema, noi di Liberal Democratici, un sistema di idee sufficientemente forte per controbattere a questo tipo di posizioni. Tenga presente che la guerra di Putin contro l'Ucraina all'inizio è stata dettata dalla necessità di combattere contro l'Occidente decadente e immorale. Perché immorale e decadente? Perché accetta le unioni tra coppie omosessuali, che non blocca le feste o comunque le manifestazioni LGBT, e quindi bisogna evitare che questa corruzione entri nel nostro paese, e quindi bisogna fare una lotta anche morale. Noi non abbiamo risposto sul piano morale, sul piano etico abbiamo risposto con le sanzioni a Putin, ma non abbiamo risposto mettendo in campo i nostri valori morali, il rispetto della persona, il rispetto dell'identità personale, delle scelte che ciascuno fa e così via. Quindi,
0: perdoni se la interrompo, chi avrebbe dovuto rispondere? Nel senso che sono considerazioni ovviamente molto comprensibili, ma mentre da una parte e dall'altra c'è, uso un'espressione che mi disturba, però la uso lo stesso, un capo. Negli Stati Uniti, sì. Ricorderà qualche giorno fa la manifestazione No King, ma che Putin sia un capo in Russia è altrettanto indiscutibile. Noi abbiamo coltivato un valore, quello che è diventato per noi un valore, che è quello dell'estremo individualismo, quello del affermare ciascuno se stesso, ciascuna comunità se stessa, quindi non solo più le nazioni ma il regionalismo, eccetera eccetera eccetera. Chi potrebbe esprimere da queste parti quella posizione che lei giustamente auspica?
1: Ma noi dobbiamo contrastare questa idea che ci sia un amministratore delegato della Repubblica in Italia o dello Stato in Francia, negli Stati Uniti o in Russia. L'idea di fondo è un'idea autoritaria, infatti uno dei pensatori più seguiti da Trump e da Vance soprattutto, che se mi permette è molto più acuto e molto più lucido di Trump, è che le democrazie ormai hanno fallito, le istituzioni pubbliche sono aziende fallimentari, c'è bisogno di restaurare un nuovo tipo di monarchia, bisogna avere come modello il modello aziendale dove c'è un CEO che comanda e gli altri obbediscono. Questo è il futuro modello che loro propongono. Noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo andare alla ricerca di un capo democratico, dobbiamo andare alla ricerca dei valori della democrazia e rimettere in piedi la convenienza della democrazia e la non convenienza del capo solo al comando. D'altra parte si stanno vedendo proprio in questi giorni negli Stati Uniti gli effetti disastrosi dal punto di vista economico, la disoccupazione di massa che sta venendo fuori negli Stati Uniti in questo periodo, determinato da alcune scelte che sono state fatte di tipo economico, fatte dall'amministrazione Trump. Credo che sia questo è un punto di particolare rilevanza. Dobbiamo mettere in piedi, se mi permette, reinventare la democrazia del XXI secolo. Questo è un po' il tema che abbiamo davanti e che dovremmo, secondo me, studiare con attenzione. Io mi permetto di indicare, per quanto riguarda l'Italia, sì, poi tre questioni che a me sembrano particolarmente importanti. Noi dobbiamo rendere la democrazia capace di decidere. Io anni fa, quando facevo un altro lavoro, parlavo di democrazia decidente. C'è la necessità che la democrazia non si limiti a rappresentare, però decida anche, perché se la democrazia si limita a rappresentare c'è qualcun altro che decide, che non è la democrazia. Io dico per esempio delle cose molto semplici. Prima, alleggerire il rapporto tra Stato e cittadino. Primo, se l'amministrazione ha i documenti del cittadino, per quale motivo deve chiedere al cittadino decine e decine di documenti se c'era già? Lo chiede all'altro ramo dell'amministrazione e si alleggerisca il peso dell'amministrazione. Il silenzio ha senso, per quale motivo non si stabilisce che se entro X giorni l'amministrazione non risponde vuol dire che la pratica può andare avanti, che il diritto al cittadino è stato riconosciuto? Sono cose molto semplici, ma cose molto semplici che ridarebbero una fiducia al cittadino, perché quello che io vedo che un po' è venuto meno.
0: Se vogliamo aggiungere, Presidente, anche l'idea di poter andare a votare non sarebbe male, di scegliere. Se potessimo aggiungere a queste cose che le dice, anche andare a votare e scegliersi un candidato non sarebbe male. No, io non vado a votare, non andrei a votare perché non voto un candidato che mi viene servito scodellato da altri e che è il nipote, il cugino, lo zio, il fratello o l'amico di cordata di qualcuno.
1: Ma perciò c'è bisogno anche di una legge elettorale nuova, naturalmente, che dia al cittadino questa possibilità di scelta. A me è capitato durante la mia vita trentennale in Parlamento di essere eletto con tutti i sistemi elettorali possibili e immaginabili. Secondo me la legge migliore è stata la legge Mattarella, che andrebbe ripresa, perché faceva il deputato o il senatore era il senatore di un collegio fatto di 100-200.000 persone, a seconda se stava un deputato o un senatore. Dopodiché c'era un listino ristretto in cui 4-5 nomi che sono quelli che il partito voleva che entrassero automaticamente per grandi dirigenti eccetera in Parlamento una volta che il partito avesse avuto i voti. Quindi c'era un mix tra le esigenze dei cittadini che sceglievano il candidato di collegio e le esigenze dei partiti, e poi l'esigenza che anche il cittadino poteva votare nel proprio collegio una personalità che non era del suo partito ma che lui stimava, poi dava il voto ripartito al cosiddetto listino, al listino, alla lista di candidati ristretta.
0: Ecco.
1: Quello era un sistema che funzionava e faceva del deputato o del senatore il vero rappresentante dei cittadini. Oggi non si sa bene chi i parlamentari, non per colpa loro naturalmente, chi e che cosa rappresentano.
0: Beh, per merito loro, per merito delle relazioni personali che sono riusciti ad intessere con i decisori dei partiti, hanno e ottengono
1: collegi
0: migliori da una parte e dall'altra.
1: È proprio
0: sì.
1: Così, perché è diventato, come dire, se tu vinci non perché rappresenti un pezzo di società, ma perché rappresenti il tuo capo, è chiaro che a quel punto il cittadino non va a votare, E noi non siamo sufficientemente preoccupati del fatto che alcune elezioni vengono vinte da una percentuale che, se fosse rinvenuta in una riunione del condominio, renderebbe la riunione del condominio nulla, perché non c'è la maggioranza assoluta.
0: Invalida. Quindi, e forse anche noi, caro Presidente, dovremmo andare in giro a gridare no king, anche noi non vogliamo un re.
1: No, basta questo, bisogna impegnarsi bene perché la democrazia riprenda forza, questa è la questione. Naturalmente questo comporta dei sacrifici, perché la democrazia non è regalata, devi conquistarla, per cui bisogna ricominciare a pensare in termini di costruzione di ricostruzione della democrazia del XXI secolo. Credo che questo sia necessario. È un rapporto di fiducia dello Stato nel confronto del cittadino, non del cittadino nel confronto dello Stato, è perché è la macchina pubblica che non ha fiducia del cittadino. In Italia, come in Francia, come negli Stati Uniti. E questo è il problema di fondo.

0: buongiorno e benvenuto ad Antonio Mastrapasqua.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, cominciamo subito da un argomento di cui lei è uno dei massimi esperti italiani, quello delle pensioni. Se ne parla molto in questi giorni quando si presenta una bozza di finanziaria che è ancora molto incerta per molti dei suoi provvedimenti, ma pare che le pensioni aumentino, aumentano troppo poco, aumentano timidamente, ma un po' aumentano. E il governo sulle pensioni sta facendo tutto quello che si dovrebbe fare o c'è ancora una politica un po' timida?
1: Ma guardi, allora sulle pensioni è un tema come sempre molto spinoso, ma anche molto che suscita moltissimo interesse da parte di tutti quanti i cittadini, sia quelli che sono pensionati e si aspettano qualcosa, sia quelli che dovrebbero pensionarsi e si aspettano di capirci qualcosa. Noi sappiamo che i compiti a casa, i cosiddetti compiti a casa che qualcuno sorridendo qualche anno fa ci invitava a fare, li abbiamo fatti, abbiamo fatto delle riforme importanti, quella Dini, quella Fornero, quindi il sistema è stato messo in sicurezza. Poi sicuramente ci sono i doverosi aggiustamenti, il mondo delle pensioni è dinamico ed è giusto che all'interno di questo si possano creare delle piccole modifiche. Ecco, la cosa che dobbiamo evitare di fare è che, avendo fatto per una volta tanto i compiti a casa meglio dei nostri cugini e anche gli altri componenti dell'Unione Europea, non andiamo poi a rovinare quello che abbiamo fatto virtuosamente nel passato. Poi,
0: ma ecco, come funziona adesso davvero il mondo delle pensioni? Perché questa è una grande curiosità. Ieri o ieri l'altro, insomma questa settimana, l'Istat ha fornito i dati sui nuovi nati in Italia. Sono ancora di meno 2,6%. È ancora vera quel vecchio adagio per

0: c'è chi lo chiama patto generazionale, chi lo chiama sistema ripartizione, chi usa terminologie anche le più creative possibili, ma questa è una realtà. Ricordo solamente che il sistema pensionistico si basa sia sui lavoratori attivi, sia sulla crescita del PIL, base contributiva e sicuramente anche valore dei salari. Quindi è chiaro che su questo patto si regge tutto il sistema previdenziale. Immaginare che si rompa questo patto o entri in crisi, sicuramente la denatalità, l'inverno demografico come viene chiamato, è un problema serio, serissimo, sul quale mi posso permettere di dire timidamente che i governi, non questo governo, non hanno fatto mai abbastanza. Nel sistema IMSS, che ricordo è il secondo bilancio più grande, quello dello Stato, rappresenta il 60% del bilancio di tutto lo Stato italiano, quindi immaginate di che cosa stiamo parlando. C'è una piccola gestione, piccola per modo di dire, che si chiama GIAS, aiuto, gestione interventi assistenziali, l'acronimo è meno efficace della propria spiegazione. Beh, quando io ho lasciato l'IMSS, questa voce valeva circa 90 miliardi, oggi vale 180, quindi in 10 anni si è raddoppiata. Non ero bravo io a spendere poco, questi sono trasferimenti sulla base di esigenze, ecco, ma 180 miliardi, il doppio, significa che oggi già lo Stato in 10 anni ha raddoppiato la parte di fiscalità che serve ad aiutare l'INPS a pagare tutto quello che è anche la parte assistenziale. Ecco, immaginate di che cosa stiamo parlando. Quindi mi tremano i polsi, ma non mi sono tremati quando stavo seduto sulla poltrona del Presidente, o anche lì mi tremavano, per cui è una materia molto difficile. Ecco, leggere e sentire che per un gioco di bandierine in questa finanziaria si va a spostare di il mese, di un anno, perché così un partito si accontenta, mi fa tristezza e sorridere, perché vuol dire che non si è capito l'importanza di una tenuta dei conti pubblici, ed investire sui giovani sarebbe molto più importante che spostare di un mese l'età pensionabile rispetto all'aspettativa di vita. Però la politica è quella che scrive le leggi, e quindi i politici sono quelli che ne sono protagonisti.
1: E fino a un certo punto, fino al punto in cui sono forzati anche dai fatti. Lei ha detto due cose molto importanti. La prima è quella che non tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno fatto né compreso abbastanza sul fenomeno della denatalità. E l'altra, che bisognerebbe investire sui giovani. Per meglio entrare in questi due fenomeni, cosa avrebbero dovuto fare per comprendere la portata del fenomeno della denatalità e della rottura del patto generazionale? E cosa dovrebbero fare per i giovani?
0: Ma io credo che a problemi nuovi non si possa rispondere sempre con ricette vecchie. Allora, noi abbiamo un sistema che si basa sugli assegni familiari, sul bonus però legato solamente ai redditi e quant'altro. Questi strumenti, c'è quella famosa espressione che nella cassetta degli attrezzi, se tu trovi un nuovo problema e prendi la cassetta degli attrezzi del vecchio problema, spesso questi attrezzi non funzionano. Oggi bisognerebbe essere creativi, ma non chiudersi per inventare qualcosa, andare in giro per l'Europa, se non per il resto del mondo, vedere gli altri quello che fanno e come lo fanno e copiarlo molto più di slogan e bandierine.
1: Beh, non dalla Francia.
0: Non dalla Francia, che sicuramente sulle pensioni non è virtuosa, però per esempio sulla parte della natalità la Francia sta molto meglio di noi. Sulle pensioni, ecco, la Francia non solo non riesce a riformare, ma fa cadere i governi, quindi pensare che quello che noi abbiamo fatto, quando, lo ricordo, qualcuno sorrideva e diceva che non eravamo capaci, le riforme le abbiamo fatte e loro invece ci casca un governo al mese, o anzi forse anche più frequentemente di una volta al mese. Per cui, ecco, da questo punto di vista ci possiamo veramente ritenere soddisfatti, ecco, noi siamo da questo punto di vista virtuoso. Ecco, sulle pensioni che cosa si potrebbe fare? Bisognerebbe prendere atto che ci sono delle riforme, e poi posso dirle, può essere sicuramente un caso e quindi non mi ascrivo a un veggente, però tutte le forze di governo che hanno voluto basare il proprio consenso su riforme fatte sono state costantemente punite dall'elettorato. Allora forse ci stanno quei cavi dove si dice non toccare pericolo, ecco, forse le pensioni non vanno toccate. Tutti quelli che si sono inventati quota 100, 101, 102, 103 e quant'altro hanno giocato con questi numeri e con questa materia,

0: Beh, la dimostrazione è che i cittadini non ci sono caduti, sono più intelligenti di quelli che però sono andati lì a rovinare, non ancora a distruggere il sistema pensionistico. Quindi la gente è più intelligente da quelli che tentano loro di acchiappare voti giocherellando con le pensioni. La dimostrazione è questo: se c'è un'aspettativa di vita legata all'incremento del tempo di andare in pensione, beh, spostarlo di un mese in un anno. Dice sì, ma costa solo 1 miliardo. Ricordo una cosa: che nel sistema pensionistico il 1 miliardo del primo anno diventa 2 nel secondo, 4, 8. Quindi ecco, buttare così soldi è veramente un peccato. Quei soldi si potranno mettere sui giovani.
1: Cresce con progressione geometrica.
0: Assolutamente.
1: Io sono molto, molto ammirato nella visione della cultura della società italiana, grande spazio che si riconosce alle persone di una certa età, giustamente, ai diritti, alla previdenza, all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria. Noto però che i pochi giovani che ci sono in una condizione di gravissima difficoltà. Faccio solo un esempio, che è quello della possibilità dell'acquisto della prima casa con le modifiche del sistema bancario di Basilea 1, 2, 3, 4, 5 e tutte le norme che sono susseguite da parte delle banche. Un ragazzo che non abbia genitori abbienti non può comprarsi un appartamentino per andare a vivere da solo, che dovrebbe essere il presupposto per cominciare a vincere quella crisi della denatalità di cui parlavamo prima. Dei giovani parlano sempre tutti, però io riforme concrete a favore dei giovani non ne ho visto granché. Forse se dovessi andare a cercare nella memoria la copertura di quel 20% che manca per il mutuo delle case offerta dal governo Draghi e purtroppo scaduta e non rinnovata. Ma i giovani si possono aiutare? O si devono aiutare,
0: giovani,
1: secondo lei?
0: I giovani, ecco, mi permetto di dire che i giovani non è che si possono, si debbono aiutare, però questo dipende solo da noi. Ma scusi, noi stiamo in un paese, rispetto anche al resto dell'Europa, ed è facilmente riscontrabile, dove abbiamo ancora, credo, qualche decina di forma di possibilità di assumere un giovane da noi, con l'ipocrisia che purtroppo alberga, no, nelle nostre alchimie normative, nel quale abbiamo contratto di formazione lavoro, abbiamo il contratto a termine, nel resto d'Europa se hai il contratto io ti assumo, se poi non vai bene con forme di tutela ti posso mandare via e da quel momento tu sei assunto.
1: E allora se lei consente torneremo a disturbarla spesso, perché sono argomenti che davvero meritano di essere approfonditi anche nella conoscenza, che purtroppo sfugge a chi voglia solo informarsi leggendo i giornali, che come sempre sono una specie di polpettone rimasticato. Grazie davvero al dottor Antonio Mastrapasqua.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Ora noi ci fermiamo, ma come sempre pochissimo, neanche vi accorgerete, e torniamo qui con il meglio del punto G a fra pochissimo.

0: Giornale Radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli.

0: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
7: Guidare informati.
8: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, bentornati e bentornate al punto G, al meglio del punto G. Ricominciamo con le nostre interviste, col meglio delle nostre interviste. E se tutto questo non vi è ancora bastato, Elisabetta Alberti Casellati e Ernesto Galli della Loggia. Allora, vi dicevo, stagione di riforme, per parlarne lo facciamo al più alto grado, lo facciamo con il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. È stata presidente del Senato della Repubblica nella precedente legislatura, la prima donna a ricoprire questa carica, sottosegretario di Stato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura fino al marzo del 2018. Buongiorno e bentornata al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati.
1: Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Allora, Presidente, sono tante le riforme di cui dobbiamo parlare, tante le riforme che attendono i cittadini, ma vorrei cominciare con quella della pubblica amministrazione e della semplificazione normativa. Abbiamo da sempre un numero di legge veramente incredibile. A che punto siamo con l'azione del suo Ministero su questo?
1: Beh, direi che siamo a buon punto, anche se c'è tanto tanto lavoro da fare, perché semplificare significa togliere passaggi inutili, evitare tempi lunghi, incertezze interpretative, complicazioni, quindi bisogna tagliare e avere delle regole chiare, perché solo in questo modo si garantisce la certezza dei diritti, solo in questo modo i cittadini hanno la consapevolezza di quelli che sono i propri diritti e i propri doveri, e quindi meno procedure e regole più chiare. E questo è tutto a costo zero. Pensiamo soltanto al fatto che la burocrazia costa alle imprese e alle famiglie 225 miliardi di euro l'anno, denari che potrebbero essere utilizzati.
0: Che la finanziaria era di 18 miliardi quest'anno, sì.
1: Quindi io ho cominciato con eliminare 30.000 regi decreti, cioè il 28% dello stock normativo, e proprio martedì, quindi l'altro ieri, è stato approvato il mio disegno di legge semplificazione, che contiene 10 deleghe in materie importantissime che vanno dagli affari esteri, la scuola, la disabilità, la protezione civile, le infrastrutture. Quindi è una riforma molto molto importante, perché fra l'altro prevede molti principi, fra cui la digitalizzazione, che fra uno dei principi cardine di questo disegno di legge appena approvato, e che facilita.
0: Cosa vuol dire, Ministro, nel dettaglio, la digitalizzazione?
1: Digitalizzazione significa la possibilità di velocizzare attraverso piattaforme e dare efficienza e produttività, un servizio al cittadino. Penso ad esempio, io facevo l'avvocato, come sia più semplice ormai e produrre degli atti in tribunale. Non occorre neanche più, non occorre il cartaceo, basta che semplicemente inviare gli atti per via telematica. Quindi non soltanto facilitazioni, ma si hanno anche tempi molto più rapidi, e questo può incidere poi direttamente anche su una velocità decisionale, per esempio, dei giudici.
0: Sarebbe auspicabile. Senta, invece, nel rapporto che riguarda lo Stato con le regioni, sempre più difficile, lei ha sottoscritto dei protocolli di intenti per la semplificazione normativa, penso al Veneto, Piemonte, Basilicata, Abruzzo e Calabria. Cosa prevede questo accordo, e quando sarà esteso alle altre regioni che mancano da questo elenco che abbiamo fatto?
1: Questo accordo prevede la possibilità di una stretta collaborazione, cioè di stabilire rapporti più virtuosi in definitiva, che ha due direzioni. La prima significa una semplificazione delle norme strettamente regionali e dall'altra parte invece un suggerimento da parte di quelli che sono i temi che caratterizzano le singole regioni per semplificazioni normative su leggi nazionali. Noi abbiamo già dei tavoli con queste regioni, dei tavoli di lavoro dove partecipano tecnici delle varie regioni insieme a tecnici del nostro legislativo. Quindi anche qui andiamo a toccare dei punti nevralgici che riguardano settori di interesse dei vari territori, perché chiaramente in ogni regione ci sono delle peculiarità e ci sono delle priorità da rispettare. E quindi lo stiamo facendo e diciamo che abbiamo in programma di farlo con tutte le regioni italiane, soltanto che stiamo accelerando alcuni tavoli per portare a compimento e alcune proposte. E quindi il lavoro da fare veramente è immenso, anche perché nel tempo c'è stata una ipertrofia che è nota normativa, per cui tagliare non è semplicissimo.
0: Anche perché tagliando magari si recidono anche rami che era meglio lasciare in vita, quindi andrà fatto con molta delicatezza. Però Ministro, adesso approfitto della sua presenza non solo come Ministro per le riforme, ma anche, come lei ricordava, come avvocato e come componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Lei conosce molto bene l'ordinamento e il funzionamento della giustizia in Italia. La settimana scorsa si è chiusa con quello che per il governo e per il suo partito è un grande successo politico, l'approvazione della riforma costituzionale che porterà i magistrati del giudicante ad avere carriere e CSM separati da quella dei magistrati che si occuperanno delle indagini dei pubblici ministeri. E le chiedo, nella sua esperienza più da giurista che da donna della politica e delle istituzioni, quali saranno i vantaggi concreti per il cittadino? Non è una grandissima riforma per chi va a fruire del servizio giustizia.
1: Ma guardi, è una grande riforma e il cittadino potrà contare su un giudice terzo, nel senso che noi abbiamo oggi una distonia, perché abbiamo un pubblico ministero e una difesa, un PM quindi da una parte e la difesa dall'altra, che sono su due piani diversi. La Costituzione già nell'articolo 111 parlava di giusto processo e nel giusto processo significava anche tener conto di quello che era stato la grande riforma iniziata da Vassalli e approvata nel 1989. Quindi qui abbiamo un problema: se vengono individuate due funzioni diverse, quella di accusatori e quella di giudici, occorre necessariamente attribuire queste funzioni diverse ad organi diversi tra loro separati. L'esempio che diciamo banale che uno può fare è che il caffè, quando uno è in tribunale, il magistrato giudicante magari lo prende col PM, non lo prende mai con la difesa. Perché? Perché avendo uno stesso tipo di carriera e al Consiglio Superiore della Magistratura esiste una commissione che per esempio valuta quella che è la progressione delle carriere, e le valuta, chi può valutarla può essere un magistrato nei confronti di un PM, di un pubblico ministero o viceversa. Quindi era una commissione che non andava bene, nel senso che era un non completamento di quello che era previsto nella riforma del processo. Quindi gli italiani avranno, diciamo, la certezza di un giudice che sia che sia arbitro, nel senso che non sia, che non giochi,
0: che non sia un collega che giochi la stessa partita. Speriamo che questo serva anche non solo a far prendere un caffè agli avvocati insieme ai magistrati e ai pubblici ministeri.
1: Facevo un esempio molto banale, certo, per rendere più perdoni, chiara, ma è come una partita di calcio.
0: Certo, io comprendo le argomentazioni, dopodiché ovviamente sarà da approfondire l'argomento e credo che avremo questi mesi dedicati, come avete già detto, al referendum confermativo per approfondire gli aspetti e valutare la bontà e la utilità di questa riforma anche per i cittadini, vedendola da tutti i punti di vista. Intanto, come sempre, grazie per la sua cortesia e per la sua chiarezza, grazie al presidente Elisabetta Casellati.
1: Grazie, buongiorno a tutti.

0: siamo in studio, siete sempre collegati con il punto G di Giuliano Guidabardi su Giornale Radio e parliamo di politica italiana ed estera. Lo facciamo con uno tra i più raffinati storici del nostro paese, professore emerito di storia contemporanea della Scuola Normale Superiore di Pisa, editorialista del Corriere della Sera. È stato preside della facoltà di filosofia dell'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano e ha insegnato a Perugia e a Firenze. I suoi saggi e libri sono davvero moltissimi, non ve li ricordo tutti perché dovremmo avere un'altra trasmissione, ma vi ricordo che quest'anno sono usciti due suoi libri, il 31 gennaio Università Addio, la crisi del sapere umanistico in Italia, mentre il 7 marzo è uscito il suo ultimo libro, Dopo la fine, il declino pubblico del cattolicesimo in Italia. Buongiorno e bentornato al professor Ernesto Galli della Loggia.
1: Buongiorno, mi permette un attimo però di precisare che il primo libro che lei ha citato non è un mio libro, io ho scritto soltanto la prefazione.
0: Importantissima e preziosissima di sicuro.
1: Sì, sicuramente.
0: Certo. Professor Galli della Loggia, viviamo in un momento in cui stanno cambiando i linguaggi della politica e i punti di riferimento che noi ci siamo abituati a conoscere. L'avvento della presidenza Trump dal 20 gennaio di quest'anno, andiamo ormai per i 9 mesi che sono però sembrati davvero 9 anni, è cambiato l'impostazione dei rapporti, la stessa relazione che sembrava inossidabile perlomeno a me tra gli Stati Uniti e l'Europa viene messa in crisi. Cosa cambia con la presidenza di Trump?
1: Ma cambia innanzitutto il linguaggio e lo stile, diciamo così. Questa forse la cosa che è più importante, perché quella che arriva immediatamente, viene immediatamente trasmessa. Trump personalizza all'estremo innanzitutto il linguaggio politico, dice subito la penso così, lo dice nel modo più brutale, senza nessuna mediazione. La politica democratica, il linguaggio della politica democratica è molto abituato invece alla mediazione, anche agli eufemismi, a non dire le cose nel modo più brutale e semplice possibile. Invece Trump appunto dice le cose nel modo più brutale e semplice possibile. È molto comunicativo, ma naturalmente mette in crisi anche i rapporti politici, perché dire le cose in maniera così, appunto, dire quello che si pensa senza nessuna mediazione spesso appunto ha delle conseguenze negative nei rapporti sia tra le persone sia anche tra gli stati. E dire le cose poi in maniera così esplicita e brutale come dice Trump, come è abituato Trump, significa anche che diventa impossibile a quel punto trovare punti di mediazione, elementi di una mediazione tra quello che pensa lui, vuole lui, desidera lui, che è il capo degli Stati Uniti, e gli altri interlocutori. Cioè c'è una forma di, come dire, ultimativa del discorso politico, o così
0: quella
1: o
0: sottile
1: niente.
0: Quella sottile linea invece, che separa la buona educazione dall'ipocrisia, insomma.
1: Ma l'ipocrisia può essere anche molto importante sia nei rapporti personali che nei rapporti tra gli stati. Questo è lo specchio, questo linguaggio è lo specchio poi della linea politica di Trump, che è una linea politica mirante a affermare una supremazia senza sé e senza ma degli Stati Uniti, sia nei rapporti economici, come si è visto con il Senato, sia in generale nei rapporti politici. Ovviamente questo gli riesce molto facilmente con interlocutori deboli come l'Ucraina o come l'Europa, gli riesce molto meno con interlocutori forti come la Russia, qui appunto si è visto benissimo come i suoi tentativi di avere un'interlocuzione con Putin a proposito dell'Ucraina è fallita sostanzialmente, e poi si vede anche con i rapporti con la Cina, dove deve stare molto attento appunto a trattare Xi Jinping in modi diversi da come è abituato a trattare per esempio gli europei.
0: Nella sua risposta, professore, ha messo in luce una questione fondamentale, che è quella dell'Europa. Probabilmente l'atteggiamento di Trump ha accelerato un processo che era già nato, che è un processo di, mi corregga se mi sbaglio, di presa di coscienza dell'Europa, della propria identità. Cioè non si capisce più se questa, che era un'unione, una comunità economica nata come una comunità di libero scambio con ambizioni politiche, sia ancora in grado di assolvere al compito dei padri padri fondatori o se debba cambiare pelle. C'è il problema, come lei mi insegna, dell'unanimismo delle decisioni, che ovviamente blocca, perché un piccolo paese può bloccare le decisioni degli altri 26. C'è il problema della mancanza di rappresentanza. L'Europa in che direzione va e in che direzione dovrebbe andare?
1: L'Europa non va in nessuna direzione, mi sembra immobile, ferma, pietrificata. Appunto, la brutalità del nuovo rapporto con gli Stati Uniti ha mostrato tutta la, diciamo così, l'incertezza che ormai domina da anni la situazione dell'Europa, la costruzione dell'Europa. Che cosa l'Europa deve essere? L'Europa è stata per molti anni un successo economico, ha completamente trascurato gli aspetti politici dell'unione politica, ma nel momento in cui cambia la scena internazionale e la politica viene ridotta, diciamo così, al suo elemento più duro, che è quello della potenza, del potere, della guerra, a quel punto si scopre l'Europa è costretta a scoprire che conta pochissimo, perché dal punto di vista politico non è stata capace di unirsi. È diventato un grande mercato delle merci, degli uomini, dei capitali, ma sul piano politico quello vero, quello che è rappresentato appunto dalla possibilità di disporre della forza che è necessario per valere qualcosa sul piano della politica internazionale, soprattutto quando il gioco della politica internazionale si fa molto duro, su quel piano l'Europa non conta nulla. Ed è maledettamente difficile proprio per le questioni che le diceva, perché l'Europa si è abituata, insomma, come regola a decidere all'unanimità. Ora, più o meno sulle questioni economiche è alquanto facile raggiungere l'unanimità, perché c'è una possibilità di compromesso: tu dai una cosa a me, tu do un'altra, su piani diversi. Sul piano politico invece il compromesso è molto più difficile. Chi comanda? Come si formano gli organi politici che decidono? E se si tratta di sparare, chi deve dare l'ordine di sparare? Queste sono questioni in cui il compromesso è molto difficile. Bisogna avere le idee chiare e l'Europa non ce l'ha. Non ce l'hanno neanche gli statisti europei.
0: Sì, e soprattutto le chiedo che quanto il ritorno crescente dei nazionalismi può servire forse da un lato a stimolare l'idea dell'Europa unita, ma forse dall'altro a procedere verso la direzione opposta, cioè quello di aumentare i tratti confederali dell'Europa e quelli dell'Unione Economica, mettendo in un secondo piano le questioni più meramente legate all'Unione Politica, che sono quelle, come le diceva, militari e del comando vero e proprio.
1: No, non ho capito la sua domanda, mi scusi.
0: I nazionalismi aiuteranno l'Europa ad essere più forte o invece la pongono in condizioni di essere ancora più disgregata?
1: Non bisogna confondere i nazionalismi con gli interessi nazionali. Ora, appunto, è molto da vedere se l'interesse nazionale della Svezia coincide con quello della Grecia. Non si tratta di nazionalismi, si tratta di storie e collocazioni geopolitiche completamente diverse. Il Baltico è una cosa, il Mediterraneo è un'altra. Naturalmente gli elettori svedesi sono soprattutto interessati agli interessi nazionali della Svezia. Non è che sono nazionalisti, è così quelli greci, è così quelli portoghesi, è così quelli italiani.
0: La parola nazionalismo. Professore, però mi perdonerà l'affermarsi dell'AfD in Germania, del movimento lepenista in Francia, sono episodi di nazionalismo, non di valutazione degli interessi nazionali.
1: Assolutamente sì, sono episodi di nazionalismo dovuti al fatto che l'interesse nazionale che esiste ed è sentito dagli elettori è stato spesso, diciamo così, messo da parte, trascurato come qualche cosa che poteva poi trovare dei compromessi con altri interessi nazionali, cosa che appunto non sempre è vera. Quando appunto lo scenario internazionale cambia e diventa centrale l'elemento politico, allora si vede che gli interessi nazionali, che per un certo periodo di tempo erano stati, come dire, messi da parte o comunque coperti dagli interessi economici, gli interessi nazionali di tipo politico tendono a prendere, diciamo così, anche nella testa degli elettori, a prendere occupare una parte più importante. A quel punto la democrazia si trova, diciamo, sì, in difficoltà a gestire questo argomento, e i nazionalismi invece allora sì, ne approfittano per diventare appunto aggressivi, intolleranti, eccetera. I nazionalismi in genere, spesso, in Europa almeno oggi mi sembra, che tendono a coprire un'area politico, culturale, ideologica e anche emotiva dell'elettorato che precedentemente era stata trascurata dai partiti democratici. Non so se, diciamo così, è chiaro.
0: Sì. Molto chiaro, ed è ovviamente argomento importante per una riflessione che magari continueremo in una successiva puntata. Intanto ringraziamo davvero per la consueta chiarezza e gentilezza il professor Ernesto Galli della Loggia.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E così si conclude questa prima puntata del Best, del Punto G, del meglio, come direbbero quelli che parlano bene l'italiano. E allora noi per il momento ci fermiamo. Giuliano Guidabardi vi saluta, vi auguro una buona domenica, ma vi dà appuntamento alla prossima domenica, perché ci sarà sempre il meglio del Punto G con altre interviste che, se avete ascoltato, sono da riascoltare, e se le avete perse è la volta buona. State con noi, state con Giornale Radio. Buona estate.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 9.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
7: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
8: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
7: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
6: Scene di guerriglia ieri. In Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
9: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare, al primo Consiglio dei Ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
6: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Ethan Paul, che chiude 2º la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
10: E di business! Buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, siete sintonizzati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a voi che siete collegati in modulazione di frequenza, oppure tramite app, oppure tramite sito, oppure non so dove, ma ci state ascoltando. Quindi grazie, grazie, grazie, in ascolto. Davide Schioppa, siamo qui dagli studi di Milano per la trasmissione più bella della domenica, Marketing con vista Sunday Show. Siamo con una formazione un po' rimaneggiata, ve la presento in questa maniera qui. In cabina di regia, il nostro gabbianello ha spiccato il volo, non c'è la principessa, ma c'è il principe, Samuele Lightfield. Nessuna ovazione per te, Samuele.
11: Ma manco un jingle. Samuele, vabbè che sei giovane.
10: Vuoi
11: però,
10: stare
11: dai.
10: Molto umile.
11: Vabbè, molto low profile. Ma poi qual è il suo cognome in italiano?
10: Non c'è.
11: Allora, è andato all'anagrafe a cambiarlo.
10: Lightfield.
11: Ma continuiamo.
10: Fa tante serate in discoteca. Ma al mio fianco.
11: Oh.
10: Al mio fianco c'è lui, il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero. Ma ce l'abbiamo solo noi qui a Marketing con vista Sunday Show. Alessandro Musumeci!
11: Vabbè, ma Samuele, questo è uno stadio, cioè da serie C, da serie D.
10: Quelli sono belli.
11: Io mi aspettavo lo stadio di New York, stadio della finale dei mondiali.
10: No, al massimo lo stadio dell'Ostia Mare. Lo stadio dell'Ostia Mare è il massimo.
11: Va bene. Direttore.
10: Sì, va bene. Io resto umile, caro Alessandro.
11: Ma non fai più le reclame te?
10: No, per un po' sono fermo, per un po' le guardo, per un po' le osservo, le ascolto.
11: Le giudichi. Perché tu adesso sei dall'altra parte, tu sei la parte di chi ha il potere.
10: Ma va, non esiste. No.
11: Ma già vedo che sei cambiato.
10: Non ho giudizio,
11: sei cambiato, te la tiri un po' di più.
10: Però parliamo di reclam, di che reclam stavamo parlando prima di entrare in onda?
11: Del mitico, del capitano.
10: Con il numero 10!
11: Francesco!
10: È il bimbo d'oro!
11: Allora, cosa è successo? Sta per uscire proprio tra pochissimi giorni il nuovo film di Spider-Man.
10: Hai capito?
11: Allora, non ho letto benissimo il trailer, eccetera, ma comunque più o meno la gente si dimentica di Spider-Man. Questo è un po' un antefatto della storia. E quindi cosa hanno fatto? Ma bellissimo, divertentissimo. Hanno fatto questo spot, e in Italia appunto il protagonista è Francesco Totti, che praticamente sta in una Roma che si dimentica di lui. Ora, per chi non è romano, è romanista, giornalista non può capire, cioè Roma è, per Roma Francesco Totti è l'ottavo re di Roma,
10: Francesco
11: insomma.
10: Totti, Bruno Conti, Paolo Roberto Falcao,
11: ma secondo me Totti ancora di più, perlomeno per, certo, la nostra generazione, certo. E quindi praticamente Totti sta in una Roma che si dimentica di lui, una situazione assolutamente surreale, per anticipare questo trailer del film, secondo me molto divertente, molto simpatico, e testimonia ancora che Francesco Totti dal punto di vista di pubblicità ha un forte riscontro.
10: Ma certo, certo, è assolutamente così. Allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi passiamo la linea a Samuele, che nel frattempo ci mette un bel pezzo musicale da ascoltare. Mettiamo appunto la nostra rassegna stampa e torniamo da voi tra pochissimo con un sacco di notizie.

0: E siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio dopo questo bellissimo pezzo musicale scelto appositamente per noi dal nostro Samuele e con un bel po' di notizie. Siamo sempre noi quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Ale, partiamo con le nostre notizie, con il nostro rodeo di notizie. Parti tu o parto io?
1: Parto io. Ma Davide, a te ti piacciono le patatine?
0: Ma certo, assolutamente.
1: Va bene, e allora...
0: Purtroppo sì,
1: e
0: direi.
1: Allora ti parlo di Pringles, che abbandona la forma a sé, la classica, e lancia in Corea le patatine a cuore.
0: Oh, che romantici.
1: Pringles ha cambiato forma per la prima volta in circa 60 anni, lanciando in Corea del Sud le Heart Mini Rose. L'edizione limitata sostituisce la tradizionale patatina a sella con piccoli cuori rosa, caratterizzati da un'insolita combinazione aromatica di rosa e vaniglia. La colorazione è ottenuta attraverso un pigmento derivato dalla barbabietola.
0: A me è naturale.
1: Presentato in anteprima il 15 aprile 2026, distribuito nei negozi coreani dal 20 aprile. Il prodotto è stato sviluppato in esclusiva per il mercato sudcoreano, quindi parliamo di aprile, però effettivamente l'abbiamo, questa notizia è uscita fuori in questi giorni.
0: Ma quindi da noi non arrivano le patatine Pringles a cuore?
1: No, per ora no, ma non è detto.
0: Però se andate in Sud Corea, comprate un pacco di patatine e speditecelo.
1: Ma come la vedi? Ma non è strana? Cioè,
0: ma sai, c'è veramente la patata dentro le Pringles o è tutta una roba chimicazza? Non lo
1: ma
0: so.
1: No, no, non lo però, so, non lo so. Ma a parte quello è la forma, la forma non... tipica.
0: Ma no, sai cos'è che non mi piace? Più che la forma è il colore. Cioè il fatto che siano colorate, vabbè che è naturale con la barbabietola, però più quello mi inquieta. Ma la notizia, che devo essere onesto, lo ammetto, non lo sapevo. Non sapevo che Pringles avesse già 60 anni. Tu lo sapevi questa cosa? Io pensavo che fosse molto più giovane. Come
1: più giovane? Ma guarda che anche tu i tuoi annetti ce l'hai.
0: Sì, ho capito, ma Pringles sul mercato italiano è arrivato da non da tantissimo.
1: No, non lo so, secondo me di più. Però secondo me il tema centrale di questa notizia è il fatto che comunque, diciamo la verità, Pringles ha fondato anche il suo successo, il suo posizionamento
0: sulle patatine su questa, a
1: sella. Sì, sul fatto che siano impilate, molto più pulite, molto più asciutte.
0: Cambieranno il tubo, non ci sarà più il tubo?
1: Sul tubo, cioè quando tu pensi alle patatine col tubo, pensi a Pringles, al di là che poi oggi le abbiano copiate altri. Quindi secondo me qui, non lo so, poi magari è una limited edition, non lo so, però attenzione perché comunque stai andando un po' fuori dal tuo perimetro.
0: Tu li fai video sui social?
1: Pensavo che mi chiedevi qualcos'altro. No, non li faccio. Faccio ogni tanto con te. Facciamo le presentazioni. D'estate facciamo la nostra rassegna, le nostre. Ma li faremo anche quest'anno?
0: Assolutamente sì. Anzi, seguiteci su Instagram, Marketing con Vista, mi raccomando.
1: Cioè, ad agosto non è che il marketing va in ferie. Il marketing non va mai in ferie, mai.
0: Ma dovremmo procurarci dei nuovi microfoni.
1: Sì,
0: sì,
1: è vero,
0: sì.
1: Però piccolini, insomma, poco invadenti.
0: Piccolini, dei lollipop, lollipop.
1: Tipo dei lollimic.
0: Sì, infatti Chupa Chups, questa è una bella genialata. Praticamente tutti conosciamo il Chupa Chups. Ha trasformato il loro iconico lecca lecca in un piccolo microfono per creator e influencer. Vi sarà capitato di guardare su Instagram i creator che fanno le street interview, che fanno le interviste, che hanno solitamente dei piccoli microfoni lavalier che tengono in mano. L'idea geniale è stata quella di sfruttare la forma dell'ollipop, quindi del lecca lecca, per farlo diventare un microfono. Questa cosa è stata ideata da una realtà brasiliana, però c'è da dire perché ho detto ce lo dobbiamo procurare, perché in realtà non è in vendita, non sarà in vendita, e Chupa Chups regalerà questo prodotto solo a degli influencer selezionatissimi per fare dei video. Quindi bello, poi diventerà un oggetto di culto, magari costerà tantissimo, lo troveremo su Vinted, non lo so.
1: Davide, geniale.
0: Beh, geniale davvero.
1: Solo cioè, la parola che ti posso dire è geniale, perché se tu pensi che, cioè, la quantità, adesso non lo so, magari ne fanno solo 10, ma non credo.
0: Ma mettetelo in commercio.
1: Ma secondo me in una prima fase hanno creato maggiore hype in questo modo, ma tu immagina i creator selezionati, quindi andranno magari da quelli più in voga, da quelli più importanti, che faranno questi video
0: interviste con lecca lecca,
1: ma dove non si parlerà di Chupa Chups, dove indirettamente però parlando, non so, di altro, chi visualizza questi video chiaramente avrà un messaggio di visibilità del Chupa Chups.
0: E se devi fare i video con il microfono Chupa Chup, che ti serve per fare i video per i social?
1: Una borsa.
0: No. Che ti serve?
1: Ti serve un telefonino.
0: Uno smartphone.
1: Ed effettivamente mi stai dando il là per una notizia.
0: Ma guarda te.
1: Ma io te ne volevo dare un'altra. Ma insomma, vabbè, comandi tu. Tu sei il capo e io mi adeguo. Allora, Apple prepara il primo iPhone.
0: Apple,
1: fidati.
0: Apple. Va bene.
1: Prepara il primo iPhone pieghevole. Io ho avuto esperienze negative sui telefonini pieghevoli, ma comunque leggiamo la notizia. Il debutto potrebbe arrivare a settembre 2026. Allora, non è stato ancora confermato, quindi non stiamo parlando di una notizia certa, però dei rumors. Apple potrebbe presentare il suo primo iPhone pieghevole a settembre 2026, quindi tra pochissime settimane, insieme alla nuova generazione degli iPhone 18 Pro. L'azienda non ha ancora confermato il prodotto, la data né i mercati di lancio, ma diverse fonti industriali indicano che il progetto sarebbe entrato nella fase finale di sviluppo. Alcuni problemi nei test di ingegnerizzazione potrebbero tuttavia limitare la produzione o ritardare le consegne. Il dispositivo segnerebbe l'ingresso di Apple nel segmento dei foldable, finora dominato da Samsung ed altri produttori asiatici.
0: Aspetta, puoi ripetermi?
1: Foldable. Ma tu come la vedi? Dai, adesso.
0: Beh, perché io non so le tue esperienze negative con i pieghevoli.
1: Praticamente che il telefonino pieghevole, dillo a Monica, cioè praticamente aveva poi dopo pochi mesi si era creata una riga nera in mezzo.
0: Erano la prima generazione, adesso si sono evoluti.
1: Non lo so.
0: Per forza. Cioè,
1: allora dovrebbero, se adesso c'è una seconda generazione, a chi c'ha avuto la prima e ha avuto una brutta esperienza, regalateci quelli della nuova generazione.
0: Ma non ce l'avevi della Apple?
1: Ma va bene di qualunque marca.
0: No, allora, secondo me lo schermo più grande è utile, perché comunque utilizziamo sempre più spesso il cellulare anche per lavorare. Io lo utilizzo tantissimo per l'invio di mail. Uno schermo più utile mi sarebbe comodo, è ovvio che però se metto in tasca un 10 pollici diventa difficile, quindi pieghevole per forza. Non lo so, sono curioso di Apple, io poi sono un fan del brand Apple, quindi magari lo compro, poi ti faccio sapere. Io invece ti do una notizia, caro Ale, perché dopo che dobbiamo mandare un brano musicale, hai visto come ce lo dice?
1: Questa è la notizia.
0: Allora, bloccato così, però è più carino, più delicato invece.
1: Rispetto agli improperi della Caprini.
0: Allora, prenditi la linea, Samuele, prenditi la linea.

0: E siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio dopo aver ascoltato la buonissima musica che ci ha agevolato il nostro Samuele in cabina di regia, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, e avevamo in canna ancora una notizia per voi cari ascoltatori prima che Samuele ci dicesse no mandate la musica.
1: No, l'ha detta in maniera molto più gentile.
0: No. Allora, mentre il mio compagno di merende fa fotografie, Ale, io leggo roba interessante. Questa rassegna stampa l'ho fatta in maniera internazionale e ho letto Vogue Business, perché abbiamo una parte internazionale che faccio io, poi esatto. Abbiamo la parte Corriere dello Sport, tutto sport, che fa Musumeci.
1: Cioè.
0: Allora, questa notizia, però devo dire la verità, c'ha 10 giorni, è uscita 10 giorni fa, non ho avuto la prontezza di portarla subito in radio, ed è un bello scontro tra Adidas e Nike durante il mondiale. La notizia praticamente direbbe una roba del genere: Adidas sembrerebbe aver superato Nike nell'earned media value del mondiale 2026, ma vendite, visualizzazioni e attivazioni invece raccontano un risultato diverso. Quindi nel marketing la vittoria dipende dal KPI. La notizia è questa, caro Alessandro. Praticamente la fonte, appunto, è Vogue Business, ha confrontato le strategie di brand durante il mondiale di calcio che si è appena concluso. Nel periodo tra il 1° e il 21 giugno Adidas ha generato quasi 49 milioni di dollari di media, con circa 6.700 contenuti e quasi 3.000 creator, mentre invece Nike ha raggiunto soltanto, direi, 29 milioni con 4.400 contenuti e solo 1.900 creator. Però Nike ha dichiarato un record di visualizzazioni su Instagram e YouTube e le vendite di kit 2,5 volte superiori allo stesso periodo del Mondiale 2022, e oltre 10.000 giovani coinvolti nel torneo Toma in 25 città. Quindi, insomma, alla fine Adidas è stato più forte sui media, ha avuto più creator, però al botteghino ha venduto di più Nike. Non serve fare tanta pubblicità per vendere, no?
1: Davide, ma sai che mi sembra questa notizia? Quando si parla il giorno dopo delle elezioni, dove prendi una parte che festeggia, abbiamo vinto, siamo i migliori, eccetera, la parte opposta che dice, ah, un record, eccetera, eccetera, e chi ascolta dice, beh, ma quindi, cioè, chi è? Hanno vinto tutte e due? Cioè, che partita è? Quindi io credo che poi alla fine, quando si guardano tutti questi KPI, bisogna veramente capire, ma alla gente che cosa interessa e soprattutto che cosa rimane. Secondo me il lavoro fatto molto bene da Adidas, per esempio sono tutte le collab, penso per esempio a Messi, cioè lì veramente, certo, veramente c'è stato un grande lavoro di, poi vabbè, chiaramente Messi è un campione, è stato veramente eccezionale nel mondiale, è arrivato in finale, eccetera. Per esempio invece la Nike per le scarpe, cioè magari hanno trovato dei diversi perimetri, ma l'importante è creare del contenuto e farsi ricordare. Io credo che ci siano riusciti tutte e due. Poi, sinceramente, il singolo KPI, boh, va bene, insomma.
0: Mi piace la tua considerazione, ma la tua maglietta è anch'io Adidas.
1: No logo.
0: Allora, facciamo così adesso. Ci ascoltiamo un po' di bella e sana reclama, di quella che ci piace.
1: Ma ci sarà Adidas o Nike nella prossima?
0: Non lo so. Mike, le Mike. Dobbiamo fare una pubblicità sui fake. Cioè, una pubblicità, una puntata sui fake. Comunque, voi ascoltatevi un po' di reclama, noi l'andiamo a fare, l'andiamo a produrre e ci sentiamo tra pochissimo qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma

0: frutta e verdura nelle scuole, porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 9 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Marketing con vista Sunday Show, per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
6: Le nostre scelte di vita e di business sono influenzate dal marketing? A volte non lo sappiamo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show, in una bellissima formazione tutta al maschile oggi. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci e in cabina di regia c'è Samuele Lightfield. Mentre ci manca tantissimo la nostra principessa, che salutiamo, ma è in vacanza.
7: È in moto,
6: in giro per il mondo con beata la motocicletta. Lei. Beata lei.
7: Ma chiama bicicletta, in moto?
6: In motocicletta.
7: Ah, in motocicletta.
6: Motocicletta, sì. Quanta libertà. Allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è il 26 di luglio, facciamo gli auguri a tutte le Anna che ci stanno ascoltando. Io, consentimelo, un augurio particolare alla mia mamma e anche il suo onomastico, quindi auguri a tutte le Anna. Auguri all'acqua Sant'Anna, come mi ricordavi tu prima. Auguri all'acqua Sant'Anna.
7: Per parlare appunto di reclame.
6: E diamo un po' di coordinate. Allora, nel mese di agosto, questa è la penultima puntata, poi ci sarà l'ultima puntata il 2 di agosto, ma i nostri ascoltatori dovrebbero iniziare a seguirci se non l'hanno già fatto, perché noi ad agosto non andiamo in vacanza.
7: No, mai.
6: Noi racconteremo delle notizie di marketing, stiamo preparando dei format super innovativi per i social, per cui andate su Instagram e seguite Marketing con Vista. Andate su marketingconvista.com, registratevi alla nostra newsletter e scriveteci a marketingconvista@gmail.com. Ti è preso
7: così. Ma non la sapevi, te la sei dimenticata.
6: Visto. Scriveteci, dateci dei consigli, dateci dei suggerimenti e soprattutto, mi raccomando, teniamoci in contatto sui social.
7: Fate dei complimenti a Davide Schioppa.
6: Dei complimenti ad Alessandro Musumeci. Seguite Alessandro Musumeci sul suo profilo. Noi adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale e poi torniamo.

0: E siamo tornati, siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Sunday Show qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia il nostro Samuele Lightfield. Come si chiama, insomma? Samuele è un nome e un brand. Signori, siamo tornati per raccontarvi una cosa che vi è piaciuta nelle scorse puntate. Noi siamo qui, cioè noi vi ascoltiamo, ci avete scritto belle le vostre leggende.
1: In centinaia, potremmo dire.
0: In centinaia, no? In migliaia.
1: Di migliaia.
0: Come tanti mi chiedete, due. Allora, vi raccontiamo un po' di leggende, ma sono leggende verificate, questo.
1: Vai.
0: Parto io, Alessandro.
1: Vai, ti aspetto.
0: Allora, il titolo potrebbe essere questo. Barilla, l'azienda venduta agli americani e riconquistata dalla famiglia. Tu lo sapevi che Barilla era stata venduta agli americani?
1: No, ma veramente.
0: Samuele, tu lo sapevi?
1: Ma no, neanche non ci credo.
0: Ah, adesso ti racconto questa storia. Allora, siamo nel 1971. La famiglia Barilla in quell'anno cede il gruppo alla statunitense W.R. Grace. 8 anni dopo, Pietro Barilla riuscì a ricomprarlo, trasformando il ritorno in una svolta industriale e simbolica.
1: È incredibile,
0: è vero. Allora, ci troviamo, come ho detto prima, nel 71. Pietro e Gianni Barilla cedettero quell'anno l'azienda alla multinazionale statunitense W.R. Grace, penso che si pronunci così. In un'Italia segnata da una fortissima crisi economica, da tensioni sociali, ricordiamoci il 71, insomma erano anni complicati, c'era anche il terrorismo molto presente in Italia, e soprattutto da prezzi amministrati della pasta. La parentesi americana però durò fino al 1979, quando Pietro Barilla, rimasto comunque legato all'impresa, riuscì a riacquistarne il controllo e riportarla alla famiglia. Durante la gestione degli americani W.R. Grace, nacque però uno dei marchi più italiani dell'immaginario collettivo. Pensa te, sotto la guida degli americani è nato Mulino Bianco.
1: Bellissimo.
0: Mulino Bianco è stato lanciato nel 1975. Il ritorno della famiglia aprì poi una stagione decisiva per la comunicazione, culminata negli anni 80 con... Qual è il claim per eccellenza?
1: Quello storico. Dove Barilla c'è casa.
0: Dove Barilla c'è casa, me l'hai rovinato. Dove c'è Barilla c'è casa.
1: Dove c'è Barilla c'è casa.
0: Ma poi devi fare un po' più sensuale.
1: Dove c'è Barilla c'è casa.
0: Dove c'è Barilla c'è casa. E con degli spot affidati appunto a grandissimi registi. La vicenda è documentata. Ciò che sorprende è quanto la fase americana sia stata rimossa dal racconto pubblico. Proprio questa discontinuità contribuì a rafforzare l'idea di Barilla come impresa familiare, riconquistata e custode dell'italianità. Allora, Alessandro, io ti faccio una domanda. Secondo te, quanto può rafforzare un brand familiare il racconto di una perdita e di una riconquista invece della consueta narrazione di continuità senza fratture?
1: Ma non lo so. Adesso, sinceramente, credo che Barilla sia in maniera globale riconosciuto come un brand italiano. Quindi io non sono convinto che poi una parentesi o un'acquisizione comunque possano cambiare la storia del brand e del marchio e anche del racconto. È pieno di marchi di lusso che sono di proprietà, di holding, di gruppi stranieri, francesi, eccetera, ma di marchi italiani. Come Gucci, ad esempio, nessuno penserebbe che Gucci non sia un brand italiano. Quindi secondo me c'è il brand, il racconto del brand, lo storytelling, quello che la gente vive di questo brand, e poi la proprietà.
0: La proprietà ha fatto un bel atto di forza riacquistando proprio,
1: cioè,
0: una bella storia,
1: sì,
0: un bello storytelling.
1: Questa è una bella storia di politica industriale, se vuoi,
0: certo.
1: Ma che nulla cambia nello storytelling del marchio Barilla, secondo me.
0: Raccontamela tu una storiella.
1: Allora, ma a te piacciono gli ovetti Kinder?
0: Ma hai detto in romanesco, ti piacciono gli ovetti? Oh, ma ti piacciono gli ovetti Kinder, così?
1: Allora,
0: certo, da bambino ne andavo ghiotto.
1: Esatto, il Kinder Sorpresa, che poi è l'ovetto Kinder, è rimasto fuori dal mercato statunitense perché una legge del 1938... vieta i dolci con oggetti non commestibili incorporati.
0: No.
1: E allora Ferrero ha risposto con il Kinder Joy.
0: No, ma non ci credo.
1: È così.
0: Cioè, quindi, scusa, perché c'era la sorpresa dentro.
1: Che però non era commestibile.
0: Ma quindi neanche... perché la sorpresa non è commestibile.
1: Esatto.
0: Quindi in America neanche le uova di Pasqua con la sorpresa.
1: Evidentemente no.
0: Ma raccontamela un po'.
1: Perché tu pensa che, sai che in America devono scrivere attenzione che questo caffè è caldo. Vabbè, comunque la storia qual è? Il Kinder Sorpresa lanciato da Ferrero nel 1974 non può essere importato o venduto legalmente negli Stati Uniti nella sua forma tradizionale. La ragione è una norma della Federal Food, Drug and Cosmetic Act del 1938 che considera adulterati dolci contenenti oggetti non commestibili al loro interno. La capsula con il giocattolo, che è racchiusa dentro l'uovo di cioccolato, rientra quindi nel divieto. Quindi praticamente più volte hanno segnalato questa cosa anche alla frontiera, sequestrando.
0: No.
1: Sì.
0: Cioè, invece aspetta. Immagino Pablo Escobar che invece della droga portava le ovette Kinder.
1: Sono documentate anche sanzioni amministrative, ma non la versione folcloristica secondo cui si rischierebbe automaticamente l'arresto.
0: Addirittura.
1: Nel 2017 Ferrero portò negli Stati Uniti il Kinder Joy, nel quale, lo sappiamo, c'è anche da noi, la crema e la sorpresa sono separate fisicamente. Il caso mostra come una legge possa escludere per decenni un prodotto iconico e costringere il brand a riprogettarlo per entrare in un mercato strategico. Quindi, caro Davide, a parte questa notizia che è paradossale,
0: ma io non la sapevo, non la conoscevo.
1: È incredibile. E quindi praticamente in virtù di questo vincolo normativo, Ferrero ha comunque ideato un nuovo prodotto, che poi il Kinder Joy c'è anche da noi, quindi è fantastico. Come la vedi?
0: Allora, la notizia della notizia è che io non ho mai assaggiato il Kinder Joy, purtroppo non ho mai avuto questa gioia.
1: Questo messaggio per gli amici della Kinder,
0: della Ferrero, della Kinder, mandatemi dei Kinder Joy. Ma allora, sono abbastanza basito da questa rigidità del sistema americano, cioè quello che ti dicevo prima, ma quindi neanche le uova di Pasqua perché c'hanno la sorpresa dentro. Da una parte però posso dirti...
1: Ma sai che forse non è detto che le uova di Pasqua, diciamo, in America... Io per esempio sono andato a Pasqua a Londra, non ho mica trovato delle uova di Pasqua.
0: Non lo so. Però
1: non essere così provinciale, pensa all'uovo di Pasqua. Dai.
0: Però ti dico, una cosa mi fa strano questa rigidità, però dall'altra parte cerco di essere ancora più bacchettone io. L'ovetto Kinder lo dai ai bambini, no? E ci sta un minimo di cautela, forse, magari pensa il bambino lo apre, non sa che dentro c'è la sorpresa, lo mette tutto in bocca, cerca di ingerirlo e poi è un problema, quindi magari è una forma di tutela, insomma non è che sono semplicemente dei bacchettoni così, non lo so, cioè sono combattuto, sono talmente basito dalla notizia che non conoscevo, sì, che sono combattuto se sia giusta o non giusta. Certo che rischiare la galera per un ovetto Kinder a quel punto la faccio più sporca.
1: Invece del narcotraffico, l'ovetto traffico.
0: Va bene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se vi stanno piacendo queste storie, rimanete con noi, perché noi adesso vi facciamo ascoltare un pezzo che ci mette il nostro Samuele, poi torniamo qui e vi raccontiamo un altro paio di storie.
1: La prossima è stupenda.
0: Tra

0: questa sigletta quanto mi piace, siamo tornati, siamo quelli del marketing, questo è Marketing con Vista Sunday Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, è tutto merito di Samuele, tutto merito di Samuele dalla, dalla regia.
1: Falla un po' meno mercato.
0: No, è a Catalaville! Sono io, Davide Schioppa, in ascolto, ma al mio fianco c'è il mio compagno di merende, quello serio della coppia, esatto, pensa come stiamo messi, esatto, Alessandro, esatto. Musumeci. Vi stiamo raccontando un po' di storie, un po' di leggende, vi abbiamo sorpreso con le ovette Kinder fuori legge, vi abbiamo sorpreso con la Barilla che era diventata americana.
1: E adesso non, non vogliamo bere.
0: E adesso non vogliamo berci una... quest'ora però è alcolismo, caro Alessandro.
1: No, ma va.
0: Che cosa mi vuoi offrire?
1: Allora, ma tu bevi il Campari?
0: Ma beh, guarda che poi mi odiano tutti i brand. Ragazzi, allora, io bevo pochissimo, per cui
1: no,
0: bevo pochissimo.
1: Confermo, confermo. Però quando andiamo a cena si fa al massimo una birretta, ma non ti dà soddisfazione con bella bottiglia di vino.
0: No, però diciamo che...
1: secondo me è perché non vuole spendere.
0: Bravo, sono tirchio. Però no, il Campari sì, lo conosco, ecco, poi non sono un gran bevitore...
1: Allora, ti do questa notizia e ti porto nel periodo futurista.
0: Ah, mi piace.
1: Ma tu hai presente le pubblicità del periodo futurista? Sì, ma tantissime.
0: Certo, sono bellissime.
1: No, ma sono eccezionali, perché veramente la pubblicità in quel caso serviva a trasmettere un'idea di vittoria, un'idea di gloria, di grandezza dell'uomo. Veramente eccezionale. Ce ne sono veramente su tutti gli ambiti.
0: Quindi mi stai dicendo che Campari è di quel periodo lì?
1: Sì, ti dico che nel 1932 Fortunato De Pero disegnò per Campari una bottiglia conica, senza etichetta e subito riconoscibile. Un oggetto d'avanguardia per quell'epoca che, se ci pensi, è rimasto invariato nell'immaginario.
0: Certo, c'erano solo loro.
1: Esatto. E parliamo appunto degli anni 30, quando Davide Campari affidò appunto a De Pero, protagonista del futurismo italiano, il progetto della bottiglia di Campari Soda. Nacque questo contenitore conico, monodose, privo di etichetta cartacea, nel quale il nome del prodotto era impresso direttamente sul vetro. La forma richiamava un calice rovesciato e traduceva in packaging l'idea futurista di un'arte capace di entrare nella produzione industriale.
0: Bello, mi piace.
1: La collaborazione tra De Pero e Campari era iniziata negli anni 20 e comprendeva manifesti, annunci e figure meccaniche, e la bottiglietta del 32, ancora oggi immediatamente riconoscibile, trasformò un aperitivo pronto da bere in un oggetto di design e consolidò, diciamo, il legame tra il marchio e l'avanguardia artistica. E quindi la domanda per te, caro Davide, è: ma quanto può durare un'identità visiva quando nasce da un'idea artistica così forte? Parliamo dal 32, ancora attuale.
0: Ma credo che non tramonterà mai, anzi io mi auguro che Campari non faccia mai tramontare il mito della bottiglietta conica. Questo è proprio un bel esempio. Cioè, noi siamo abituati nel marketing e nella pubblicità, ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto legandoci al tema delle campagne pubblicitarie, no? Che si cambiano troppo in fretta.
1: Vero,
0: le cose.
1: Sì.
0: Cioè, come se diventa vecchio e bisogna fare qualcosa di nuovo. Ci abbiamo paura di annoiarci. Invece Campari ci dà una lezione incredibile. Cioè, se le cose sono fatte bene, se c'è un pensiero, se c'è una vera arte dietro, e non annoia l'arte, il bello non annoia. Dostoevskij diceva: la bellezza salverà il mondo. Ecco, secondo me la bellezza va ritrovata anche nelle piccole cose, anche in un packaging, nel nostro piccolo mondo del marketing. È assolutamente rilevante, io mi auguro che non cambierà mai e mi auguro che possa essere un esempio anche per tantissimi altri brand. Beh, ci sono degli altri packaging iconici, anche la bottiglietta della Coca-Cola è iconica nella sua forma.
1: Beh, prima parlavamo del tubo delle Pringles e anche quello. E però aggiungo una cosa su Campari, che al di là della forma iconica, di design e la creazione eccezionale, anche il fatto che fosse di vetro permetteva poi di vedere il colore del prodotto, perché se ci pensi poi il rosso Campari è nato anche da lì. Tu immagina che ci fosse una lattina dove il colore del prodotto non si vedeva, è chiaro che tutto il mito del rosso Campari probabilmente sarebbe venuto meno, no? Quindi questo design e il materiale, la trasparenza, è servito anche ad amplificare il mito del colore rosso Campari.
0: Assolutamente. Io ti vorrei offrire un caffè invece adesso.
1: Ah sì, cioè dal Campari al caffè, ma non è meglio fare il contrario?
0: Sì, è vero, però è andata così.
1: Ma siamo già al pranzo, quindi
0: io
1: oggi
0: ti offrirei un caffè.
1: Questo è il menù della domenica.
0: Chi è l'inventore della macchina dell'espresso, secondo te?
1: Non lo so.
0: Adesso ti racconto questa storia.
1: Non vorrei fare gaffe.
0: Ti racconto questa storia italiana. Allora, ci troviamo anche qui negli anni 30, quindi più o meno l'epoca è la stessa. Francesco Illi, ti dice nulla questo cognome? Francesco Illi è nato nell'impero austro-ungarico e ha fondato nel 1933 a Trieste Illi Caffè, quindi il caffè che beviamo tutti quanti. E pensa che nel 1935 Francesco Illi ha brevettato la Illetta, considerata una precorritrice delle moderne macchine dell'espresso. Vado per ordine. Allora, Francesco Illi nasce alla fine dell'Ottocento, quindi nel 1892, in quello che all'epoca era ancora considerato impero austro-ungarico. Oggi la zona dove è nato Francesco Illi si trova in Romania. Arriva a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale e decise di rimanere e stabilirsi lì a Trieste. Dopo aver lavorato nel commercio di caffè e di cacao, nel 1933 fonda appunto Illi Caffè. Due anni più tardi che cosa fa? Brevetta la Illetta, una macchina che separava il riscaldamento dell'acqua dalla pressione del vapore e utilizzava aria compressa, anticipando principi poi centrali nelle moderne macchine per l'espresso. Quindi dobbiamo dire che il signor Illi è quello che, insomma, in qualche modo ha inventato la macchina dell'espresso. Nello stesso periodo il signor Illi sviluppò anche un sistema di confezionamento pressurizzato pensato per preservare aroma e qualità durante il trasporto. La ricostruzione è documentata, mentre è più corretto definire la Illetta come precursore dell'espresso moderno e non la sua unica origine, poiché c'erano state già altre invenzioni di macchine dell'espresso, e la storia lega il posizionamento scientifico di Illi alle radici proprio di Trieste, di un immigrato che arriva e fa la fortuna sua e direi anche di una intera città. Ora, secondo te, Alessandro, quanto può essere distintivo per un marchio alimentare costruire il proprio mito non sulla tradizione immutabile ma sull'innovazione tecnica e sull'identità appunto cosmopolita del fondatore?
1: Beh, questo è un chiaro esempio. Beh, parliamo chiaramente ancora di un periodo dove c'erano tante innovazioni, tanti prodotti nuovi, e quindi il fatto di stare in una città cosmopolita, una città dove c'erano tante influenze come Trieste, questo sicuramente ha aiutato. Secondo me c'è veramente, questo è uno degli esempi del grande genio imprenditoriale, diciamo italiano, anche se la notizia che hai dato tu in questo caso è che in effetti Illi non era italiano, perché è nato in una regione dell'attuale Romania, però diciamo che poi si è immedesimato nella città di Trieste. Quindi bella notizia e sicuramente questo testimonia come in questi 10 minuti abbiamo parlato di tanti brand italiani che comunque si sono in qualche modo affacciati anche su altri territori. Quindi questo vuol dire che affacciarsi su altri territori, altre culture, sicuramente ha un vantaggio e un valore.
0: Bene, sono contento che questa rubrica piaccia prima di tutto a noi due e poi piace anche ai nostri ascoltatori che ce lo scrivono. Ricordiamo la nostra mail marketingconvista@gmail.com. Segnalateci delle leggende che volete approfondire con noi e noi lo faremo per voi. Il nostro tempo a disposizione è finito anche questa domenica 26 luglio. Io mi auguro che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori possano andare in spiaggia, magari dopo aver ascoltato Marketing con Vista,
1: si prendono un caffè, un ovetto Kinder
0: a metà mattinata, un Campari, perché in tante parti d'Italia l'aperitivo si fa prima di pranzo, prima di cena. Quindi un bel Campari, un ovetto per i bambini, un piatto di pasta Barilla. Insomma, abbiamo raccontato
1: un pezzo
0: d'Italia attraverso delle storie assolutamente quasi sconosciute. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da Davide Schioppa e
1: Alessandro Musumeci,
0: per questa domenica è tutto. Vi salutiamo, come diciamo sempre, in questa maniera: restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Un furgone piomba sulla folla alla parata del Pride a Berlino, morta una donna, 16 feriti. La polizia cerca un 21enne e segue la pista dell'estremismo islamico. Assalto dei Notav al cantiere di Chiomonte, bombe carta contro le forze dell'ordine, feriti 60 agenti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Fermato un tunisino di 26 anni per la morte del giornalista Eboli, incastrato da un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima. A Parigi Tadej Pogacar sfila verso la leggenda per la quinta volta a re del Tour de France. Formula 1 in Ungheria, la Ferrari sogna con Leclerc, Hamilton penalizzato rincorre.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio e buona domenica. In studio Alessio Galea, in redazione Jenny De Gaetano e Nicola De Muro. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti.
8: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
9: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
8: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Si era nascosto in un casolare abbandonato dove è stato trovato un telefonino e una carta di pagamento della vittima. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Esposito e il 26enne si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, il giornalista sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. A incastrare il giovane una sua impronta trovata sull'auto della vittima. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari.
10: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici: i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
7: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del Miti Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Efen Pol, che chiude 2º la Gran Boucle. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
11: E allora bentrovati ad un nuovo appuntamento, una nuova domenica, quella di oggi, 26 luglio, Lapo De Carlo e soprattutto Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
12: Eccoci qui Lapo, ciao a te e a tutti i nostri telespettatori.
11: Eccoci qua, vedi che c'è
12: che
11: ancora...
12: Che domenica? Ecco. Che domenica è?
11: È una domenica Lapo. Speciale, letteralmente, tra l'altro non ti passa il vizio di dire telespettatori anche in radio, vedi...
12: Ho detto telespettatori.
11: Hai detto molto telespettatori, vedi che alla fine non ti passa il vizio.
12: Lo so, che devo fare?
11: Ma magari un giorno torneranno vizio a essere spettatori, ma intanto sono ascoltatori, e quindi oggi una giornata in cui racconteremo la qualunque. Non voglio svelare, anche se un po' il notiziario di Giornale Radio ha già dato la stura a quelle che saranno le notizie di oggi. Voglio salutare Samuele Campochiaro, che è qui con me in regia. Non c'è soltanto lui, c'è anche Lorenzo Cappadone, per cui mettetevi all'ascolto, c'è un numero a disposizione per voi, le notizie da commentare al 334 11 11 622. Noi cominciamo subito con The Weeknd e poi tra poco iniziamo a commentare le notizie. Questa è Save Your Tears.

0: Allora, torniamo in diretta qui a Giornale Radio. Maurizio, iniziamo ad aprire subito la prima pagina dei nostri quotidiani. Noi abbiamo una, diciamo, prima pagina virtuale radiofonica nella quale noi la compiliamo anche grazie al vostro aiuto al 334 11 11 622. La prima notizia che vogliamo mettere oggi qual è secondo te, Maurizio?
1: Ma guarda, intanto c'è da fare una considerazione generale. A me pare una domenica un po' fosca, che te devo dire, con tutte notizie inquietanti oppure che non aprono proprio a soluzioni diverse. Non lo so, dall'assalto in ottava al caro benzina. Pensa che oggi 25 milioni di italiani si stanno mettendo in marcia, in cammino per il primo esodo, grande esodo estivo. E intanto trovano un paese spaccato in due dalle condizioni climatiche, no? Nubi fragi al nord e caldo torrido al sud. E vabbè, questo può essere una cosa ricorrente, non tanto, ma insomma può essere anche una cosa accettabile. Ma poi si trovano con il peso per molti insostenibile di un caro benzina che si fa sempre più pesante, no?
0: Decisamente. A Milano si è toccato 2,6 euro al litro. 2,6.
1: Pensa, no? Il governo così interviene con piccoli decreti, ma in realtà mancano i fondi, manca un piano strutturale per affrontare questa situazione, che probabilmente se in Medio Oriente la situazione è nel Golfo rimarrà sempre così incerta, andrà avanti ancora per molto, quindi bisognerebbe intervenire in maniera più ampia, più decisa, più strutturale, appunto, ma a questo punto ancora non se ne parla. C'è un clima politico che si fa sempre più orrendo, come scrive giustamente Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica.
0: Stiamo leggendo esattamente questo articolo che segnalavo anche agli ascoltatori, l'insostenibile rumore della faziosità.
1: Sì.
0: Molto interessante, dalla morte di Fachir alla sentenza Roggero fino agli scontri di Bologna e quelli dei Notav, il populismo social inquina il dibattito pubblico. Direi che è una materia interessante quella che esprime Michele, no?
1: Sì, è interessantissimo, insomma, con una politica che non riesce mai a intervenire in maniera intelligente, in maniera giusta, profonda, magari anche andando contro quelli che sono i propri interessi spiccioli, no? di elettorali. Su grandi temi che riguardano poi la sicurezza, che riguardano la vita di tutti noi, ma diciamo vengono cavalcate volta per volta tutti i fatti che accadono
0: Guarda, facciamo così allora, visto che purtroppo ecco c'è un tema qui del microfono
1: che succede?
0: Ogni tanto succede anche qui in diretta, allora dicevo, facciamo così, cavalchiamo un po' le notizie, tra pochissimo andiamo a comporre quella che è la nostra prima pagina, ci facciamo aiutare, dicevo, anche dai nostri ascoltatori che già hanno iniziato a mandare i messaggi, e tra pochissimo ovviamente iniziamo a proprio dare una lettura dei quotidiani partendo dalla prima. Purtroppo c'è una notizia che è arrivata da questa notte e di questo furgone sulla folla del Pride con una donna morta e 16 feriti che sono arrivati. Allora, noi direi che andiamo ad ascoltare una canzone, torniamo subito con voi e con Maurizio andiamo a fare la prima pagina di Domenica Specialmente.

0: Rientriamo in diretta e allora l'Apode Carlo, Maurizio Mannoni e tra l'altro dalle 11 Antonella Zangaro da Londra con tanti ospiti e oggi ne abbiamo tanti, anche una graditissima ospite dalle 10.35 Maurizio, che è una tua cara amica oltretutto, oltre che essere una nota corrispondente.
1: Mia, ma io credo di tantissimi, in questo caso devo dire telespettatori, quindi anche radioascoltatori. Spoileriamo, come si dice con un termine. Diciamo che si chiama di nome Giovanna.
0: Allora cognome, io non voglio dire il cognome, però posso dare un'indicazione, almeno così ci divertiamo con un giochino. Allora, il cognome inizia per B, finisce per Otteri.
1: Sì.
0: Allora, visto che oggi le prime pagine dei quotidiani hanno un coefficiente di terrore pari a un romanzo di Stephen King, direi che la prima notizia la devi piazzare. Partiamo subito, vai.
1: Guarda, abbiamo detto in apertura, i poveri italiani, insomma, che così, in un clima di incertezza generale, anche di paure, timori, insomma, per quello che, quello che ci aspetterà nel prossimo autunno, si sono messi come sempre con grande entusiasmo in viaggio per le vacanze e si trovano appunto, oltre a condizioni climatiche che spezzano il paese in due, come dicevamo, anche questa peso sulle spalle del prezzo dei carburanti, di benzina, gasolio, che sta aumentando sempre di più e che quindi incide sulle tasche di tutti. Ecco, un pensiero a tutti quelli che stanno affrontando.
0: Sono pronte le misure tampone e il ministro Urso dice che verrà fatto un intervento sulle accise mobili, quindi questo è...
1: Le accise.
0: Sì, insomma, anche perché...
1: Le benedette accise. Sì.
0: Tra l'altro il prezzo non è uguale in tutta Italia, bisogna ricordare.
1: Il problema è che il governo non ha più fondi per fare interventi di un certo peso e quindi... Si va avanti per mini decreti con piccoli tamponi ogni volta, ma insomma che non risolvono la situazione.
0: Sì, decisamente.
1: Poi sai, a me colpisce sempre il fatto che in questo paese poi le questioni si ripropongano per anni e anni, per decenni. Prendi la TAV, la battaglia sulla TAV, che da quando è il

0: questo frangente. E oltretutto agli italiani non si spiega che questa TAP, se ha ancora un senso, se è ancora un'opera gigantesca che vale la pena continuare a fare. Tra l'altro la facciamo solo noi.
1: Esatto,
0: perché i francesi vanno avanti, no, sembra che scavino con le mani, no, i francesi che non...
1: No, ma anche perché siamo, lo dicevamo fuori onda, al 30% solo di quest'opera e bisogna dire che è controversa anche per chi l'ha promossa. Va detto che la battaglia dei Notari non esiste da 25 ma da 35 anni.
0: Da 35?
1: Dal 1989, ed è appunto nata per opporsi alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità della Torino-Lione, considerata un'opera inutile, costosa e devastante per il territorio della Val di Susa, mentre altri dicono no, invece è molto importante per tutta la somma di motivi che poi adesso non stiamo a raggiungere, però insomma diciamo che per avere un'integrazione europea, la sostenibilità e la transizione ecologica e anche per tutta una somma di motivi anche legati alla comodità delle persone che possono circolare più facilmente da un stato all'altro.
0: Ma sì, sarà, non lo metto in dubbio, ma intanto io leggo che ad esempio l'alta velocità per quanto riguarda i trasporti delle merci, che quando fu progettata questa opera era in realtà un'alta velocità, in realtà poi nel corso del tempo è così, è andata degradando, adesso non è più un'alta velocità, insomma. E poi specialmente i traffici commerciali con l'est europeo, stante anche le vicende degli ultimi anni, si sono se non bloccati, ma insomma sono diminuiti sensibilmente, insomma, quindi sempre più i francesi ci credono molto poco, per onor di firma la portano avanti e, insomma, ma è mai possibile che c'è un movimento antagonista che è forte, è tenace, eccetera, ed è inquinato dalle incursioni di questi che sono violenti, insomma, terroristi, insomma, che tutte le volte o perlomeno spesso intervengono in queste manifestazioni che nascono pacifiche, mascherati, come è successo anche l'altro giorno.
1: Tra l'altro moltissimi di questi organizzatissimi in squadre si erano preparati da tempo a questo evento, sono arrivati soprattutto dalla Francia, dalla Germania, dall'Olanda, e c'erano anche italiani che arrivavano da diverse parti d'Italia, questo è stato segnalato.
0: Ecco, ma non si potrebbero intercettare, non si potrebbero bloccare, non credo che sia un'operazione impossibile, si sa, oltretutto probabilmente si conoscono anche, si sa da dove vengono, non li si potrebbe bloccare prima che compiano le loro malefatte.
1: Ma è come un esercito, ecco. C'è il rischio di fare morti e feriti per una scena,
0: prima che agiscano, insomma,
1: e lì deve esserci l'Interpol,
0: essere il modo per intervenire. Anche qui poi dopo siamo qui a recriminare.
1: Questo poi naturalmente implica che la destra accusi la sinistra di una certa ambiguità di fondo nei confronti dei Notav. La destra è molto decisa, sono arrivate poi ovviamente da parte di Giorgia Meloni delle rassicurazioni da una parte, ma anche la vicinanza alle forze dell'ordine. Vado direttamente a un altro tema, poi tra poco ne parleremo, ma non possiamo non parlare di un caso politico calcistico come la vicenda Andrea Pirlo.
0: Non siamo incapaci nemmeno di nominare uno straccio di commissario tecnico.
1: Sì,
0: è incredibile questa cosa di Pirlo, no? Che adesso si scopre improvvisamente che ha dei legami economici con la Russia di Putin, e quindi questo scuote un po' il calcio italiano e mette in discussione, in dubbio la sua nomina.
1: Andrea Pirlo è legato a una società di scommesse, quindi ha dato la sua immagine come testimonial alla società di scommesse russa, quindi doppio problema, è che una società di scommesse per giunta è russa. E la cosa che ti dicevo prima fuori onda è: ma com'è che per due mesi non si è tirato fuori questo argomento e adesso, il giorno dopo che Pirlo è stato indicato come il sicuro, probabilissimo CT, improvvisamente viene fuori questa cosa? Cioè, cos'era, una notizia d'orologeria?
0: Non lo so, francamente, un altro... Oddio, la questione è molto meno grave di quelle che abbiamo elencato prima, ma è un tema anche questo, insomma, no?
1: Sì.
0: Sai, la nomina del commissario tecnico della nostra sventurata nazionale

0: calcio è un fatto per molti appassionati, tra i quali ci siamo anche io e te. È importante. Già il nome di Pirlo suscita così moltissime perplessità. Ecco, ci aspettavamo qualcosa di più importante dopo le ultime disfatte e con l'avvento di Malagò, insomma, un'aria nuova nel calcio italiano. La nomina di un allenatore che come giocatore è stato grandissimo, ma come allenatore non aveva fatto granché fino adesso, anzi più che altro fallimenti in serie, lascia perplessi. Adesso si scopre anche che c'è questa magagna che magari probabilmente andrà risolta, basta che chieda scusa, molti dicono chieda scusa, interrompa questo contratto, però insomma è un altro elemento.
1: Diciamo che si sapeva, si è fatto finta di non sapere, si è tirata fuori la notizia dal cassetto appena era di fatto un dato certo. Nel frattempo gli ascoltatori ci scrivono al 334 11 11 622, per esempio, ecco appunto che un nostro amico ci dice: buongiorno, tra le tante notizie anche il caso Pirlo Russia che stiamo appunto discutendo e la gogna mediatico social sul povero giornalista sportivo di Salerno, quello ucciso
0: anche quello,
1: da ragazzo 26enne. Poi ancora Gabriele da Milano: l'alta velocità permetterà di trovare meno tir possibili nelle autostrade risparmiando delle belle fumate diesel, la motrice fa solo l'ultimo chilometro, io la trovo geniale l'alta velocità per la logistica. E dice Gabriele la difende a spada tratta e quindi questo è un altro degli elementi. Allora facciamo così, poi ne parleremo se ne vorrà parlare con Giovanni Botteri, perché tra poco sarà con noi. Tra l'altro io vorrei collegarmi anche ad un tema sportivo che la riguarda, per una polemica che è andata su tutti i giornali e che appunto riguarda la nostra ospite, quella di Sinner, che lei ha contestato in modo più che aspro per la sua residenza al Principato di Monaco, che la indigna e allora proprio non la manda giù, dice proprio non la mando giù.
0: Beh, in effetti se vogliamo anche questo potrebbe essere un tema, insomma, no?
1: Eh sì, decisamente, quindi ne parleremo con lei tra poco, una breve pausa e poi di nuovo insieme con Domenica, specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 33 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
8: Rieccoci dunque in diretta, tra poco con noi Giovanna Botteri, con la quale andremo a fare una bella chiacchierata, in modo particolare Maurizio. Maurizio, però, in meno di due minuti, mi trovi un'altra notizia che possiamo mettere proprio qui, in prima pagina, nella nostra prima pagina di oggi, domenica 26 luglio, ore 10:34?
9: Oddio, ce ne sono ancora della serie di notizie fosche, la vicenda che ha scioccato negli ultimi giorni, quella di Fakir,
8: sì,
9: quell'uomo morto dopo l'intervento della polizia a Bologna, e sulla quale vicenda pesano ancora gravissimi interrogativi. Non ci pronunciamo su questo perché sarà l'autopsia a fornire, anche se ci sono dei filmati, delle foto che insomma rendono abbastanza esplicita la situazione, il decifrare quello che è successo, purtroppo. Però insomma, quello che a me colpisce sempre di più è come ogni volta che succedono fatti come questi poi ci si spacca in due tra chi sta con la polizia o con le forze dell'ordine e chi invece accusa di essere contro le forze dell'ordine, come se non si potesse mai valutare un episodio per quello che è, e invece soprattutto qui la politica è ancora una volta sul banco degli accusati, ci si spacca, no? Sì. Strumentalmente, evidentemente, in maniera sbagliata, perché poi no. Se esiste un episodio, se capita un episodio nel quale le forze dell'ordine, ricorderete la terribile vicenda Cucchi, ricorderete le vicende della Diaz, insomma se ci sono episodi nei quali le forze dell'ordine si comportano in una maniera non consona al loro importantissimo ruolo, ebbene è nel loro, principalmente nel loro interesse, che bisogna denunciare questi fatti e colpire, punire i colpevoli, e invece sembra che no.
8: Sì.
9: Tutte le volte il dilemma, lo scontro è su tu stai con le forze dell'ordine e tu sei contro le forze dell'ordine.
8: Sì,
9: è inaccettabile.
8: Tutto, qualunque tema, ma proprio qualunque tema, compreso bim bum bam, è ideologico. E quindi alla fine diventa impossibile perché è tutto polarizzato. Non ci si riesce più a dire la propria opinione senza essere laici. E questo diventa un grosso problema perché si finisce col perdere, anzi già finita con la sconfitta della ragione e della verità. Perché se la verità deve essere legata in ideologia, allora vuol dire che non c'è più spazio per sapere la verità. È come se la gente non volesse saperla questa verità, perché è scomoda, perché non gli piace, e gli piace più una verità che viene raccontata magari dalla sua parte politica. Questo almeno ogni tanto, anzi più di ogni tanto, quasi sempre appare. Adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone di Bruno Mars e poi tra poco avremo la nostra ospite. Altri messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622, poi li consultiamo e ne parliamo. Adesso I Just Might. Yeah.

0: Torniamo in diretta 10:40, il leggero ritardo per però il tempo di poter chiamare, caro Maurizio, la nostra prima ospite di oggi. Ci fa particolarmente piacere avere Giovanna Botteri, giornalista, ex corrispondente Rai da Parigi, spesso ospite fissa in Altre Parole sulla 7, insomma poi il personaggio che ultimamente è sempre al centro dell'attenzione per tante questioni, quindi ci fa un grande piacere averla. Ben trovata Giovanna Botteri.
1: Ciao, buongiorno, buona domenica. Ciao Maurizio.
0: Eccoci qua.
2: Ovella Giovanna, come te la passi?
1: Va benissimo.
0: Allora, Maurizio, da cosa vogliamo partire?
2: Ti vediamo che te la passi benissimo. No, niente, parlando di questa domenica, che noi così cerchiamo un po' di analizzare nel suo complesso, sempre. Abbiamo definito una domenica un po' fosca, con notizie pesanti, che non si aprono a troppo alla riflessione, insomma, no? Che ripropongono tanti dei soliti temi della vita pubblica italiana, no? Degli interventi delle forze dell'ordine ai NOTAV, ci manca anche il fatto di non riuscire a nominare uno straccio di commissario tecnico nazionale, non lo so. Tu come la vedi? Sei più ottimista tu, insomma, guardando un po' il quadro generale?
1: Io sono ottimista sempre, se no non sarei qui a parlare con te, ma su qualche spiaggia a prendere il vento e la sabbia. No, io credo che questo sia un momento complicatissimo, per tutti gli italiani che si chiedono cosa sta succedendo nel paese. Da una parte, e tu hai i poliziotti che soffocano per terra, e io mi ricordo benissimo quando eravamo assieme a parlare di George Floyd in America, che è stato il primo l'afroamericano messo a terra dai poliziotti che urlano non riesco a respirare, e da lì che in qualche modo tutte le polizie del mondo democratico hanno capito che quel tipo di manovra non si poteva fare perché finiva per soffocare la gente, e dall'altra i poliziotti presi d'assalto dagli antagonisti, che poi si scopre che non sono nemmeno italiani, che sono arrivati dalla Francia e dalla Germania. Credo che ci sia confusione su quello che è anche la democrazia nel nostro paese. Tu pensa che in quel momento al Pilastro, a Bologna, sono gli abitanti del Pilastro che hanno chiamato la polizia, dimostrando che nella polizia hanno sempre avuto fiducia, che nella polizia vedono chi ti protegge in qualche modo. Allora io credo che bisogna riprendere la missione, ognuno di noi deve riprendere la propria missione, i poliziotti devono proteggere, non soffocare, e in qualche modo mettere al riparo anche quello che è il progetto in questo momento della TAV, un momento in cui abbiamo assolutamente bisogno di poterci spostare all'interno dell'Europa. È evidente che anche l'alta velocità va vista con altri occhi.
2: È così, e quello che è assurdo, ne parlavamo anche prima, che tutte le volte, mi riferisco adesso alla vicenda di Bologna, tutte le volte, no, si debba fare sempre lo stesso, si debba scoppiare sempre la stessa polemica, no? Se si condanna l'azione di quei poliziotti che hanno provocato la morte di Fakir, allora si è contro tutta la polizia, si è contro le forze dell'ordine, si è dalla parte dei violenti. Non capendo, tra l'altro, che, diciamo, per conservare la fiducia di tutti, come esiste, ed è grandissima, giustamente, la fiducia nei confronti delle forze dell'ordine, sono gli stessi esponenti delle forze dell'ordine che dovrebbero, loro per primi, insomma, condannare manovre sbagliate come quella che ha provocato, e ormai sembra evidente, ripeto, non c'è ancora una decisione definitiva, un'analisi definitiva, si aspetta l'autopsia, ma insomma si capisce che è stata una mossa sbagliata, no? Doveva essere soltanto contenuto questo.
1: Uno sbaglio. Leggevo la testimonianza di un giudice che diceva è stato uno sbaglio, e si esce da questa situazione perché il discorso di io difendo sempre e comunque l'azione della polizia al di là dello scudo penale, è un torto agli stessi poliziotti, mette in difficoltà gli stessi poliziotti. È evidente che dopo una scena del genere, che poi oggi si vede tutto, perché come vedi il gioielliere che esce e insegue due ladri disarmati e li uccide, oggi vedi come Fakir è stato messo, tra l'altro è uscito anche il video in cui si vede il sangue è dietro la sua testa, vedi, è un momento in cui le cose non si possono più nascondere, le cose si vedono. Di fronte a questo c'è bisogno che uno prenda le sue responsabilità. Noi cittadini crediamo nella polizia e crediamo che la polizia ci difenda, stia lì, i poliziotti siano lì, tra l'altro sottopagati, in difficoltà sempre, a rischio sempre, a difenderci, ma perché questo diventi un pensiero comune e perché questo diventi l'autentico scudo, lo scudo civile nei confronti di una polizia che ci difende, bisogna che di fronte a casi del genere si prenda la responsabilità e il coraggio di dire si è sbagliato, esattamente come è successo a Ragoredo. Che senso aveva dire fin dall'inizio difendo quel poliziotto, quando poi la stessa inchiesta dimostra che il poliziotto era colluso con gli spacciatori, addirittura inseguito, lo spacciatore gli ha sparato alle spalle. Credo che da parte del governo, da parte delle istituzioni in questo momento ci sia bisogno di molta prudenza in questi casi, non uscire immediatamente prima dell'inchiesta con una tesi preordinata, perché questo naturalmente getta benzina su una città come Bologna, si è visto quello che è successo.
0: Sì, bisogna dire che la posizione, ne parlavamo prima, è un po' quella, diciamo, ideologica, per cui prima si prende posizione in riferimento a quello che è quello che un po' è il vissuto della propria parte politica, poi eventualmente si appurano i fatti, tra l'altro nascondendone altri, e mi sembra che questo aspetto divisivo nasca non soltanto per i due temi che abbiamo appena detto, Roggero e Fakir, ma anche per gli scontri in Val di Susa. C'è persino il tema dell'approvazione del suicidio assistito, per esempio in Emilia Romagna, che è diventata la terza in Italia ad approvare una legge sul fine vita. Cioè ci sono tante notizie divisive, perché la verità e la legge cerca di fare ordine nel caos, Giovanna Botteri.
1: Assolutamente, e io credo che le notizie non sono mai divisive, e l'interpretazione che se ne dà che è immediatamente divisiva, perché siamo passati dall'inizio in cui tu prendevi e davi la notizia, adesso non si prende più e si dà la notizia, si dà immediatamente la notizia con la sua interpretazione. E è evidente che c'è una grandissima presenza sul Notav. L'Unione Europea ha fatto tutta una serie di ricerche e analisi neutrali, bipartisan, per capire se effettivamente la TAV è pericolosa o danneggia l'ambiente. E non si parla più di questo, ma si parla semplicemente se pro o se contro. È molto pericoloso, perché questo genera confusione e continua ad alimentare la divisione. Io credo che di fronte anche a fatti eclatanti, abbiamo citato Fakir, il gioielliere, ma sono di fronte ai nostri occhi. Io credo che la politica dovrebbe fare un passo indietro, lasciare la magistratura, lasciare gli inquirenti, lasciare chi di dovere ad andare fino in fondo ad appurare la realtà, e lasciare a ognuno la decisione su quello che deve pensare o non deve pensare. Alimentare in questo momento, che è un momento complicatissimo, perché in mezzo a tutto questo c'è domani che andiamo a fare il pieno di benzina e sarà un nuovo salasso, l'aumento continuo, basta che andate a fare la spesa, ogni settimana comprate le stesse cose e le pagate più. Di fronte a questi che sono che sono fatti reali, concreti, i nostri stipendi che sono i più bassi di tutta Europa. Di fronte a questo, che è il vero problema, che è il vero problema della nostra vita, non c'è assolutamente bisogno di difendersi, ma di avere delle risposte vere e reali su quelle che sono le ricette, su quelle che saranno le prossime decisioni da prendere sul caro vita, sul lavoro, sull'educazione, sulla sanità. Io credo che questo sia un gigantesco diversivo di massa per non affrontare una realtà che è molto difficile, molto complessa e su cui francamente non vedo risposte.
0: Ecco, allora
2: hai ragione,
0: Maurizio,
2: Giovanna.
0: Facciamo una cosa, Maurizio, sempre che Giovanna Botteri possa, ascoltiamo una canzone 2 minuti, perché volevo coinvolgerla poi in un ultimo tema che la riguarda molto, visto che Giovanna Botteri è andata al centro non per queste questioni ma per la vicenda Sinner, e sono curioso di sentire la sua opinione, anche perché volevo contrapporle una cosa. Non so se Giovanna Botteri può, naturalmente.
1: Sì, tranquilli.
0: Magnifico.
1: Tranquilli.
2: Giovanna può, a patto che ci fai ascoltare una bella canzone che piaccia a tutti.
0: Ci sto provando, vediamo adesso di fare il possibile. Ascoltiamo la canzone, ma 2 minuti, torniamo da voi tra pochissimo. Adesso Feeling.

0: Qui su Giornale Radio con Domenica Specialmente. Allora, signore e signori della corte, potete entrare per la vicenda Sinner per decidere naturalmente che ne sarà del tennista italiano. Ovviamente parlo di Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni. Maurizio, non so se tu la vicenda l'hai seguita, se ti ha scaldato. So che Giovanna Botteri ha detto che si è detta un po'
1: di... L'ho seguita, Giovanna con la sua generosità spesso si mette nei guai affrontando argomenti che pure sono veri, perché insomma dai, diciamoci la verità, insomma adesso Sinner è un eroe nazionale per tutti, però questo piccolo particolare, non tanto piccolo, non tanto insignificante, che abbia la residenza a Monte Carlo, insomma, dovrebbe comunque suscitare degli interrogativi, insomma. Invece no, ci accontentiamo del fatto che sia il nostro beniamino, il nostro eroe sportivo, e tendiamo a glissare su questo fatto, insomma, no?
0: Sì, Giovanna, è vero, Giovanna. È così?
2: Ma allora, è ovvio che nessuno contesta Sinner, che è un grandissimo campione, che per la prima volta dopo Panatta abbiamo un campione così grande. Io sono nuotatrice, vado sempre a nuotare, oramai vedo i ragazzini che non giocano più a calcio ma che vanno lì ma a giocare a tennis, c'è una passione. Però proprio per questo, perché tu sei diventato, no, come diceva Maurizio, sei diventato un eroe nazionale, sei l'italiano che batte tutti a tennis, sei diventato un simbolo. Allora questo comporta, secondo me, anche delle responsabilità. Che cosa significa quel suo essere italiano? Significa che fa parte di un popolo in cui i ragazzini adesso il papà e la mamma li portano a giocare a tennis invece di farli giocare a calcio. E credo che in questo momento l'idea che tu mandi un messaggio che essere cittadino italiano vuol dire anche pagare le tasse, perché quelle tasse poi servono agli ospedali, alla sanità, alla scuola dove quei ragazzini studiano, a fare le strade, insomma, a fare quei servizi che fanno parte della vita di un paese. E io credo che sia una cosa importante. Poi, per l'amor di Dio, se dico ma cosa c'è di male, ma non c'è assolutamente niente di male. Quello che dico è che uno che è diventato un eroe nazionale e che ci inorgoglisce tutti con le sue vittorie e con il suo tennis, tutto sommato, e quello che anche mi chiedevo, con tutti quei soldi che guadagna, anche se un po' chi gli dà in tasse perché finiscano nelle scuole, negli ospedali, non vedo niente di grave.
0: Sì, io devo dire, aggiungo una piccola cosa, seguendo il tennis in modo approfondito, ma noto anche il fatto che su Jannik Sinner si è parlato molto come non è mai accaduto con nessun altro tennista italiano. Io credo che il nome che porta Jannik Sinner, essendo diverso da Matteo Berrettini o Lorenzo Musetti, gli ha portato delle critiche che forse sono più aspre di quanto non sarebbero state se si avesse avuto un nome italiano. Ovviamente Giovanna Botteri non è che lo riferisce per quello, ma tutto quello che è accaduto,
2: no,
0: non lo dico per un motivo.
2: Non è quello, è quello, perché Sinner non è Berrettini. Sinner è il numero uno, certo. Berrettini non è il numero uno. Sui giornali di tutto il mondo esce Sinner e non potrebbe uscire Rossi, Sinner, qualsiasi, non è quello. E su cosa è, mi interrogo su cosa significa oggi essere italiano,
0: sì, sì.
2: Che non è soltanto un'etichetta che si prende là e si appiccica così. Forse essere italiano ha un significato più forte, più ampio. Ad esempio, io mi ero dispiaciuta quando Sinner non è andato dal nostro Presidente della Repubblica,
0: vero,
2: perché per me
0: vero.
2: Anche quello è essere italiano. Ma non è che voglio criticare Sinner o dire oddio perché guadagna tutti quei soldi, no, dico semplicemente sono felice che lui guadagni tutti quei soldi, che sia il numero uno, sono felice che i ragazzini e gli sportivi lo guardino e riprendano ad amare il tennis e lo sport. È vero che tutti quanti stanno da Briatore in giù, stanno a Monte Carlo per non pagare le tasse, a me dispiace tutto qua.
0: Sì, sì, no, io lo dicevo solo perché anche Berrettini e Musetti hanno la residenza a Monte Carlo e perché ci sono 13 dei primi 30 tennisti al mondo che hanno la residenza lì, era per questo che lo dicevo, non per altro.
2: Sì, ma, sì, ma ci sono, mi immagino che tra quelli che hanno la residenza a Monte Carlo troviamo di tutto, oligarchi russi,
0: sì.
2: Trafficanti colombiani, di tutto, ovviamente di tutto. A me dispiace, e l'altra cosa che mi chiedevo, ma quello era veramente una curiosità, cioè quando guadagni tutti quei soldi, ma che te ne fai? Io pensavo, sai quelli, quando si fa il soldi, allora, cioè, non so,
1: un interrogativo
2: una casa,
1: che l'umanità
2: compro,
1: si pone da...
2: Esatto, compro una casa ai figli e compro una casa al mare e dopo non riesci a capire, però insomma benissimo, sì. Noi siamo felici.
0: Vabbè, io voglio dire, io conosco...
1: Tra poco potrei comprare mezza Monte Carlo.
0: Non c'è dubbio. Però io conosco Maurizio Mannoni e anche se ha la residenza a Monte Carlo non gliene faccio una colpa, voglio dire, Maurizio.
2: No,
1: certamente.
2: Assolutamente.
1: La
2: no,
1: mia pensione la deposito a Monte Carlo.
2: Allora,
1: invece, scusa, Pirlo, sì. Pirlo non ha la residenza a Mosca, no?
0: No, non ce l'ha. La residenza a Mosca non ce l'ha. Almeno quello. Allora, io devo ringraziare Giovanna Botteri anche perché siamo già arrivati alle 11 in pieno, per cui grazie Giovanna Botteri e speriamo di risentirci presto.
2: Ciao, buona domenica a tutti, ciao Maurizio.
0: Grazie.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Maurizio, abbiamo parlato di Sinner, è venuto giù una valanga di messaggi, e ovviamente anche su Giovanna Botteri, mi fa molto piacere.
1: Lo so, sono quei temi spinosi che
0: è così.
1: Molti si rifiutano di trattare perché, no?
0: Sì. Sì,
1: perché generano così reazioni anche stizzite.
0: Vietato toccare
1: gli idoli.
0: Sinner è toccato piuttosto, devo dire, parecchio, direi anche più di illecito secondo me, ma questo è un altro discorso, poi ne riparleremo. Maurizio, c'è Antonella alle porte e ci sei tu che devi andare a farti una gita, se non sbaglio.
1: Oggi? No, devo andare a chiudere un conto a Monte Carlo.
0: Appunto, dopo quella,
1: e lo apro nel Liechtenstein, un altro paradiso fiscale.
0: O in Lussemburgo. Va bene, Maurizio, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Tra pochissimo Antonella Zangaro con me nella seconda ora di Domenica Specialmente.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che poi hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa di ieri da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente Mattarella chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
3: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, a 21 anni, apparente nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Ieri sera intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
12: Ancora cronaca, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte sulla statale Gallaratese ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni. Il 35enne non si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri con analisi e lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina e su segnalazione di un cittadino hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.
3: È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
12: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
3: Maltempo, un brusco cambio di scenario meteo sta per investire il paese con un'area depressionaria di origine atlantica che transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di instabilità. Rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest in giornata, per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani. Oggi si registra dunque un calo termico.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Allora, siamo nella seconda parte di Domenica Specialmente. Con me, come sempre, c'è Antonella Zangaro. Ciao Antonella, from London, come sempre. Ma ciao Antonella.
13: Buongiorno Lappo, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Brava.
13: Che piacere avervi ascoltato nella prima parte.
0: Ma lo dici così soltanto perché non vuoi dire qual è, dov'è la tua residenza. Adesso puoi dirlo tranquillamente.
13: Ovviamente. In the UK.
0: Yeah. Ah, va bene, adesso indagheremo, abbiamo subito la nostra commissione di sorveglianza. Abbiamo avuto un sacco di messaggi su questo tema, con tanti complimenti anche per l'arrivo di Giovanna Botteri, ma non è finita qui perché nella seconda parte avremo degli ospiti, e che ospiti, ma veramente
13: e che
0: super
13: ospiti. Lapo, cerchiamo, visto che, come ricordavate con Maurizio Mannoni, insomma, la prima pagina ha avuto dei toni un po' foschi, ecco, io ho cercato di volgere la giornata in toni diversi, parlando un po' di arte, di cultura e di buona tavola. E tu dici da Londra, sì, poi capiremo perché.
0: Sì, anche perché c'è un italiano di mezzo, quindi ovviamente non potrebbe essere diversamente. Allora, avremo la possibilità tra poco, tra arte, cultura, cucina, di andare con due ospiti a parlare di questo. E allora, ovviamente, tante notizie anche arrivate dall'Inghilterra. Il nostro numero a vostra disposizione è il 334 11 11 622. Partiamo subito con un'americana del Kansas City, come si dice? Lei è Taylor Swift.

0: Allora rientriamo in diretta 11:10 di questo 26 luglio con Domenica Specialmente, prima con Maurizio Mannoni, adesso con Antonella Zangaro, Lapo De Carlo che sono io in conduzione, Samuele Campochiaro in regia e Lorenzo Capadoni in assistenza. Andiamo subito, che stai spaccando qualcosa, sento Antonella, con chi te la stai prendendo?
1: No, è come al solito i pavimenti delle case vittoriane che vanno in discesa, la mia sedia scivola, io cerco di recuperarla.
0: Stai scherzando, tipo in Inception, no, no. Che vai giù oppure sì. Su a seconda della prospettiva. Sì. Allora, senti, visto che abbiamo 2 o 3 minuti, andiamo anche a dire un paio di notizie. Qual è la prima notizia che dall'Inghilterra possiamo scegliere? Scommetto che anche questa inizia per B e finisce per Arnhem. O no?
1: Sì, scommetti e vinci. Scommetti e vinci. Naturalmente gli esteri con l'attacco avvenuto a Berlino durante il Pride ha preso sui giornali online, quelli che hanno una chiusura più tardiva, grande rilievo. Ma poi sicuramente c'è tutta la riepilogo della prima settimana del nuovo primo ministro Andy Burnham, che lunedì ha fatto il suo ingresso al numero 10 di Downing Street, salvo poi aprire una ulteriore sede, la Downing Street del Nord a Manchester, con un ufficio laterale più vicino a quelli che lui definisce tutti i codici di avviamento postale del paese, perché lui vuole essere vicino a tutti. Posso aggiungere che il povero Larry the Cat, che è l'unico che rimane sempre lì mentre tutti gli altri si avvicendano, ha detto: non vorrete portare anche me a Manchester, vero? Perché lui sta tanto bene a Londra, quel gattone. Ecco, queste diciamo che sono le principali, diciamo, i titoli di apertura. Poi chiaro che si va ad approfondire anche le vicende legate alla passione per il denaro di Nigel Farage, che sta mettendo in grande difficoltà il suo guadagno progressivo di consensi ottenuto negli ultimi anni, diciamo dalla grande vittoria della Brexit in poi, e che adesso che si arriva al dunque rischia di non dare a lui le speranze che aveva, sulle quali aveva lavorato nell'ultimo periodo.
0: Sì, poi c'è sempre da dire, tu sei informatissima sulle questioni legate alla corte e quindi poi sei grande amica di Re Carlo, quindi certo. Saprai meglio ovviamente, però ti chiedo se diciamo il re o i reali hanno sempre avuto un occhio distaccato o si sono esposti per la vicinanza magari ai ministri, ai primi ministri in inglesi? Secondo te ci sono amicizie secondo te più, o comunque collegamenti più formali, o ogni tanto hanno mostrato una reale simpatia o antipatia verso qualcuno? Una domanda così.
1: Dunque, diciamo che la rilettura della storia ci insegna che Edoardo VIII, il re che abdicò per passare il regno al padre di Elisabetta Seconda, in realtà va bene l'amore per Wallis Simpson, americana, divorziata, che non confaceva alle regole del protocollo della corona, ma la vera ragione per cui pare Churchill lo chiamò, gli disse: guarda, ti trasferiamo a Parigi e poi sulle belle isole e Caraibi, che fosse la sua vicinanza alla Germania di Hitler. Quindi sì, qui la politica ha avuto il suo dire. Per quanto riguarda invece il re del momento, perché Elisabetta Seconda ha sempre fatto del suo sguardo imperturbabile la sua cifra, chiaro che Carlo III ha un altro atteggiamento. Lui è sempre stato definito il re ficcanaso, impiccione. Diciamo che quando si aprì la disputa della Grecia, che voleva vedersi restituire dal British Museum le statue del Partenone, lui si presentò ad un evento con una cravatta che ricordava la bandiera, i colori della bandiera della Grecia. Questo ci fa capire che lui, se può, la sua la fa capire.
0: Allora, tra pochissimo invece, Antonella, andremo a parlare con un ospite, qui lo diciamo prima, hai dovuto registrare perché era una questione anche di occasione, insomma, di avere un ospite straordinario come il direttore della National Gallery di Londra. Italianissimo.
1: Sì, in realtà lui ha la doppia cittadinanza italiana, sì. È nato qui a Londra, però chiaro, il suo nome e le sue radici la dicono lunga, certo.
0: Gabriele Maria Finaldi. Allora, tra poco sentiremo anche alcune delle sue risposte, vi introdurremo in questo straordinario mondo della cultura. Ora ascoltiamo una canzone, quella di Harry Styles, Late Night Talking.

0: diretta, perché adesso è il momento, cara Antonella, di andare ad ascoltare la tua intervista che hai fatto a Sir Gabriele Maria Finaldi.
1: Sì, che, insomma, permettimi un piccolo cappello introduttivo. Vai. C'è una ragione per cui ho cercato di poter intervistare il direttore della National Gallery. Innanzitutto ho appena festeggiato 200 anni il museo, non il direttore ovviamente, un luogo che raccoglie più di 1000 dipinti e conta più di 1 milione di visitatori l'anno. L'ingresso è gratis. Finaldi è arrivato a dirigere questo museo portando con sé una donazione di 375 milioni raccolta, perché sappiamo che è grazie a questo che si finanzia il museo. Un po' di numeri: nel 2024-25 ha incassato 104 milioni di sterline. Io ho fatto una piccola ricerca sugli Uffizi, che è il secondo museo italiano, include anche Palazzo Pitti e Bobili, che ha più di 2000 opere, e qui naturalmente sono circa 5,3 milioni i visitatori del 2025. Ma 62 milioni incassati. Ora mi vogliano correggere se il dato va aggiornato, ma questo ci dà comunque il senso delle proporzioni. Qual è la specificità e l'unicità del museo inglese? Che è una tradizione nata a Londra nel 1868, quello che nell'età vittoriana il museo doveva essere un luogo vivo, non solo di contemplazione, nel quale creare strumenti educativi, sociali e commerciali, anche grazie all'introduzione di opere che arrivavano, lo ricordi, il Grand Tour, gli aristocratici che potevano fare il giro dell'Europa arrivando in Italia, Venezia, Firenze, Roma, e inondandosi di arte per poi riportare questo arricchimento in patria. Ecco, chi non poteva permetterselo aveva la possibilità di visitare i musei e vedere i calchi, come ci sono al B&A, o le opere raccolte e donate, come accade alla National Gallery.
0: Ecco, Antonella, tu gli hai fatto delle domande. Andiamo subito a iniziare con la prima di queste che gli hai fatto, considerando che appunto stiamo parlando di un personaggio che ha grande spessore. Quindi qual è la prima con cui hai iniziato la tua intervista?
1: Sì, un'introduzione per capire oggi, nel 2026, a più di 200 anni, cosa si trova di diverso, di confermato all'interno delle sue gallerie.
0: Sentiamo.
2: Innanzitutto accede a una delle più belle, più grandi collezioni di pittura del mondo, e accede assolutamente gratis. Non c'è nessun intoppo all'entrata, non c'è nessuna richiesta di biglietto. Dalla piazza Trafalgar si entra direttamente in galleria e in questione di minuti il visitatore si trova davanti a capolavori di Leonardo, di Michelangelo, di Raffaello, di Caravaggio, di Rembrandt, di Van Gogh, di Monet. Quindi è un'esperienza molto bella, nel senso che questione di pochi momenti uno si può trovare davanti ai grandi capolavori del genere della pittura, e questa è una cosa che rende la collezione, diciamo, molto vicina ai visitatori.
0: C'è da dire, è una risposta molto interessante, ma quella che più attendo è riferita alla seconda domanda che poi gli hai fatto, visto che il tema, come tu sai, mi intriga e mi interessa moltissimo.
1: Sì, sostanzialmente oggi siamo nell'era delle immagini passate, trasferite attraverso i social media, attraverso un'arte magari rigenerata dagli algoritmi, dall'intelligenza artificiale. Allora io ho chiesto al direttore della National Gallery, Sir Finaldi, se questa è una minaccia oppure è un modo per rendere più popolare e amplificare il potere dell'arte.
0: E allora sentiamo.
2: Su questo penso che siamo tutti d'accordo che è meglio la realtà che la finzione, ma certamente l'autenticità dell'esperienza, cioè di vedere le opere stesse create dalle mani dei grandi artisti, cioè i grandi interpreti dell'esperienza umana attraverso l'arte, l'esperienza diretta è molto importante, molto apprezzata da tutti i visitatori. Spesso quelli che sono abituati a vedere le opere d'arte solamente in riproduzioni sono sorpresi quando vedono l'opera stessa, perché magari è molto più grande di quello che si immaginavano, molto più piccolo, oppure ha una certa aura l'opera, cioè che si è nella presenza di un'opera di un grande artista, qualcuno che ha saputo interpretare l'esperienza umana e fare in un certo senso un regalo a tutta l'umanità. L'incontro con l'opera autentica rimane un elemento di privilegio, certo.
0: Questa dunque è la risposta del nostro ospite, ricordiamo che è appunto Sir Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery di Londra. Cantonella ha intervistato in precedenza per poter permettere di metterla in diretta oggi qui a Domenica Specialmente, e poi Antonella, l'intervista è andata avanti e cosa gli hai chiesto ancora?
1: Dunque parliamo dell'arte come strumento di propaganda politica, così come fu nei tempi in cui era, lo sappiamo, la Chiesa ad esempio a foraggiare il lavoro degli artisti, oppure gli aristocratici nobili che avevano bisogno di accreditarsi, o i nuovi nobili di crearsi un passato e uno standing. Ecco, allora io quello che gli ho domandato è se oggi è ancora così e se l'arte è creata per compiacere i potenti.
0: Sentiamo.
2: Il grande vantaggio che ha un museo come il nostro è che ha una lunga prospettiva sulla storia e sul tempo. Ha detto giustamente che noi celebriamo più di 200 anni.

0: solamente a 200 anni, ma certamente esisterà per molti anni nel futuro. Quindi diciamo c'è un senso in cui un museo come il nostro è un po' fuori dal tempo, anche se la gente che l'ha vista è gente di oggi, con le domande di oggi, con gli interrogativi di oggi, con le preoccupazioni di oggi. Quindi la politica con la P piccola, minuscola, diciamo, è sempre presente nelle nostre vite, è sempre presente nella cultura, ma direi che la National Gallery dà questa lunga prospettiva, e nelle lunghe prospettive le preoccupazioni del momento insomma hanno un ruolo magari un po' meno spiccato.
1: Questa dunque è la risposta. Ancora un'altra...
2: L'apo, un tema attualissimo.
1: Direi proprio di
2: perché,
1: sì.
2: Perché noi abbiamo, in Italia, no? Ne parliamo non sulla National Gallery, ma se pensiamo alla Gioconda e l'Italia che chiede al Louvre di restituirgliela perché Leonardo è nostro. E oppure dicevamo prima, la Grecia che chiede al British Museum la restituzione delle sue opere, sappiamo la sottrazione durante le guerre. Allora io gli ho chiesto, ma la collezione di questo museo della National Gallery è nata in questo modo controverso oppure è stata creata diversamente? E sentiamo cosa ci dice.
0: La National Gallery è stata fondata soprattutto da opere che sono state acquistate da collezionisti inglesi, collezionisti che sono magari hanno viaggiato in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna e hanno fatto acquisti dagli antiquari, dai proprietari originali delle opere. Non si tratta di opere che sono frutto di conquiste, di guerra, diversamente dalla storia di alcune istituzioni. E negli ultimi tempi la National Gallery continua ad acquistare, quindi sono collezioni formate da specialisti, da storici dell'arte, in alcune occasioni sono donazioni da collezionisti privati o anche dagli artisti e in altri sono opere che abbiamo acquistato e che continuiamo ad acquistare dagli antiquari e sul mercato libero.
1: Questa dunque è la penultima risposta di questa bella intervista. Antonella, un'ultima questione che hai voluto prendere?
2: Semplicemente un gusto personale. A te l'Apo piace l'arte classica antica?
1: Sì, sono più, diciamo, ho un piacere personale più per un certo tipo di cultura. Tieni conto che ho fatto storia dell'arte, però mi sono affacciato più alla cultura del 700 e dell'800, e quindi dipende cosa si intende. Cioè, è molto
2: allora,
1: ampia.
2: E come certo.
1: Dire, è come dire il medioevo è lungo 700-800 anni. Dice quale? Mi piace molto l'arte medievale. Ho capito, però bisogna vedere quale periodo storico. Comunque,
2: da allora diciamo che a lui ho chiesto quale opera sia nel suo cuore di quelle esposte. Allora sentiamo cosa ci dice. Diciamo che l'epoca è vicina, non troppo lontana dalla tua. Siamo al 1630.
1: Perfetto, allora andiamo a sentire cosa ha detto.
0: Ma io segnalerei un'opera che a prima vista è abbastanza modesta, anche perché in questi giorni stiamo celebrando la mostra su Francisco de Zurbarán, il pittore spagnolo del 600. La mostra termina il 23 agosto, quindi forse alcuni ascoltatori potranno ancora visitare la mostra. Ma c'è un piccolo quadro che rappresenta un vaso di ceramica pieno d'acqua su un piatto d'argento e una rosa accanto, quindi un piccolo quadro con un motivo diciamo semplice, ma è un'opera che veramente ha la capacità di parlare attraverso il tempo, di dare un senso di presenza non solamente degli oggetti, ma presenza della storia, rendere presente un momento insomma dell'arte spagnola del 1630 diciamo circa e portarlo alla nostra presenza. Rimane un momento vivo, rimane una cosa molto entusiasmante attraente specialmente anche ai pittori.
1: Questo dunque devo dire che è un quadro, tu stavo facendo riferimento al capolavoro Natura morta con vasi, no?
2: Una tazza d'acqua e una rosa.
1: Esattamente, in lingua originale è Bodegon con Cacharros, realizzato nel 1650. Così almeno
2: Capo Water and the Rose. Così è sottotitolato alla National.
1: È vero. L'opera originale si diceva che era conservata al Prado, invece questa adesso cosa mi colpisce molto. Devo dire che amo più un altro tipo di effettivamente

0: di rappresentazione dell'autore, visto che me lo chiedevi. Poi sarebbe interessante, sì, affrontare il tema dell'arte, che è un tema che credo che piaccia molto anche ai nostri ascoltatori. Insomma, si chiude qui la tua intervista con, devo dire, il nostro ospite, che per una volta è stato indifferita, cioè Sir Gabriele, sì, Finaldi, lo ripetiamo, direttore della National Gallery di Londra, e quindi molto bene. Adesso noi tra poco ci separeremo per un minuto e mezzo, insomma andremo tra poco poi a raccontare di altre notizie che arrivano dall'Inghilterra, e poi attenzione, cominciamo ad avvicinarci al pranzo e noi sadicamente abbiamo piazzato un'intervista in diretta, in questo caso con un grandissimo chef che credo che moltissimi italiani conoscono. Per sapere di chi si tratta, aspettate giusto qualche secondo, adesso rientriamo tra poco dalla pausa e saprete chi è.
1: Giornale radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
8: Di nuovo insieme in diretta e allora di nuovo, non so se mi sentite benissimo, perfetto, con me c'è Antonella Zangaro e tra poco avremo un ospite che in questo caso è Giorgio Locatelli. E allora Antonella, come hai fatto ad agganciarlo?
9: Ma siamo rimasti all'interno della National Gallery perché, come raccontavamo ai nostri radioascoltatori, nell'età vittoriana si amplia l'utilizzo e la possibilità di fruizione dei musei, introducendo anche dei luoghi come ristoranti, caffetterie, soprattutto anche ristoranti. Nel 1868 il primo fu Henry Cole al Victoria and Albert Museum, che permettevano il prolungamento della visita, permettevano in maniera molto pragmatica di generare profitti e permettevano alle famiglie e ai lavoratori di poter passare più tempo non solo nella mera contemplazione ma anche in una fruizione magari di un passo eccetera, come dire, circondati da tanta bellezza. E Giorgio Locatelli in maggio ha aperto nella Sainsbury Wing il Bar Giorgio e il ristorante Locatelli che offre questa possibilità.
8: Beh, direi che a questo punto non mi resta che chiedere agli ascoltatori qual è il loro piatto preferito. E questo già mi sembra un buon sondaggio, giusto per dar cuorino in bocca alla fine di luglio, inizio agosto. E tu invece al contrario, visto che sei un po' ormai diventata italo-inglese?
9: Ma se io devo dire la verità, posso. Il mio piatto preferito è giallo, risotto giallo e polenta.
8: Sanno
9: di casa.
8: Ho capito, sì. Ma potevi fare una cosa più raffinata, ancora più ricercata. Abbiamo adesso
9: polenta col formaggio, va bene?
8: Ho capito, ma allora, non diglielo allo chef, non diglielo a Giorgio Locatelli, perché altrimenti qui non so neanche se risponde. Un pochino più. Mi aspettavo qualcosa, non so, tipo gamberetti, aragosta, non so, qualcosa a base di pesce, però magari mi sbaglio io, che va bene. Allora dovremo farti assaggiare un po' di cucina di un certo tipo, tra l'altro italica. Adesso sono molto curioso di sentire anche Giorgio Locatelli qual è il suo piatto preferito oltre al vostro. Voi ce lo segnalate al 334 11 11 622 e adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, quella del leader dei Verve, lui è Richard Ashcroft, Song for the Lovers. Tra l'altro credo che Richard Ashcroft sia non un grande cultore della cucina, visto che è magrissimo ed è un personaggio.
9: Beato lui.
8: L'ultima volta ho visto un'immagine di Richard Ashcroft, stava in piedi per un contrasto di venti, quindi puoi immaginare. Andiamo a ascoltare questa canzone, questa è Giornale Radio, state ascoltando Domenica Specialmente.

0: E allora rientriamo in diretta, siamo arrivati insomma alle 11.39, ci fa un grande piacere Antonella avere un altro ospite, lo vuoi introdurre tu?
1: Con immenso piacere io ringrazio Giorgio Locatelli per aver accettato il nostro invito a raccontarci un nuovo ponte generato tra Londra e l'Italia che passa attraverso il cibo come forma d'arte. Locatelli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: No, allora io sono stata
2: questa introduzione.
1: No, beh, è così, ma sono stata criticata perché ho immaginato alla National Gallery un quadro di William Turner, il pittore della luce, e poi un bel risotto alla milanese. Dice: "No, è troppo semplice". Allora io voglio capire come si prepara un menù per un luogo così speciale e dove si trae ispirazione.
2: Beh, sicuramente ogni tanto anche con tutti i miei cuochi e le mie cuoche facciamo sempre un giro per National Gallery per vedere se troviamo qualcosa che ci ispira. Al momento c'è questa esibizione bellissima di Zurbaran che ci ha ispirato tantissimo, c'è una sala solo dedicata alle nature, alla natura morte, ed è fantastica. Però l'idea, insomma, che l'idea è anche un po' così, se ne è parlato anche con quelli della National Gallery, con il signor Finaldi, che la gente, sì, è vero che è stimolata visivamente tantissimo quando è nella galleria, per cui abbiamo cercato di dare un momento di rilassamento totale. Ci concentriamo molto di più sui sapori e più che sulla presentazione. I piatti vengono toccati pochissimo, proprio un po' come nella tradizione italiana. Infatti la chiamiamo è un'osteria, la chiamiamo ristorante, perché anche vogliamo avere questa forma egalitaria proprio che deve esserci, perché insomma deve essere aperta a tutti. Se uno vuole sedersi e mangiarsi anche solo il pane con l'olio, può sedersi e mangiare solo il pane con l'olio. Se vuole mangiare tre corsi, mangerà primo, secondo e dessert. È un po' questa l'idea, che siamo un servizio anche proprio a questa, alla visita alla galleria. Per cui
1: tra
2: chiamarlo. Cioè,
1: sì. Sì, sì, prego, prego.
2: No,
1: tra l'altro voi avete vinto contro 21 contendenti, quindi assolutamente avete trovato la chiave giusta.
2: Sì, c'è sempre stata questa grande complicità. Tra l'Inghilterra, tra la Gran Bretagna e l'Italia per quanto riguarda sia l'arte che il mangiare, che sicuramente il cibo è uno dei cibi più influenti, come anche insomma quando giri in giro per la National Gallery ti accorgi che è anche l'arte italiana è una delle più influenti.
0: Non c'è dubbio.
1: Ma io voglio portarla anche un po' sulla politica, perché il cibo, che non è solamente, no, non le chiedo opinioni politiche, ma come il cibo diventi strumento di comunicazione politica pop, perché il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham si è fatto vedere in un pub e ha dichiarato di amare i bacon fries e i pickled onion. Allora, Locatelli, ci dica la sua su questi piatti serviti nei pub.
2: È da millenni che quando si cerca di fare una pace, di fare un accordo, ci si siede intorno a un tavolo, si mettono le gambe sotto al tavolo e poi solitamente si consuma qualcosa insieme. Addirittura, non so, se pensiamo all'uso delle bacchette dei cinesi, che non portavano neanche l'idea di sedersi a tavola e non avere un coltello, ma usare delle bacchette, proprio per questa idea il cibo è pace, il cibo è ciò che porta insieme le persone, per cui sì, è una cosa che abbiamo dentro di noi. E usarlo, non sono solo convinto, ma sono veramente un grande sponsor di questa idea del sedersi a tavola e celebrare questa idea di convivialità che gli altri animali magari non hanno, mentre noi come mammal siamo gli unici veramente che ci sediamo e dividiamo il mangiare prima, non lo dividiamo tra tutti. So, questa idea della condivisione è importantissima secondo me, e il mangiare, come ho detto, veramente calma gli animi e fa anche ragionare un po' meglio, penso, ogni tanto.
1: Non c'è dubbio. Tra l'altro, l'Apo Giorgio Locatelli sarà il primo chef italiano giudice di MasterChef UK Celebrity, che inizierà ad agosto. Allora, io su questo però la invito a dirci sinceramente, perché il modo migliore per far saltare un italiano sulla sedia è toccargli la cucina italiana. E io ho visto una sua intervista in cui le dicono: mettiamo un pizzico di sale nel sugo di pomodoro. Lei si è messo le mani davanti al viso, come dire: cosa state dicendo?
2: No, lei la signora mi aveva chiesto di mettere un po' di zucchero nel
1: pomodoro. Zucchero,
2: lo zucchero. E allora tanti italiani mettono le mani nei capelli quando si parla di questo. Ma sai, io devo dire una cosa, che la percezione della cucina italiana, io sono in questo paese dal 1985, la prima volta che sono venuto qua a lavorare a Savoy, mi ricordo di cos'era la percezione del cibo italiano 30 anni fa, e adesso invece l'idea di qualità e l'idea di varietà che abbiamo è veramente percepita moltissimo, e anche ci se ne accorge anche solo entrando in un supermercato normalissimo. Non dico supermercati di alto livello, ma proprio supermercato proprio normalissimo, ci sono prodotti italiani che sono sulle shelf. So, abbiamo veramente creato questa idea di questo un po' di rivoluzione di questa cucina italiana, che per suo grande capacità e valore è una cucina che viene ben assorbita, viene ben capita, e questo ogni tanto viene anche reinterpretata. Per cui la reinterpretazione, come sai, qui un famosissimo piatto che proprio tutti parlano, lo dicono spag bol, che sono gli spaghetti con la salsa con ragù, che noi italiani gli spaghetti con ragù non li mangiamo, noi mangiamo le tagliatelle con ragù, non mangi mai gli spaghetti. E la gente dice: è un abominevole. Io non penso che sia, io penso che sia quello che possiamo chiamare un entry level, cioè ciò sta a dire che la gente deve cominciare da qualche parte, deve trovare un'associazione personale con mangiare italiano, poi la sua curiosità crescerà sicuramente. Certo che sì, ogni tanto, sai, ogni tanto con qualche crimine lo vediamo.
0: io le confesso di aver fatto un crimine, lo voglio dire proprio davanti a chef Giorgio Locatelli, non so come fare, ma lo devo annunciare. Una volta ho messo il formaggio sul pesce, vabbè, comunque niente.
1: No, Lapo, no.
2: vabbè,
0: dai, pasta, vabbè, ma ero piccolo.
2: Con la pasta col pesce no.
0: ma ero piccolo, avevo 15 anni, dai, su, fate.
2: Ok, scusabilissimo.
0: No, adesso ne ho 16, quindi va bene, insomma. Antonella, no, volevo fare una domanda anche io, ma te ne lascio fare un'altra,
1: sì.
0: Perché ovviamente stanno fioccando domande da parte dei nostri ascoltatori, e quindi ovviamente...
1: Ma prendiamone una dal pubblico, non vogliamo monopolizzare il nostro ospite, che comunque ci insegna che la cucina italiana ormai da tempo non è più folklore. E lui, se non vado errata, quando arrivò a Parigi, nelle prime esperienze veniva chiamato spaghetti, è vero chef?
2: Sì, infatti, cioè, sai, noi abbiamo vissuto questa sudditanza della cucina francese per centinaia di anni, dal 1900, per cent'anni l'abbiamo subita, cioè ciò sta a dire che tu, anche se eri un bravissimo cuoco italiano, però se dovevi farti chiamare chef dovevi andare per forza a cucinare, o dovevi sapere, o dovevi avere esperienze per quella che era la cucina, la haute cuisine francese. La mia generazione ancora era così, mentre adesso insomma non è più così, adesso abbiamo dei cuochi italiani in giro per il mondo che non hanno mai cucinato niente di francese e che sono apprezzatissimi e capitissimi, questa è l'idea. Però sai, i francesi hanno avuto questo grande momento al turn del Novecento, quando hanno proprio scritto 3 o 4 libri che hanno condizionato proprio quello che erano gli standard totali della cucina, che mentre noi insomma un po' la nostra cucina è un po' come una cenerentola che, hai capito, formata da così tante cucine, da così tante tradizioni, da così tanta storia, da così tante invasioni, da così tante differenti zone microclimatiche che producono cose proprio differenti, e questo è stato uno svantaggio per anni, ma adesso è diventato un grande vantaggio, perché la gente adesso in giro per il mondo, quando non puoi aprire un ristorante italiano, tu devi dichiarare, insomma, se sei un ristorante italiano ispirato a quale regione, perché la regionalità e la stagionalità
1: stagionalità
2: è stata capita benissimo adesso dalla gente.
0: Allora, ne faccio anche io una domanda, faccio una crasi tra una mia domanda e una di un ascoltatore, perché visto che ci sono parecchie complessità burocratiche post Brexit e quindi anche l'impennata dei costi delle materie prime, ecco, quanto è diventato difficile mantenere l'identità della cucina italiana all'estero senza scendere compromessi sulla qualità, e se ha mai dovuto britannizzare un piatto per sopravvivere anche ai tempi correnti?
2: Sicuramente la Brexit è qualcosa che si è dimostrato non favorevole ad importare prodotti di piccoli produttori alta qualità, perché la grande produzione, i Barilla e il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, cioè queste sono compagnie che hanno il Ferrero, cioè gente che ha un'estensione, non c'è alcun problema per loro. Il problema maggiore è stato proprio per i piccoli produttori che a un certo punto hanno veramente, quando c'è stato quel momento che siamo entrati in Europa e il movimento di beni è stato molto più facilitato. Addirittura noi ogni settimana avevamo un pallet che arrivava da Novara, dove tutti i nostri produttori dal nord Italia mandavano le cose lì, e tutto arrivava con un pallet e arrivava con una frequenza e una precisione perfetta. Purtroppo questo l'abbiamo perso, perché abbiamo avuto grandissimi problemi, c'è anche grandissimi problemi proprio alla dogana, dove la roba si ferma per delle settimane e cose del genere, per cui capito, questo è stato un grosso problema. Il fatto di lasciar sì che un ingrediente o un prodotto di un'altra nazione entri a far parte delle nostre ricette, se c'è conoscenza e c'è rispetto, ma secondo me questa è una cosa fantastica, perché non fa altro che normalizzare l'uso dei nostri prodotti con quelli che sono già presenti nel territorio. Quando la gente mi dice: ah, tu hai un signature dish. Il mio signature dish, uno proprio emblematico, sono le scallops, che sono, sai, le capesante, che vengono dal nord dell'Irlanda o Scozia, con una salsa di zafferano ispirata alla cucina milanese, fatta in una maniera come un gastrique, che è quello che ho imparato a fare in Francia. Secondo me, quando la fusione di queste cose arriva lì, arriva anche veramente un sapore che diventa anche proprio tuo personale, perché racconta un po' chi sei e cosa fai. Capisci? Per cui, capito, io so sì che noi abbiamo, sai, degli italiani, noi siamo così campanilistici a volte che veramente però è una cosa buona anche quella, perché poi insomma manteniamo la nostra cultura viva tramite questo campanilismo. Però ogni tanto lasciarsi, se vogliamo che questa cucina, che è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO non per le ricette, per il valore culturale,
1: certo,
2: beh, allora dobbiamo veramente lasciare che si mischi, che vada, che diventi qualcosa che sia mondiale. Può diventare mondiale solo se si appoggia alle altre cucine. Tu non puoi solo avere ristoranti italiani se arrivano solo prodotti italiani. Avrai dei prodotti di base che ti riconosceranno come italiano, però devi mischiare le cose insieme. Se deve diventare una cucina del futuro, perché infatti lo sta diventando anche.
0: Devo dire che mi fa piacere sentire in Giorgio Locatelli anche questo accento anglo-lombardo, anglo-varisotto, per esempio. Ogni tanto lo sento, sì, che ormai lui è in Inghilterra da anni, però si sente ancora un po' l'accento di Corgeno, dove lui è nato nel comune di Vergiato. Qui sappiamo, tu con internet si sa tutto, ovviamente, non è che siamo. Allora, io direi che noi dobbiamo già salutarlo, ma abbiamo fatto veramente male perché metterlo quest'ora, perché è stato un atto di sadismo che pensavamo fosse rispetto dal ferito di ascoltatori, ma anche verso me medesimo, e magari
1: assolutamente anche da queste parti. Io sto pensando ai Maritozzi che ci sono al Bar Giorgio alla National Gallery e mi sento svenire. Ho un calo di zuccheri.
2: Sì, è vero. E lì, ecco, per esempio, ecco, ti volevo dirti una cosa. Per esempio, no, quando abbiamo discusso con la dirigenza della National Gallery, e loro dicevano: sì, nel bar sicuramente il caffè è vostro, le cose, però insomma qualche sandwich o qualcosa. E noi abbiamo detto: no. No, dobbiamo fare i sensi, li fanno tutti. Cioè, facciamo, e mi hanno detto, facciamo i maritozzi. E sai, c'erano i maritozzi, what is that? E li abbiamo, quando glieli abbiamo fatti assaggiare, è stato. E infatti, no, guarda che veramente, cioè, per esempio, giorni come ieri, il venerdì, il sabato, così, ma vendono. Infatti, per imparare a farli bene, andai da Massari, gli dissi, mi aiuti un attimino in queste cose qua. So, allora ogni tanto quando ci vediamo con Iginio dice: allora quanti ne vendi di sti maritozzi? E quando gli dico quanti ne vendo al giorno lui si arrabbia tantissimo. Diceva: come fossi stato assegnato io a farli e te ne vendi più di me.
0: Allora dobbiamo purtroppo congedare Giorgio Locatelli, ma insomma grazie chef, come si dice, e quindi
1: grazie davvero. Vero. E in bocca al lupo per tutte le nuove produzioni.
2: Fantastico, grazie, buona giornata, buona domenica a tutti gli italiani, buon pranzo a tutti gli italiani.
0: Grazie allora a Giorgio Locatelli, stavo per dire anche lui Sir Giorgio Locatelli, visto che anche lui è a nostro modo un baronetto. Grazie ancora. E allora Antonella, tra l'altro devo rispondere ad un paio di ascoltatori che hanno mandato un messaggio, perché un ascoltatore dice: si potrebbe anche cominciare a chiamare il cuoco e non chef? No. Perché no. Cuoco è quello che prepara i piatti, chef è capo ed è il capo della cucina, quindi è evoluto, non è che sia fatto proprio letteralmente la parola francese, anche se qui stavamo parlando di Inghilterra, che indica il direttore d'orchestra, quindi non è soltanto quello che cucina, ma gestisce i costi, crea il menu, ordina le materie prime, comanda la brigata.
1: Esatto.
0: Così. Pia, visto il sapore del successo, magari ricorderà: sì, chef. Insomma, no, chef, c'era questa straordinaria rappresentazione di quello che c'era alla cucina, anche in modo esagerato. Io non so.
1: Con volte... un bellissimo Bradley Cooper.
0: Sì, era ai massimi livelli. Se penso che Bradley Cooper aveva iniziato la sua carriera come, se vogliamo, caratterista, era il vice o l'amico storico e tra l'altro un po' spennato, anche un po' dimesso, sì, così in sì. Un film, che in una serie televisiva che era Alias, con insomma quella che poi sarebbe stata la signora Affleck. Vabbè, poi adesso potremo andare avanti, adesso poi tanto oggi c'è Soul Kitchen, per cui stavo giusto unendo le due cose, cinema e cucina. Allora abbiamo ancora un 3 minuti, Antonella, sì, per cui ce la facciamo io e te anche ad andare a raccontare altre notizie che arrivano dall'Inghilterra e direi di andare a trovarne alcune. Una di queste, abbiamo detto prima di Andy Burnham e quindi va bene, però bisogna anche fare un riferimento, ecco, a una scusa, c'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un vocale, sì, quindi rimaniamo ancora sul tema e te ne leggo ancora un paio di messaggi, fatemi sentire, sì, il vocale di Maria Teresa. Sentiamo.
3: I piatti dell'infanzia rimangono sempre nel cuore, tipo per esempio le sarde in Saor della Laguna Veneta, oppure il cassopipa, che è un piatto, il piatto tipico di Chioggia, con tanti molluschi, dalle pearasse che sono le cozze, cioè le poveracce sarebbe, pearasse, poi tutti i molluschi della laguna, e il nome va cotto piano lentamente, ecco perché pipa, cioè pipare vuol dire cuocere lentamente, sobbollire, e casso sarebbe stato il tegame di coccio, questo deve, anche in latino è casseus. Comunque, se andate a Chioggia non perdetevelo, perché il casso pipa è un'esperienza unica. Buone vacanze, buona Chioggia a tutti.
1: Ma che meraviglia, Maria veramente. Teresa Lapo ha dato ragione a me col risotto giallo, io te lo volevo dire, questo era il messaggio.
0: A me piace tantissimo il risotto giallo. Ho detto che, sai, a volte siamo lì, eravamo in prossimità di Giorgio Locatelli e quindi io pensavo che mi tirassi fuori un piatto elaboratissimo, invece sei andata sul semplice e hai fatto benissimo. Poi c'è anche chi ci manda un altro messaggio, in questo caso qui si parla di un piatto elaboratissimo che è lunghissimo, addirittura mi ha mandato mandato la lavorazione di un piatto come dovrebbe essere preparato, non ho ben capito, ma insomma comunque mi ha fatto venire fame, punto.
1: Senti, sottoscrivo l'app.
0: Abbiamo a due minuti, diciamo, ancora la possibilità di mettere un po' di pettegolezzo, un po' di gossip, se vogliamo inserirlo, posto che tra l'altro oggi la città di Manchester ospita la tradizionale sfilata annuale a tema ispirato alla cultura di Barcellona con artisti catalani e spettacoli di piazza gratuito. Ho appena scoperto sul giornale inglese, sul Guardian, e quindi te la volevo rilanciare così.
1: Sì, la nuova Londra 2 praticamente, con il piano di delocalizzazione, decentramento attuato dall'ex sindaco del nord appunto di Manchester, oggi diventato primo ministro, la Revolution Devolution, cioè andare ovunque, essere ovunque, accontentare chi si è sentito messo un po' da parte.
0: E poi stranamente questa settimana non ci sono tantissime notizie sui reali, mi sembra di poter dire, per una volta.
1: No, ci pensano i reali anche loro delocalizzati, quelli della famiglia reale californiana, quelli che hanno creato il piccolo regno di Montecito, sì, a far parlare di loro, però, i duchi del Sussex.
0: Però fa parlare molto questa costante aridità, questa siccità che colpisce l'Inghilterra insolitamente, che mi sa che cambierà qualcosa, qualche paradigma da qui ai prossimi anni, visto che adesso anche l'Inghilterra ha il caldo.
1: Sì, ha il caldo e soprattutto conosce la siccità, e questo sta generando dei danni grandissimi, non solo a livello di quello che è il paesaggio, Hyde Park e molti piccoli parchi di Londra e dei dintorni sono color giallognolo, non più quel bel verde inglese del prato all'inglese, perché purtroppo non piove, non ci sono impianti di irrigazione previsti, perché qui sappiamo che la notizia è: se non ti piace il tempo a Londra, aspetta 5 minuti perché tanto cambierà, e si attraversano le quattro stagioni nell'arco di poche ore. Ecco, questo non sta più succedendo. No. Ti ho salutato con 21 gradi, ma di pioggia non se ne parla, e quindi, considerando quello che sta affliggendo le vicine Spagna e Francia, l'allerta è molto alto affinché le abitudini come quella del barbecue, tanto amato, visto che abbiamo parlato di cibo, di come consumarlo nei weekend di sole, ecco, ora va gestito con una certa attenzione, perché il rischio poi di attivare le fiamme e selvagge.
0: È stata ripristinata anche una parola che era drought, che nessuno sapeva cosa volesse dire in Inghilterra fino a quando non è arrivata davvero la siccità. E allora io ringrazio Antonella Zangaro, che è stata con me nella seconda ora di domenica specialmente. Antonella, ci sentiamo la prossima settimana e ti abbraccio.
1: Grazie a te, Lapo, è sempre un grandissimo piacere.
0: E allora grazie anche a Maurizio Manoni nella prima ora e soprattutto a Samuele Campochiaro in regia. Da Lapo De Carlo un saluto, e voi restate sempre con noi con Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12. E due minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: shock a Berlino, un furgone piomba sulla folla alla parata del Pride, un morto e 16 feriti, la polizia cerca un sospetto, si segue la pista dell'estremismo islamico. Assalto dei notav al cantiere di Chiomonte, bomba carta contro le forze dell'ordine, la premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. L'esodo dei vacanzieri, bollino rosso sulle strade e le autostrade, oltre 27 milioni gli spostamenti, vincono le microvacanze. Formula 1 alle 15 scatta il Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari sogna con Leclerc, penalizzati Hamilton e leader iridato Antonelli.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Gianni De Gaetano e Nicola De Muro. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Il servizio.
9: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane, un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari.
10: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare, al primo Consiglio dei Ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
8: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
11: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
8: Tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Benvenuti a Fronte Globale, la geopolitica settimana per settimana, con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
13: E bentornati in una nuova puntata di Fronte Globale, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Compagnone, come Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
14: Buongiorno Nicola, quanto caldo in giro per il mondo, anche nell'emisfero sud, pure se dovrebbe essere inverno, non è il riscaldamento globale ma sono le guerre che scaldano il clima.
13: Eh sì, sono davvero tanti i fronti caldi, qui in Italia fa caldo sia anche per una questione climatica, ma nel resto del mondo sicuramente non va meglio. Sono tanti i temi quest'oggi sul tavolo del dibattito, ovviamente c'è anche da analizzare quelli che sono i lasciti del mondiale che si è concluso negli Stati Uniti, con Trump che cerca di muovere le pedine sfruttando anche quelli che sono i suoi contatti pescati dal mondo dello sport, ma di tutto ciò ne parleremo tra pochissimo, perché adesso Alberto ascoltiamo i Pearl Jam.

0: E con la musica di Samuele Campochiaro che ci assiste come ogni puntata in regia, Alberto, noi iniziamo da quello che è l'evento mondiale più fresco, cioè il mondiale che ci restituisce un Trump, o meglio conferma, ci lascia un Trump più che mai agguerrito, che vuole apparire con chi vince, un Trump che non vuole scrollarsi di dosso questa etichetta, perché premiazione dei mondiali molto discussi anche per alcune iniziative prese dallo stesso Trump. La Spagna consegna la Coppa del Mondo alla Spagna nonostante le ultime frizioni che ci sono state con Sanchez e con il governo di Madrid, e vuole rimanere accanto al capitano per alzare anche lui la coppa, ma Rodri, capitano della Spagna, lo accompagna verso l'uscita e Trump si defila. Ecco, questa è un po' un'immagine evocativa, cioè Trump che vuole essere al centro dell'attenzione, ma il resto del mondo che cerca di toglierselo di mezzo in tutti i modi.
1: Sì, è emblematico dell'andazzo a livello globale, ma era ancora più carica di significati quella finale dei mondiali di calcio, perché il contendente era l'Argentina, l'Argentina che vede come presidente Milei, che è il fan numero uno di Trump. Quindi Trump aveva investito molto su una possibile vittoria dell'Argentina, che poi ricordiamo l'Argentina è anche molto vicina a Israele, sia nella figura del suo presidente Milei, che addirittura si è convertito all'ebraismo, ma addirittura con il proprio capitano, l'uomo bandiera Messi, una persona molto vicina alle stanze di Israele, che non si è fatto mancare l'occasione di farsi fotografare con personaggi un po' imbarazzanti dell'amministrazione di Tel Aviv. Ma questo avviene soprattutto in un momento in cui Trump aveva già speso, soprattutto l'ultimo vertice di Ankara, delle parole di fuoco contro la Spagna di Sanchez, eppure a Sanchez in finale gli è andato a dare la mano e poi successivamente gli ha dovuto dare anche la coppa agli spagnoli. Quindi a Trump brucia molto, non è andata come sperava, e questo potrebbe essere secondo me il segnale per un'inversione di tendenza a livello globale, che vede un Trump sempre più nell'angolo e sempre più costretto a fare i conti con i limiti della propria azione.
0: Eh sì, anche perché, Alberto, volendo analizzare sempre i mondiali, nel corso di questo mese di calcio giocato sono state tante le iniziative prese anche da giocatori singoli contro Trump e contro l'amministrazione Trump. Vedi il caso Balogun, che è un giocatore degli Stati Uniti che era stato squalificato, e Trump, mediante il suo amico Infantino, peraltro poi ne parleremo, ma Trump vorrebbe candidare Infantino, attuale presidente della FIFA, a essere segretario generale dell'ONU, delle Nazioni Unite, al posto di Guterres. Ecco, tramite Infantino ha cercato, no, di forzare il regolamento, facendo togliere la squalifica, un po' un unicum nel calcio questa cosa, ad un giocatore degli Stati Uniti che poi sono stati sconfitti nella partita dopo, nonostante la presenza di questo giocatore in maniera abbastanza sonora, e Lukaku, peraltro giocatore del Napoli, che fa un evidente segno di protesta contro Trump, come per dire: vedi, forzi il regolamento, cerchi di sovrastare le leggi, ma alla fine quello che ti ritorna in mano è niente, e forse anche quello che sta succedendo in Medio Oriente.
1: Eh sì, ma ricordiamo anche che ci sono stati diversi altri gesti politici all'interno del mondiale, perché non poteva essere indifferente questa passerella internazionale rispetto ai conflitti che ci sono in giro per il mondo, e quello più sentito ovviamente è stato quello della Palestina, e quindi ci sono stati tanti gesti di solidarietà da parte di singoli atleti o di gruppi organizzati in sostegno alla Palestina, un qualcosa che non è piaciuto molto al presidente americano. E un'altra questione da tenere in debita considerazione è il fatto che ci sono state delle forme di ostruzionismo, anche queste inedite, durante delle competizioni sportive internazionali verso alcuni paesi, e guardiamo soprattutto al trattamento squallido che è stato riservato sia alla nazionale iraniana per motivi puramente politici, ma anche a quelle di alcuni paesi africani per motivi questa volta razziali, quindi se vogliamo ancora un po' più grave. E quindi secondo me, se in futuro si dovesse tornare a ragionare di competizioni internazionali negli Stati Uniti, non si può in nessun modo dimenticare l'atteggiamento che è stato tenuto da quel paese durante questi ultimi mondiali, e bisogna fare un bilancio complessivo che tenga conto di tutte queste cose.
0: Eh sì, poi per citare anche un italiano, Fabio Cannavaro, che è allenatore degli Uzbekistan, gli Uzbeki appena sono arrivati in America sono stati controllati dai piedi fino alla testa per vedere se i giocatori non fossero in possesso, non so, di armi o qualche molotov, non so cosa avevano in mente, e insomma i guardiani della sicurezza in America. Detto ciò, tutto questo discorso, Alberto, anche un po' rafforza, no, quello che abbiamo detto per varie puntate durante questi mondiali, cioè che la geopolitica è strettamente collegata al mondo dello sport e viceversa. Noi Ci ascoltiamo Malcolm Todd e poi torniamo qui con il nostro primo ospite. Break my-

0: Io do il buongiorno, do nuovamente il buongiorno perché torna a trovarci qui su Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare, il professor Daniele Fiorentino, americanista e docente Roma 3. Professore, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
2: Professore, salve, sono Alberto Fazzolo. E voglio partire con lei da una notizia che è stata lanciata nei giorni scorsi, cioè che spulciando le liste elettorali statunitensi sono stati trovati in una prima ispezione circa 250.000 iscritti che non erano nemmeno cittadini statunitensi. E questo ovviamente si inserisce nel tentativo di Trump di mettere un po' di ordine su una legge elettorale un po' caotica. Ma secondo lei questi tentativi possono anche essere utilizzati in maniera strumentale per puntare a un rinvio magari delle elezioni di midterm che cadono in un momento un po' difficile per l'amministrazione Trump?
1: Questo potrebbe essere possibile, sicuramente quello che sta succedendo in questo momento, in questa particolare situazione di cui parla lei e anche in altre, e soprattutto l'iniziativa e il discorso di Trump di recente mirano a influenzare, se non appunto addirittura a intervenire sul regolare svolgimento delle elezioni midterm. Credo che sia molto difficile che possano essere manomesse o rimandate o in qualche modo mutate nella loro organizzazione, perché si basa su un sistema che è vero che può essere riformato, rivisto via via dai diversi stati, ma sostanzialmente si basa su regole e principi che esistono da moltissimo tempo, che sono stati anche cambiati nel corso del tempo, ma

0: Trump è riuscito a assicurare per un certo periodo e che sta evidentemente si sta erodendo. Lo abbiamo visto in diverse elezioni recenti, sia a livello locale che a livello nazionale, che hanno sicuramente preoccupato l'amministrazione e nello specifico ovviamente il presidente Trump. Bisogna vedere anche che cosa il Partito Democratico è capace di mettere in piedi per contenere questi interventi e insomma in qualche modo indirizzare il risultato delle elezioni. C'è chi dice che Trump, se poi non, le elezioni non dovessero andare, potrebbe fare in modo di inficiarle, ma questo è quello che ha tentato di fare in più occasioni e fin qui non è riuscito, ecco. Quindi i prossimi mesi ci diranno, io credo che tra settembre e ottobre si scioglierà la questione.
1: Ecco, professore, Trump, oltre a queste manovre interne, sta cercando, no, di manovrare anche questioni più ampie internazionali, perché ovviamente abbiamo ancora fresco il ricordo del mondiale con Trump che in tutti i modi ha cercato di fare interferenze anche sotto il punto di vista sportivo, ricorrendo anche a quelli che sono gli organi della FIFA, in questo caso Infantino, il presidente della FIFA. Adesso è arrivata poco tempo fa la notizia che lui punta su Infantino per il posto di Guterres alla guida dell'ONU. Ecco, è insomma un Trump che vuol cercare di ridisegnare in questo caso anche quelli che sono gli equilibri internazionali con dei suoi uomini di fiducia.
0: Sicuramente Trump vorrebbe disegnare un mondo, gli Stati Uniti è un mondo che secondo i suoi desideri, lo ha dimostrato ripetutamente, insomma, anche a costo di mettere a rischio in dubbio i pilastri fondamentali, diciamo, della costruzione politica del paese. Lo fa in più occasioni, lo fa su più campi, appunto parlando di calcio, sui campi di calcio lo ha fatto in modo pesante, anche perché si è trovato un personaggio al fianco che in qualche modo lo asseconda e non dico gli assomiglia, ma insomma che ha obiettivi simili a quelli di Trump, appunto.
1: Ecco, non pensa ci possa essere stata qualche scommessa, cioè qualche promessa di Trump nei confronti di Infantino, viste
0: anche
1: poi
0: sulla questione delle Nazioni Unite, dice, della promessa. Ma sì, dall'altra parte bisogna fare i conti sempre, no, con la situazione internazionale e gli equilibri di potenza, e quindi Trump tenta di mettere mano anche a questioni dove, certo, la sua decisione è importante, indiscutibilmente gli Stati Uniti continuano a giocare un ruolo importantissimo, ma certo non dipende dal solo Trump che la nomina del segretario generale delle Nazioni Unite o dagli soli Stati Uniti. Possono influenzarlo fortemente, io dubito che ce la possa fare. È vero che questo mondiale ha rilanciato, appunto, Infantino è stato il grande protagonista insieme a Trump, l'abbiamo visto, no, pure nella finale, il tentativo di essere in prima fila addirittura con i giocatori della Spagna, no? Dove si vince Trump vuole essere in qualche modo e cerca di vincere anche dove non è. Non sempre questo gli è riuscito, però abbiamo visto che anche negli Stati Uniti non tutto quello che ha voluto, desiderato o sperato poi si è necessariamente realizzato. Dipende pure da chi lo asseconda e da chi si circonda. Quindi Infantino è evidentemente uno dei personaggi che lo ha assecondato di più in questa fase, anche perché era la ribalta grazie al mondiale. Trump ha occupato tutto lo spazio che poteva occupare, ovviamente anche durante lo svolgimento del campionato mondiale, e per quanto poi negli Stati Uniti questo abbia una rilevanza molto marginale, perché poi il calcio, come sappiamo, negli Stati Uniti non è lo sport nazionale, non ha tutta quella rilevanza, ma il gusto di poter mettere bocca anche in una cosa che non necessariamente gli compete o è di sua di suo interesse specifico e diretto, però appunto l'idea di vincere, di mettere un suggello, di far vedere che il presidente c'è e c'è dappertutto e può anche mutare, no, gli equilibri, e in questo caso gli equilibri internazionali. Lo sta facendo su più teatri anche, no, di guerra, di relazioni internazionali, non solo

0: sulle Nazioni Unite.
1: Certo.
0: Vedremo, vedremo. Mi sembra questa di una nomina Infantino, mi sembra piuttosto che la battaglia si farà per Infantino sulla FIFA, dove dovrebbe essere confermato, nonostante appunto le posizioni degli europei su questo. Sì.
1: Che poi, ecco, professore, anche mediante le sue parole, no, si rafforza anche il discorso che abbiamo più volte fatto qui con Alberto Fazzolo in Fronte Globale, cioè che lo sport influenza molto anche quella che è la geopolitica internazionale, veda anche l'esclusione della Russia dal Comitato Olimpico Internazionale e poi adesso una probabile, insomma, un probabile reintegro della Russia e tutto ciò. Ovviamente poi la cosa che passa in primo piano è come questi mondiali che si sono disputati negli Stati Uniti, in Messico e in Canada vengano ricordati per quello che è successo negli Stati Uniti, come se gli altri due paesi fossero stati un po' oscurati. Professore, grazie mille per averci fatto compagnia quest'oggi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: A presto. Io ringrazio il professor Daniele Fiorentino, americanista e docente dell'Università di Roma 3, Alberto, uno scacchiere geopolitico legato anche al mondo dello sport che si fa davvero interessante.
2: Sì, ricordiamolo che Infantino è anche la persona che si era prestata per il Board of Gaza, quindi qualche responsabilità ce l'ha anche su altri scacchieri.
1: Noi andiamo in pubblicità per qualche istante e poi torniamo qui sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Globale.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 32 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: E sempre Fronte Globale, adesso ci spostiamo con Nicola, se sei d'accordo, sui fronti di combattimento, perché ci sono temi caldi da vedere, da affrontare, ne abbiamo parecchi e da cosa iniziamo? Dal Medio Oriente, se sei d'accordo?
1: Sì, sono tanti i temi da trattare, soprattutto anche cose curiose da ascoltare, c'è il Medio Oriente, c'è anche la guerra in Ucraina, ci sono tanti fronti sul tavolo. Tutti quanti aspetti che noi ascoltiamo dopo il nuovo brano musicale di Starlight.

0: E noi torniamo a parlare di Medio Oriente perché i fronti anche lì sono tanti, nel Golfo ci sono tante situazioni da analizzare e io partirei, Alberto, se sei d'accordo, con quello che è il piano Zona Sicura, perché ne avevamo in parte parlato la scorsa puntata accennando alla possibile presenza di truppe italiane per controllare questo piano, insomma, che prevede il disarmo delle milizie con il progressivo ritiro delle truppe israeliane. Per insomma capire se si può tornare in una situazione di normalità in Libano. Tutto ciò ovviamente da chi è mediato? Dagli Stati Uniti, con le proprie forze armate che cercano di riportare la calma nell'area.
1: Il programma Zona Sicura è un'iniziativa pilota avviata il 20 luglio 2026 nel Libano meridionale da Israele, in coordinamento con il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, e le Forze Armate Libanesi, LAF. L'obiettivo è avviare un ritiro graduale delle truppe israeliane da alcune aree, trasferendone il controllo all'esercito libanese nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Il progetto prevede il coordinamento operativo tra IDF, militari statunitensi e libanesi, per garantire la sicurezza delle cosiddette zone pilota, impedendo il ritorno di miliziani di Hezbollah e favorendo il dispiegamento stabile delle forze regolari di Beirut. Le prime aree interessate sono villaggi del sud del Libano, dove l'esercito libanese ha già iniziato a schierarsi dopo il ritiro israeliano. Il programma rappresenta un banco di prova per verificare se il governo di Beirut sia in grado di mantenere il controllo del territorio senza la presenza dell'IDF.
0: Alberto, in questi mesi di fronte globale noi abbiamo fatto proclami, parlato di situazioni che dovevano risolvere guerre. Trump, che ha risolto non si sa più quante guerre, questa volta si prova a risolvere un'altra situazione altrettanto complicata, quella in Libano. Ecco, questo piano, secondo te, quale effetto avrà?
2: Beh, è difficile che avrà effetti significativi, perché continua ad essere impostato in maniera errata, perché si tratta dell'ennesimo accordo fatto senza la diretta parte in causa, quindi l'ennesimo accordo fatto senza Hezbollah, che è la parte la fazione combattente più significativa sul campo dopo le forze armate israeliane. E quindi secondo me accordi del genere hanno davvero scarse prospettive di stabilizzazione della regione, ma forse si vuole questo, si vuole proprio prendere tempo, perché comunque la partita si sta giocando su altri piani e il principale è quello con l'Iran. E proprio in quest'ottica, Nicola, della partita di più ampio respiro con l'Iran, si inserisce l'altro grande attore della regione, che è stato un po' trascurato nelle ultime settimane, che è l'Arabia Saudita, che ha sottoscritto un accordo di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti. E a riguardo, sentiamoci, dai, una scheda.
1: Gli Stati Uniti d'America e l'Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare, secondo la quale Riyadh potrà sviluppare un programma civile e non quello militare. Tuttavia, proprio informazioni di intelligence statunitensi hanno più volte ventilato l'ipotesi che l'Arabia Saudita possa già detenere l'ordigno nucleare. L'intesa sottoscritta ha anche natura commerciale, infatti gli Stati Uniti forniranno la tecnologia necessaria a sviluppare il programma. Verranno probabilmente anche fornite centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, accelera quindi il processo di nuclearizzazione del Medio Oriente, cosa che può aumentare le tensioni nella regione.
2: Tuttavia Trump ha subito rimesso in discussione l'accordo, vincolandolo alla sottoscrizione degli accordi d'Abramo da parte dell'Arabia Saudita. E quindi in tutto questo non possiamo però non riportare neanche la cronaca dei bombardamenti che vedono coinvolti soprattutto Iran e Stati Uniti, e non solo, perché probabilmente ha avuto un ruolo anche Israele, o a quanto dice la Reuters, probabilmente un ruolo potrebbe averlo avuto anche la Russia nel fornire gli obiettivi militari agli iraniani. È un conflitto che si allarga sempre di più, perché fino adesso abbiamo parlato, Nicola, della chiusura dello stretto di Hormuz, però qui si apre un altro scenario, che sulla possibilità della chiusura del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb attraverso un coinvolgimento diretto degli Houthi nel conflitto.
0: Eh sì, anche perché poi gli Houthi continuano ad attaccare, no? Petroliere nel Saudite, nel Mar Rosso, c'è il tema di Hormuz, il petrolio, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo di quella striscia di terra che, ripeto per l'ennesima volta, è diventato un po' il centro del mondo ed è stato quel pezzo di terra che ci ha fatto capire quanto le guerre oggi non sono più combattute solo con le armi, ma anche sotto il punto di vista strategico e soprattutto sotto il punto di vista economico, un conflitto che si sta allargando nel Golfo sempre di più, ma soprattutto un conflitto che vede anche altri mezzi militari entrare in gioco, con gli Stati Uniti che stanno spostando nell'aria anche gli F-35 e gli F-15 per rinforzare la propria flotta aerea.
2: Sì, uno scontro che si inasprisce dal punto di vista militare, però probabilmente l'aspetto più interessante, la ricaduta più diretta che c'è a livello globale è quello che dicevi prima, cioè delle ricadute economiche, perché vediamo nel Golfo Persico, nel Mar Rosso che vengono colpite le petroliere, ma attenzione perché scenari analoghi li vediamo anche in altre parti del mondo, in un'altra guerra che in teoria sarebbe separata, ma che sostanzialmente è la stessa, lo stesso conflitto, un conflitto che è di natura economica, perché abbiamo visto petroliere russe che sono state colpite tanto nel Mar Nero quanto in tempi precedenti nel Mediterraneo, ma anche di recente nel Mar Baltico. Quindi è evidente che c'è un tentativo di condizionamento della fornitura di idrocarburi a livello globale, perché gli Stati Uniti, complice anche il loro intervento in Venezuela, sono riusciti a diventare il primo esportatore mondiale di petrolio e soprattutto sono riusciti a diventarlo in un momento in cui il prezzo del petrolio si aggira intorno ai $90 a barile, quindi un momento molto conveniente per essere leader mondiali nell'esportazione, e un qualcosa che sta portando significativi vantaggi agli Stati Uniti, ma ancora una volta, Nicola, significativi svantaggi all'Unione Europea.
0: E a proposito di Unione Europea, per riassumere anche quello che abbiamo detto finora, ci pensa il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, perché in un suo intervento alla Camera ha detto: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti e diritti, quindi la sicurezza, la difesa e le guerre che, come dice anche il ministro Crosetto, si spostano sotto altri fronti. Ascoltiamolo, è diviso in due parti.
3: La direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio, la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso ad Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington.
0: Ascoltiamo anche la seconda parte del ministro Crosetto.
3: Che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere.
0: Ecco Alberto, il ministro Crosetto ovviamente fa il punto su quella che è la situazione in Italia, e peraltro lui mi sembra, insomma, sempre abbastanza centrato rispetto a Tajani, che a volte si avventura in discorsi che insomma sono fini a se stessi, ma parla soprattutto di pilastro europeo. Questo pilastro europeo, perlomeno in ottica di geopolitica, di contesto internazionale, esiste veramente? Perché secondo me l'Unione Europea sta ancora facendo tanta fatica, nonostante i tentativi anche di von der Leyen di andare a trattare a destra e a sinistra.
2: Secondo me proprio non esiste, non, al di là delle forniture militari che riesce a garantire all'Ucraina, ma che comunque sono determinate e decise sempre dagli Stati Uniti, e questo pilastro appunto è pura fantasia. Possiamo parlare della coalizione dei volenterosi, e anche lì c'è un problema sul fatto che non si capisce chi comandi, perché i più quotati potrebbero essere la Germania o la Francia, ma in realtà hanno molto più potere il Regno Unito, che non fa parte dell'Unione Europea, quindi secondo me si millanta un qualcosa che difficilmente ci può trovare, difficilmente può trovare riscontro nella realtà, e questo ci mette anche in difficoltà poi nei rapporti con i paesi che dobbiamo sostenere, che si stanno sostenendo in questo conflitto, ad esempio nei rapporti con l'Ucraina, dove, Nicola, iniziano a circolare delle voci di dissenso, come ad esempio quelle di cui si fa l'autore, De Luca, che ha usato le parole molto molto sferzanti su Zelensky. Se sei d'accordo, io le farei ascoltare.
0: Assolutamente.
4: Capita nella storia che regimi dittatoriali antidemocratici si affermino con l'uso anche di pratiche democratiche forzate, strumentalizzate. Beh, Trump è la conferma della via democratica all'autoritarismo. Non è finita qui. È apparso sui nostri video Zelensky, che Dio lo abbia in gloria, con la sua divisa da cacciatore di funghi. Ritiene che con quella divisa sia consolidata la sua immagine di condottiero militare. E abbiamo appreso che è stato licenziato da Zelensky il ministro della difesa, un giovanotto, pareva gradevole, simpatico. E qualcuno si è perfino ricordato che da 4 anni in Ucraina non si vota, che da 4 anni le forze politiche di opposizione sono fuori legge, che il licenziatore Zelensky è stato circondato per anni da grandi ladri e corruttori che speculavano sul traffico di armi e così via.
0: Un De Luca, Alberto, davvero frizzante. Lui nel corso degli anni ci ha abituati, no, ad ascoltare insomma parole molto forzate, secondo me, nei confronti di quelli che sono i leader internazionali, ma soprattutto nei confronti di Trump. Questa volta invece non si risparmia su Zelensky, attaccandolo frontalmente, un Zelensky che nel frattempo continua a muovere i piedini all'interno del suo scacchiere di governo, perdendo consensi su quello che è il fronte interno, ma soprattutto continuando a chiedere armi per quello che è il conflitto contro la Russia. Un Zelensky che forse dovrebbe però anche un po' iniziare, no, Alberto, a guardarsi all'interno, in quello che è il suo schieramento di governo e quella che è la sua popolarità in Ucraina.
2: Sì, che è ai minimi storici, perché è riuscito a mettersi contro praticamente tutta l'opinione pubblica con il licenziamento del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, e ci sono manifestazioni un po' in tutto il paese in sostegno all'ex ministro, che è stato malamente cacciato. Ma queste sono dinamiche molto molto complesse che non riusciamo ad affrontare in questo momento, perché dobbiamo tornare alla musica.

0: Ormai il Medio Oriente è tutto un grande fronte in cui è difficile tenere separato un conflitto dall'altro, e noi proviamo a seguirli tutti. E qui a Giornale Radio abbiamo fatto ricorso in più di un'occasione alle preziose testimonianze di Elisa Gestri che ci sono arrivate in passato dal Libano. Ma questa volta Elisa Gestri si trova in un altro paese, in Siria, e quindi anche in questo caso ci vogliamo avvalere della sua corrispondenza e quindi le siamo particolarmente grati per questa testimonianza che ci vuole dare. Elisa, buongiorno, dove ti trovi?
1: Ben trovati da Damasco, grazie per avermi invitato in trasmissione.
2: Gestri, altro tema al centro dell'attenzione questa settimana è stato l'incontro tra Trump e Aoun, il presidente del Libano, alla Casa Bianca a Washington, un incontro per certi versi storico, un incontro durante il quale Trump ha mostrato molta vicinanza al Libano, parlando anche di paesi trattato male e insomma dicendo, sottolineando che fare in modo di far ottenere al Libano il rispetto che merita, oltre poi a dare garanzie militari, garanzie di sicurezza, vista anche l'offensiva israeliana e gli accordi dei quali insomma parlavamo prima. Tutto ciò, secondo te, che sei lì nell'area, è possibile, di una possibile realizzazione? Oppure sono le solite parole campate in aria, tra virgolette, da parte di Trump per provare a prendere consensi anche sotto il punto di vista della scena internazionale?
1: Ma dal colloquio tra Trump, Donald Trump e Joseph Aoun, il presidente della Repubblica Libanese, escono parole, diciamo, piuttosto paradossali rispetto alla realtà dei fatti in Libano. Un solo esempio: Trump ha promesso nuovi collegamenti diretti, collegamenti aerei diretti tra l'America e il Libano, quando non più di 3 giorni fa l'ambasciata americana a Beirut ha diramato un comunicato sconsigliando a tutti i cittadini americani di recarsi in Libano, data la nuova situazione di conflitto regionale. Quindi veramente si parla di contraddizioni, insomma emergono delle contraddizioni molto grandi. Invece, per quanto riguarda il sostegno, diciamo, alla sicurezza del Libano, le truppe israeliane, che avrebbero dovuto ritirarsi già ieri dalle famose zone pilota in cui l'esercito libanese si sta appunto disponendo, non si sono ritirate, e non solo ieri, hanno sparato addosso all'esercito libanese che si stava appunto dispiegando nelle zone pilota. E quindi anche qui siamo davanti a un paradosso enorme, diciamo, che ad una verità, a una post verità, no? Come succede in molti casi, insomma, in questo periodo storico, perché le parole non coincidono con i fatti. Dunque non so veramente cosa augurarci, possiamo augurarci per il Libano, perché in realtà sì, parole e fatti stanno andando in direzioni diverse, se non proprio opposte.
0: Elisa, io ti vorrei portare in Turchia, perché nello scorso vertice della NATO che si è tenuto a Ankara si è sancito un avvicinamento strategico tra Stati Uniti e Turchia. Quindi ti vorrei chiedere, quali potrebbero essere le conseguenze di ciò in Siria?
1: L'avvicinamento di Trump alla Turchia non mi sorprende, nel senso che già rispetto alla Siria c'è stato un patto indubbiamente tra Turchia, Stati Uniti e Israele, per quanto si parli di ostilità tra appunto lo Stato ebraico e Ankara, per far salire al potere Ahmed al-Shara, l'attuale autonominatosi presidente della Siria. Quindi io mi aspetto, diciamo, sicuramente un prezzo da pagare da parte di al-Shara, quindi un'influenza della Turchia sempre maggiore qua in Siria, e anche un'influenza naturalmente di Israele. Ricordiamo che buona parte delle regioni del nord della Siria sono occupate da appunto la Turchia, e la parte del Golan e la parte del sud ovest invece della Siria, la parte di Sueida, sono occupate da Israele, senza che il governo di al-Shara se ne lamenti più di tanto.
2: Ebbene Alberto, dopo questa testimonianza che ci viene direttamente, insomma, dalle zone, no, che noi citiamo spesso qui durante la nostra trasmissione Fronte Globale, io non posso far altro che riassumere tutto quello che ci siamo detti oggi, rimandando l'appuntamento alla prossima puntata, perché sì, ci avviciniamo alla fine del mese di luglio, ci avviciniamo anche alla fine di questa stagione di Fronte Globale, ma i temi della geopolitica rimangono sempre molto vivi ed accesi e noi siamo sempre qui a raccontarveli e saremo qui anche la prossima settimana. Alberto, grazie a chi ci ha ascoltati, grazie a Samuele Campochiaro in regia e quindi, come dicevo prima, appuntamento alla prossima settimana.
0: Sì, caro Nicola, anche io mi associo. Ringraziamenti ai saluti e auguro a tutti un buon fine settimana.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
3: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
3: Tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050.
6: As one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E allora eccoci qua, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Questo è il weekend di Giornale Radio, questa è la nostra estate in cui vi facciamo compagnia, ovviamente ogni fine settimana nel nostro palinsesto, e per le prossime due ore mettetevi pure comodi perché il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia sta per cominciare. Saluto Giorgio Berselli, qui con me in regia. E allora andiamo anche a ricapitolare un po' in questa prima parte di trasmissione di cosa andremo a parlare. Tra poco riscopriamo alcuni dettagli dello strumento Lugre legato a una importantissima missione che in qualche modo ha portato l'Italia sulla Luna, non un italiano o un'italiana, per questo ci sarà tempo, ma neanche troppo in realtà, ma uno strumento appunto dedicato alla rilevazione di segnali GPS che ha dato dei risultati importanti, tra poco li andiamo a commentare. Poi, rimanendo in tema spaziale, dall'Italia all'Europa, perché un altro grande strumento, un computer quantistico dedicato allo spazio europeo, è arrivato in Italia, Frascati. Ci facciamo dunque raccontare i segreti di questa super tecnologia e poi chiuderemo con qualche anticipazione sul nuovo numero di Focus in edicola, che si occupa tra le altre cose anche del Niño. Ricorderete l'evento climatico che aveva portato un paio d'anni fa a un'estate clamorosamente calda. Poi, per carità, non che queste che stiamo vivendo adesso siano estati fresche in alcun modo. Allora noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo un po' di rassegna stampa, ovviamente per entrare più nei dettagli ci ascoltiamo Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050, nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, qualche notizia per cominciare con la nostra rassegna stampa. Cominciamo da una bella notizia anche sul fronte della gender equality. Sapete che siamo sempre molto attenti al gender gap nel mondo scientifico. Una donna infatti ha vinto la medaglia Fields, il cosiddetto Nobel della matematica, e pensate che è la terza, appena la terza donna in 90 anni di premiazioni. Si chiama Ong Wang. Andiamo più appunto nei dettagli. Sono quattro i vincitori della medaglia Fields, che è considerata il Nobel per la matematica e che viene assegnata ogni 4 anni come i mondiali dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Ong Wang, che dal 2025 insegna in Francia all'Institut des Hautes Études Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un connazionale, un altro matematico cinese, Yu Deng, Università di Chicago, il canadese Jacob Zimmerman dell'Università di Toronto e l'americano John Pardon del Simon Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. Sembrano un po' le Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi della matematica, diciamo. L'annuncio dei premi è stato dato negli Stati Uniti, a Philadelphia, in apertura del Congresso Internazionale della Matematica, l'ICM 2026. Dicevamo appunto che la prima donna ad aggiudicarsi la medaglia Fields era stata solo nel 2014 l'iraniana Mariam Mirzakhani, di cui vi avevamo parlato in una vecchia puntata di Cosmo 2050 che potete andarvi a riascoltare, peraltro tragicamente scomparsa 3 anni più tardi, e la cui data di nascita, il 12 maggio, è diventata quella della giornata internazionale delle donne nella matematica. Proprio su questo avevamo tarato, diciamo così, la nostra intervista a tema. Nell'ultima edizione del premio del 2022 aveva vinto un'altra donna, l'ucraina Marina Viazovska, che dal 2018 lavora al Politecnico di Losanna. Quindi apriamo con questa bella notizia. Andiamo su cose ben più scientifiche poi, perché c'è anche una scoperta che riguarda il nostro Sole. La nostra stella principale contiene, secondo nuovi studi, molto più argento di quello che credevamo, addirittura il 55% in più. Così suggerisce un modello molto realistico dell'atmosfera solare, elaborato grazie al supercomputer svedese Tetralit dai ricercatori dell'Università di Uppsala, che è una cittadina perduta nel nord dell'Europa, che evidentemente di sole ne vede poco, ma l'hanno visto da una prospettiva davvero un po' particolare. I risultati dello studio pubblicati sulla rivista Astronomy and Astrophysics risolvono dunque questo annoso enigma relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ovviamente il Sole, come ogni stella o come la maggior parte, è composto quasi interamente da idrogeno ed elio. Solo l'1,5% della sua massa è costituita da elementi più pesanti come il carbonio, il ferro o appunto l'argento. Questi elementi sono una sorta di archivio fossile del cosmo. Formano nelle stelle e durante le esplosioni stellari, per poi diventare parte delle nuove generazioni di stelle pianeti. Mapparne l'abbondanza è dunque fondamentale per comprendere l'evoluzione chimica della Via Lattea. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno analizzato la luce solare utilizzando la spettroscopia. Quando gli atomi nell'atmosfera solare assorbono la luce, producono delle righe di assorbimento a specifiche lunghezze d'onda dello spettro, che sono delle impronte, diciamo, digitali rivelatrici della presenza dell'elemento che le ha originate. In questo caso hanno sviluppato un modello che interpreta con maggior precisione le righe per determinare l'abbondanza di argento, e hanno scoperto che ce n'è una quantità del 55% superiore rispetto a quella indicata dai modelli precedenti. Questo nuovo valore risolve appunto un annoso problema relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ce n'era fin qui, quello che avevamo trovato, molto meno rispetto a quello trovato nelle meteoriti, anch'esse formatesi dalla stessa nube di gas e polvere 4,6 miliardi di anni fa. Stesso metodo di studio che ora potrà essere applicato ad altre stelle per capire dove si forma l'argento nell'universo e come si è distribuito poi nella Via Lattea. E allora, insomma, queste erano un po' le notizie della nostra
rassegna stampa. Tra poco rimaniamo in tema spaziale e vi portiamo alla riscoperta di Lugre in una puntata che chiaramente avrà un sapore particolarmente lunare, ma intanto andiamo sulla musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You, e poi rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 con Parola ai primi ospiti.

0: E allora eccoci pronti a rientrare qui con Cosmo 2050 e partire insomma da un tema che è sicuramente importante perché arriva da alcune notizie che ci permettono di riscoprire una missione di cui vi avevamo già raccontato tempo fa, ma che evidentemente continua a far parlare di sé. Intanto la Luna è stata utilizzata, possiamo dire così, per la prima volta come punto di osservazione per studiare dall'esterno il guscio di particelle cariche, cioè il plasma che circonda la Terra. Questo grazie ad un ricevitore per i segnali dei sistemi di navigazione satellitare, come ad esempio il GPS posto sulla superficie lunare. È un risultato frutto della missione LUGRE, che sta per Lunar GNSS Receiver Experiment, che è curato dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Politecnico di Torino. E in collegamento con noi abbiamo il professor Fabio Dovis del Politecnico di Torino, appunto. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, immagino, come dire, che sia quando si parla di una missione così complessa, anche così lunga in qualche modo, non so se questa sia la fase forse più emozionante, vedere intanto i primi risultati. Credo però che potremmo partire proprio da una specie di storia di Lugre. Ce ne aveva insomma già parlato, è un ricevitore che ha volato a bordo del lander Blue Ghost 1 della Firefly Aerospace, quindi continuiamo anche a parlare del rapporto di collaborazione, ecco, tra pubblico e privato. Insomma, è una bella storia, fin qui una storia di successo.
1: È sicuramente una storia di successo, anche perché dal punto di vista scientifico i risultati stanno cominciando ad arrivare, nonostante sia passato ormai più di un anno dalla conclusione della fase operativa della missione. Però la missione ha permesso di raccogliere una serie di dati, di misure, da un punto di vista appunto mai usato prima, cioè quello di raccogliere i segnali GNSS dalla Luna, e il rilascio pubblico dei dati, che appunto è avvenuto a ottobre, ha un po' stimolato tutto il mondo scientifico in questo campo ad utilizzarli, e quello che lei ha menzionato prima è forse uno dei primi risultati anche un po' inattesi, perché si sapeva che ci sarebbero state delle misure, come dire, originali rispetto a quanto fatto in passato, che però portassero appunto così tanta informazione utilizzabile per modellizzare la fisica dell'atmosfera è una bella sorpresa, quindi sicuramente già uno dei primi risultati scientifici assolutamente rilevanti che proviene dall'utilizzo dei dati misurati.
0: Ecco, le chiedo se vogliamo entrare un po' più nei dettagli di quest'ultimo studio. È, come dire, un cambio di prospettiva per studiare qualcosa che immagino si studiasse già da tempo, ma adesso abbiamo la possibilità di farlo, tra virgolette, dalla Luna. Peraltro si inserisce, se vogliamo, anche nell'idea che stiamo tornando sulla Luna anche a livello proprio di umanità, con l'obiettivo di restarci, ma in realtà sulla Luna non ci siamo, ecco, fisicamente, ma è come se ci fossimo grazie a questi strumenti. Quanto è importante poter godere di una specie di laboratorio unico nel suo genere?
1: È unico, come diceva lei, proprio per il punto di vista. Ovviamente l'atmosfera viene monitorata da una serie di ricevitori, stazioni a terra o attraverso strumenti in atmosfera, che volano in atmosfera, o alle volte appunto da satelliti che sono magari proprio al di fuori, diciamo, vedono, no, le cose dal di fuori, ma comunque da una distanza che piccola, diciamo così, rispetto alla prospettiva lunare. E dalla Luna ci si è resi conto che è, diciamo, un punto di vista privilegiato per l'osservazione degli strati alti dell'atmosfera, proprio per la geometria, diciamo, della situazione. E questo, appunto, i fisici dell'atmosfera ci dicono che appunto riescono, no, a estrarre dalle misure dei segnali delle informazioni che saranno utili sicuramente per chi sta a terra per conoscere meglio come si comporta, no, la nostra atmosfera, in realtà anche per le future missioni che magari utilizzeranno il GNSS nelle loro fasi di volo verso la Luna, per capire appunto quali sono le correzioni, no, da dare alle misure per avere poi un posizionamento più preciso. Quindi c'è un po' questa doppia valenza.
0: Eh sì, ripercorro, ma lo facevamo già prima un minimo la storia appunto di Lugre. Dicevamo appunto che si tratta poi di una missione cominciata grazie al lander Blue Ghost della Firefly, lanciato nel gennaio del 2025, arrivò poi a marzo sulla Luna nel mare Crisium. Da lì l'inizio del lavoro dell'intercettazione di questi segnali dei navigatori satellitari, che di fatto noi usiamo ogni giorno e che sono una delle grandi invenzioni dovute proprio peraltro alla space economy di cui tanto si parla. Ecco, le chiedo, si tratta di un bel progetto perché mette insieme la NASA in un periodo piuttosto turbolento, l'ASI, quindi una componente accademica e non solo di investimento pubblico, e poi appunto anche i privati. Come si lavora con i privati? Come dire, vi pongono dei limiti oppure sono effettivamente uno strumento a cui non si può più rinunciare, soprattutto per missioni così ambiziose?
1: Beh, diciamo che nel contesto di Lugre noi e altri 9 esperimenti eravamo ospitati a bordo di questo lander, che aveva chiaramente una finalità, diciamo una priorità, che era quella di dimostrare che questa azienda privata era in grado di costruire un lander, e il successo della missione appunto lo ha dimostrato. Il fatto però che ci siano altre missioni anche in fase di programmazione

0: da una prospettiva, lo dicevamo, innovativa, ma non soltanto così per divertirci, ecco, ma perché apre a tutta una serie di applicazioni utili. Il tema della meteorologia spaziale, dello space weather, che è diverso dalle previsioni che guardiamo in questi giorni caldissimi, ma che in realtà è altrettanto importante, se non ancora di più. Quanto ancora poco sappiamo delle previsioni spaziali, quanto ci può aiutare a conoscere come funziona un satellite, come reagisce ad esempio alle tempeste solari? Sappiamo che in un mondo così digitale, così satellitare, è un tema che non dobbiamo sottovalutare.
1: Assolutamente, e questa è forse l'importanza poi delle ricadute di questi studi scientifici, perché anche se magari non ci è noto, non ce ne rendiamo conto, però già adesso i ricevitori, specialmente quelli professionali, devono applicare quelle che noi chiamiamo correzioni per tenere conto appunto di questi comportamenti dell'atmosfera, in particolare della ionosfera. E conoscerla meglio vuol dire avere dei migliori modelli e applicare delle correzioni migliori, quindi poi alla fine della fiera avere delle posizioni più accurate, più precise e anche più affidabili, con tutta ovviamente una ricaduta sulle applicazioni che poi usano queste posizioni stimate in modo più accurato.
0: Eh sì, questo è come dire il racconto di Lugre. Le chiedo veramente, ancora ringraziandola in chiusura, crede che ci dobbiamo aspettare di tornarne a parlare presto, perché sono missioni che puntano a durare forse anche poi di più di una scadenza che in qualche modo comunque vi siete dati. Siamo ai primi risultati, c'è come dire altro da esplorare, puntate ad avere pubblicazioni del genere in maniera più frequente. È come dire una cosa, siamo ancora nella fase, credo, dell'innamoramento, ecco, della grande passione, però poi in realtà sappiamo che sono strumenti che possono anche lavorare nel tempo e continuare a fornire dati.
1: Sì, nel caso di Lugre la missione operativa si è conclusa, quindi questi sono i dati che abbiamo, però appunto si sta lavorando sicuramente per poter avere altre occasioni nelle future missioni. E dall'altra parte appunto in realtà i dati sono ricchi di informazioni e sappiamo che veramente in tutto il mondo la comunità scientifica ci sta lavorando, quindi ci aspettiamo anche che a breve, no, magari attraverso altre pubblicazioni, altri lavori, scopriremo appunto quanto possono essere utili non solo magari per la modellizzazione dell'atmosfera, ma proprio anche in vista delle future missioni spaziali.
0: Eh sì, è così, sperando poi chissà in prospettiva anche di arrivare a un osservatorio permanente sulla Luna, visto che l'obiettivo è restarci, e Lugre potrebbe essere davvero ricordato come qualcosa di pionieristico da questo punto di vista. Grazie davvero al professor Fabio Dovis per essere stato con noi, averci raccontato gli ultimi dettagli, ma anche aver ripercorso insomma una missione molto affascinante, perché c'è anche tanta Italia all'interno. Noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, Cosmo 2050 torna tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: Eccoci qua, ancora insieme, un buon weekend ancora una volta da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio e allora siamo pronti a ripartire. Il nostro prossimo approfondimento ci riporta a parlare di spazio, parleremo del nuovo computer quantistico pensato per lo spazio e che è sbarcato, per così dire, in Italia a Frascati, nella sede dell'ESA, e poi chiuderemo andando a occuparci anche del tema, diciamo, meteorologico climatico del momento. È un'estate caldissima, ma tenete conto che la prossima rischia di essere devastante per il ritorno di un vecchio compare, ricorderete El Niño, beh, è di nuovo da queste parti nel 2027, ma è una notizia che riguarda non solo l'Italia, ma il mondo intero. Nel frattempo, appunto, noi ripartiamo anche dalla nostra musica. Vi ricordo, insomma, che i nostri approfondimenti poi proseguono anche nel corso della seconda ora con altre interviste e altre novità, ma che la musica non manca mai nei fine settimana su Giornale Radio, e allora ripartiamo da un nuovo pezzo, ringraziando sempre Giorgio Berselli in regia, che qui mi entra anche un po' in modalità DJ d'estate, bisogna tenere al fresco il cervello anche attraverso la musica, e il nome di questo gruppo è particolarmente tarato per il fine settimana, The Weeknd. Questa è Cry For Me e poi rientriamo insieme.

0: Allora, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo da un tema legato allo spazio, ma anche alla tecnologia in qualche modo. È stato installato in Italia, presso il centro di osservazione della Terra ESRIN di Frascati, dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo computer quantistico per lo spazio europeo, che lavorerà, diciamo, in parallelo con i supercomputer per rendere più veloce l'elaborazione di enormi quantità di dati satellitari che possono avere le più svariate applicazioni, ma che ci dicono anche tanto di quanto l'Europa sia davvero un'eccellenza da questo punto di vista, e la tecnologia chiaramente può aiutarci anche a guadagnare la tanto aspirata autonomia, diciamo così. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giuseppe Borghi, che è responsabile del Philab dell'ESA, che appunto ha seguito sicuramente da vicino quello di cui vi parlavo pochi secondi fa. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi e grazie per l'interesse di parlare di questo importante tema per l'Europa.
0: Il tema credo che sia importante veramente sotto vari punti di vista. Uno politico, magari è quello, come dire, che può venire meno in mente, ma il tema dell'autonomia esiste. C'è quello tecnologico, e magari tra poco ci andiamo, e c'è anche quello diciamo dell'osservazione della Terra, che entra in un'era anche decisiva per gli effetti del cambiamento climatico. Chiaramente, oltre a tutte le misure che sono già messe in atto da un punto di vista della prevenzione, c'è anche quella però del monitoraggio attraverso i dati satellitari. Questo è un aiuto notevole da questo punto di vista, è così?
1: Sì, allora teniamo presente che stiamo parlando sempre di una tecnologia abbastanza in essere, in sviluppo, quindi quello che noi stiamo facendo è studiare questa tecnologia proprio appunto per poter dare un aiuto ai problemi di processamento dei dati che rispondono a esigenze appunto di stima del clima futuro, di problematiche più, diciamo, vicine a aspetti industriali e comunque per aspetti tecnologici per sé.
0: Sì, questo è doveroso specificarlo, anche se è un tema di cui sarà anche per il nome, no? Computer quantistici o supercomputer, che attira l'attenzione del grande pubblico. Di fatto, che cos'è? Quali sono le differenze con un computer tradizionale, se mi permette il termine?
1: Sì, diciamo, mi perdoneranno gli esperti di meccanica quantistica e di quantum computing, ma cerchiamo di essere comprensibili a tutti. Diciamo che la grossa differenza è che nei computer che abbiamo tutti vengono utilizzati quelli che si chiamano i bit, che sono, diciamo, possono assumere solo due valori, 0 e 1. I più bit che vengono utilizzati all'interno di quantum computer si basano appunto sugli effetti della meccanica quantistica e hanno questa capacità di poter avere allo stesso momento più stati, quindi possono essere contemporaneamente sia 0 che 1, e questo permette, insieme ad altri meccanismi sempre di meccanica quantistica, potenzialmente di velocizzare in maniera esponenziale, in maniera veramente impressionante, la velocità di calcolo, ma non solo. Questo è, diciamo, la promessa che i quantum computer stanno offrendo, e in alcuni casi hanno già, diciamo, anche, come si dice, consegnato.
0: Per voi, insomma, per i suoi colleghi, per il Philab che appunto dell'ESA, è un risultato immagino che vi dia soddisfazione, forse non scontato. Diciamo, l'ESA è una realtà peraltro anche piuttosto complessa, ci sono, come dire, i paesi che ne fanno parte, tra cui anche l'Italia, che pagano delle vere e proprie quote di iscrizione, diciamo, e questo può essere anche un segnale interessante, il fatto che sia ospitato in Italia, insomma è un po', immagino, che ci state dietro.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo cominciato a lavorare sul quantum computing per osservazione della Terra dal 2020, quindi lo stiamo seguendo appunto sia dal punto di vista della disponibilità dei quantum computer, che è di fatto diciamo ancora la sfida che l'industria e la ricerca scientifica sta affrontando, ma anche dal punto di vista di che cosa farci con questi quantum computer nel momento in cui arriveranno nella capacità che serve per il nostro settore, che è osservazione della Terra. E come giustamente lei sta dicendo, l'ESA è un'organizzazione internazionale, quindi è composta da 24 stati membri, i quali finanziano l'ESA per appunto sviluppare tecnologie e applicazioni in ambito spaziale. Il Philab è il centro di innovazione di osservazione della Terra, e noi siamo a Frascati in Italia. E il fatto che appunto il quantum computer è stato installato qui nasce dal fatto che qui in questa sede di fatto trattiamo molta parte dei dati che arrivano da satellite, e già qui era stato installato quello che viene chiamato lo Space SPC, marzo dell'anno scorso, e quindi questo, se volete, è un po' un passo in quella direzione. Adesso a questo punto abbiamo questo quantum computer che stiamo installando in questo momento, finalizzando l'installazione, e poi cominceremo a utilizzarlo e utilizzarlo in maniera ibrida con lo Space HPC. Questo quantum computer in particolare non è un quantum computer di origine italiana, ma è un quantum computer di origine irlandese, proprio perché, come diceva, noi siamo una realtà multinazionale, siamo una realtà europea, e quindi vogliamo mettere insieme le eccellenze italiane con le eccellenze di altre nazioni, e da lì che nasce, diciamo, il valore della collaborazione internazionale, è un po' in questa direzione.
0: Eh sì, anche da un punto di vista poi delle finalità, perché chiaramente abbiamo detto sono dati che aiutano a monitorare l'andamento anche del cambiamento climatico, tra le altre cose, che chiaramente non può riguardare solo un paese. Le chiederei per concludere proprio su questo aspetto, siamo abituati a pensare, lo facciamo per semplificazione, però credo che ci sia un fondo di verità, che queste grandi tecnologie siano più avanzate altrove, magari guardando verso Occidente, agli Stati Uniti, o magari anche verso l'Estremo Oriente. La realtà è che però su questa tecnologia in particolare e su questo filone, quello dell'osservazione della Terra, l'Europa è davvero a livello dei competitor, ed è una cosa di cui si parla abbastanza poco.
1: Allora, se l'Europa dal punto di vista dell'osservazione della Terra è assolutamente, dal punto di vista tecnologico, uno dei leader mondiali, ad un livello e in alcuni settori addirittura superiore ad altre nazioni o altri continenti. L'Europa, ad esempio, ha questa costellazione che si chiama Copernicus, che è la nostra costellazione come Unione Europea, la quale è la costellazione che consegna la maggior quantità di dati di osservazione della Terra in quella che si chiama una policy free and open, quindi disponibile a tutti a livello mondiale, ed è il primo produttore al mondo di dati di questo tipo. Uno dei suoi satelliti, che si chiama Sentinel-2, è di fatto uno standard mondiale di come si fanno queste misure. E queste informazioni sono usate sia da chi fa climate analysis, sia da chi fa business per il monitoraggio di infrastrutture, per il monitoraggio dell'agricoltura. Quindi questa infrastruttura è assolutamente di primo livello a livello mondiale. Ed è utilizzato dalla NASA, è utilizzato dai paesi dell'Asia, a livello mondiale.
0: Eh sì, e fa bene a ricordarlo, e facciamo bene, credo, a ricordarlo, perché tanto lo rivendichiamo, e poi sicuramente ci sono anche dei fini etici, ecco, non da poco, sono investimenti non banali, e vale la pena ricordarli. Insomma, è stato una scoperta, credo, interessante, ma è un lavoro in progress, quindi magari ci risentiremo. Ringrazio molto Giuseppe Borghi dell'ESA, dunque, per essere stato a nostra disposizione quest'oggi. Noi ci fermiamo per ascoltare un altro pezzo insieme, e poi rientriamo tra poco, altre curiosità legate al mondo scientifico. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua ancora insieme Cosmo 2050 su Giornale Radio e dunque letture consigliate sotto l'ombrellone. A questo punto siamo nel cuore di questa torrida estate, uso questo aggettivo peraltro non a caso visto quello di cui andremo a parlare. Tra letture consigliate sicuramente anche Focus, mensile di riferimento per gli amanti della scienza e della tecnologia. Il numero di agosto, uno dei più ambiti proprio per le letture che rinfrescano la mente, è già in edicola dal 21 di luglio e ci sono diversi articoli interessanti. Uno di questi riguarda proprio l'impatto del cambiamento climatico, del riscaldamento e anche con la sensazione che forse il peggio deve ancora venire. Lo ha scritto Giovanna Camardo della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, e dunque intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora torniamo a parlare di un caro vecchio amico, si fa per dire, El Niño, che qualcuno ricorderà, insomma aveva portato qualche anno fa le temperature a essere definite ben più che anormali, diciamo. Poi diciamo che purtroppo abbiamo fatto anche un po' il callo a queste estati torride. La verità è che sono fenomeni ciclici e che quindi non si tratta solo di ripercorrere quello che è stato, ma di conoscere anche quello che potrebbe arrivare in futuro. Si parte da qui per il tuo articolo.
1: Sì, anche perché noi cerchiamo di spiegare esattamente che cosa è il Niño e quali sono i suoi effetti a livello globale. Allora, ricordiamo innanzitutto che cos'è. È una variazione delle acque superficiali, della temperatura delle acque superficiali nella fascia equatoriale del Pacifico, per cui avviene un riscaldamento delle acque superficiali. Sembra un fenomeno lontano, qualcosa che avviene in un altro oceano molto lontano da noi e qualcosa di tutto sommato piccolo. In realtà ha un effetto a livello globale, un effetto molto forte sui paesi, diciamo, circostanti, e un effetto che dura nel tempo. Innanzitutto che cosa succede? Questo aumento di temperatura fa sì che venga ceduta in qualche modo energia alla ceduta temperatura all'atmosfera, e quindi sul lungo periodo, soprattutto quando il fenomeno sarà al suo massimo, questo porterà a un minimo riscaldamento della temperatura media globale del nostro pianeta. Minimo, ma ci troviamo già, lo ricordiamo, in una situazione di riscaldamento globale. Certo. Quindi in questa situazione, con questo più 0,2 gradi per l'anno prossimo, gli scienziati prevedono che il 2027, per esempio, potrebbe essere il più caldo mai registrato, quindi rompere un nuovo record. Ormai ci stiamo purtroppo abituando a questa successione di record che vengono nuovamente superati. L'anno prossimo potrebbe essere ancora più caldo di questo. Mi dispiace dare una brutta notizia, ma è un per esempio nel 2024 era un anno di El Niño e si è toccato appunto un record globale. Ecco, che cosa succederà però a livello, per esempio, dei paesi più direttamente interessati dal fenomeno? Allora, immaginiamo uno spostamento delle precipitazioni nell'area del Pacifico. Che cosa succede praticamente? Le aree a ovest del Pacifico, quindi immaginiamoci parte dell'Asia e l'Australia, diventano più secche, perché sostanzialmente le precipitazioni ritornano, si spostano un po' verso l'America, mentre parte dell'America diventa più piovosa. Questo purtroppo ha effetti molto pesanti, perché c'è un indebolimento del monsone, quindi di queste piogge regolari che sono fondamentali per l'agricoltura indiana. L'Australia tende di più a seccarsi e quindi questo potrebbe essere un fattore di rischio in più per gli incendi, per esempio. Altri paesi come l'Indonesia appunto potrebbero avrebbero un aumentato rischio di siccità. Quindi questo impatterebbe da una parte sugli incendi, dall'altra sull'agricoltura. In America, al contrario, potrebbero succedere cose diverse. L'effetto è un po' a macchia di leopardo. In Amazzonia, per esempio, c'è un aumento tendenzialmente della siccità. Ci troviamo in una grande foresta che quindi diventa più secca e quindi più suscettibile anch'essa, come la vegetazione dell'Australia, al rischio di incendi. Ecco, in certo. corrispondenza del Niño ci sono stati grandi incendi in tutta l'area amazzonica, quindi che tendono ulteriormente a peggiorare il problema appunto della diminuzione delle foreste e della produzione di anidride carbonica. Ecco, che cosa succede invece in Europa? Che cosa può succedere? Ecco, gli effetti globali sulla temperatura, quindi un aumento generale della temperatura, li abbiamo già detti. Gli effetti, diciamo, sul tempo atmosferico che vedremo sono minori per l'Europa. Diciamo però che un forte Niño, che è quello che è previsto che è già iniziato quest'anno e si prevede che appunto diventi molto forte nei prossimi mesi, potrebbe influire su un sistema che in pratica influenza direttamente il tempo in Europa, che è l'oscillazione nord-atlantica. Ecco, di fatto, per riassumere molto, cosa potrebbe succedere? Il Niño molto forte potrebbe favorire inverni più miti e con maggiori precipitazioni però nel sud dell'Europa, più freddi e secchi nel nord dell'Europa. Ecco, quindi questo segnale, questa presenza del Niño normalmente si vede poco da noi, ma si vede di più, emerge quando il Niño è molto forte, e potrebbe appunto essere questo il caso.
0: Diciamo del nome che tu affronti, peraltro che non spaventa, ma in realtà poi ci hai descritto tutto il resto, e infatti stanno cercando di aggiungerci degli aggettivi al Niño per renderlo ancora più spaventoso in qualche modo. Chiuderei, Giovanna, sul lato economico, che non è da poco. La realtà è che ci sarebbero delle forme di prevenzione che forse stiamo attivando in ritardo, però ci hai detto è un fenomeno globale che colpisce anche tanti paesi in via di sviluppo. Insomma, già abbiamo, come dire, fatto qualche calcolo di quello che il Niño ha fatto in passato. Oggi rischia di fare, anzi domani diciamo così, rischia di fare ancora peggio.
1: Sì, anche perché abbiamo detto alcuni paesi della fascia tropicale sono direttamente colpiti proprio da catastrofi legate al meteo, sono spesso anche paesi più poveri, e quindi per le loro economie c'è proprio un impatto diretto. Faccio poi un esempio: in Perù la pesca è molto toccata da questo fenomeno, perché questa variazione che avviene nel Pacifico impatta sull'abbondanza di acciughe, che sono una parte importante dell'economia del Perù, e sono usate per esempio in acquacoltura. Quindi i prezzi per esempio sono già schizzati e c'è già un problema nella pesca, ma ormai in questa economia globalizzata in cui viviamo gli effetti si sentono a distanza, quindi anche i paesi europei o anche l'America del Nord comunque può risentire le ripercussioni per i costi degli alimentari, oppure per altri shock che si ripercuoterebbero sul mondo. Ecco, abbiamo detto per esempio il nome El Niño viene appunto da un effetto notato dai pescatori del Sud America, dai pescatori del Perù, che secoli fa si accorsero che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa di strano nelle acque dove loro pescavano e c'era meno pesce. Questo fenomeno aveva il suo picco attorno a Natale e lo chiamarono appunto El Niño de Navidad, il bambino di Natale, il bambino Gesù. In realtà appunto non porta regali, abbiamo detto, porta molto molto altro. E oggi si parla di il Super Niño.
0: Lo chiamiamo così, però il tema se ne è già parlato qualche mese fa appunto, ma rischia di tornare prepotentemente di attualità. C'è tutto questo spiegato molto più nel dettaglio ovviamente nell'articolo Giovanna Camardo, che trovate nel nuovo numero di Focus. Però io insomma ci tengo a ringraziarti, Giovanna, per essere stata con noi e averci dato una versione, ecco, di accompagnamento radiofonico. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra poco, perché di fatto siamo a metà dell'opera, abbiamo ancora un'ora di trasmissione insieme, tantissimi approfondimenti, quindi l'invito è a rimanere con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. A Berlino, ieri intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
6: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
7: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
6: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri. In marcia, manifestanti, antagonisti no TAV, hanno lanciato pietre e bombe carta in risposta a lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi, 450 gli identificati.
7: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia, porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, fino a quello pistoiese. Nubi fragili nel Lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
6: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo, una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la città della salute e della scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
7: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend a tutte voi e a tutti voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, la regia è di Giorgio Berselli e siamo appunto al cosiddetto giro di boa. Se per caso vi siete persi o perse la prima parte di Cosmo 2050, ci sono dei rapidi accorgimenti che mi sento di consigliarvi. Aspettate intanto la fine della trasmissione, dopo breve tempo andate sul nostro sito giornaleradio.fm e lì trovate tutti i nostri programmi, quindi ci potete riascoltare dall'inizio, come, dove e quando volete, oppure andate su cosmo2050.com, sezione podcast, e anche lì trovate tutte le nostre puntate. Quindi davvero, già che ci siete, poi approfittate per dare un'occhiata alle immagini e alle notizie di cosmo2050.com, il nostro sito, il vostro sito dell'informazione astronomica. E allora, tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi in questa seconda ora andremo a parlare tra pochissimo di ambiente, di un progetto molto interessante per riportare l'ecosistema marino nei fondali della Liguria, e poi uno spazio dedicato al tema della tecnologia. Oggi, pensate, ci occuperemo pure di pet food, quindi tutti gli amanti degli animali restino all'ascolto, per poi concludere con un ricordo della grande impresa di Armstrong, Aldrin e Collins, il primo storico allunaggio dell'Apollo 11. Ogni 20 luglio il mondo si ferma a ricordarli e noi ne approfittiamo per portarvi il nostro racconto. Allora, siamo pronti a ripartire anche dalla musica, altro che, ripartiamo dai Role Model, questa è Joy.

Allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 sulle frequenze di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque, un po' di rassegna stampa, vogliamo partire da un tema abbastanza affascinante, ma ci arriviamo sull'aspetto scientifico. Siete già andati a vedere l'Odissea di Nolan al cinema, il film che sta facendo record di incassi, e voi direte che cosa c'è di scientifico. Intanto l'Odissea è un mito, nel senso che è altamente improbabile che un uomo abbia impiegato un decennio per arrivare da Troia, costa dell'odierna Turchia, all'isola greca di Itaca dopo la guerra di Troia, e che nel frattempo sia stato condannato ad amoreggiare con le maghe, a recarsi nell'Ade e a scontrarsi con un ciclope. National Geographic però ci racconta che in realtà alcune degli aspetti più inspiegabili, se mi permettete, dell'Odissea potrebbero avere delle origini scientifiche. Partiamo da Polifemo. Nel racconto, il ciclope, gigante con un debole per la carne umana e, come sapete, con un occhio solo al centro della testa, intrappola l'equipaggio di Ulisse e ne divora alcuni uomini per pranzo. Ulisse lo acceca con una lancia rovente e riesce così a fuggire con i suoi uomini legati al ventre delle sue pecore. Un'ipotesi sull'origine di questo mitico gigante con un solo occhio risiede nel ritrovamento di fossili di Deinotherium giganteum, un parente dell'elefante che vagava per l'Europa, per l'Asia e per l'Africa tra i 23 e gli 8 milioni di anni fa. I paleontologi infatti ne hanno portato alla luce le ossa sull'isola di Creta, dove anche gli antichi greci potrebbero averlo incontrato. I crani degli elefanti preistorici presentano delle orbite molto piccole, con un'apertura enorme al centro. Quell'apertura ovviamente serve per la proboscide, ma dato che gli elefanti raggiungevano quasi 5 metri di altezza alla spalla, l'enorme cranio potrebbe essere stato scambiato per la testa di un gigantesco essere umano con un solo occhio. Vi ricorda qualcosa? Ma i greci potrebbero anche aver conosciuto la ciclopia, cioè un raro e letale difetto congenito in cui le orbite oculari e il cervello non si differenziano correttamente durante lo sviluppo dell'embrione umano, e al posto del naso al feto cresce un appendice tubolare che di solito appare sopra un unico occhio. È un caso rarissimo, uno ogni 100.000 nascite umane, e purtroppo il 39% dei casi nasce morto, però potrebbe anche essere questa una spiegazione. Un altro aspetto è quello del vortice. Infatti Ulisse, o Odisseo se preferite, Odisseo, rimane intrappolato tra il mostro marino a sei teste Scilla e il potente vortice Cariddi, e perde il suo equipaggio in una violenta tempesta, e al mattino poi si ritrova trascinato tra i due. Questo pericoloso passaggio trova la sua origine in un luogo però reale, lo stretto di Messina, il canale che si estende tra la Calabria e la Sicilia. Nello stretto il Mar Ionio incontra il Tirreno, i due bacini presentano maree opposte, quando c'è alta marea nello Ionio c'è la bassa marea nel Tirreno e viceversa. Ebbene, questo potrebbe essere la spiegazione, diciamo, per cui i greci ritenevano che queste correnti che si scontrano accelerano fino a una velocità stimata di 5 metri al secondo in caso di venti forti, potessero avere una spiegazione, diciamo così, mostruosa. E per quanto riguarda il mostro a sei teste Scilla, anche qui c'è una possibile spiegazione. Questa imponente scogliera, che si può osservare anche da lontano, specialmente al tramonto, fa intravedere una sagoma molto scura che si protende verso la parte settentrionale dello stretto. È impossibile conoscere le esatte fonti di ispirazione di Omero, ma chissà, forse sembra proprio il luogo adatto a un mostro. E chiudiamo con un'ultima curiosità a tema Odissea. I mangiatori di loto, che vengono descritti nell'Odissea, comportano pericoli minori, sono in realtà una storia un po' meno celebre. Su un'isola Ulisse invia delle vedette a incontrare gli abitanti, ma gli abitanti sono mangiatori di loto che offrono il delizioso frutto del loto, appunto, che incanta l'equipaggio al punto da indurlo ad abbandonare il proprio compito. Qualcuno potrebbe pensare a sostanze tipo oppio, ma gli antichi greci conoscevano già i papaveri e non li chiamavano loti. Non solo, l'oppio viene menzionato peraltro nell'Odissea, quindi sicuramente non poteva esserci confusione, ma nel 2020 gli scienziati sono riusciti a identificare le piante che gli antichi greci chiamavano loto, e alcune sono le ninfee, che oggi potremmo descrivere come piante di loto appartenenti al genere ninfea, e insomma questo potrebbe essere la spiegazione
della presenza di questa pianta che in realtà non possiede alcuna proprietà psicoattiva, ma quando viene fermentata e di sicuro insomma diventando alcol aiuta certo a dimenticare anche gli sventurati compagni di Ulisse. Grande viaggio scientifico anche nel mondo cinematografico quest'oggi su Cosmo 2050, ma tra poco torniamo a farci seri, ripartiamo dalla musica. Travis con Gaslight.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050 in tempi estivi. Vale la pena approfondire alcuni argomenti legati ai grandi filoni della nostra trasmissione, ma particolarmente adatti direi alla stagione. Già all'inizio del mese di luglio ad Albenga, località insomma della riviera di Ponente della Liguria, immagino in questo momento presa anche abbastanza d'assalto dai turisti, siamo ai piedi della famosa isola di Gallinara, sono state calate sul fondo 5 cubi bora, sono blocchi di calcestruzzo armato con delle strutture in acciaio, piuttosto ingombranti diciamo così, ma si tratta di un'operazione molto interessante da scoprire. Intanto l'acronimo BORA sta per barriere polifunzionali per il restauro dell'ambiente costiero, quindi iniziate a farvi un'idea di cosa si tratti. È un esempio sicuramente di grande prodigio tecnologico, ma anche della volontà, ecco, di fare qualcosa per prendersi cura del nostro mare caldissimo, di questa estate, del suo sempre più fragile ecosistema. In collegamento con noi il professor Carlo Cerrano, biologo marino dell'Università Politecnica delle Marche. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie a voi.
0: Ecco, ci può descrivere anche da dove nasce questo progetto che ha avuto, come dire, l'aspetto più spettacolare, quello che stavo raccontando, questi enormi blocchi, 2 metri per lato, però, come dire, l'idea immagino nasca da molto prima e nasce anche da un'esigenza, quella che abbiamo di fare qualcosa per un mare, Mar Ligure, ma in questo caso direi tutto il mar Mediterraneo, piuttosto fragile negli ultimi anni.
1: Sì, l'idea nasce dal, appunto, anche un po' da quella che è la legge europea sul restauro, che è in vigore ormai da un paio d'anni e che richiede a tutti gli stati membri di recuperare gli ambienti degradati. Ora, in particolare nel Mediterraneo abbiamo un ambiente che è il coralligeno, un ambiente estremamente fragile ma importantissimo per la biodiversità del bacino, un ambiente che generalmente viene paragonato un po' ai reef tropicali, anche se non ha nulla a che vedere dal punto di vista della sua storia, della sua formazione. È un ambiente molto antico, è un ambiente che impiega migliaia di anni a costituirsi, che però può essere danneggiato in pochi secondi da un colpo d'ancora o da delle reti buttate in modo incauto su certi tipi di fondale. Ora, questi impatti possono essere particolarmente evidenti soprattutto sulle piccole isole. Le piccole isole non hanno grande capacità di recupero rispetto agli ambienti, agli normali ambienti costieri, e quindi i danni che vengono fatti dall'attività antropica nel tempo si accumulano e deteriorano l'habitat. L'obiettivo era quello di intervenire per cercare di ripristinare gli habitat coralligeni dell'isola Gallinara. Siamo intervenuti a vari livelli, direttamente sull'ambiente coralligeno, cioè trapiantando organismi come corallo rosso e gorgonie, cioè organismi che creano una tridimensionalità sul fondale, quindi aumentano la complessità, che è estremamente importante per la salute di questi ambienti. Ma poi siamo intervenuti anche con queste strutture artificiali, perché queste strutture artificiali mimano, no? Rispecchiano un pochino le pareti naturali dell'isola, ricreando certe condizioni adatte a ospitare gli organismi che vivrebbero sulla parete naturale. Quindi queste strutture che sono state messe amplificano le strutture del coralligeno, le strutture della falesia dell'isola, della parte sommersa dell'isola, e permettono quindi di creare quelle condizioni adatte a ospitare gli organismi che adesso sulla falesia dell'isola non sono più presenti. Noi lì interverremo con delle azioni di trapianto diretto, quindi trasporteremo noi su queste barriere degli organismi che vogliamo che recuperino in qualche modo, e quindi agevoleremo questo processo di rinaturalizzazione degli ambienti sommersi dell'isola.
0: Ce l'ha in parte già detto, però immagino, come dire, che sia una situazione simile anche in altre località dell'Italia e dell'Europa intera. È un progetto che nelle vostre intenzioni può essere, come dire, replicato, o ci sono delle caratteristiche che vi hanno convinto a partire da lì?
1: No, dunque siamo partiti da lì perché lì avevamo una storia di conoscenza tale da poter documentare bene il recupero. Però questo tipo di problemi sono assolutamente diffusi, quindi l'intervento è assolutamente replicabile, e sono amplificati, l'urgenza è amplificata dal fatto che i cambiamenti climatici stanno accelerando tantissimo la degradazione di questi habitat, quindi fare interventi profondi sotto i 30-40 metri di profondità come quello che è stato fatto alla Gallinara ci mette anche nelle condizioni di fare degli interventi meno rischiosi rispetto agli ambienti più superficiali, che scaldandosi invece rendono questi interventi spesso così un po' a rischio, ecco, quando vengono fatti in altre zone e su altre specie.
0: Chiaro, è come dire anche un modo per dimostrare che c'è un atteggiamento anche proattivo rispetto a quello che è l'allarme che gli scienziati lanciano da tempo, comunque rispetto agli ecosistemi del Mediterraneo, sempre più caldo, con temperature anormali. Anche e soprattutto d'estate, ecco, questi giorni sulla costa ligure vi hanno confermato questo dettaglio. Insomma, stiamo anche affrontando una specie di corsa contro il tempo.
1: E purtroppo il trend del riscaldamento delle acque è un trend a cui ci dobbiamo abituare, avverrà sempre più frequentemente, sempre più intensamente, e quindi a livello internazionale, a livello globale, sappiamo benissimo che l'unica strategia, a parte cercare di abbassare, diciamo così, la produzione di CO2, però l'unico intervento concreto che possiamo fare è fare in modo che la biodiversità, che la natura trovi le soluzioni e le strategie di adattamento a questo cambiamento. Per farlo dobbiamo assolutamente creare aree protette. L'obiettivo 30x30 va in questa direzione. Entro il 2030 avere il 30% di aree protette. Cosa vuol dire? Avere un 30% di aree dove l'impatto dell'uomo viene rimosso e lasciamo che solo l'impatto di cambiamenti climatici causi sia la causa del degrado ambientale. In queste condizioni sappiamo già che diverse specie stanno attivando delle misure di risposta, stanno aumentando quella che chiamiamo la termotolleranza, no? Quindi sopportano sempre di più, generazione dopo generazione, questo caldo crescente. È un pattern di cambiamento lentissimo, molto lento, ma che se noi non lo consentiamo, non lo agevoliamo, chiaramente rischiamo di effettivamente andare in condizioni di grande difficoltà. Invece questa strategia è quella che dobbiamo assolutamente cercare di perseguire con urgenza.
0: Ecco, le chiedo veramente per concludere, ma in parte ce lo diceva dicendo che c'è questa urgenza, è una strategia che, lei ci ha detto, può essere replicabile, sappiamo non sono gratuite, come dire, quindi sicuramente occorre avere investimenti, occorre sensibilizzare, occorre che anche la politica sia dalla vostra parte, però il tema tecnologico è un tema importante. Abbiamo i mezzi per fare delle cose importanti, bisogna, come dire, dargli benzina, uso un termine insomma che non fa tanto rima con quello che stiamo dicendo fino adesso.
1: No, però dobbiamo sapere che è questa la direzione. Non voglio dire che la soluzione della Gallinara sia la soluzione definitiva, ma è sicuramente il percorso da indicato. Cioè, noi dobbiamo ancora lavorare sui materiali, possiamo utilizzare queste soluzioni per riciclare materiali, possiamo trovare delle soluzioni che ci aiutino a fare materiali che addirittura assorbono la CO2 anziché contribuire ad emetterla, e possiamo lavorare ancora sul design di queste forme, possiamo trovare delle forme sempre più armonizzate all'ambiente naturale in cui vengono calate. Vengono chiamate nature based solution, sono soluzioni basate sulla natura per agevolare il recupero della biodiversità. Sappiamo che questo è l'obiettivo più urgente che abbiamo, no? Abbiamo tanti problemi, lo sappiamo, ma la perdita di biodiversità è quello che dobbiamo contrastare in modo più fermo e più risoluto, perché ne va del nostro benessere di oggi, ma soprattutto anche di quello di domani e delle generazioni future. Quindi questo è un qualche cosa su cui questo tipo

0: Fermare per qualche istante, tra poco entriamo nel finale di trasmissione, abbiamo ancora alcuni approfondimenti tecnologici e poi insomma è la settimana in cui si è celebrato il primo sbarco sulla Luna e la giornata internazionale della Luna, ripercorreremo anche un piccolo viaggio storico, quindi rimanete con noi.
1: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 14 e 29 minuti.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
9: E eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di Cosmo 2050. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora, tra poco chiudiamo con la tecnologia e con il ricordo dell'allunaggio. Ma prima anche una notizia spaziale molto importante in settimana, una di quelle che ci fanno sognare. SpaceX ha infatti lanciato con un drone vero e proprio per riparare dei satelliti. Qua siamo veramente alla science fiction. SpaceX ha lanciato di fatto una nuova tipologia di drone per la riparazione dei satelliti che si trovano in orbita geostazionaria, ad esempio quelli che usiamo per le previsioni meteo o per il GPS. Si chiama MRV, Mission Robotic Vehicle, pesa circa 3 tonnellate questo ragazzone ed è dotato di due bracci robotici di 3 metri ciascuno che serviranno proprio per agganciare ai satelliti dei dispositivi più piccoli chiamati MEP, Mission Extension Pods. Questi ultimi, una volta installati, utilizzeranno i loro propulsori elettrici per correggere l'orbita del satellite, prolungando

così la vita operativa fino a 8 anni. Una missione iperfuturistica lanciata il 21 luglio alle 23:15 italiane dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, grazie a un razzo Falcon 9. Per il razzo, peraltro, si tratta della 669esima missione, l'86esima solo nel 2026, e oltre all'MRV sono stati lanciati anche 3 MEP che saranno tutti gestiti da Space Logistics, una sussidiaria di Northrop Grumman. Questi oggetti raggiungeranno l'orbita geostazionaria separatamente. Una volta arrivati a 36.000 km dalla Terra, il drone trasporterà ogni MEP al satellite cliente. 2 sono stati già prenotati da Intelsat per la manutenzione, il terzo è stato acquistato dall'australiana Optus e poi rimarrà in orbita in attesa di altri MEP da installare. Insomma, già che è arrivato fin lì, ce lo fanno giustamente rimanere. In ogni caso, il drone è in grado di lavorare anche da solo, riposizionando, ispezionando, riparando, potenziando i veicoli spaziali, insomma un vero e proprio aiutante dell'uomo nello spazio. È anche dotato di un modulo di rifornimento passivo, il primo di questo tipo, un'interfaccia che consente al veicolo di rifornirsi in orbita, rimanendo quindi operativo per un periodo molto più lungo. Pensate un po', davvero straordinario. Straordinario anche il finale di trasmissione che arriva tra poco dopo questo pezzo. Peter Cincotti con Goodbye Philadelphia. Just like

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di trasmissione, ma affrontiamo un tema abbastanza innovativo per quelli che sono i classici, ecco, della nostra trasmissione, solo da un certo punto di vista però in realtà. Parliamo di pet food, parliamo di uno studio particolarmente interessante, tra poco vediamo qualche dato che in generale mostra una grande attenzione dei consumatori, dei padroni, diciamo in questo caso, che si rivolgono verso il mercato e anche di come la tecnologia stia veramente pervadendo il settore. Prima di andare nei dettagli di questo studio, di qualche numero interessante, introduco il nostro ospite con noi, Giorgio Montefusco, Marketing and Trade Marketing Director di Shazeer. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesco, grazie a te.
0: E allora, insomma, io vado a scoprire, diciamo, anche qualche locuzione che sinceramente ignoravo. Alcune delle tendenze che avete in qualche modo evidenziato sono ad esempio quella del pet biohacking o del longevity feeding. Sono alcune delle tendenze del mercato del pet food che poi da un punto di vista qualitativo, ne parleremo tra poco, anche quantitativo, fa segnare numeri importanti. Il mercato globale degli alimenti per animali domestici crescerà dai 135 miliardi di dollari del 2026 a 199 entro il 2034, è un tasso di crescita annuo del 5% e vale chiaramente per tutto il mondo e anche in Europa. Partirei dalle nuove tendenze, insomma è un mix, se vogliamo, tra attenzione, consapevolezza e tecnologia.
1: Assolutamente. Beh, io ti aggiungo una prima tendenza che non è nella lista, ma che è importante segnalare. I pet parent sono sempre più confusi perché, essendo un mercato molto, molto attrattivo, abbiamo anche un'offerta veramente ampia e veramente difficile da decifrare. Infatti, alcuni pochi dati, quasi 6 proprietari su 10 dicono che la varietà li confonde, 2/3 non riescono a capire se gli ingredienti facciano davvero bene al proprio gatto, al proprio cane, e quasi la metà dei proprietari pensa che scegliere l'alimento sia la parte più difficile della cura dell'animale. Quindi partiamo da questo per dire che comunque è importante fare chiarezza. È un po' da qui che nasce lo Shazeer Respect My Nature Index, che è stato costruito in Shazeer per aiutare anche il consumatore a girare un po' e capire meglio quello che succede nel pet food. E tra come tutti dire, quelli che hai detto,
0: sì. Perché ce ne sono anche termini, come dire, che vanno scomposti, in qualche modo possiamo provare a risalire veramente da detective alle origini, però sono mi sembra di capire abbastanza innovativi anche per gli esperti del settore, tra virgolette.
1: Sì, assolutamente. Noi in Italia e in Europa in alcuni casi siamo un po' arriviamo un po' dopo l'America, no? Quindi bisogna sempre guardare al mercato americano, che è il più grande mercato di pet food al mondo. Però di tutti, diciamo, i trend che abbiamo elencato, te ne cito tre fondamentalmente, che sono quelli dove Shazeer sta già iniziando a lavorare, Shazeer come brand leader di pet food in Italia e in Europa. Il primo l'hai citato anche tu, è il longevity, quindi il fatto che si sta sempre di più cercando di non solo aumentare la vita dei nostri animali domestici, ma anche di aumentarne la qualità per più tempo possibile. E qui Shazeer infatti sta lavorando su prodotti per gatti sempre più in là con l'età, partendo da 7 anni in avanti, in modo che questi prodotti facciano bene anche al gatto che matura, diciamo. Un altro è tutto il mondo della salute intestinale, i microbiomi, i prebiotici, i postbiotici. Questo è uno dei trend più grandi dei prossimi anni sicuramente, e anche qui noi cerchiamo di essere avanti rispetto agli altri, perché a novembre uscirà una nuova linea di crocchette per cani con all'interno proprio prebiotici e postbiotici che aiutano la salute intestinale soprattutto dei cani di piccola taglia. E poi tutto il mondo del clean label, quindi le etichette corte, fatto con vero pollo, con vero tonno, non derivati dalla carne, tutta quella parte lì è molto importante, soprattutto oggi dove sta anche passando una nuova legge sulla sul greenwashing, diciamo così. Quindi è molto importante la tracciabilità e il clean label. Poi ce ne sono molte altre, tra cui anche il pet biohacking, come hai detto tu, che non si parla di gatti cyborg, ma si parla sempre di nutrizione. Mm-hmm. Però diciamo che questi tre che ho citato sono quelli forse un po' più forti e quelli che arriveranno più velocemente anche da noi.
0: Ecco, visto che hai detto da noi, do anche qualche numero, in realtà poi li ricavo dal vostro monitoraggio condotto dallo Shesir Respect My Nature Index. L'Italia non fa eccezione, a fronte di un mercato per quanto riguarda cani e gatti del pet food che ha superato i 4 miliardi di euro nel 2025, dominano, diciamo, per ricavi totali gli alimenti per gatti, circa 2,35 miliardi di euro, sono il 56% del valore totale del mercato, e segue ovviamente quello degli alimenti per cani. Siamo un paese, insomma, credo anche storicamente, no? Attento a tutto questo. I trend, ci stavi dicendo, arrivano da oltreoceano spesso, in Italia però stanno iniziando per attecchire.
1: Assolutamente, hai detto una cosa importante: il gatto vale più del cane. Non è sempre stato così, c'è stato un sorpasso, e è importante anche dire che il gatto vale più del cane a valore, ma a volume no. Quindi stiamo parlando, certo, di un mercato del gatto molto più a valore aggiunto, e quindi anche una sensibilità dei padroni di gatti maggiore, anche se vogliamo, rispetto a quelli di cani. Il gatto è un animale molto particolare, perché anche se noi lo teniamo in casa sul divano, ma è un vero carnivoro obbligato, quindi è importante stare molto attenti a quello che gli diamo da mangiare, e a prescindere da qualsiasi trend, queste sono le basi vere dell'alimentazione per gatti soprattutto, ma anche cani, che sono anche loro carnivori, non obbligati ma sono carnivori. Quindi è importante, prima ancora di seguire i trend, cercare di dare loro quello di cui hanno veramente bisogno, che, come detto all'inizio, a causa della varietà dell'offerta e dei tanti brand che cercano di prendere il mercato, spesso il consumatore fa veramente fatica a capire quello di cui il proprio animale domestico ha veramente bisogno.
0: Sì, è così. Ci hai già accennato qualcosa per concludere, però sono davvero, insomma, colpito dall'impatto che la tecnologia, la biologia, sicuramente anche grazie all'intelligenza artificiale, come dire, operata sul settore, si va a creare pet food sempre più, diciamo, personalizzato, sempre più attento alle esigenze specifiche degli animali. Per chi si occupa da un po' del settore, è un avvento che sta un po' rivoluzionando il mercato.
1: Sì, la tecnologia sicuramente è fondamentale. Entrando nelle fiere di settore, oggi vedi veramente un'offerta anche tecnologica importante. Io la differenzierei in tre punti, cioè la tecnologia della conoscenza, quindi usare la tecnologia per migliorare la conoscenza dei nostri animali domestici, cioè la tecnologia di processo, cioè su come si produce, certo, quello che gli diamo da mangiare, e poi la tecnologia di formulazione, quindi cercare di utilizzare una ricerca e sviluppo avanzata per formulare nel modo migliore. Alla fin fine però bisogna dire che si producono tanti dati ma non si produce giudizio, quindi spesso si va a ricercare tanto per poi alla fine capire quello che è la base di tutto, cioè che i nostri animali domestici sono animali e vanno trattati come tali, partendo dall'alimentazione, ed è quello che Shesir in qualche modo sta cercando di fare anche con, appunto, il concetto di Respect My Nature, rispetta la mia natura. È il gatto che ce lo chiede, il cane che ce lo chiede, noi dobbiamo formulare quello di cui loro hanno veramente bisogno, ecco.
0: Eh sì, è così, insomma, è un periodo dell'anno in cui ci sono i soliti appelli, purtroppo ho scoperto che sono ancora di moda, nonostante speravamo non lo fossero più, di non abbandonare, ecco, i nostri animali sulle autostrade o quant'altro, visto che è periodo di ferie. Oltre ad aggregarci a questo, vi abbiamo voluto portare un po' così alla scoperta del mondo del pet food, con tutte le novità del settore che ci sono state raccontate nel dettaglio da Giorgio Montefusco, marketing trade marketing director di Shesir. Tanto grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te, a presto, un saluto a tutti.
0: E allora, noi tra poco andiamo verso il finale. Non so se ve ne siete accorti, è stata la settimana del 20 di luglio, quindi quella dello storico primo allunaggio, diventata poi la giornata internazionale della luna. Tra poco ci facciamo raccontare tutti i dettagli dal nostro super esperto Antonio Locampo. Ripartiamo anche però dalla musica, e Andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, Malcolm Todd con Difficult Love. Break my-

0: bitch. Il 20 luglio, ma del 1969, con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta nella storia dell'umanità sul suolo lunare. E allora è sempre affascinante ripercorrere la storia della missione Apollo 11, lanciata il 16 luglio del 69 dal Kennedy Space Center, ma anche in qualche modo andarla a contestualizzare sul periodo attuale, periodo in cui di Luna si torna a parlare non solo nei libri di storia, ma anche evidentemente nelle programmazioni del presente e del futuro. E noi abbiamo con noi il super esperto di spazio e di missioni spaziali, il nostro Antonio Locampo, della redazione di Cosmo 2050. Ciao Antonio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Giornale Radio, grazie per il super esperto.
0: D'altronde, insomma, se non sbaglio, qualche chiacchierata con Buzz Aldrin hai avuto l'occasione di farla nel corso degli anni, quindi insomma.
1: Di fronte a me non ho Buzz Aldrin in persona, purtroppo, però ti sto parlando mentre davanti a me ho un poster gigantesco di una delle foto iconiche dell'Apollo 11, cioè quella proprio di Buzz Aldrin mentre sta scendendo dalla scaletta del modulo lunare sul terz'ultimo gradino. Famosa, perché sono
0: personaggi, come dire, ovviamente anche Michael Collins che rimase in orbita sul modulo, ma che fece parte di quella missione, sono personaggi della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Oggi, dicevamo, è una giornata che poi è diventata la giornata internazionale della Luna, sicuramente molto sentita in America, ma in tutto il mondo, nell'ottica però dei tempi attuali in cui, insomma, sulla Luna si prova a ritornarci con altri metodi e soprattutto con altre intenzioni.
1: È una giornata molto sentita negli Stati Uniti, ma molto sentita anche da noi, anche perché quella fu una conquista americana, fu una conquista solo ed esclusivamente statunitense, ma con un grande contributo europeo, perché ricordiamoci che il grande regista della corsa americana alla Luna, cioè colui che costruì i razzi che permisero questa grande impresa, era un tedesco, che era Werner von Braun, mentre il direttore dei lanci prima e il direttore del programma Apollo subito dopo l'Apollo 11 era un signore che si chiamava Rocco Petrone, originario di un paesino diciamo che si chiama Sasso di Castaldo, in provincia di Potenza, quindi era un qualcosa di cui si è parlato forse più dopo che all'epoca. Erano personaggi, Rocco per esempio ancora era poco conosciuto all'epoca e adesso invece è giustamente celebrato, perché insomma è stata una conquista americana, ma sappiamo che l'America poi insomma è un po' da sempre un po' un miscuglio poi di tante origini, insomma, e quindi non è stata un po' una conquista un po' di tutti, ed è una giornata che, ecco, probabilmente nell'ex Unione Sovietica all'epoca non erano magari molto contenti, però mandarono comunque dei dispacci, la TASS mandò comunque dei dispacci dove naturalmente si congratulava con gli americani per il successo della missione Apollo 11, e su questo poi ci sarebbe anche qualche altro aneddoto che servirebbe anche per chiarire alcune di quelle cose che i famosi buon temponi ogni tanto mettono in giro.
0: Tema che poi con l'avvento dei social non ha fatto altro che diffondersi ulteriormente. Voglio toccare
1: anche
0: con
1: prima.
0: Te Antonio, se ti dico la frase, ecco, ha toccato in questo momento il suolo lunare, perché fu anche un grande momento mediatico quello del 20 luglio del 69, insomma Tito Stagno, che ci ha lasciato non da troppo tempo in realtà, ha scritto una pagina di storia del giornalismo, direi a questo punto.
1: Guarda, ho imparato ad ascoltarla nel mio registratore audio dall'inizio degli anni 80, insomma avevo 16 anni, e Tito mi diceva che io ero il suo perfetto, ero quello che lo imitava alla perfezione, cioè ero quello che usavo il tono perfetto nel dire ha toccato il suolo lunare, proprio nella maniera perfetta, proprio perché è diventata una frase leggendaria anche per noi in Italia. D'altra parte Tito è il giornalista che ha trasmesso un po' in noi, a quelli della mia generazione, anche della generazione precedente alla mia, un po' questa passione, perché le sue erano delle telecronache appassionate, no? Erano delle cronache appassionate, che non significa naturalmente, adesso non voglio collegarmi ad alcune polemiche che riguardano le telecronache dei mondiali di calcio, della Rai, che sono fatte ultimamente. Erano delle telecronache appassionate, ma allo stesso tempo ricche di professionalità, di dettagli e di entusiasmo, di passione. Non urlate, a parte quando ha detto ha toccato, perché ci mancherebbe altro, stiamo parlando dell'allunaggio, non stiamo parlando di un gol, di una semifinale dei mondiali, con tutto il rispetto. Quindi, insomma, è stato, sì, ovviamente, sì, 20 luglio 1969, vediamo se mi ricordo ancora a memoria, erano le 22:17 in Italia, io però non mi ricordo nulla perché ero troppo piccolo, quindi presumo probabilmente dormivo, comunque non ero presente per questa cosa. Sono arrivato poi con le missioni successive, ricordo le successive missioni ovviamente, che sono quelle che mi hanno appassionato, perché io ci tengo sempre a ricordare che molti di noi sono diventati appassionati grazie proprio alle imprese Apollo. Meno male, certo. Meno male che c'è stata quella gara pazzesca del decennio 60 tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, perché poi insomma la televisione, devo dire, la Rai, io non finirò mai di ringraziarla per quello che fece all'epoca con tutte quelle dirette che anche nelle missioni successive, nonostante non fossero la prima missione, comunque dedicarono ore e ore di dirette,
0: certo,
1: e appassionarono un sacco di generazioni, anche qualche nostro astronauta italiano è diventato appassionato. Non ho problemi a fare nomi. Paolo Nespoli non mi ha mai nascosto di essersi appassionato vedendo gli astronauti scorrazzare sulla Luna con la Jeep lunare delle ultime tre missioni Apollo.
0: Sì, presa molto sul serio, poi direi, questa passione, facendo un lavoro.
1: Esatto, esattamente. Da quel momento lui ha detto voglio fare l'astronauta, poi i genitori gli dissero sì, vabbè, vai a studiare, non sono cose che non si rivelano.
0: E invece ogni tanto. Però insomma, Antonio, ci hai davvero portato un po' indietro nel tempo, abbiamo giustamente ricordato anche qualche aspetto così mediatico di quello che è stato un momento straordinario, quasi generazionale, possiamo dire senza dubbio generazionale, il 20 luglio del 1969. E allora grazie ad Antonio Locampo per essere stato con noi. Siamo veramente alla conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. È tutto da parte di Francesco Massardo, l'appuntamento è tra 7 giorni per una nuova puntata in cui torneremo a vangare la terra aspra della ricerca scientifica e tecnologica. Grazie a Giorgio Berselli in regia e come sempre a tutti voi un ringraziamento e l'augurio di un buon fine settimana, anzi lo sapete, di un fine settimana stellare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Teleradio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
5: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
6: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
5: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo in provincia di Milano ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
6: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
5: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Una nuova puntata di Soul Kitchen qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro in regia con voi, naturalmente che avete la possibilità di intervenire al 334 11 11 622. Una puntata sul cinema di oggi che insomma va a dedicarsi finalmente al futuro. Noi spesso volentieri ci dedichiamo ai generi cinematografici, ci dedichiamo soprattutto alle storie, ma non necessariamente di un passato remoto, ma andiamo a pescare un po' nei 130-40 anni di cinema che ovviamente ci danno tantissime possibilità di poter pescare tra generi e tra vicende, storie, attori, registi, produttori, storie sconosciute, e ci dà la possibilità e alla stura anche per raccontare curiosità. Questa volta andiamo, dicevo, al futuro, perché andiamo a raccontare le anteprime dei film che usciranno in questo autunno e magari a inizio 2027. Tra l'altro alcuni dei film di cui racconteremo, diciamo che era già stata decisa la loro uscita intorno a febbraio, marzo, invece per qualche ragione alcuni dei film usciranno in ritardo. Ad ogni modo, alcuni ottimi film che attendiamo, diciamo, con una certa curiosità, e noi vogliamo partire dai film, dagli esordi stagionali tra Venezia e i grandi festival, e vogliamo partire da Sunny Dancer, film di George Jacques. La storia è quella di Ivy, una 17enne determinata a lasciarsi alle spalle delle etichette, la compassione, e viene mandata anche controvoglia dai genitori in un campo estivo per ragazzi sopravvissuti al cancro. E tra fughe notturne, primi amore, regole da infrangere, insomma quello che sembra il peggiore incubo si trasforma nell'estate che le cambierà la vita. Diciamo che per certi versi questo tipo di plot, questo tipo di impostazione l'avevamo già vista in passato, già negli anni 80, e anche in film che sono stati fatti poi più avanti, quindi non c'è nulla di nuovo. La storia però è interessante anche perché mette di nuovo sulla scena Bella Ramsey, che avevamo visto recentemente in un film, anzi in una serie televisiva che l'ha decisamente lanciata, attrice anche con un viso decisamente particolare e che comunque si consegna al grande cinema con un nuovo tipo di impostazione. È un'attrice, tanto inglese, ha raggiunto, dicevo, la notorietà mondiale grazie alla interpretazione di Ellie Williams nella serie The Last of Us. E lei, che ha sempre fatto la parte della donna o della ragazza molto ruvida ed estremamente antipatica per molti versi, con un cuore però più tenero di quello che sembra, e tutto sommato gli fanno fare la stessa parte anche in Sunny Dancer. E il film è stato presentato alla Berlinale 2026 nella sezione Generation, è stato scelto come film d'apertura del Gifoni Film Festival. E trasforma, dicevamo prima, il dolore in energia e l'ironia in resistenza. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Sunny Dancer.
3: Sarà la migliore estate di sempre.
4: Pensiamo che ti farebbe bene stare con persone che hanno passato quello che hai passato tu.
5: Oh no, col cazzo. È un cameo camp.
6: Ehi, provate a comportarvi male con mia figlia, ok? E il cancro sarà l'ultimo dei vostri problemi.

0: Sei venuta al Chemio Camp per perdere la virginità?
1: Sì, ma tu non sei il mio tipo.
0: No?
1: No, sei un po'...
0: Che peccato.
2: 196 ragazzi sono stati qui e la loro vita è migliorata.
0: Mi dispiace che non sarò la 197esima. Fanculo questo camp e la tua parete da maniaco. Coglione. I tuoi amici si sono rasati per te.
1: Non ero così popolare.
3: È da anni che veniamo qui al CRF e continuiamo a tornarci. Fa questo effetto.
0: Non sono a mio agio.
1: Almeno ci hai provato.
4: Allora ragazzi, siamo pronti?
5: Che cosa avete in comune tu e il cancro?
3: Non lo so.
5: A nessuno piace avervi dentro.
3: Sembri diversa oggi.
0: Diversa?
3: Più felice.
0: Ah sì?
3: Sì, magari è la nostra influenza.
0: Certo, voi siete così divertenti.
3: Questo è l'unico posto dove quelli come noi possono sentirsi se stessi.
0: Facciamo parte di un club in cui non vogliamo stare. E chissà cosa succederà. Il dolore che stai provando è così ingiusto.
2: Questo camp non serve a sopravvivere, ma a darci una chance per vivere davvero.
0: Stanno...
6: Batti il colpo, imbecille!
3: No.
6: Avanti, arrenditi, cazzo!
3: No!
7: Sarà la migliore estate di sempre!
8: Da Sunny Dancer veniamo adesso invece a un altro film di Ildiko Niedi, si chiama Silent Friends. Il film racconta la storia di un neuroscienziato di Hong Kong che arriva in Germania per studiare la mente dei neonati e inizia un esperimento su un albero mentre il Covid si diffonde. Nel 1908 invece una ragazza lotta per essere ammessa alla facoltà di botanica. Nel 1972 due studenti iniziano una relazione che ruota attorno allo studio delle reazioni di un geranio. Ecco, Silent Friend è un film che parte in tre epoche diverse, nel senso che, come avete sentito, ha tre storie che partono da momenti della vita e soprattutto di personaggi che non si conoscono tra di loro. Il film, tra l'altro, diciamo che aveva un altro titolo che era Still Freundin, anche perché il film non è, come avete intuito, non è inglese, ma è un ottimo film ed è, come dire, che è una storia di un vecchio albero che racconta quello che accade intorno a lui. E quindi è l'albero che racconta, ecco perché abbiamo tre storie diverse. E il film è stato premiato a Venezia e diciamo che è un film anche riatteso. Andiamo a ascoltare adesso il cast di un film che ha ottenuto, dicevo, il premio Marcello Mastroianni come migliore interprete emergente, in questo caso a Luna Wedler, che ne è la protagonista. Sentiamo.
9: E se loro ci osservassero nello stesso modo in cui noi osserviamo loro?
10: Cosa stai facendo?
0: Questo è il mio giardino.
11: Sai, i professori erano piuttosto sconvolti dal fatto che l'università abbia permesso alle donne di iscriversi quest'anno.
0: Sì, questo mi è stato molto chiaro.
12: Cosa farebbe se volesse connettersi con un essere vivente senza avere lo stesso linguaggio?
9: Quello che voglio testare non è così complesso.
13: Che tipo di esperimento stai pianificando?
10: Vorrei trovare la prova di ciò che sentono le piante.
9: Guarda.
10: Quando vedo un giardino botanico, vedo un mucchio di anime solitarie. Non mi trovi attraente. Ti ha mai dato fastidio? Eccole qui. Sedute in mezzo a noi a guardarci. A pensare qualsiasi cosa su di noi.
14: È vero.
8: Vediamo adesso invece un altro film, Il Malloppo di Wolfgang De Biasi, la quale è una commedia che riunisce Diego Battantuono, Max Angioni e Mago Forest, quindi cambiamo totalmente registro, e lo fa con una storia di soldi, di equivoci, di colpi di scena, film girato tra Roma e Ferrara, film che promette risate e anche situazioni surreali. Dicevo prima, Diego Battantuono, Max Angioni, Michele Foresta, che sarebbe appunto Mago Forest, film che segna il ritorno della coppia Battantuono-Angioni dopo Esprimi un desiderio, distribuito da Vision Distribution, e uscirà al cinema il 3 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Il Malloppo.
15: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
16: Io di questa storia non so niente.
17: Se ti rivedo ti ammazzo.
18: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
19: Renzo Invernizzi.
20: Detto il salamandra.
21: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
22: Ed è la Devo, se è sotto copertura?
21: Quasi, investigatore privato.
23: Mi manda il collocamento?
24: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
25: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
26: Omicidio?
27: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
28: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
29: Noi?
28: Noi.
29: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
30: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
31: Io con questa storia non c'entro.
32: Ma che è?
33: Mamma, adesso ti devo lasciare.
34: Io sarei il coglione.
35: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
36: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
37: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
38: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
39: Un attimo. Pronto, mamma?
40: Ti posso richiamare io?
39: Come hai fatto a trovarci?
37: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
41: Dove sono i 5?
42: No.
41: Miliardi in lingotti d'oro!
35: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
36: Me la ricordo.
35: Dammela.
36: Eh no.
35: Dammi sta scatola.
36: L'ho nascosta.
35: Bel nascondiglio.
8: Adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, e prima di passare ad altri film che vi racconto che sono in uscita, e ascoltiamo quella di Liu Chu, canzone tra l'altro utilizzata in tanti film, è un testo che parla di rinascita e di come si possono vedere le cose da una nuova prospettiva, una prospettiva diversa, infatti questa è Beautiful Day.

Allora, dopo questa canzone degli U2 è arrivato il momento invece di andare a parlare di un altro film che esce 10 anni dopo il suo grande successo. Sto parlando di Train to Busan, un film del 2016, un horror coreano che ho visto tra l'altro all'epoca, che è un, diciamo, proprio un film di horror fiction, fantascienza, chiamatela come volete, del genere zombie che ormai, devo dire, dilaga in ogni tipo di piattaforma, ma che ha una storia divertente da un punto di vista, quasi un videogame, anzi sembra, è proprio un videogame, perché l'horror è quello di una storia di sopravvissuti ad un apocalisse zombie su un treno ad alta velocità e che, insomma, dove alla fine ne resterà solo uno, e indovinate chi, insomma, se non il protagonista. Il film era uscito soprattutto in streaming e si poteva vedere nelle piattaforme, e invece adesso esce per la prima volta nelle sale italiane in versione 4K restaurata. Finché ha un cast, dicevo, di attori che non sono per voi conosciuti, ma non lo sono per nessuno di noi, perché poi sono attori coreani, parlo di Gong Yo, Jung Yoo Mi, Ma Dong Seok, e quindi sono tutti attori che, diciamo, che difficilmente potrete conoscere.

0: a prendere posto.
1: Sapete dirmi che cosa sta succedendo qui su questo treno?
2: Tesoro, aspettami qui, non ti muovere.
3: Muoviti di qua!
2: Dusan invece è ancora aperta. Dobbiamo andare subito lì.

0: Da questo film coreano veniamo invece ad un film molto atteso, quello di The Great Beyond di J.J. Abrams. J.J. Abrams che insomma regista straordinariamente conosciuto e che, se vogliamo, si è segnalato a tutto il mondo grazie a una serie televisiva che era Lost. Poi dopodiché ha girato tantissimi altri film e ha girato anche una diversa versione, per esempio, di Star Trek, tanto per intenderci, ma lui ne ha girati tanti, non solo Star Trek ma anche Guerre Stellari. Credo che sia l'unico regista al mondo che ha fatto sia Star Trek che Guerre Stellari, Il Risveglio della Forza nel 2015, ha fatto L'Ascesa di Skywalker, ha fatto Super 8, Super 8, il film alla Spielberg girato proprio con i crismi, oppure Cloverfield, che per me è un gioiello, un capolavoro. Ad ogni modo, The Great Beyond è non a caso un thriller fantascientifico in cui Jenna Ortega interpreta una giovane donna che si trova al centro di un mistero che potrebbe cambiare le sorti dell'umanità, e le atmosfere sono quelle del miglior J.J. Abrams tra mistero ed avventura. I protagonisti sono Glenn Powell, che io personalmente non amo particolarmente, ma evidentemente l'attore del momento, Jenna Ortega, di cui vi ho appena parlato, Emma Mackey, Merritt Weaver e Samuel Jackson, che qui è in un ruolo in cui non è esattamente il protagonista ma è un caratterista. J.J. Abrams firma la regia ma anche la colonna sonora, ed è il suo debutto come compositore per il film. Al momento non esiste ancora un trailer in italiano, ma ci piaceva segnalarvelo. L'altro film con cui andiamo a chiudere è L'Isola dei Ricordi di Fatih Akin, ed è stato presentato a Cannes e dunque distribuito da Beam Distribuzione. È stato paragonato da molti alla Zona di Interesse per la sua capacità di guardare il male con occhi innocenti, perché il racconto formativo è anche un po' dolente, ambientato in una piccola isola tedesca sul mare del nord durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. La storia è quella di un dodicenne, Nanning, che vive la caduta del nazismo attraverso gli occhi di un bambino tra carestia e anche delle ideologie che risultano perverse. Questo è L'Isola dei Ricordi, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno mamma, ho portato il latte per i bimbi, è in cucina.
2: Cosa faremmo senza di te, figlio mio?
3: Il capitano Ahab è come Hitler e la nave che affonda è la Germania.
2: I nostri soldati combattono per la patria.
4: I russi sono a 50 chilometri da Berlino.
3: Allora questa maledetta guerra di Hitler finirà.
2: Chi tradisce la patria deve essere punito severamente, hai capito?
3: Sì.
5: Tuo padre è un pezzo grosso tra i nazisti.
3: E anche lo zio Teo.
5: Ruth e lo zio Teo volevano sposarsi, ma non gliel'hanno permesso. Ruth è stata uccisa dai nazisti.
3: Lei sta mentendo. Mia madre e mio padre non lo farebbero mai.
6: Questo pomeriggio il nostro Führer, Adolf Hitler, è caduto combattendo per la Germania.
7: Com'è sta tua madre?
3: Da quando è morto il Führer non mangia più niente. Vuole solo pane bianco con burro e miele. Perché non si trova più pane bianco ad Amrum?
7: A quanto pare danno tutta la farina di grano ai medici per curare le emorragie dei soldati.
3: Posso avere un po' di farina di grano?
8: Perché pensi che io abbia della farina di grano, ragazzi?
3: Perché è una medicina.
9: Come mai non sei a scuola?
3: Cerco pane e miele per la mamma.
9: Ragazzo, lo vuoi capire che il miele è finito?
7: Recita il motto della gioventù hitleriana.
3: Sì, uonno, devo tornare prima dell'alta marea.

0: Allora, con questo noi chiudiamo la prima parte di questo Soul Kitchen dedicato ai film in uscita, in anteprima o che stanno uscendo, e quindi questa è la volontà, insomma, di andare a raccontare anche ciò che sarà il cinema del prossimo futuro da vedere nelle sale cinematografiche. Ma ce ne sono davvero tanti di film, allora restate con noi qui a Giornale Radio, perché tra poco andremo con la seconda parte di Soul Kitchen speciale anteprime.
1: Giornale Radio.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella seconda parte dunque di Soul Kitchen speciale anteprime 2026 e abbiamo pensato di iniziare questo secondo blocco con Digger, il film di Alejandro Iñárritu, che è un film che anche qui è molto atteso, anche perché il cast vede tra i protagonisti Tom Cruise, poi ci sono anche John Goodman e Michael Stuhlbarg, oltre a Jesse Plemons. La storia è quella dell'uomo più potente del mondo, che quindi è Tom Cruise, che intraprende una missione disperata per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro da lui stesso provocato distrugga ogni cosa. Se vogliamo, ci sono molti addentellati con la vita reale. Ad ogni modo, un thriller apocalittico che esplora i limiti del potere e delle responsabilità È un film che segna, dicevo, il ritorno del regista di Iñárritu dopo The Revenant, e quindi dopo parecchio tempo, distribuito da Warner Bros. Uscirà il 1 ottobre in Italia. Il trailer è tutto da ascoltare, e allora ascoltiamo insieme Digger.
13: Tutto cambia. Sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
14: 2 settimane o 5 minuti?
15: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
16: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
15: Ma signor Rockwell...
16: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
15: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
16: Che hai appena detto?
15: Scusi, signore.
16: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
17: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
18: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
17: $18.000 miliardi, signore.
19: C'è qualche altra brutta notizia?
20: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
19: Cazzo!
21: È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
16: Adesso, cazzo, andiamo!
22: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
16: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
23: Ma è successo!
16: Madre natura, ama vincere!
24: Tu salverai il mondo!
21: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
25: Sta bene, signor Presidente?
16: Signor Presidente?
21: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
16: Cazzo! Creiamo la storia.
23: La conoscono già, la storia.
16: Conoscono i fatti. La storia...
23: Cazzo!
16: Sta ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
21: Bang, bang, bang!
23: Woo! Woo!
16: Bella sensazione, vero? Bravissima.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, e in questo caso sto parlando di Other Mummy, il film di Rob Savage, un horror, quella della storia di una bambina di solo 8 anni che conosce bene il terrore. Nella nuova casa in cui si è appena trasferita con la sua famiglia c'è qualcosa che non la lascia mai sola, ed è un'entità oscura che lei chiama l'altra mamma. E questa creatura sembra apparentemente premurosa, ma è anche inquietante, e cerca di insinuarsi nella mente ma anche nel cuore della bambina, spingendola verso persecuzioni sempre più sinistre. Il vero terrore però non è soltanto nel mondo degli spiriti, ma anche nella realtà, perché la sua famiglia è sull'orlo del caos. Nel cast c'è una attrice importante come Jessica Chastain, e questo nobilita il film. La trama, tra l'altro, ha attirato l'attenzione per le somiglianze tematiche con il film Mama, che è un film del 2013, un altro horror, e sempre con Jessica Chastain, è sempre incentrato su una figura materna soprannaturale. Come dire, coincidenze? Io non credo. Ad ogni modo, Other Mummy uscirà ad ottobre. Veniamo adesso invece ad un altro film che, tra l'altro, anche vedo Samuele, che mi raccontava prima in regia che sta aspettandolo con ansia, perché è un film come Resident Evil, l'ottavo capitolo. Allora, io a Resident Evil giocavo da adolescente. È un videogame che è diventato un film, ma il primo Resident Evil è veramente un gioiello. Dopodiché il film con Mila Jovovich ha preso una dinamica dove probabilmente oggi i ragazzi sono più abituati a vedere di un film 7, 8, 10, 15 mila capitoli. Devo dire che chi ha qualche anno in più fatica ancora a vedere il numero 7, 8, 21. Già avevamo iniziato con i famosi Rocky, i Rambo, i famosi sequel, no? Che si sono poi alla fine consegnati alla produzione, quindi al marketing, con una serie di epigoni o cambiamenti. e di metaversi o multiversi. La sensazione è che, come dire, si cerchi di spolpare qualunque cosa, si prenda tutto finché non rimane più niente di un film. Vedremo se però questo Resident Evil riuscirà a stupirci. Il regista è Zach Cregger ed è, diciamo, un'altra interpretazione del franchise, ed è una storia completamente inedita, perché Resident Evil segue Brian, che è un corriere medico che si ritrova, diciamo, involontariamente coinvolto in una sfida contro il tempo per sopravvivere, mentre una notte sconvolgente e orribile sprofonda nel caos intorno a lui. E qui, perché, come sapete, nel film Raccoon City è sempre sull'orlo del collasso a causa di questa epidemia virale che trasforma gli umani in mostri, e il film vede protagonista Austin Abrams, Paul Walter Hauser, cioè attori, diciamo, di secondo piano, ma è un film che insomma, è un reboot che non riprende la continuità dei film precedenti, ma ne crea uno a sé. Quindi, se uno pensa che questo sia il seguito di, no, è un reboot, ovvero è una storia a parte, è quasi è una via di mezzo tra un sequel e uno spin-off, se vogliamo metterlo così. La trama è quindi ambientata parallelamente agli eventi di Resident Evil 2 e 3, è in mezzo praticamente, così avete capito. E allora andiamo adesso ad ascoltare proprio il trailer dell'ultimo Resident Evil del 2026.
2: C'è nessuno? Ho avuto un problema lungo la strada, potrei usare il telefono? C'è nessuno?

Amore, senti, mi dispiace se poco fa è caduta la linea, ma sono successe delle cose. Sono in una situazione davvero brutta al momento. E c'è il serio rischio che non riusciremo mai più a parlarci.

0: volevo solo dirti che... ti amo.
1: Siamo adesso invece ad un altro film dopo Resident Evil che sta per arrivare. Anzi, facciamo una cosa, prima di andare a ascoltare il nuovo film, che tra l'altro non so se Samuele attende perché è Spider-Man, immaginavo, dato che avete intuito che Samuele è molto giovane, ma prima andiamo ad ascoltare una canzone dei Coldplay, ed è una canzone del 2008 che tra l'altro spesso è stata utilizzata anche in trailer di film epici. E allora ascoltiamo Viva la Vida.

0: Comunque, dopo i Coldplay, questa canzone che tra l'altro arriva in un momento giusto, arriva nel momento in cui andiamo a parlare di un altro film del franchise di Spider-Man, dell'Uomo Ragno, Brand New Day, il film di Destin Daniel Cretton, che va 4 anni dopo gli eventi di No Way Home con Peter Parker, che è appunto l'Uomo Ragno, che ormai è un adulto, il quale vive in totale solitudine dopo aver cancellato volontariamente se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. È un momento crepuscolare per lui. Mentre combatte il crimine a tempo pieno in una New York che non conosce più il suo nome, il peso dell'isolamento e vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui, beh, questo innesca in Peter un cambiamento psicologico profondo che rischia di fargli perdere il controllo dei suoi stessi poteri. E poi improvvisamente arriva un'altra misteriosa minaccia che si abbatte sulla città e Peter dovrà scegliere se rimanere invisibile o tornare a combattere per proteggere chi ama. Quindi c'è un'evoluzione del personaggio dell'Uomo Ragno di Tom Holland, e tra l'altro è un personaggio che per molti punti di vista somiglia, anzi è praticamente identico all'evoluzione che ha avuto nel comics degli anni 70. Io ci sono nato e cresciuto davvero con l'Uomo Ragno e mi ricordo di un Uomo Ragno che improvvisamente aveva un passaggio generazionale. Dopo che passava l'adolescenza, la sua età adulta passava attraverso la consapevolezza, la solitudine, e tu vedevi come i fumetti della Marvel cambiavano proprio lo stile, la narrazione, il linguaggio, e quindi anche il cambiamento di un personaggio che accompagnava quelli che erano i suoi lettori, che avevano prima 13-14 anni e che ora come lui ne avevano 19-20, quindi cambiando, dicevo, l'evoluzione. Il protagonista di Tom Holland, dicevo, è con la fidanzata Zendaya, perché nella vita sono anche insieme, i due si sono messi insieme proprio con questo film, e intanto Zendaya, che abbiamo visto in tantissimi film e quindi anche recentemente abbiamo anche presentato, forse anzi più tardi avremo un altro paio di film con Zendaya protagonista, e nel film vediamo anche Mark Ruffalo e Tremel Tillman. Film, dicevo, diretto da Destin Daniel Cretton, che aveva fatto La leggenda dei 10 anelli, e il film segna anche, dicevo, un cambio di tono rispetto ai capitoli precedenti, con atmosfere un po' da detective mood, un po' da noir misterioso, e il ruolo di Sadie Sink invece è misterioso. Secondo le teorie dei fan, l'attrice di Stranger Things dovrebbe interpretare Jean Grey, che è la mutante dell'X-Men. Il film tra l'altro vede il ritorno di volti noti del Marvel Cinematic Universe, come il Punitore, come Hulk, che c'è, o Hulk come sarebbe da dire, e l'introduzione di nuovi cattivi come Scorpione, Tombstone e il clan dei ninja alla mano. La pellicola è stata presentata a Roma il 23 giugno, uscirà a brevissimo dunque anche in Italia. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Che mi sta succedendo?
2: Mi sono mancato, Spidey?
1: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
3: Ultimo semestre all'MIT!
4: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
3: Magari qualcuno.
4: Ok, beh, ciao qualcuno!
1: Ma che... Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
5: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
1: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
5: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
1: No, oh, scusatemi.
5: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
6: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non possiamo vedere.
7: Sei l'unico esserne immune. L'unico in grado di percepirlo.
1: Secondo lei cosa cercano?
8: Oh, hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
4: Un po' lo è. Sono MJ.
8: Voi non vi conoscete?
9: Ehi, hey, Spider-Man! Tutto ok? Ti sei liberato del mostro che hai dentro?
1: Penso che andrò a vedere come sta MJ. Non la passerai liscia.
5: Lui magari sì.
1: Può diventare così grande.
4: Scusa,
1: ma sei in pericolo, devi fidarti di me.
4: Va bene.
10: Questa storia può diventare davvero spaventosa.
11: E lei chi è?
4: Chi sei tu?
1: Frank, ti prego, non ho altri posti dove andare.
10: Ma le persone che ti amano
11: Lo lasci andare da solo.
10: Ti amano perché sei tu.
9: Se vuoi fare qualcosa è meglio che tu la faccia ora.
10: Non dimenticarlo. Non importa quanto potente diventerai.
8: Mi manchi, May. Va bene, solo un secondo. Datemi un secondo. Non ho più il fisico. Oh, fate stretching di solito? Fa benissimo. Pronti?
0: Dopo Spider-Man Brand New Day è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film, ve lo presento. Sto parlando di Finding Emily, il film di Alicia MacDonald, che racconta di Owen, un tecnico del suono di 23 anni che incontra una ragazza in discoteca e se ne innamora. Lei gli lascia il nome Emily e anche un numero telefonico. La mattina dopo però Owen scopre che il numero è sbagliato, ma lui vuole trovarla a tutti i costi e non gli viene in mente che se il numero è sbagliato forse lei ha voluto prenderlo in giro, non so. Ad ogni modo vuole ritrovarla e si mette in cerca di tutte le Emily dell'università. Nel frattempo Emily Rain, una studentessa di psicologia che sta scrivendo una tesi sull'amore come forma di follia, vede in Owen il caso di studio perfetto e finge di aiutarlo scatenando diciamo una serie di equivoci tipici e un putiferio nel campus che metterà alla prova diciamo le loro ambizioni ma anche la loro relazione, che comincia a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. Il film segna l'esordio alla regia di Alicia MacDonald, prodotto da Working Title Films, che poi è la casa di Bridget Jones' Diary e il Notting Hill, girato interamente a Manchester. È stato definito dalla regista un amore letterale per la città, con scene nei locali del Gay Village, Northern Quarter e all'università. È stato distribuito da Universal Pictures e uscirà in Italia il 17 settembre con il titolo Alla ricerca di Emily. Questo dunque è quello che sappiamo di un film che tra i protagonisti vede anche il ritorno di Minnie Driver, 30 anni dopo insomma la sua apparizione, lei che è stata anche la moglie di Rennie Harlin, che aveva girato diversi colossal o disaster movie, ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Alla ricerca di Emily.
12: Ieri sera ho conosciuto una ragazza, si chiama Emily, e il tempo si è fermato.
13: No, ora che vuol dire no?
12: E quando la rivedrai?
13: Non lo so, non l'ho scritto.
12: Non me lo invia.
14: Manca un numero.
13: In che senso manca un numero?
12: Credo.
13: Che ti ridi? Buongiorno, cerco una studentessa, Emily. È intelligente, fa ridere, beve birra, in bottiglia, i capelli fino a qua, è tutta, non lo so.
14: Se non sparisci subito chiamo la sicurezza, chiaro?
13: Sì, ok, è chiaro.
15: Vi rimangono 3 settimane per provare che l'attaccamento romantico causa la pazzia.
14: Che stai facendo?
13: Cerco una ragazza, si chiama Emily.
14: È il caso di studio che aspettavo! È il mio personale esperimento carcerario di Stanford! Ti aiuto a trovarla!
13: E perché mi vuoi aiutare? Ha detto che andava a una festa a Canal Street. Come va? Vorrei un'informazione. Se ti dessi 20 sterline?
14: Ci provo io? Non ho avuto nessuna informazione. Ma ho 2 cocktail gratis!
13: Ah? Ho un'idea. Mando un'email a tutte le Emily dell'università. Con una domanda in codice per lei. Salve a tutte. Forse è meglio a tutte voi, Emily. Sì, sì, molto meglio. Io non so dirti perché, ma mi stanno arrivando un sacco di email.
14: A tutte voi, Emily.
16: Dimmi che erano in copia nascosta.
13: Non so neanche che significa.
16: Hai appena creato una chat room con 318 Emily.
14: Che problema hanno gli etero? Punto interrogativo.
17: Vi prego, parliamo di questo email man.
14: È una bestiolina sexy o solo una bestia?
15: Chi se ne frega?
14: Viviamo in una cultura di tossica mascolinità.
18: Noi siamo Emily!
15: Conosco mio fratello, sarà in un campo a fare il melodrammatico. Che ti ho detto? Avrà pure scritto una canzone.
13: E se avessi frainteso la situazione?
14: Troverai qualcuno che ti capisce. Ti prego, non farmi ridere.
13: Quindi ci riesco.
14: Se Emily fosse all'ascolto, che le diresti?
13: Le ho scritto una canzone.
14: C'è la canzone! C'è la canzone!
19: Cantala.
0: Veniamo adesso all'ultimo film che andiamo ad ascoltare oggi qui, almeno in questa seconda parte di Soul Kitchen, e parliamo di Dio ride, il film di Giovanni Veronesi. Ed è un film che vede, essendo italiano, non potrebbe essere altrimenti, Pierfrancesco Favino. Lo dico con tutta la simpatia per Pierfrancesco Favino, che è un attore incredibilmente versatile, capace e straordinario. Ma tra gli attori di questo film ce ne sono due, cioè Carlo Cecchi, Alma Noce, Francesco Genghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con il quale posso dire di aver condiviso il palco un paio di mesi fa. Ma Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando sono due dei caratteristi da una parte e attori protagonisti dall'altra, che hanno fatto credo il maggior numero di film nella storia insieme a Servillo. Credo che in assoluto abbiano tutti i record, sicuramente più di 100. Ad ogni modo c'è una sequenza che voglio farvi ascoltare tra poco, perché si svolge nel 600 il film, dove c'è frate Leopoldo da Casamacchia, che è appunto Pierfrancesco Favino, il quale predica un Dio vicino agli uomini, capace persino di ridere. E la sua voce si diffonde e le chiese si svuotano, attirando l'attenzione di Papa Innocenzo X, che affida il caso a un cardinale, l'inquisitore Maculani. E quindi il film, che chiude tra l'altro l'83esima mostra di Venezia, è stato distribuito da Piper Film e uscirà in Italia il 29 ottobre. Qui vi faccio ascoltare una lunga sequenza di Pierfrancesco Favino che predica e davanti ad un pubblico che si avvicina, e lui, devo dire, in questo film dimostra per l'ennesima volta la sua straordinaria capacità interpretativa. Sentiamo.
11: Gli è da vicino e gli ha detto: Pietro, se hai fede in me, cammina sull'acqua. Tutti si guardavano Pietro senza invidiarlo, no? Perché Pietro sì, era pescatore, sapeva nuotare, però camminare sull'acqua ce n'è riuscito uno, eh. Cioè pure a Mosè gliel'hanno dovuta aprire per passare. Solo con questa cosa della fede non si poteva tirare indietro. Gesù lo vide che nicchiolava per la seconda volta. Gli disse: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Allora Pietro che fa? Chiappa tutto il coraggio, tira fuori in piedi dalla barca, piano piano lo poggia sull'acqua e ne affonda. C'è stava una zattera di sotto, allora tira fuori pure l'antro, no? Tira fuori l'antro, eppure quello si stava a galla, ne affonda. Allora fa un passo, ne fa un altro. Tutti che se lo guardano, che sta per schiattare un applauso, no? perché ce l'aveva fatta. È tutto per botto, blu, va giù come una pietra che se lo raccattano fa la fine del relitto. Gesù gli si approssima e dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stato a galla. Purello Pietro, ti è sbadato un attimo, che ci va poco, te giri, la fede non è ita, lo sai te, Perché la fede è potente come una valanga, è dinicata come il fiocco di neve che la fa. E su sta cosa mi c'è scasso la goccia tutti i giorni, dico: ma quanta fede ho di dentro, io? A me mi pare tanta, ma quanta ce ne può per camminare sull'acqua, quanta?
0: Dunque, questo è Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, e la voce che avete appena sentito era quella di Pierfrancesco Favino. Abbiamo preso una sequenza del film. Chiudiamo così la seconda parte, tra pochissimo invece andremo dalla terza e nei film che usciranno tra novembre e dicembre, tra commedie, drammi, il ritorno anche di Nanni Moretti. Allora restate con noi che vi raccontiamo un po' tutto il cinema che uscirà in Italia in questo autunno, tra poco.
19: Giornale radio.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: Sono le 16 e 3 minuti.
22: Giornale Radio News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
0: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
23: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
0: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliere la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
23: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e prona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
0: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Balcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
23: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
24: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme in questa terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema che verrà. Sempre Lapo De Carlo con voi, con me c'è Samuele Campochiaro in regia e con adesso i film che usciranno tra novembre e dicembre, tra questi c'è Robin Hood, Il prezzo del sangue, The Death of Robin Hood, La morte di Robin Hood è addirittura il titolo in lingua originale, il film di Michael Sarnowski. E la storia è questa, perché dopo una vita di crimini, di guerre, spargimenti di sangue, un Robin Hood ormai vecchio e segnato, che è Hugh Jackman, rimane gravemente ferito in quella che pensava essere la sua ultima battaglia. Viene accolto e curato da sorella Brigid, cioè Jodie Comer, ed è una misteriosa priora che guida una remota comunità. Costretto a confrontarsi con il proprio passato, Robin si trova a fare i conti con la distanza tra la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. E il sovverte un po' il mito tradizionale. Robin Hood non è mai stato un paladino della giustizia, ma solo un efferato bandito, e le sue allegre scorribande sono o erano vere e proprie carneficine. C'è un po' questa tendenza, questa volontà da parte del cinema di oggi di dare una diversa versione dei fatti, cercando di smitizzare tutto, quindi anche Robin Hood. Era già accaduto in passato, almeno in parte. Qui c'è, diciamo, questa tendenza a voler essere iconoclasti e a togliere splendore dal mito. È una scelta che non condivido, quello di dover per forza riportare tutti sulla terra, ma il film è apprezzabile, il film si fa vedere anche perché il cast è importante. Tra l'altro, oltre a Hugh Jackman c'è anche Bill Skarsgård, Mary Bartlett e Noah Jupe, sono ottimi attori che tra l'altro fanno parte di un cast di un film diretto appunto da un regista che aveva già diretto A Quiet Place, il Day One, cioè il seguito di A Quiet Place, ed è ambientato, dicevo, in questo medioevo aspro, realistico, quindi lontano dall'immaginario avventuroso tradizionale. Le musiche sono di Jim Gedi e in Italia esce proprio a metà di quest'estate, il 12 agosto. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Robin Hood, Il prezzo del sangue.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Sì.
1: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
2: Puoi costruirmi un arco?
3: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
1: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.
4: Veniamo adesso invece ad un altro film di cui non possiamo ancora farvi ascoltare il trailer perché non c'è ancora, ma sto parlando dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale. E in questo film, dove Leonardo Pieraccioni fa spesso la parte di se stesso, non a caso protagonista, come si chiama? Leonardo. In questo film, dicevo, Leonardo è un parrucchiere fiorentino e che viene invitato insieme ad altri 6 sconosciuti in una villa da sogno per un esperimento. Dovranno scoprire chi tra loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Il film vede, oltre a Leonardo Pieraccioni, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, recentemente passato alla cronaca anche per vicende collegate a un debito poi saldato da un amico regista, almeno così sembrerebbe. Poi c'è anche Paolo Hendel, Giorgio Panariello, Herbert Ballerina e Tosca d'Aquino. Quindi più o meno il cast è quello che caratterizza nella stragrande maggioranza i film di Pieraccioni, che ha scritto questo film con Filippo Bologna e Andrea Bassi, distribuito poi da Vision Distribution. Uscirà il 19 novembre, giusto in tempo appunto per gli incassi di Natale. Veniamo adesso ad un altro film di David Ayer che è Heart of the Beast, il cuore della bestia, il film che vede Brad Pitt di nuovo sulle scene insieme a J.K. Simmons e anche un cane, Odin, che ha un ruolo centrale. E infatti la storia è quella di James Belmont, che è un ex soldato delle forze speciali che precipita con il suo piccolo aereo nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska e accade insieme al suo cane da combattimento in pensione. Bene, Odin deve affrontare il gelo, la fame e i predatori per tornare alla civiltà. E il film esplora il legame indissolubile tra uomo e animale in questa lotta disperata per la sopravvivenza. Ma chiunque abbia un cane è totalmente consapevole di questo legame in condizioni di assoluta vita borghese, così come in condizioni di sopravvivenza o di estate. Il legame tra uomo e cane, tranne casi rarissimi di persone sociopatiche, direi che è indissolubile e esiste, pensate, da più di 15.000 anni. Il film, dicevo, che riunisce David Ayer a Brad Pitt 10 anni dopo, l'altro, anzi 12 anni dopo Fury. E la sceneggiatura di Cameron Alexander, che era nella blacklist del 2017 tra le più apprezzate non prodotte, e il film uscirà in Italia il 24 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Heart of the Beast.
5: Dammi la zampa. Quanto sei bello. È tutto ok, vieni qui. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
6: Sei la prima persona che vedo da queste parti. Di che cosa ti occupi, James?
5: Forze speciali congedato.
6: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
5: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca con un mattone.
6: Lo stesso stronzo che gli ha strappato la zampa?
5: Sì.
6: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
5: Gli ho sparato in testa.
6: Cristo. Questa zona è chiamata il cuore della bestia. Molti lo hanno imparato sulla propria pelle.
5: Ben fatto, bello. Ti riporto a casa, ma dovremo farlo nel modo più difficile. Ce la puoi fare? Ci sono io. Tranquillo, bello. Ce la faremo. Abbiamo visto di peggio. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
0: Non ci credo, l'hai preso.
5: Un'ultima missione. Non ti lascerò morire là fuori. Bello, ci sono io.
4: Questo dunque il film Heart of the Beast, e vi racconto anche del nuovo film che deve uscire di Nanni Moretti, Succederà questa notte, tratto dalla raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo, film che intreccia storie di desiderio, sensualità e dolore, e che ha come protagonista il corpo. Il film di Nanni Moretti vede protagonista Nanni Moretti stesso, ma anche Louis Garrel, Jasmine Trinca, Antonio De Matteo e Hippolyte Girardot. È il 15° film di finzione di Nanni Moretti, una coproduzione italo-francese, e uscirà in Italia il 3 dicembre. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella tratta da Stranger Things, il film che, anzi la serie televisiva che molti vorrebbero vedere trasposta come un film. La canzone di Kate Bush è Running Up That Hill.

0: Siamo nella terza parte di Soul Kitchen. Dopo aver ascoltato questo pezzo memorabile di Kate Bush, è arrivato il momento di andare a presentarvi il nuovo Dune, parte 3, il nuovo film di Denis Villeneuve, attesissimo. Se penso che il primo degli anni 80 non mi aveva entusiasmato un granché, troppo all'epoca importante, troppo difficile da girare con i mezzi dell'epoca, quello girato da Denis Villeneuve è letteralmente un capolavoro. È il capitolo conclusivo della trilogia di Dune. E qui Paul Atreides deve affrontare le conseguenze del suo potere e la profezia che l'ho reso il messia dei Fremen, in una battaglia per il futuro che ovviamente è epica. Il cast vede come sempre Timothée Chalamet e ritroviamo Zendaya, come vi dicevo prima, la fidanzata, la compagna di Tom Holland, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh. È il film più atteso dell'anno con un budget di oltre 200 milioni di dollari. Uscirà nelle sale italiane il 1 dicembre e la colonna sonora, neanche a farlo apposta, di Hans Zimmer, che ha firmato e vergato tantissime colonne sonore, penso su tutte Inception di Nolan, tanto per citarne uno. E allora andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Dune, terza parte.
1: Se sarà femmina, come la chiameremo?
2: Si chiamerà Ganima. Perché deve essere forte, come sua madre. E se sarà un maschio?
1: Io vorrei chiamarlo Leto. Così avrebbe la saggezza di suo nonno.
2: La guerra nutre se stessa.

0: proteggere la mia famiglia. Come faceva lui?
1: Tuo padre non ha mai iniziato una guerra.

devo morire. Ancora.

0: Siamo allora adesso ad un altro film, l'ultimo di questo blocco, anche perché se ne poi non abbiamo più tempo, ma andiamo ad ascoltare tra poco un altro film di Berardo Carboni, Greta e le favole vere. Il film è un film scritto dallo stesso regista con Valeria Grassi e Fabio Diranno, è un film presentato in anteprima fuori concorso alla 56esima edizione del Gifoni Film Festival proprio questo luglio, e la ripresa, che è durata 6 settimane, racconta la storia di Greta, appunto, una bambina di 10 anni che crede ancora in Babbo Natale e scopre che Nicola, l'assistente del suo Babbo Natale in un centro commerciale, le ha mentito. L'uomo, per farsi perdonare, le disegna una fiaba animata sulla vera storia di Greta Thunberg, la ragazzina che ha cambiato il mondo con le sue battaglie ambientaliste. Da quel momento Greta decide di agire insieme all'amico Sauro e libera un cucciolo d'orso polare tenuto prigioniero da 2 bracconieri. Scoperti braccati, i 2 bambini si lanciano in questo viaggio avventuroso per riportare l'orsa al Polo Nord, trasformando quella che poi sembrava una missione impossibile in un percorso di crescita e di consapevolezza sul rapporto tra uomo e natura. Il film vede tra i protagonisti anche Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Raul Bova, Darko Peric e poi anche Roberta Palumbo. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Greta e le favole vere.
1: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
2: Io sono Greta. E tu?
3: Si chiama Roccia.
2: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
3: Non è mia.
4: Sento odore di bestiolina.
2: Dobbiamo salvarla.
3: Bella idea. Assolutamente no.
5: A me stesso fregati l'orso.

0: incontreremo delfini, balene e foche. Io il mondo lo cambierò davvero.
1: Si chiude qui la terza parte di Soul Kitchen, tra poco la quarta, con tutti i film che restano da raccontarvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo andremo anche a segnalarvi dei film che magari non vi aspettate. Tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
6: Sono le 16 e 30 minuti.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
9: Siamo all'ultima parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro, per i film che usciranno da quest'estate fino ad autunno, arrivando alla fine dell'anno. Ovviamente quelli di cui abbiamo la maggior parte dei casi, dei trailer, e che quindi possiamo presentare. Tra l'altro, una cosa che non è stata facile. E il primo film di cui voglio andare a parlarvi è anche qui un altro franchise, Hunger Games, L'alba sulla mietitura. Ebbene, il film che doveva uscire a marzo esce invece più avanti, addirittura a novembre di quest'anno. Il film racconta i fatti 24 anni prima degli eventi del primo Hunger Games, e quindi il film è ambientato il giorno della mietitura dei 50esimi Hunger Games, la seconda edizione della memoria praticamente. Per celebrare l'anniversario il numero dei tributi viene raddoppiato da ogni distretto, infatti vengono estratti due ragazzi e due ragazze, insomma chi ha visto il film, almeno uno dei tanti, il primo è un capolavoro assoluto, il primo Hunger Games è davvero un capolavoro, il secondo molto buono, il terzo molto buono pure quello, il primo è irraggiungibile in assoluto. Uno shock quando l'ho visto nel saluto, e io non ne conoscevo i racconti, ma mi ricordo che al cinema rimasi veramente colpito dallo realismo, ma anche dal linguaggio cinematografico totalmente diverso da quelli che avevano preceduto questo genere di film, per cui davvero ha aperto un fronte. Ad ogni modo,

0: Il film racconta di come per celebrare l'anniversario il numero dei tributi venga addirittura raddoppiato. Da ogni distretto vengono estratti due ragazzi e due ragazze per un totale di 48 tributi in lotta per la sopravvivenza. Nel distretto 12 il giovane Aimich Abernathy, cioè Joseph Zada, cerca soltanto di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama. Ma quando il suo nome viene estratto, il suo equilibrio, già piuttosto fragile, diciamo, crolla e la sua battaglia per la vita si trasforma in un atto di sfida destinato a cambiare il futuro di Panem. E così scopriremo altre origini del mentore alcolizzato di Katniss, il suo incontro con Effie Trinket, i trascorsi con il presidente Snow e il tragico destino della sua famiglia. Il cast vede anche i protagonisti Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, il fratello di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, Jesse Plemons, Glenn Close, un cast impressionante, e Lily Taylor, vado avanti, Molly McCone, tantissimi attori davvero molto importanti. Film diretto da Francis Lawrence, che ha già diretto tutti i film della saga a partire dalla Ragazza di Fuoco, il primo del 2013. Film che è stato sceneggiato da Billy Ray, che è stato nominato all'Oscar per il primo Hunger Games, e Michael Leslie. E il film è basato sul romanzo di Susan Collins, che è stato pubblicato poi nel 2025. Parlo di questo, chiaramente, dell'Alba della Mietitura. Le riprese erano iniziate all'inizio dell'anno scorso, proprio a luglio del 2025, e il cast ha qualcosa come 33 attori che sono un po' i protagonisti, oltre alle comparse, naturalmente. È un film che anche segna il ritorno di volti iconici del franchise in versioni più giovani e l'introduzione di nuovi personaggi. Andiamo ad ascoltare il trailer di Hunger Games, L'alba sulla mietitura.
1: Aimich Abernathy. Scommetto che so un paio di cose su di te. Tu ami lei e lei ama te. Only love. Ma adesso tu sei da solo.
2: Benvenuti alla seconda edizione della memoria.
3: Non avete la minima idea di cosa vi aspetta. Il doppio dei tributi, il doppio della gloria.
4: Come vi presentate? Può salvarvi la vita.
5: Spalle dritte e un bel sorriso.
6: Tu sei brillante, Effie Trinket.
5: Confesso, ho avuto un attimo di debolezza.
7: Che cosa pensi? Del fatto che i giochi abbiano il 100% di concorrenti più del solito.
8: Da quello che ho visto sono al 100% stupidi, come al solito. Il presidente Snow ha tutto il potere.
9: Perché vi sottomettete a questo?
10: Se possiamo fermare i giochi, possiamo fermare anche Capitol.
11: L'arena è una macchina per uccidere. Ma le macchine possono essere distrutte.
12: Andatela fuori e fate in modo che si ricordino di voi.

0: Sono stanco di vivere nella paura, di sopravvivere. Non siamo animali da uccidere per il loro divertimento.
1: Se disobbedirai a me, darò inizio al bagno di sangue con la più lunga, la più estenuante morte che la tua gente abbia mai visto. E possa la fortuna
2: da Hunger Games, l'alba sulla mietitura. Veniamo adesso ad un altro film, in questo caso quello di Luca Miniero, Bentornati al Sud, e il film uscirà addirittura il giorno di Natale in Italia, quindi non c'è ancora il trailer. Il film di Luca Miniero racconta di questo ritorno al Sud, tra stereotipi, sorprese, con diciamo un mix che ormai è consueto tra commedia, riflessione sociale, ed è quello che, se vogliamo, ha reso famoso questo franchise. Tra i protagonisti, il protagonista è Claudio Bisio, c'è anche Alessandro Siani, ed è una, la data in cui uscirà è chiaramente strategica per il periodo natalizio, il film distribuito da Medusa Film. E invece un altro film che uscirà in questo periodo è Il mio nemico immaginario, ed è un film che racconta di Emma, la bambina di 9 anni, curiosa e fantasiosa, che vive con la sua famiglia. Suo padre Leo, insegnante, Leo, insegnante di scienze, preoccupato per il mondo fantastico in cui vive Emma. Ed è un racconto di formazione che è sospeso tra sogno e realtà e che esplora un po' le dinamiche familiari e il bisogno di immaginazione. Il protagonista è Fabio Volo, c'è anche Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, pensa un po', Elena Sofia Senise, ed è l'esordio della regia di Antonia Liskova, prodotto da Minerva Pictures. Ora veniamo ad un altro blockbuster, che è Avengers Doomsday. È un film che tra l'altro è stato presentato recentemente, è arrivato l'ennesimo nuovo trailer, penso che abbia visto più trailer che di qualunque altro film della storia. Nel senso che i trailer sono stati fatti apposta, lanciati una volta ogni 2 mesi per stuzzicare un pubblico che è orfano di Avengers Endgame e che adesso invece si vede finalmente un film dove non c'è soltanto il ritorno degli Avengers, ma addirittura tutta una serie di supereroi che normalmente non si incontravano per questioni di diritti delle produzioni della Marvel con la DC Comics, devono aver trovato un sistema. Quindi sono degli universi che collidono, e quindi la Multiverse Saga entra nel suo capitolo finale in questo crossover attesissimo della Marvel. Il film, diretto da Anthony e Joe Russo, i due fratelli che ormai hanno dato vita a tutti gli Avengers, vede gli universi che collidono, e quindi è insomma la Multiverse Saga che entra nel suo capitolo finale in questo crossover della Marvel. Devono aver risolto il tema dei diritti, perché insomma spesso c'era sempre stato il concetto che i Fantastici 4 non potessero incontrarsi, che ne so, con Thor, perché erano due mondi diversi, e quindi invece qui accade qualcosa che noi abbiamo sempre sognato e lo vediamo in un film. Quindi potete immaginare, anche se avete un'età diversa, ma insomma chi è nato anche con questo tipo di fumetti può divertirsi a vedere finalmente degli incontri. E diciamo che sono tutti costretti ad affrontare una minaccia esistenziale come mai avevano incontrato prima. Gli Avengers, frammentati, reduci da conflitti interni, devono riunirsi in una corsa contro il tempo per combattere un nemico che ha il volto del loro più grande alleato, Victor Von Doom, cioè Robert Downey Jr. E il film, diciamo che getta le fondamenta per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Finché vede un cast impressionante, perché io penso a Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Chris Evans, che ritorna nella parte di Steve Rogers, quindi di Capitan America, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Paul Rudd, cioè Anthony Mackie, davvero un cast impressionante. E diciamo che il ritorno di Robert Downey Jr., ma nei panni del cattivo, è qualcosa di sorprendente. Doctor Doom, diciamo, è il protagonista cattivo, e quindi non di Iron Man. È un film che vede il ritorno di Chris Evans anche come Steve Rogers, e ha una durata di 2 ore e 45 minuti. Allora preparatevi e andiamo ad ascoltare insieme il trailer di Avengers Doomsday.
3: Padre, per tutta la vita ho risposto a ogni chiamata, all'onore, al dovere, alla guerra. concesso ciò che mai avrei pensato. Una figlia. Una vita mai sfiorata dalla tempesta. Concedimi la forza dei padri di tutti. Affinché possa combattere un'ultima volta. Abbattere un ultimo nemico. Per poi tornare a casa da lei. Non come guerriero, ma come rifugio. Non per insegnarle la battaglia, ma la quiete che io non ho mai conosciuto. Ti prego, padre, ascoltami.
4: La morte giungerà per ognuno di noi. Lo so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire. La domanda è chi vorrai essere quando chiuderai gli occhi.

0: Ho perso tutti quelli a cui tenevo. Il re ha i suoi doveri per preparare il nostro popolo all'aldilà. Io e i miei.
1: Re M'Baku di Wakanda.
2: Ben, di Yancy Street, tra la bruma e la grande.
3: Allora, dopo questo pezzo, questo film che è molto atteso, andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Queen, e in questo caso è Don't Stop.

0: Entriamo dopo questa canzone e veniamo ad un altro film. Sto parlando di, andiamo di corsa anche perché siamo tanti film da presentare, Werewolf di Robert Eggers, un horror gotico ambientato nell'Inghilterra del XIII secolo, con dialoghi fedeli all'epoca, un lupo mannaro che semina il terrore in un villaggio isolato e atmosfere cupe ma anche grande tensione. Protagonista Aaron Taylor Johnson, tra l'altro considerato tra i possibili papabili nuovi James Bond, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Lily Rose. Andiamo Lily Rose Deep, chiedo scusa. E allora andiamo ad ascoltare subito il film, il trailer, che tanto è un film che uscirà il 1 gennaio del prossimo anno.
1: Creatura di Dio, vieni.
2: Non devi temere l'oscurità.

La tua anima è dannata. La tua stirpe è dannata. Il tuo mondo è dannato.

0: Da Werewolf andiamo adesso a un altro film, e in questo caso vi parlo di May Day, il film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che racconta di come al culmine della guerra fredda un tenente, Troy Assassin Kelly, che nel film è Ryan Reynolds, che è un arrogante pilota della marina americana, viene inviato in una missione top secret in un territorio russo. L'operazione fallisce e lui si ritrova isolato oltre le linee nemiche, scoperto da Nikolai Ustinov, che nel film è Kenneth Branagh, un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana. Bene, Troy pensa di essere spacciato, ma tra i due nasce un'alleanza del tutto improbabile. Ustinov lo cura, lo aiuta a fuggire, e mentre tra loro si sviluppa un legame inaspettato che mette in discussione le loro fedeltà e anche la loro umanità. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di May Day.
1: Siete nello spazio aereo sovietico.
2: Mayday, mayday.
3: Ah, bene, non sei morto.
4: Chi sei? Sono legato, perché?
3: Per non farti muovere durante l'intervento.
4: Quale intervento?
3: Nella gamba ho riparato un'arteria. Hai urlato molto, ma per colpa mia non avevo il giusto anestetico.
4: Oh, ok. Perché c'è tutta questa roba americana?
3: La cosa ti potrebbe scioccare. Io ammiro il tuo paese moltissimo. Democrazia e cultura e cibo mai mangiato da McDonald's, ma so che lo adorerei.
4: Dici davvero? Immaginerai che devo andarmene, sono in mezzo al nemico.
5: Americano.
4: Mi aiuterai? Perché sai picchiare così?
3: Nessuno sfugge a quello che è. L'armata rossa ti starà già cercando.
6: Not without a star.
3: Tu sei pronto?
7: No.

0: solo un attimo.
1: I piloti sono così sensibili.
2: Sì.
3: Nimmedina! Dobbiamo saltare!
4: Io non amo la Russia.
5: Aggressiva!
6: Lei è una escort per il sesso.
4: Eh?
6: Spero siano solo preliminari e che si spostino di sopra per l'atto sessuale.
7: Il calore del tuo fiato mi sta bruciando l'orecchio, basta.
8: Mayday, dunque, che è un film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, dicevamo prima, descritto come una sorta di commedia buddy che ribalta il thriller di spionaggio. È un omaggio ai buddy movie degli anni 80, i buddy buddy. Veniamo adesso invece ad un nuovo film, in questo caso sto parlando di Quature, il film di Alice Winocur, e il film vede protagonista Angelina Jolie, Louis Garrel, Vincent Lindon, Ella Rumpf, Anvier Anei e Finnegan Oldfield. E è un film diretto da questa regista francese che ha girato un film come Riabbracciare Parigi o Proxima, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e per la prima volta la Maison Chanel ha aperto le sue porte per le riprese, concedendo l'accesso agli atelier, la sartoria e alla celebre Scala Specchi. La storia è quella di una frenetica Paris Fashion Week, dove Maxine Walker, cioè Angelina Jolie, una regista americana, scopre di avere un tumore al seno. La sua vita si intreccia con quelle di Ada, una giovane modella sudanese, e Angèle, una truccatrice francese. Tra la backstage, atelier, sfilate, le tre donne sviluppano una solidarietà femminile del tutto inaspettata, imparando letteralmente a ricucire i fili delle loro esistenze. Andiamo ad ascoltare il trailer di Quature.
9: Ciao mamma, ma dove sei?
10: Sono a Parigi, sono qui per quella cosa della moda.
11: È felice di essere alla settimana della moda?
10: Azione!
9: Sì,
10: è una grande fortuna. So che sei arrabbiato.
11: Non sono arrabbiato. Anche se la mia opzione è meglio della tua, mi sta bene fare la tua.
9: Sono stata avvicinata diverse volte nelle strade di Nairobi. Amo correre dei rischi e... voilà.
10: Poi devi correre da questa parte. Nel frattempo l'ombra ti segue. Pronto?
12: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
10: Ma non è grave, vero? Cioè, non è qualcosa di...
11: Eccola, ti piace?
13: Che succede?
10: Niente.
13: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
10: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
14: Bisogna agire in fretta, perché, vede, sarà necessario che lei metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Sono un po' spaventata. Anch'io. È curioso, passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere e poi... E poi l'unica cosa che non ti aspettavi.
15: Perfetto.
10: Arriva. Posso baciarti?
13: Sì.
10: Adesso?
13: Se vuoi, sì.
10: Potrei morire, dica la verità.
14: Tutti moriamo.
10: Non gliela daremo vinta. No.
8: Da Quature andiamo a presentare l'ultimo film della giornata di oggi, La fine di Oak Street di David Robert Mitchell, e che racconta di una storia che si svolge negli anni Ottanta, dove la famiglia Platt vive in una tranquilla vita di periferia quando un misterioso evento cosmico strappa l'intera Oak Street dal suo quartiere e la trasporta in un luogo sconosciuto. La famiglia si trova improvvisamente in un ambiente ostile e irriconoscibile dove la sopravvivenza dipende dalla loro capacità di restare uniti. E tra i pericoli che devono affrontare ci sono anche dei dinosauri scatenati. Il film mescola atmosfere da thriller fantascientifico ad avventura survival. finché vede tra i protagonisti Anne Hathaway, Ewan McGregor e Chris Coy, e scritto diretto tra l'altro da David Robert Mitchell, che aveva già scritto It. E allora andiamo ad ascoltare il trailer che uscirà quest'estate, il 12 agosto.

0: Credo che la nostra casa il nostro quartiere, la nostra strada, si siano spostati.
1: Ma come diavolo è possibile?

0: Si chiude qui la puntata di oggi di Soul Kitchen. Io voglio ringraziare Samuele Campochiaro e ovviamente in regia, dalla Po De Carlo un saluto. Appuntamento con noi di Soul Kitchen la prossima settimana a Giornale Radio. E allora, come sempre, buon cinema a tutti.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
8: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
9: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
8: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
9: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia. Anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
8: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe in corso di svolgimento a Spalato in Croazia sorride all'Italia maschile del rugby a 7 che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento, quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
9: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutto tutte le altre puntate, con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
11: Storie degli anni 70, storie di omicidi rimasti impuniti. Il sangue versato lungo le strade e le piazze italiane. Storie di giovani ragazzi uccisi molto spesso per le loro idee politiche. Storie che si snodano con una trama di un film, racchiusa in 20 scene.

0: Prima scena, Milano, 12 dicembre 1970. La polizia carica, gli studenti lanciano bottiglie incendiarie. Nel corso degli scontri in Via Larga, lo studente Saverio Saltarelli, di 23 anni, viene ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. Seconda scena, Pisa, 5 maggio 1972. È previsto un comizio del Movimento Sociale Italiano. Franco Serrantini, giovane anarchico, viene arrestato e condotto prima in caserma, poi in carcere, in cella di isolamento. La mattina del 7 maggio alle 8:30, Franco Serrantini viene trasportato al pronto soccorso del carcere. Muore il 5 maggio del 72 alle 9:45. Terza scena, Milano, 23 gennaio 1973. Gli studenti dell'Università Bocconi chiedono un'aula per una riunione. Il rettore vieta l'assemblea e chiama la polizia, che spara. Roberto Piacentini, giovane operaio, viene colpito alla schiena e Roberto Franceschi ucciso da un proiettile che gli trapassa la nuca. Molti anni dopo, a Roberto Franceschi e alla madre Lidia Franceschi, la collega Tiziana Ferrario ha dedicato un bel libro, La bambina di Odessa.
1: Storia sia incredibile, una storia da film, e credo che la debbano conoscere in tanti. E in una certa Milano già è conosciuta, però merita di essere conosciuta anche nel resto del paese, proprio perché secondo me Lidia rappresenta una di quelle donne che hanno contribuito a fare grande l'Italia con la sua resilienza, con la sua voglia di difendere la Costituzione, di difendere i diritti umani. Ho potuto leggere tutto quello che lei aveva scritto, su come la scrittura le abbia anche fatto compagnia nei momenti di maggior dolore e di solitudine, e poi ho avuto accesso anche a tutto l'archivio della Fondazione Franceschi, alle foto, alle ricerche storiche anche su quel periodo di Odessa, e quindi ho avuto la possibilità di entrare dentro la storia e di trasformarla in un romanzo, ma c'è un po' di fantasia, diciamo, nella situazione, nei dialoghi, ma la storia è tutta vera. Lidia ha attraversato quasi un secolo di storia sempre a testa alta. Lei ha visto gli orrori della guerra, ha fatto la staffetta partigiana e poi finalmente va a votare.
2: 1946, mi ero fatta fare il vestito nuovo, perché ci avevano dato finalmente la possibilità, noi donne, di andare a votare. E allora era un avvenimento talmente così grande che mi feci fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un fiocco bianco.
1: Io ho conosciuto Lidia Franceschi e sono stata fortunata ad averla incontrata quando ero un'adolescente, avevo 11 anni, 12 anni, era la mia professoressa di matematica e scienze. E beh, non era una professoressa qualunque, entrava in classe ed era una ventata di energia, pretendeva molto, pretendeva che studiassimo e che sapessimo, ma ci invitava anche a tenere gli occhi aperti su quello che ci succedeva attorno. Erano anni complicati e lei ci invitava a non attraversare la vita con indifferenza, ma a schierarsi, a prendere posizione, a capire quello che ci succedeva attorno. Ed è qualcosa che mi è rimasto dentro.
2: So che Roberto avrebbe voluto che io continuassi a fare quello che lui desiderava, per cui più forte di tutto è stato mio figlio. Poi non si può vivere nell'odio, non si semina niente.
0: Quarta scena, Roma, quartiere di Primavalle. È la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 73. Mario Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo sono tutti militanti di Potere Operaio. Si recano davanti all'abitazione di Mario Mattei, segretario del Movimento Sociale Italiano. appoggiano una tanica di benzina accanto alla porta d'entrata e danno fuoco. Un rogo di vaste proporzioni investe la casa. I figli di Mario Mattei, Stefano e Virgilio, muoiono dopo una lunghissima agonia. Il gruppo lascia una rivendicazione: Brigata Tanas, morte ai fascisti. Aldo Grandi è autore del volume La generazione degli anni perduti, storie di potere operaio.
3: Prima Valle fu sicuramente un detonatore particolare all'interno di Potere Operaio. Teniamo conto che Prima Valle avviene nei primi mesi del 1973. Potere Operaio, nonostante quello che sostenne poi il giudice Calogero, si sciolse effettivamente a tutti gli effetti nel 1973, sempre nel convegno di Rosolina che si tenne pochi mesi dopo, cioè credo a giugno, credo fine maggio, inizio giugno o a giugno. Diciamo che la vicenda di Prima Valle dimostrò a coloro i quali erano fortemente critici verso la linea di Piperno e Scalzone, cioè Negri e gli altri, diciamo così, più propensi ad abbracciare l'autonomia operaia, non solo, ma anche in un certo senso una sorta di alleanza tra virgolette strategica con le Brigate Rosse, fu la prova, diciamo, che le azioni tipo lavoro illegale o le azioni di lotta armata, come le consideravano la linea dei romani, chiamiamoli così, erano in realtà capaci di produrre soltanto gli effetti disastrosi che portarono poi a Prima Valle.
0: Achille Lollo, Marino Clavo, Mario Grillo vengono condannati a 18 anni di reclusione per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario con pena prescritta. Achille Lollo solo nel 2005 ammette di aver realizzato con altri un attentato dimostrativo con una bomba artigianale non esplosa rivolto a Mario Mattei, ma sostiene di non aver incendiato la casa con la benzina. Tutte le effettive dinamiche dell'atto non sono mai state chiarite. Quinta scena. Roma, 28 febbraio 1975. Viene ucciso Mikis Mantakas, studente dirigente del FUAN, l'organizzazione degli universitari del Movimento Sociale Italiano. Viene freddato da un solo colpo di pistola in piazza Risorgimento. Accanto al corpo senza vita di Mantecas c'è Franco Anselmi, uno dei leader dell'estrema destra romana. È irrequieto, ribelle, non sopporta l'ordine precostituito, nemmeno quei dirigenti del suo partito che stanno molando la lotta contro i rossi. Viene da quella borghesia romana che non disdegna di essere etichettata come fascista. Frequenta il liceo privato Federico Tucci.

0: proprio a Milano in quelle ore un gruppo di missini protesta contro quello che definiscono lo strapotere dei comunisti nella società. Tra loro c'è un giovane Ignazio La Russa, a quei tempi segretario del Fronte della Gioventù, attualmente presidente del Senato e membro di spicco di Fratelli d'Italia.
1: Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà!
2: Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno, e ogni ora, e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. E lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti.
0: Sesta scena, Milano, 13 marzo 1975. Sono le 13 e Sergio Ramelli è un giovane militante del Fronte della Gioventù. Appoggia il suo motorino davanti alla sua abitazione in via Amedeo 40. Viene aggredito da alcuni giovani di Avanguardia Operaia armati di chiavi inglesi. Il ragazzo tenta disperatamente di difendersi proteggendosi il capo con le mani. Urla forte ma viene colpito più volte e lasciato a terra. Esamine. Lo soccorrono alcuni passanti. Viene ricoverato al reparto Beretta del Policlinico. Muore il 29 aprile del 75 dopo una lunga agonia. Marco Costa è uno dei suoi aggressori.
3: Sembrò un'eternità, ma in realtà erano pochi minuti di attesa. Ad un certo punto, girandomi, vidi il ragazzo Ramelli che stava parcheggiando il proprio motorino e a quel punto diede una gomitata ad Aldo e ci avviamo. E nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo che ancora rivivo adesso, perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molta emozione. Una delle emozioni era quella di dire: lasciamo perdere, andiamocene via subito. Non si può. Non si può, perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia, e quindi di andare avanti. E mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio, di rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio. Per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo, perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo. E quindi cercai di farlo, non so con quanta forza lo feci, di fatto però non riuscì nel mio intento. Cademmo per terra tutti e due perché il motorino che lui aveva fra le gambe si sbilanciò e finimmo per terra. E poi dopo ancora il ragazzo continuava a dire no, e in quello stesso momento da una finestra sopra una donna si mise a urlare. E a quel punto però io non ce l'ho più fatta a continuare in questa mia azione, mi sono girato e sono scappato. Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi, è inaccettabile.
0: Settima scena, Milano, 16 aprile del 75. Una manifestazione per la casa organizzata da gruppi della sinistra extraparlamentare termina in piazza Cavour. Il neofascista Antonio Bragion estrae la pistola e fa fuoco contro una decina di giovani che sostano all'angolo con via Turati. Muore il giovane militante dell'MLS, Claudio Varalli.
4: Il compagno Varalli, passando da piazza Cavour con altri compagni di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle canaglie fasciste del Fuan, che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia.
0: Il 17 aprile del 75, il giorno dopo l'omicidio di Claudio Varalli, una manifestazione punta sulla sede missina di via Mancini. Gli scontri si fanno durissimi. Un camion dei carabinieri investe e uccide il giovane militante dei CAF Giannino Zibecchi E quello che sentirete ora è il sonoro originale proprio di quegli scontri. Ottava scena, Milano, domenica 25 maggio del 75. Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna passeggiano per piazza San Babila. Sono di sinistra, ma non militanti. Li seguono cinque missini. L'agguato scatta alle 22.30 proprio davanti alla sede provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, via Mascagni. Brasili viene ucciso, la sua compagna ferita in modo grave. Scarpe a punta, capelli a spazzola, cintura nera, vespino bianco con la bandiera tricolore sulla destra del cupolino. Così si vestono gli assassini di Alberto Brasili, le cui imprese sono racchiuse nella sceneggiatura del film di Carlo Liziani, San Babila ore 20, un delitto inutile.
5: La miccia è da 5 minuti, basta una sigaretta, l'accendi nella borsa e poi la lasci in un angolo.
6: Tu non devi preoccuparti, ti faremo tirar fuori, come ci hanno sempre tirati fuori. L'azione più è pericolosa e più ci fa godere. Un'azione è meglio di una scopata.

0: Vuoi sapere quello che dicono di voi a sinistra? Te lo dico. Dicono che siete delle marionette manovrate dall'alto, che i vostri capocce prima vi mettono nei guai e poi vi mollano appena siete scoperti. E che voi siete così fessi che li coprite, li nascondete.
1: Voi capite questo signorino? Farebbe il cittadino modello fino al tramonto per poi, finito di lavorare, oppala, diventare un altro. Un teppista, un bombardiere, un zambabelino.
2: Mi volete rovinare per una scemenza, maresciallo. Io ho messo la testa a posto.
1: Non sareste capace anche di convincere il direttore dell'unità che sei vittima di un soppruso, di un'ingiustizia?
3: Scusi, scusi signora, sono del settimanale Sesso e Violenza. Buongiorno. E mi può concedere un'intervista?
4: Sì, volentieri.
3: Che cosa ha comprato la nostra bella signora in questo meraviglioso negozio per impotenti?
4: Un sesso di gomma, dal momento che non mi date il vostro.
5: Sta ferma, non toccare, lascia stare, piantala.
6: Ma scusa, siete tutti così voi di San Babila?
3: La nostra società è troppo materialista e noi dobbiamo combatterla. Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale. Devono tutti credere e obbedire, punto e basta. Ma per ottenere questo ci vuole la violenza.
5: È vero che ti piace? Sì! È vero che ti piace così?
6: Mi fai male!
5: Dai!
6: Mi fai male!
5: Dai!
6: No!
5: Dimmi
6: no!
5: Che ti piace!
6: No!
5: Dai! Dai!
6: No! No!
5: È vero?
6: No! No! No! No!
5: Botte le abbiamo prese tutte, dentro ci siamo stati tutti. Fisicamente, per temperamento, tu saresti uno dei loro. Ma non provare a tradirci perché finisci diritto al cimitero, hai capito? Ti sbagli e te lo dimostrerò.
7: Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due,
8: nona scena, Reggio Emilia, 12 giugno 1975. Mancano solo 3 giorni alle elezioni amministrative. Intorno alle 23 al Ceste Campanile, militante di Lotta Continua, si trova a convoglio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, provincia di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola, uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile. Il dottor Francesco Fochi realizzerà la perizia autoptica sul corpo del giovane.
9: La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici e con i conoscenti in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una giubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana. Si vedeva sul taschino della camicia il segno di un

0: ai suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi militando in lotta continua. Il movente Alceste Campanile era al corrente di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Zarogno, rapito e poi assassinato nell'aprile del 75. Ma molti anni dopo, nel 1999, 20 anni dopo l'omicidio di Alceste Campanile, arriva la svolta. Un bandito, un fascista, Paolo Bellini, negli anni 70 esponente di Avanguardia Nazionale, viene arrestato per alcuni furti. Davanti ai magistrati confessa. In tempi più recenti sarà condannato per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. 85 morti e 200 feriti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo la narrazione sui tanti, troppi omicidi degli anni 70 con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 31 minuti.
7: Guidare informati.
8: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.

La decima scena, che è composta però da tanti scatti. Roma, 1975. Una guerra senza frontiere si combatte per le vie della capitale. Chi porta blue jeans scampanati, stinti, capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo, i rossi sono più forti. I neri di Monteverde vengono definiti dalla questura romana come i più pericolosi. In quella sezione del movimento sociale partono gran parte delle azioni. Nel gruppo originario c'è Franco Anselmi, i fratelli Giusva e Cristiano Foravanti, Alessandro Alibrandi, figlio di un giudice del Tribunale di Roma.

Siamo nel pomeriggio del 29 ottobre del 75. È un gruppetto di ragazzi si accinge ad aprire, come tutti i pomeriggi, la sezione Prenestino del Movimento Sociale Italiano. Arriva un'auto, un finestrino si abbassa, ne esce la canna segata di un fucile che esplode pochi e rapidi colpi. La scarica di pallettoni uccide sul colpo Mario Zicchieri, detto Cremino, per la sua corporatura esile, studente lavoratore di 16 anni, e ferisce Mario Lucchetti, 15 anni. Siamo nel 1976 ed è il primo anniversario della morte di Mikes Mantecas. Franco Anselmi e gli altri del gruppo di Monteverde attendono due ragazzi di sinistra fuori dal liceo Tacito. Estraggono i coltelli ma non uccidono. Pochi giorni dopo, in uno scontro con compagni davanti all'istituto Fermi, Valerio Fioravanti e Franco Anselmi impugnano i revolver e fanno fuoco. Uno, due, tre colpi senza ammirare qualcuno in particolare nel mucchio. Il battesimo di fuoco del gruppo inizia così, con un ragazzo in fin di vita all'ospedale. 11ª scena. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 76, via Guerrieri, sede del Movimento Sociale Italiano. Quella sera c'è malumore in sezione. La questura ha appena comunicato il divieto di tenere manifestazioni in occasione del primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Si respira un clima che precede la violenza. Poi improvvisamente la sede si svuota. Poco più in là c'è un gruppetto di ragazzi di sinistra. Uno di via Guerini tira fuori il coltello. In rapida successione spera colpi mortali sul corpo di Gaetano Amoroso, 21 anni. Vengono feriti Carlo Palma, 22 anni, e Luigi Spera, 20 anni. Gilberto Cavallini è uno degli assassini di Gaetano Amoroso. Molti anni dopo sarà condannato in primo grado per la strage alla stazione di Bologna.

dodicesima scena, le 7.45 del 29 aprile del 76. Il missino Enrico Piedenovi esce dalla sua abitazione in Viale Lombardia a Milano, sale sulla sua utilitaria, si ferma dopo 100 metri al distributore di benzina. Lo stanno già osservando tre giovani a bordo di una Simca rubata la notte precedente. Due di loro scendono, si avvicinano alla macchina, sparano contro Piedenovi e raggiungono la Simca che si dirige verso Piazza Durante. Chicco Galmozzi, anni dopo ideologo di prima linea, sarà condannato per quell'omicidio. Tredicesima scena, è l'11 marzo del 77, ore 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri.

0: Sotto il portico di via Mascarella vengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di Lotta Continua Francesco Lo Russo. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera al Teatro Odeon di Bologna si tiene l'assemblea del movimento.
1: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
0: Quattordicesima scena, Roma, 12 marzo 77. È in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forza. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della DC in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna proprio in quelle ore. Bologna sconvolta da gravi incidenti, vetrine infrante, ristoranti, armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa con forza dalla polizia e l'intervento che ascoltate avviene proprio in diretta.
2: La polizia alla porta.
3: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate. Siamo con le mani alzate.
3: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto.
0: Quindicesima scena, siamo a Roma, Piazza Navona, 12 maggio del 77. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti. C'è in programma una manifestazione, gruppi di autonomi si scontrano con la polizia, partono le cariche. Agenti in borghese sparano contro i giovani. La 19enne Giorgiana Masi viene uccisa sul ponte Garibaldi. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini in diretta su Radio Radicale.
4: È una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, sono in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.

0: giovani e belli.
1: Due giorni dopo, sedicesima scena, 14 maggio 1977, Via De Amicis, Milano. Gruppi armati sparano contro la polizia uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grechi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 77 sono solo dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro. Lì davanti c'è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza, Antonio Custà. Gli agenti Salvatore Bisesti e Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custà viene sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Anni dopo sarà un militante di prima linea. Del gruppo, dei ragazzini, restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelli che hanno compiuto il giro del mondo. Si vedono giovani fuggire, il terzo con viso scoperto e un altro coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia. Di quella giornata resta il racconto concitato ma straordinario di Liderno Salvador, giornalista di Radio Canale 96.
2: All'incrocio di via Lona con via De Amicis c'è un attimo di posta in quanto c'è la polizia sulle jeep in via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una moto, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile. C'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io sono... Stanno spostando le macchine per fare le barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

0: 17esima scena, il 30 settembre del 77, siamo a Roma. I fascisti aggrediscono un giovane di lotta continua, per lui c'è la prognosi riservata. La risposta dei rossi è immediata. Alcune migliaia di persone si danno appuntamento nei pressi della sezione del Movimento Sociale Italiano della Balduina. Gli scontri si ripetono fino alle 8 di sera. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giuseppe, e Alessandro Alibrandi estraggono una pistola e colpiscono Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Cristiano e Alessandro si contendono l'arma. Siamo alla 18esima scena. È il 7 gennaio del 78, tardo pomeriggio. Due ragazzi escono dalla sezione Missina di via Acca Larenza, nel quartiere del Tuscolano. Gli affianca una Renault 4 rossa. Quattro giovani bloccano il passo dei due missini, caricano una mitraglietta Scorpio e fanno fuoco. Franco Bigonzetti cade sul colpo mentre Francesco Ciavatta viene portato a San Giovanni, dove spira dopo pochi minuti. La Renault 4 si dilegua nel buio. Bigonzetti e Ciavatta hanno rispettivamente 19 e 18 anni, ma la giornata non finisce qui. La notizia del duplice omicidio fa il giro della città. In pochi minuti al Tuscolano arrivano migliaia di fascisti pronti a vendicare Ciavatta e Bigonzetti. La tensione è forte, basta la presenza di un giornalista del telegiornale per scatenare il tumulto. In pochi minuti via Calarenza viene travolta da ragazzi armati di bastone e pistole che inseguono poliziotti mentre i carabinieri lanciano lontano i loro lacrimogeni. In furia alla battaglia un ufficiale dell'arma, Edoardo Sivori, parte un colpo che toglie la vita per sempre a Stefano Recchioni, pure lui, missino di 19 anni. 19esima scena.
1: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
0: Siamo a Milano. Sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Come avete sentito, Radio Popolare di Milano interrompe le sue trasmissioni. Il silenzio maschera il rumore sordi di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi, detto Iaio, 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. La loro vita si spegne sotto i colpi di otto proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto riverso sul piano stradale, mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. E dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. L'inchiesta sulla morte di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi è stata riaperta recentemente dalla magistratura di Milano e Danila Tinelli continua a chiedere verità e giustizia.
2: Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque. Se fossero stati due fascistelli a ammazzarli, e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo.
0: ventesima e ultima scena. Siamo a Roma, 22 febbraio 1980. Tre persone si presentano a casa di Valerio Verbano, militante di Autonomia Operaia di Roma. Siamo amici di suo figlio e vorremmo parlargli, dicono alla madre, che apre. Viene subito immobilizzata e la stessa sorte tocca al padre. Sono armati con pistole munite di silenziatore. Valerio non è ancora tornato da scuola. Alle 13.30 apre con le sue chiavi la porta di casa ed è subito assalito dai tre, con i quali ha una breve colluttazione. Poi viene immobilizzato e ucciso con un colpo alla nuca. Valerio Verbano, pochi mesi prima, fotografa i giovani militanti dell'estrema destra romana. Li segue davanti ai loro bar, inserisce foto di didascalie in un dossier. Dopo la sua morte, i giudici di Roma, Mario Amato, sequestra il documento di Verbano e inizia le indagini sui neofascisti. Sarà ucciso pure lui il 24 giugno dell'80 dai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, la stessa sigla che sarà ritenuta responsabile della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Questo è il racconto di Carla Verbano.
3: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era. Mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, bavagliato con lo scotch, quello da pacchi. E lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
0: E oggi il dolore di tutte queste vite spezzate resta soprattutto nei loro familiari e negli amici. Molti non hanno avuto giustizia, altri sono stati pure dimenticati. A destra, Stefano Cecchetti, Alberto Giaquinto, Francesco Cecchid, Paolo Di Nella, Carlo Falvella, Angelo Mancia, tutti a Roma. A Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, i primi uccisi dall'IBR. A Torino, Roberto Crescenzio, militante del Fronte della Gioventù Asso Vivo nel Rogo al bar Angelo Azzurro. A sinistra, Mariano Lupo. A Parma, Luigi Di Rosa a Sette Romano. A Torino, il militante di lotta continua Tonino Micichè. A Lamezia Terme, Adel Chiargada. A Roma, Ivo Zini e Roberto Scialabba uccisi dai NAR. Una lunga scia di sangue che meriterebbe ancora oggi una riflessione profonda da parte della società civile e politica italiana.
4: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti: non sta succedendo niente, le

neanche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. Gli sarebbe stato anche imposto un programma di deradicalizzazione.
8: Ora in Italia, i vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
9: Brucia la costa molisana tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.
8: In Puglia vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza e di un luogo sicuro.
9: E la serie di incendi che sta colpendo Roma non si ferma. Gran parte del grande raccordo anulare è stato coperto da nubi nere e grigie che hanno costretto gli automobilisti a fare anche inversione oppure a incolonnarsi nel traffico. La circolazione è andata in tilt nell'area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, all'altezza anche dell'uscita 25, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.
8: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità.
9: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: pillole.
1: Eccoci al weekend del 25-26 luglio 2026, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono pronto a stare con voi le prossime due ore con pillole. E anche oggi una puntata decisamente interessante e particolare, perché nella prima ora racconteremo la storia di un personaggio veramente incredibile, ovvero Michael J. Fox. E nella seconda parte, invece, andremo a raccontare un'altra storia incredibile, musicalmente parlando in questo caso, perché parleremo degli studi di Abbey Road, dove i Beatles registrarono nel lontano 1969 l'album Revolver. Tutto questo all'interno di pillole, quindi rimanete con me, fra poco inizieremo a raccontare la storia di Michael J. Fox.

0: E qui all'interno di Pillole stiamo per raccontare la storia di un ragazzo di 20 anni, corto di statura, ma con un'energia che potrebbe illuminare l'intera costa ovest del Canada. Siamo alla fine degli anni 70 e in una modesta casa di Burnaby, vicino a Vancouver, un giovane Michael Andrew Fox sta prendendo la decisione che cambierà per sempre la sua vita. Non ha un piano B. Ha solo un volto che lo fa sembrare un eterno quattordicenne, una parlantina veloce come un treno merci e un sogno che, a guardarlo da fuori, sembra pura follia: conquistare Hollywood. Suo padre, un militare di carriera, lo guarda, sospira, ma decide di fare la scommessa più grande. Lo carica in auto e lo guida fino a Los Angeles. È l'inizio di un'avventura che sembra scritta da una sceneggiatura di successo, ma che per i primi anni somiglierà terribilmente a un film di sopravvivenza. Quando Michael arriva a Los Angeles, si scontra immediatamente con la realtà burocratica dello spettacolo. Vuole iscriversi alla Screen Actor Guild, il sindacato degli attori, ma c'è un problema. Esiste già un attore registrato come Michael Fox. Il sistema non ammette duplicati. Il nostro giovane protagonista deve trovare un nome d'arte. Non gli piace Michael A. Fox perché in inglese suona troppo presuntuoso, quasi come dire Michael è un dritto o peggio un fusto. Non vuole sembrare un pallone gonfiato. Allora pensa a uno dei suoi attori preferiti, il grande caratterista Michael J. Pollard, e decide di adottare quella J. Una lettera semplice, che non significa nulla dal punto di vista anagrafico, ma che diventerà il marchio di fabbrica di una delle icone più amate del pianeta. Tuttavia il nome non porta subito la pagnotta a casa. I primi anni a Hollywood sono un esercizio di vera e propria resistenza alla fame. Michael vive in un minuscolo appartamento dove il divano serve sia da letto che da tavolo. Non ha soldi per il telefono, il che per un attore è un disastro totale. Come fai a sapere se hai ottenuto una parte e se gli agenti non possono chiamarti? La leggenda narra, ed è una storia a quanto pare vera, che Michael avesse eletto una cabina telefonica pubblica fuori da un fast food a Pioneer Boulevard come suo ufficio ufficiale. Restava lì seduto per ore, con una manciata di monetine in tasca, aspettando che il telefono pubblico squillasse. Quando il suo agente lo cercava, componeva il numero di quel telefono stradale. Era un'esistenza sul filo del rasoio, fatta di maccheroni al formaggio economici e scatolame, al punto che, per pagare l'affitto, Michael si ritrova a dover vendere i mobili del suo appartamento pezzo dopo pezzo, finché non gli rimangono che un materasso sul pavimento e la sua fidata chitarra. Senza soldi e con i debiti che pressano, il giovane Michael impara l'arte di essere invisibile e determinato. Non c'è spazio per la paura, solo per la fame di farcela. Questa fame, sia letterale che metaforica, forgia la sua recitazione, un mix unico di vulnerabilità e spavalderia. Quando finalmente ottiene le prime audizioni importanti, quel ragazzino affamato porta nella stanza un'elettricità diversa rispetto a tutti gli altri candidati che vivono nel comfort delle colline di Los Angeles. Ogni volta che legge una battuta, lo fa come se da quella singola riga dipendesse il suo prossimo pasto caldo. E in fondo, era anche esattamente così. Ma sentiamo proprio Michael J. Fox che racconta dei suoi esordi.
1: Mio padre era nell'esercito, quindi la nostra vita era molto quadrata e ordinata. Ma io avevo una vita fantastica dentro la mia testa. Dipingevo, scrivevo storie, suonavo in band, volevo solo esprimermi. Quando dissi a mio padre che volevo andare a Hollywood a 17 anni, lui vide che non avevo un piano alternativo. Mi disse: «Se devi farlo, facciamolo bene». Mi caricò in macchina. I primi tempi a Los Angeles sono stati incredibilmente duri. Vivevo di niente, ma ero talmente concentrato sul recitare che non vedevo nemmeno la povertà in cui mi trovavo. Non mi importava di dormire sul pavimento, volevo solo che quella cabina telefonica squillasse.

0: E proseguiamo con la storia di Michael J. Fox qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1982, arriva la svolta. Una scommessa chiamata Family Ties, in Italia nota come Casa Keaton, il network NBC sta cercando il cast per una nuova sitcom che mette a confronto la generazione dei genitori ex hippie degli anni 60 e i loro figli, figli del boom economico e del reganismo degli anni 80. Il personaggio chiave è Alex P. Keaton, un adolescente maniaco della finanza che legge il Wall Street Journal a colazione, indossa giacca e cravatta anche per andare a dormire e idolatra Richard Nixon. Gary David Goldberg, il creatore della serie, ha in mente un tipo di personaggio molto diverso, forse più alto, più spavaldo. Quando Michael fa il primo provino, Goldberg non è convinto. Dice che il ragazzo è bravo, sì, ma non ha la fisicità giusta. Ma il direttore del casting insiste, implora Goldberg di vederlo una seconda volta. In quel secondo provino, Michael J. Fox porta nella stanza un'energia comica così vibrante, un tempismo così perfetto nel recitare battute sul capitalismo con la faccia d'angioletto, che la stanza esplode a ridere. Goldberg capitola, Alex P. Keaton è suo. Ma la strada è ancora in salita. Il capo della NBC dell'epoca, il potente Brandon Tartikoff, esprime forti perplessità. Guarda quel ragazzo minuto e pronuncia una frase che rimarrà scolpita nella storia delle gaffe di Hollywood. È bravo, sì, ma non è il tipo di volto che vedrai mai su una scatola di biscotti o su una maglietta. Non ha quel tipo di appeal. Michael non dimenticherà mai quelle parole. Anni dopo, quando la serie sarà un successo planetario e Michael sarà una superstar mondiale, manderà a Tartikoff una scatola di biscotti con sopra stampata la sua faccia, accompagnata da un biglietto ironico. Vedi un po' se questi si vendono. Casa Keaton diventa in breve tempo un fenomeno culturale straordinario. La dinamica tra i genitori progressisti e questo figlio ultraconservatore ma irresistibilmente tenero conquista l'America. Michael non si limita a recitare le battute, inventa una fisicità per Alex. I suoi movimenti rapidi, il modo in cui si sistema la cravatta quando è nervoso, lo sguardo di finta superiorità che si scioglie sempre in un sorriso affettuoso quando si tratta della sua famiglia. Da comprimario, Alex P. Keaton diventa il centro assoluto dello show. Le ragazzine iniziano a tappezzare le loro camerette con i poster di quel ragazzo canadese, smentendo clamorosamente i dubbi dei dirigenti televisivi. Sul set di Casa Keaton, inoltre, Michael incontra una giovane attrice di straordinario talento, Tracy Pollan, che interpreta Ellen, la prima vera fidanzata di Alex nella finzione. Tra i due l'intesa è immediata, ma discreta. Diventerà l'amore della sua vita, la roccia a cui Michael si aggrapperà nei momenti più bui che il destino gli sta per riservare. L'incredibile successo dello show non era dovuto solo alla satira politica, ma all'umanità che Michael infondeva in Alex. Anche quando difendeva idee spietatamente capitaliste, lo faceva con una tale purezza di intenti e un affetto così smisurato per la sua famiglia stravagante che il pubblico non poteva fare a meno di amarlo. Michael aveva preso un personaggio che sulla carta rischiava di essere detestabile e lo aveva trasformato nel Beniamino d'America. Ma sentiamo cosa disse in un'intervista il creatore di questa serie, Gary David Goldberg, proprio sulla nascita del personaggio di Alex P. Keaton.
1: Al primo provino, sinceramente, pensavo che Michael fosse troppo basso e non corrispondesse alla mia idea di Alex. Ma la mia direttrice del casting mi costrinse a rivederlo. Quando Michael entrò per la seconda volta e lesse le battute, capii immediatamente cosa significasse avere un genio comico davanti. Michael non recitava solo le battute, creava il ritmo del silenzio tra una battuta e l'altra. Brandon Tartikoff della NBC mi disse che non era un volto da vedere sulle magliette. Beh, pochi mesi dopo dovemmo assumere una squadra di sicurezza solo per farlo camminare nei corridoi degli studi. Michael aveva conquistato l'America. Amen.

0: continuiamo a raccontare qui all'interno di Pillole la storia di questo grande attore che è stato ed è tuttora, perché non ha smesso completamente di lavorare, Michael J. Fox. Siamo adesso nel 1984. La serie è all'apice del successo, parliamo sempre di Casa Keaton, ma Hollywood bussa alla porta con un'opportunità che capita una sola volta nella vita. Il regista Robert Zemeckis e il produttore Steven Spielberg stanno preparando un film di fantascienza intitolato Back to the Future, Ritorno al futuro. Zemeckis ha scritto il personaggio di Marty McFly pensando fin dall'inizio a Michael J. Fox. Ne è ossessionato. Vuole lui, la sua energia, la sua capacità di sembrare un ragazzo comune e straordinario allo stesso tempo. Ma Gary David Goldberg, anche produttore di Casa Keaton, è categorico. Meredith Baxter, l'attrice che interpreta la madre nella sitcom, è incinta e dovrà assentarsi. Michael deve caricarsi l'intero show sulle spalle. Non c'è alcuna possibilità che possa avere il tempo di girare anche un film. Disperato, Zemeckis decide di fare il casting per un altro attore. Sceglie Eric Stoltz, un interprete drammatico eccellente, molto stimato ad Hollywood. Iniziano le riprese di Ritorno al futuro. Girano per ben 6 settimane, ma c'è qualcosa che non funziona. Guardando i giornalieri, Zemeckis e Spielberg si rendono conto che Stoltz è troppo serio. Il film ha bisogno di una leggerezza pop, di una commedia cinetica che Stoltz, con il suo metodo drammatico, non riesce a dare. Marty McFly non deve essere cupo, deve essere un turbine di stupore e reattività. Zemeckis prende una decisione dolorosa e costosissima, licenzia Stoltz e torna da Goldberg offrendo un patto folle. Michael girerà la sitcom di giorno e il film di notte. Goldberg guarda Michael e gli chiede se si sente di farlo. Michael, con l'incoscienza dei suoi 23 anni, risponde: «Ci sto, posso farcela». Non sa che sta per iniziare il periodo più estenuante, frenetico e leggendario della sua intera carriera. La transizione da un set all'altro non era solo faticosa dal punto di vista fisico, ma richiedeva una ginnastica mentale senza precedenti. Alex Keaton era un ragazzo rigido, cerebrale, che sapeva sempre tutto e controllava ogni situazione con fredda precisione. Marty McFly, al contrario, era pura istintività, un adolescente che non sapeva nulla, catapultato in una situazione assurda e costretto a reagire secondo dopo secondo. Michael doveva letteralmente cambiare pelle nel tragitto in auto tra la Paramount e la Universal, svestendo i panni del giovane repubblicano in giacca e cravatta per indossare lo skate, le scarpe da ginnastica e quel gilet di piumino arancione che sarebbe diventato leggenda. E ancora una volta sentiamo Michael J. Fox che descrive lo shock del passaggio e ritorno al futuro.
1: Non ebbi tempo per le nevrosi o per le paranoie da attore sul fatto che avessero appena licenziato un altro interprete. Non feci prove, non feci discorsi di incoraggiamento con Bob Zemeckis. Semplicemente finii di girare Casa Keaton, mi caricarono su un'auto e mi ritrovai in un parcheggio.

0: assolutamente nulla di quello che gli stava succedendo ed era bellissimo interpretarlo così.
1: E per il momento ci fermiamo qui, fra poco la seconda parte del racconto della vita veramente avventurosa e particolarissima di Michael J. Fox, sempre in pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sono le 18 e 31 minuti.
1: E sempre in questo weekend del 25-26 luglio 2026 all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, con me Roberto Frangipane proseguiamo con la seconda parte. Fra poco torneremo ovviamente dentro questa storia veramente affascinante di uno degli artisti, degli attori sicuramente più famosi al mondo, ed è veramente un peccato che gli sia successo quello che gli è successo, ma questo non ha tolto niente alla sua personalità. Ma andiamo a scoprire altri momenti della sua vita artistica e non, continuando a raccontare la vita di Michael J. Fox, fra pochissimo.

0: Anticipo.
1: Prosegue quindi il racconto che vi ho voluto regalare in questa puntata di pillole su Michael J. Fox. Nella prima parte abbiamo visto gli esordi, casa Keaton, abbiamo visto ovviamente Ritorno al futuro, ma andiamo avanti. Se cercate sul dizionario la definizione di Tour de Force, dovreste trovare le foto di Michael J. Fox tra il gennaio e l'aprile del 1985. La sua routine quotidiana, abbiamo visto, è qualcosa che farebbe crollare un atleta olimpico. La sveglia suona alle 9 del mattino per le prove di casa Keaton, lavora lì fino alle 18. Alle 18:15 un'altra auto lo porta sul set di Ritorno al futuro. Lì Michael gira ininterrottamente fino alle 6:30 del mattino successivo. Dorme in media dalle 2 alle 3 ore per notte. Questa totale privazione del sonno crea un effetto paradossale. La freschezza e la perenne sensazione di disorientamento che Marty McFly mostra nel film non sono poi del tutto recitate. Quando Marty si guarda intorno nella Hill Valley del 1955, sbalordito e confuso, Michael J. Fox sta semplicemente sperimentando la sua reale e profonda stanchezza. Il 3 luglio 1985, Ritorno al futuro esce nelle sale americane. L'impatto è tellurico. Il film non è solo un successo, diventa il film dell'anno, incassando oltre 380 milioni di dollari e trasformandosi istantaneamente in un classico. Michael è ora la più grande star cinematografica e televisiva del pianeta nello stesso identico momento. Negli anni successivi cerca ruoli drammatici per dimostrare che c'è un attore vero dietro quella faccia da eterno adolescente. Gira Le mille luci di New York e il tesissimo Vittime di guerra di Brian De Palma accanto a un minaccioso Sean Penn. Nel frattempo sposa Tracy Pollan nel 1988 e gira i due sequel di Ritorno al futuro. Durante le riprese del terzo capitolo nel 1989 rischia persino di morire impiccato per un incidente con la corda di sicurezza sul set. Ma la vera svolta drammatica avviene nel 1991. Michael si trova in Florida per girare la commedia Doc Hollywood. Una mattina, svegliandosi nella sua camera d'albergo, nota un leggero, costante tremolio al mignolo della mano sinistra. Pensa sia dovuto allo stress accumulato in anni di lavoro senza pause, ma il tremolio non passa. Nelle settimane successive si estende alla mano. La diagnosi del neurologo è una sberla in pieno viso. Malattia di Parkinson a esordio precoce. Michael ha solo 29 anni. Il medico lo guarda e dice: le restano al massimo 10 anni di carriera utile in cui potrà ancora controllare i suoi movimenti. Il suo mondo crolla. Ma sentiamo Michael J. Fox che parla in un'intervista della sua reazione alla diagnosi del 1991.
2: Quando mi diedero la diagnosi, la mia prima reazione fu di totale incredulità. Pensai: questo medico deve aver fatto un errore. Io sono Marty McFly, sono Alex Keaton, sono l'idolo d'America. Come può succedere a me? Per anni ho vissuto nella negazione assoluta. Ho iniziato a bere pesantemente per anestetizzare quel mignolo che non voleva saperne di stare fermo. Volevo letteralmente fuggire dal mio stesso corpo. Mi ci volle il volto triste di mia moglie Tracy, che mi trovò svenuto sul pavimento di casa mentre mio figlio giocava lì vicino, per farmi capire che stavo distruggendo la mia vita a causa della paura. Fu il giorno in cui decisi di smettere di bere e iniziare a combattere.

0: E prosegue la storia di Michael J. Fox, forse il momento più duro della sua vita come attore ma anche come persona. Per i primi anni dopo la diagnosi di Parkinson, Michael sceglie la via del segreto. Non lo dice a nessuno a Hollywood. Ha paura che i registi non lo chiamino più, che il pubblico provi per lui soltanto commiserazione. Per nascondere i sintomi sul set, sviluppa una tecnica recitativa incredibile, quasi dolorosa da guardare col senno di poi. In ogni scena che gira nei primi anni 90, in film come Il segreto del mio successo o Sospesi di Peter Jackson, Michael ha sempre in mano un oggetto. Una tazza di caffè, una cartella, una penna. Oppure tiene costantemente la mano sinistra in tasca. Usa quegli oggetti per ancorare l'arto, per mascherare i tremori che avanzano implacabili. Sfrutta la sua celebre energia cinetica, muovendosi ancora più velocemente per far sembrare i movimenti involontari parte della sua naturale esuberanza recitativa. Nel 1996 decide di tornare in televisione, l'ambiente dove si sente più protetto. Accetta il ruolo di Mike Flaherty nella serie Spin City, una brillante comedy ambientata negli uffici del sindaco di New York. La serie è un trionfo, ma la malattia guadagna terreno. Nel 1998, durante la terza stagione dello show, Michael capisce che non può più nascondersi. I tremori sono visibili, i farmaci iniziano ad avere effetti collaterali complessi da gestire. Prende la decisione più coraggiosa della sua vita. Rilascia un'intervista esclusiva alla rivista People e dichiara al mondo intero di avere il Parkinson. La rivelazione che Michael temeva potesse distruggere la sua carriera produce l'effetto opposto. L'abbraccio del pubblico è immenso. Non c'è pietà, ma un'ammirazione sconfinata. Nel 2000 Michael prende la decisione di lasciare Spin City per dedicarsi interamente alla sua nuova immensa missione: trovare una cura o quantomeno accelerare in modo drastico la ricerca scientifica sul Parkinson. Fondando la Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research, trasforma la sua celebrità in un acceleratore globale per la scienza neurologica. E ancora una volta sentiamo cosa disse Michael a proposito.
1: Nascondere il Parkinson era diventato un lavoro a tempo pieno ed era estenuante. Sul set di Spin City dovevo pianificare ogni movimento in base a quando i farmaci avrebbero fatto effetto e a quando avrei iniziato a tremare. Usavo tazze, foglie di carta, tenevo le mani in tasca, ma era una prigione. Quando finalmente lo dissi a People nel 1998, fu come se un peso di 1000 tonnellate mi venisse tolto dalle spalle. Ho capito che la gente non voleva commiserarmi, voleva solo supportarmi, e ho capito che la mia notorietà non era un fardello, ma una piattaforma pazzesca per dare voce a chi non ne aveva.

0: Qui all'interno di Pillole stiamo raccontando la storia incredibile di Michael J. Fox e continuiamo perché siamo negli anni successivi al suo addio alle scene a tempo pieno. La fondazione creata da Michael J. Fox diventa il più grande finanziatore privato al mondo per la ricerca sul Parkinson, raccogliendo e investendo oltre $1.5 miliardi. Ma Michael non ha mai smesso di essere un attore. Ha ridefinito il modo di stare sullo schermo con la malattia. Ricordiamo tutti la sua straordinaria partecipazione alla serie The Good Wife, dove interpreta Louis Canning, un avvocato cinico e spietato che usa i suoi stessi tremori neurologici per impietosire le giurie e vincere le cause legali. Un ruolo politicamente scorrettissimo, brillante, in cui Michael si prende gioco dei cliché sulla disabilità con un'ironia tagliente. O le sue apparizioni in Scraps e Curb Your Enthusiasm, dove scherza apertamente sulle sue difficoltà motorie. E ultimamente anche nella terza stagione della serie Shrinking, quella dove cerca di aiutare un altro personaggio che è affetto da Parkinson, il personaggio interpretato da Harrison Ford. Nel 2022 l'Academy del Cinema di Hollywood decide di conferirgli il premio umanitario Jen Horsfield, l'Oscar alla carriera per il suo impegno sociale. Quando sale sul palco, sorretto dal suo amico di sempre, Woody Harrelson, l'intera sala del Dolby Theatre gli riserva una standing ovation che dura minuti interi. Michael è lì, trema vistosamente, ma il suo sorriso è esattamente lo stesso di quel ragazzo che 40 anni prima aspettava una chiamata da una cabina telefonica di Pioneer Boulevard. Grazie al lavoro della sua fondazione, nel 2023 è stato scoperto un biomarcatore chiave che permette di identificare la malattia prima ancora che si manifestino i sintomi fisici, una svolta epocale che apre la strada a cure preventive. Michael J. Fox ci ha insegnato che la vulnerabilità non è il contrario della forza, ma la sua forma più pura. Ha guardato in faccia un destino avverso e lo ha trasformato in un'opportunità per salvare milioni di persone. Non è solo l'attore che ha viaggiato nel tempo su una DeLorean, è l'uomo che ha sconfitto il tempo con il coraggio, l'amore della sua famiglia e un'incontrollabile eterna dose di ottimismo.
1: Se mi chiedessero se preferirei non avere il Parkinson, vi risponderei di sì, ovviamente. Ma se mi chiedessi se cambierei la mia vita attuale, vi direi di no. Spesso la gente mi definisce un ottimista incurabile, ma l'ottimismo non è la convinzione stupida che tutto andrà bene sempre. L'ottimismo è accettare la realtà per quello che è, trovare ciò che c'è di buono e lavorare per migliorare il domani. Oggi la nostra fondazione sta trovando le risposte scientifiche che un tempo sembravano impossibili. Ogni passo che faccio adesso è un maledetto problema di matematica. Vado lento, ma vado avanti. La vita è un dono incredibile, anche quando trema.
0: A questo punto, sulla storia di Michael J. Fox, mi sento di consigliare i due libri che ha scritto, le due autobiografie e un documentario. Per quanto riguarda i libri, parliamo di Lucky Man del 2002 e il più recente No Time Like Future, An Optimist Considers Mortality del 2020. E poi il documentario del 2023 diretto da Davis Guggenheim per Apple TV Plus, intitolato Still, la storia di Michael J. Fox. Mentre nei suoi libri Fox analizza con lucida autoironia il passaggio dall'illusione dell'invincibilità hollywoodiana all'accettazione della malattia di Parkinson, il documentario intreccia in modo magistrale immagini di repertorio, scene dei suoi film storici e interviste intime senza filtri. Questo documentario racconta la sua folle ascesa negli anni 80, gli anni vissuti nel segreto della diagnosi e la sua vita quotidiana attuale, rifiutando ogni pietismo e restituendo il ritratto di un uomo che, pur lottando costantemente contro un corpo in movimento involontario, conserva intatti l'umor e lo spirito indomabile di un eterno ottimista. E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Abbiamo da passare insieme ancora un'ora, infatti nella prossima ora andremo a raccontare un'altra storia altrettanto affascinante. Storia vissuta negli studi tra i più famosi al mondo, ovvero gli Abbey Road Studios di Londra. Beh, ovviamente parleremo dei Beatles e di un album che ha segnato decisamente la loro svolta musicale e la loro carriera. Il tutto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta.
2: Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 57 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. Gli sarebbe stato anche imposto un programma di deradicalizzazione.
8: Ora in Italia. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
9: Brucia la costa molisana tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.
8: In Puglia vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza e di un luogo sicuro.
9: E la serie di incendi che sta colpendo Roma non si ferma. Gran parte del grande raccordo anulare è stato coperto da nubi nere e grigie che hanno costretto gli automobilisti a fare anche inversione oppure a incolonnarsi nel traffico. La circolazione è andata in tilt nell'area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, all'altezza anche dell'uscita 25, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.
8: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio di Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità.
9: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile. I tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Goff Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido che grattasse l'anima per raccontare la solitudine di Eleanor che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio e di padre Mackenzie che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescenziale.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti, si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private.

Satana.

questo racconto, qui all'interno di pillole dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale, ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She... Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino, si era sparato accidentalmente e aveva rischiato di morire. «So cosa si prova a essere morti», sussurrava un John Lennon che stava cercando di godersi il suo viaggio. Quell'esperienza lasciò un segno profondo in John, che la trasformò in un brano rock spigoloso e complesso. Dal punto di vista tecnico, la canzone è un incubo ritmico. Il tempo cambia continuamente da 4/4 a 3/4, creando un senso di instabilità e vertigine. Le chitarre sono sature, cariche di medie frequenze che tagliano il mix. È interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said She Said il lato A di Revolver si conclude lasciando l'ascoltatore in uno stato di agitazione intellettuale. Abbiamo attraversato la cronaca politica, la tragedia sociale, il sogno profondo, la mistica indiana, l'amore assoluto e la paura della morte. In soli 20 minuti i Beatles hanno riscritto il DNA della musica popolare. La copertina di Klaus Voormann, che mescola foto reali e disegni a matita, riflette perfettamente questo collage di anime. I Beatles sono ancora lì, ma sono diversi. Le loro facce si confondono l'una nell'altra, i loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: siamo lasciati alle spalle quindi She Said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She Said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i Favolosi 4, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Geoff Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Goff, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: E per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 19 e 27 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
11: Guidare informati.
12: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 30.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 19 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata, instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui

il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici. Chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cynthia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di questo inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: «È tecnicamente impossibile!» Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobilità tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo Studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa, Well, well, well, you're feeling fine. Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura

Torniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: «La mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via». È una composizione modernissima. Per riflettere questa confusione mentale, Paul suona una parte di pianoforte che insiste su una nota dissonante, creando una tensione che non si risolve mai del tutto. È il suono dell'ansia tradotto in musica. Il basso di Paul qui è melodico, quasi una seconda voce solista, mentre Ringo usa i piatti in modo molto aperto, creando un tappeto di frusci metallici che avvolge la voce di George.

Poi c'è la risposta di Paul alla Motown, Got to Get You Into My Life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa, e il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life, dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale, Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Gough Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco.

0: E qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, beh, è stato magico. E in quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver, dove abbiamo mostrato i denti. Brani come I Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
5: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 20.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera a tutti, bentornati a questo appuntamento con Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, mi accompagna come di consueto il professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
1: Buonasera professore, questa sera la vediamo particolarmente vivace. Con noi in studio abbiamo Antonio Tango, già venuto ospite in diverse altre circostanze. Benvenuto Antonio.
3: Grazie, buonasera a voi.
1: E in collegamento abbiamo, finalmente ci sono riuscito, visto che sono state parecchie le volte in cui ho proposto i suoi contributi, abbiamo Gianni Alemanno. Benvenuto e buonasera a Gianni Alemanno. Allora, Alemanno, sono riuscita finalmente a rintracciarla e sono contento di averla qui, perché lei negli ultimi 18 mesi prima della sua liberazione ha tenuto un diario di cella sulla sua pagina Facebook, di cui noi abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione. Questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di raccontare le condizioni dei detenuti, le condizioni che come dire determinano la discesa nella devianza di molti detenuti, ma anche il riscatto che poi è possibile vivere attraverso processi di riabilitazione. Però con lei parto da qui, dal racconto di quella che è stata la sua condizione carceraria, perché lei, quando è uscito dal carcere, ha detto: signori, qui lo Stato perde. Ogni giorno che passa lo Stato perde. Io partirei da lì per chiedere a lei che cosa è stata e che cos'è oggi la detenzione in un carcere italiano.
4: Completo la frase esatta è: lo Stato perde la faccia.
1: Esatto.
4: Nel senso che perde proprio la credibilità come istituzione. E qui ci abbiamo una situazione segnata da un grave sovraffollamento, che già di per sé è un problema sia per la detenzione sia per lo sviluppo dei percorsi trattamentali, cioè per tutti quei percorsi che devono portare fuori verso delle pene alternative, fuori dal carcere, eccetera, persone riabilitate, non persone ovviamente degli asili. Però oltre al sovraffollamento, e nel sovraffollamento si generano due fatti: il non funzionamento, almeno a Roma, dei tribunali di sorveglianza, che sono lenti, burocratici, molto molto molto rigidi, e dall'altro lato un dipartimento di amministrazione penitenziaria in cui i vertici hanno una concezione molto burocratica della sicurezza, tendono a invece di sollecitare i percorsi positivi nelle carceri, tendono sostanzialmente a portare avanti in maniera anche un po' infantile discorsi di sicurezza fine a se stessi.
1: Senta Alemanno, c'è un'altra cosa, un'altra storia che lei ha raccontato in questi diari di cella che io voglio portare all'attenzione del pubblico, cioè la storia di Fabio Falbo, cioè di questo detenuto di 88 anni che ovviamente ad un'età così pronunciata aveva oggettivamente delle difficoltà a reggere la condizione carceraria, ma di cui lei ha raccontato qualcosa di incredibile, cioè lui aveva ottenuto la grazia dal Presidente della Repubblica, ma dopo 3 mesi dalla firma della grazia quel documento non era arrivato nelle mani del magistrato di sorveglianza e quindi delle autorità costituite a poter consentire la liberazione di Falbo, che, se non ricordo male, è uscito pochi giorni dopo la sua uscita dal carcere, e con 3 mesi è passa di ritardo.
4: Allora, un attimo, rimettiamo ordine delle cose. Fabio Falbo è lo scrivano di Libibbia con cui ho denunciato questi casi limite, quindi non è la persona di 88 anni. La persona di 88 anni si chiama Antonio Russo.
1: Antonio Russo.
4: È una persona Antonuccio è una persona che ha un reato in apparenza molto grave, perché ha ucciso un figliastro. In realtà ha ucciso questo figliastro in una situazione di sostanzialmente legittima difesa, perché questo figliastro da anni lo malmenava, lo picchiava per ottenere soldi. Era un tossicodipendente che prima ha fatto morire la madre e poi lo stava fortemente compulsando da lui. Comunque ha ottenuto una condanna a 12 anni, ha scontato 6 anni di carcere. Poi, su nostra sollecitazione, mia e di Fabio Falvo, ha ottenuto grazia parziale da parte del Presidente della Repubblica. Adesso è finalmente uscito in detenzione domiciliare, però è uscito, vedete, dopo di me, dopo che ha atteso per 3 mesi, 4 mesi che questa grazia venisse sperimentata e messa in pratica dal suo grazia parziale.
1: Io volevo trattare con lei e farla parlare con il dottor Iuri Aparo e col professor Aparo, perché nei giorni scorsi noi abbiamo assistito, insomma, ad una polemica nata a seguito di quanto accaduto a Bologna. Io volevo chiederle questo: a me di quelle immagini, perché hanno poi generato naturalmente una serie di polemiche infinite, anche di reazioni che hanno visto contrapposte le forze dell'ordine a un gruppo di facinorosi che le hanno aggrediti, ma l'evento di Bologna ci racconta una cosa, e io su questo volevo fare una riflessione con lei. Dalle immagini si evince che i poliziotti avrebbero ottemperato al loro dovere, cioè hanno messo nelle condizioni di non nuocere questa persona, questo Abder Fakir, che aveva dato in escandescenza, stava vivendo una crisi psichiatrica. Purtroppo è sopraggiunto un infarto e ha perso la vita. A me saranno naturalmente i magistrati a dire se le procedure sono state seguite. Nelle scorse ore abbiamo avuto in collegamento il responsabile della SIULP di Varese, il quale ci ha detto che le procedure è la polizia che ci ha detto che le procedure erano corrette. Ma a prescindere da questo, a me ha colpito una cosa, ovvero il fatto che i poliziotti, quando si sono resi conto che la persona era deceduta, si sono allontanati, e io ho avuto la sensazione che non ci sia stata da parte loro quell'empatia umana che dovrebbe esserci nel momento in cui ti rendi conto che una persona che volevi mettere in sicurezza ti è morta tra le mani. Ora, questa mancanza di empatia io la paragono alla stessa mancanza di empatia che hanno tanti cittadini quando, come nel suo caso, un politico finisce in galera, per cui parte subito la preimmagine di colpevolizzare il politico che viene indicato come uno che comunque, se sta in galera, è meglio, perché il più pulito c'ha la rogna, e di conseguenza si considera legittimo che uomini che sono in carcere e che non sono il loro reato vengano però poi trattati come scarafaggi. Io trovo che tutto questo la politica oggi dovrebbe aiutare a superarla attraverso una forza culturale, cioè attraverso uno sforzo culturale che la politica dovrebbe intraprendere. Le domando, visto che lei quella condizione l'ha vissuta, se questo impegno politicamente dovrebbe essere assunto oppure no, secondo lei?
4: Beh, sì, certo, deve essere assunto, però, come posso dire, sono cose molto diverse, le messe insieme, cose molto diverse. Sicuramente c'è un problema di empatia, di questa società dei consumi che ci rende tutti un po' più sterili, un po' più freddi, però il dato di fondo è che ci sono situazioni profondamente diverse, cioè nel senso che nelle carceri bisogna sfatare dei luoghi comuni molto forti, pregiudizi molto forti, e capire che purtroppo la giustizia che c'è oggi in Italia, chiunque può finire in carcere e starci per un tempo, per un periodo di tempo piuttosto lungo, perché purtroppo con questa magistratura e questa giustizia non tutti i colpevoli stanno in galera e molti innocenti invece ci stanno, insomma, per capirsi. E la seconda cosa invece, per quanto riguarda i poliziotti, c'è un problema, cioè c'è un problema di una sorta di diritto to tears, viene chiamato in Gran Bretagna, cioè a due livelli. Quando c'è di mezzo un immigrato, allora scattano tutta una serie di attenzioni, di condanne, di pregiudizi che rendono la polizia molto spaventata nel trattare questi immigrati. Io ho visto anche in carcere, la polizia penitenziaria fa molta difficoltà a intervenire contro i clan etnici che si formano tra gli immigrati, perché sostanzialmente si teme in questa maniera di avere l'accusa di essere razzisti. Quindi nel caso della polizia, più che mancanza di empatia, direi che è paura di essere coinvolti in situazioni a cui poi si esce con molta difficoltà. Quello che secondo me è fondamentale in tutta queste vicende è comprendere che i problemi di giustizia, i problemi di ordine pubblico, i problemi di sicurezza sono problemi basilari e che riguardano tutti i cittadini, e quindi hanno bisogno di un'attenzione, di un coinvolgimento, di una sforzo di comprensione che è molto più profondo di quello che riusciamo a sviluppare fino adesso, cercando di evitare gli slogan e i luoghi comuni, cercando di guardare sempre in faccia la realtà caso per caso con estrema chiarezza. Io che ho avuto questa esperienza carceraria non è che ho maturato un'idea buonista o meno attenta alla sicurezza, però ho capito che quando uno finisce in carcere o viene aiutato a riabilitarsi oppure è come se frequentasse un'università del crimine, quindi diventa un problema ancora più forte per la sicurezza dei cittadini. Poi per quanto riguarda il sottoscritto, devo dire che ci sono state condanne, ma ci sono state anche tantissime solidarietà, per cui da questo punto di vista non mi posso lamentare.
1: No, tra l'altro lei oltretutto l'hanno messa in carcere dopo che per il reato per cui lei era stato sottoposto a processo, quella reato era stato abolito nel frattempo, per cui c'era anche un ulteriore paradosso.
4: L'abuso d'ufficio.
1: Ecco, per cui
4: ma nella mia vicenda giudiziaria c'è una marea di paradossi che andrebbero tutti raccontati, ma non è questa la sede. Il dato di fondo è che io mi sono sempre proclamato innocente e ho fatto la mia detenzione, ho scontato la mia pena perché è giusto così, ma da innocente, e cercando di aiutare gli altri detenuti.
1: Allora, professor Aparo, chiedo di dialogare lei con Alemanno sul tema della riabilitazione, perché lei in carcere di questo si occupa, cioè di riabilitare i detenuti. Lei si occupa soprattutto dei 41 bis, quindi di persone che hanno commesso reati gravissimi come l'omicidio, ma non soltanto. Antonio, che è qui presente, si è fatto 28 anni di carcere, ma per rapine. Antonio, tu non hai mai commesso omicidi. Professore...
2: Una cosa sulla quale sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Alemanno è che se il carcere e se la pena non viene utilizzata per favorire la riabilitazione, sostanzialmente il carcere diventa un'università del crimine. È quello che ha detto lui. E in questo senso ho facilità a sottoscrivere l'affermazione. La mia lunghissima esperienza di persona che lavora in carcere, in effetti, cosa dice? Dice che Antonio Tango, circa 30 anni o poco più di galera, a un certo punto ha trovato una realtà alla quale lui si è legato e che ha utilizzato, cioè il gruppo della trasgressione, come palestra per la sua evoluzione. Se il detenuto non può intercettare all'interno del mondo istituzionale delle realtà con cui evolversi, di sicuro la persona svilupperà nei confronti del carcere che lo tiene dentro quel rancore, quell'odio e quella voglia di vendetta, per cui quando avrà concluso la propria pena uscirà ancora più incazzato di prima e quindi più incline a commettere reati.
1: Alemanno, che ne pensa?
4: È sicuramente vero, con in più un altro aspetto, quello sociale, cioè nel senso che c'è una parte, non tutti ovviamente, delle persone che delinquono che lo fanno perché non hanno alternative di lavoro, alternative sociali, quindi il carcere non solo deve dimostrare capace di entrare in sintonia con queste persone, ma deve offrirgli anche delle opportunità concrete, in maniera tale che quando queste persone escono, anzi già quando queste persone vanno in permesso, vengono fatti in affidamento in prova o messi insieme in libertà, abbiano la possibilità di avere un percorso di lavoro e di formazione che gli dia un'alternativa. Questo è il dato fondamentale.
2: Beh, su questo forse non sono completamente d'accordo, o meglio, questa variabile, cioè della mancanza di lavoro, è una variabile vera che dunque merita di essere citata, ma se cerchiamo di comprendere la devianza, il mondo della devianza, facendo riferimento soprattutto a questa variabile, cioè la mancanza di lavoro, si rischia di fraintendere quali sono i meccanismi che portano la persona a delinquere. Cioè chi spaccia droga va considerato, ma anche chi rapina, va considerato che spende qualcosa come l'85 o il 90% di ciò che ottiene attraverso il reato, non lo spende per provvedere ai suoi fabbisogni economici, ma lo spende per rovinare la vita propria e altrui. Quindi da questo punto di vista è vero che chi è in carcere poi quando esce avrà ancora maggiore difficoltà a trovare lavoro, ed è pure vero che chi è in carcere è una persona che vive un po' ai margini e che non ha le giuste relazioni, però è anche vero che chi commette reati con quello che ottiene grazie al reato non è che provvede ai suoi bisogni economici, provvede a dei bisogni che nel frattempo gli si sono aggiunti in testa, e questi bisogni diventano quello dell'eccitazione e del potere, che non sono esattamente gli alimenti che servono a lui e alla sua famiglia per restare in piedi.
1: Un processo di deresponsabilizzazione. Alemanno, prima di congedarmi da lei,
4: sostanzialmente sono d'accordo, professore. Cioè, quello che ha descritto lui è l'elemento principale, non c'è dubbio. Io, la questione del lavoro la metto come elemento complementare, perché comunque io in carcere di persone che effettivamente hanno, soprattutto nel periodo Covid e altre situazioni, che hanno fatto reati per stato di necessità, ne ho incontrati, però sicuramente l'aspetto prevalente è quello che ha descritto il professore.
1: Alemanno, la faccio parlare un attimo con Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto che ha scontato per intero la sua pena, ha fatto 28 anni di carcere e 4 in misura alternativa. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto, quello che ha raccontato Gianni Alemanno. Che cosa condividi e che cosa eventualmente non condividi, vista la tua lunga esperienza in carcere?
5: Di quello che ha raccontato il dottor Alemanno condivido tutto quello che ha detto, perché il problema essenziale negli istituti penitenziari, io ne ho girati 20, non è la sicurezza. Negli istituti penitenziari attualmente vigila solo una prerogativa, che tu non devi dare fastidio. Non è quella che tu, come dice l'articolo 27 della Costituzione, devi essere aiutato o messo in condizioni per essere di nuovo riabilitato a essere un cittadino. No, la mentalità per quanto riguarda adesso negli istituti penitenziari italiani è quella che tu non devi dare fastidio, perciò puoi stare lì anche a dormire 24 ore su 24, a loro non gli interessa, l'importante è che non dai fastidio. Perciò su questo concordo con il dottor Alemanno, perché c'è proprio da modificare a livello generale, istituzionale, questo tipo di mentalità, perché finché tu dici a me l'importante è che tu non mi dai fastidio e puoi stare lì, a quel punto diventa solo una scuola. Un'altra cosa che condivido esattamente quello che ha detto il dottor Aparo, e questo per mia esperienza personale, allora il lavoro è importantissimo, però il fatto che io ho incominciato all'età di 8 anni a delinquere o a fare piccoli reati, e poi alla fine mi sono fatto 28 anni di galera effettivi e più le misure alternative, è stato perché io, senza che me ne rendessi conto, ero arrabbiato. Perciò io ho sempre lavorato, però continuavo lo stesso a fare i reati. Cioè, solo il lavoro non assume, perché dicevo, io sono responsabile. Nel momento che faccio una cosa sono responsabilità. Però questo concetto è errato, perché senso di responsabilità vuol dire non solo nei miei confronti, ma nei confronti degli altri. Io sono riuscito a comprenderlo grazie al gruppo della trasgressione, quando ho capito che io ero raccoroso, io non avevo fiducia in niente, in nessuno, e soprattutto in me stesso. Perciò se non quella rabbia che c'hai dentro, tu non gli dai una motivazione, o non riprendi a aver fiducia di quell'autorità che tu odi, e così è il passaggio per diventare adulti, il solo lavoro non porta a niente.
1: Alemanno, ha sentito? Voglio chiudere con questo, cioè...
4: Sì, sono d'accordo su questo, il lavoro, diciamo, è complementare rispetto alla riabilitazione, alla legalità e alla convivenza civile, non c'è dubbio.
1: Ecco, perché secondo me l'altra cosa da valutare come fondamentale è che la politica deve diventare uno strumento con cui, attraverso la dialettica, si confrontino idee diverse, e poi la democrazia sceglie quale delle idee ritiene migliore da applicare. Ma non possiamo alimentare l'idea del rancore l'uno verso l'altro, perché io leggo nella politica quotidiana un aumento, anche a volte strumentale, del contrasto l'uno verso l'altro, e quindi del rancore di una parte politica verso l'altra, anziché della capacità di dialogare come strumento per crescere.
2: Mi concedete 20 secondi una domanda al dottor Alemanno, data la sua... me lo concedete una domanda?
1: Vai.
2: Risposta, sì, grazie. Dottor Alemanno, data la sua esperienza e dato il fatto che nel corso dell'esperienza lei ha conosciuto delle persone, adesso sta sentendo parlare uno come Antonio Tango, che io conosco da 18 anni, lei se riprenderà, come è probabile, a fare il politico, lei vorrebbe servirsi di gente come Antonio Tango per riflettere su cosa è la devianza e cosa può fare il carcere nei confronti della devianza?
4: Certamente sì, ovviamente diciamo che noi come politici dobbiamo porre le precondizioni, poi

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo avuto dibattito estremamente interessante, devo dire.
9: Confermo.
8: Professore, non abbiamo avuto modo di poter parlare con Gianni Alemanno di un'altra vicenda, che è quella del gioielliere Roggero. Questo gioielliere nel aprile del 2021 subisce una rapina nella sua gioielleria. In un paesino del Piemonte, Graziano Cavour mi pare che sia il nome, ma potrei sbagliare, e subisce questa rapina, subisce delle minacce, entrano in tre persone all'interno della sua gioielleria, credo che sia stata anche picchiata o comunque in qualche modo intimidita, spaventata e forse aggredita anche la moglie. Dopodiché razziano tutto quello che possono razziare, escono con la refurtiva. Antonio, tu queste cose le hai vissute, le hai fatte anche tu. Loro avevano una pistola giocattolo che hanno usato contro il gioielliere, ma che non hanno ovviamente utilizzato perché era una pistola finta, quindi non hanno sparato. Il gioielliere Roggero, quando costoro sono fuggiti, ci sono le immagini, sono diciamo ai più note, li ha inseguiti, due dei tre li ha uccisi sparandogli alle spalle, un terzo lo ha ferito colpendolo poi al volto con una serie di calci. Dunque c'è l'accusa di duplice omicidio, quindi 21 più 21 sarebbero stati 40 anni di carcere. I giudici hanno applicato tutte le attenuanti possibili, alla fine questa persona, Roggero, che ha 72 anni, ha preso una condanna di 14 anni e 9 mesi. In applicazione dell'articolo 52 del codice penale, riformato dal ministro Salvini, che dice che quando c'è un pericolo attuale e la risposta di colui al quale è aggredito non è proporzionale all'aggressione subita, scatta il meccanismo della non riconoscibilità della legittima difesa. Quindi Roggero, dicono i giudici e dice la legge, non ha reagito in modo legittimo e quindi di conseguenza è andato in carcere. Che cosa mi interessa però valutare con voi? Se un uomo, anche a distanza di anni, come ha fatto il dottor Roggero, che considera la sua azione, cioè quella di aver ucciso due persone, comunque legittima.
9: Ma come a distanza di anni?
8: Eh sì, perché

0: Ruggero è andato in carcere in questi giorni, poche settimane fa, ma lui nel primo e secondo l'episodio del 2021 e il carcere, lui è entrato in carcere nel 2026 perché c'è stato un primo e secondo grado di giudizio. Durante questi anni lui è stato più volte interpellato, più volte sentito, soprattutto dalla televisione, i giornali, e lui ha sempre ribadito che comunque ha fatto bene a sparare, cioè non c'è stato quel ravvedimento, quella resipiscenza, così si dice, cioè non si è ravveduto di quello che ha fatto. Lui ha detto: io ho fatto bene, hanno aggredito la mia famiglia e quindi mi hanno razziato dei beni, hanno minacciato la mia famiglia e io ho fatto bene a sparare. Ecco, vi domando, parto da lei professore e poi vado da Antonio, questa azione, cioè quella di ritenere di aver fatto qualcosa di giusto a distanza di anni, secondo voi determina la necessità che oggi che questa persona in carcere venga riabilitata sulla coscienza che lui dovrebbe avere di quello che ha fatto? Io ho detto nei giorni scorsi in una trasmissione, secondo me una persona così, e l'ho imparato proprio ascoltando le persone del gruppo della trasgressione come Antonio Tango, avrebbe bisogno di un periodo di isolamento, di restare da solo con se stesso per riflettere e capire da dove arrivi questa rabbia, questo risentimento che non soltanto lo ha portato in un primo momento a reagire sparando, ma a sostenere a distanza di anni che quell'uso di quelle armi e quel comportamento sia stato comunque legittimo, mentre invece la legge prima di tutto dice che non era legittimo. Secondo me lui avrebbe bisogno di restare da solo con se stesso, ma voglio il vostro parere su questo.
1: Allora, ho difficoltà ad avere una mia opinione che pertanto sia per lei che per i radioascoltatori sarà necessariamente, non dico confusa, ma comunque non solida. Allora, per quanto riguarda quello che ritengo utile per ravvedersi, non do per certo che sia l'isolamento. La mia lunghissima esperienza in carcere mi dice che alle volte l'isolamento con alcune persone ha generato in effetti una riflessione e dunque una maggiore consapevolezza di aver tradito, derogato dalle proprie responsabilità. In altri casi l'isolamento non produce questo effetto, ma semplicemente il fatto che la persona sente di essere ostaggio dell'istituzione che lo ha più o meno ingiustamente nella sua testa chiuso e costretto, e quindi l'isolamento invece che produrre un incremento, diciamo così, della coscienza non lo produce. Dal mio punto di vista, di certo la persona ha bisogno di riflettere. Quello che non sto dicendo è se questa riflessione può essere favorita meglio dall'isolamento oppure dal parlare con qualcuno. Orientativamente io sono incline a credere che parlare con qualcuno serve di più che stare isolati, pur se ho le prove del fatto che alcune persone del gruppo mi hanno comunicato confidenzialmente che dopo un periodo di isolamento loro di fatto sono cresciute, insomma.
0: Certo, prof, tra l'altro quello che intendevo dire è, secondo me, l'isolamento eventualmente deve essere una premessa eventualmente per consentire ad una persona di guardarsi dentro, ma poi deve necessariamente avere la possibilità, attraverso una dialettica di gruppo, di manifestare le proprie emozioni e confrontarle con quelle degli altri in modo tale da avere la possibilità di generare un rispecchiamento.
1: E allora siamo completamente d'accordo. C'è qualcosa su cui comunque diciamo manifesto la mia difficoltà in modo onesto e schietto. e la difficoltà riguarda proprio come dire, il peso, la difficoltà appunto di fare i conti con la propria coscienza da parte di una persona che ad una certa età si è sentita ripetutamente violentata. Se uno si sente ripetutamente violentato dal mondo o da X rapinatore, sviluppa nei confronti del mondo o in particolare dei rapinatori un rancore tale che praticamente si comporta come quello che dice: appena t'acchiappo te le suono di santa ragione.
0: Allora, sul tema del rancore, prima di sentire Antonio, che voglio che su questo ci aiuti a comprendere che cosa significa il rancore, io ho in collegamento Claudio Bottini, che è una persona, un missionario di Comunione e Liberazione, che lavora sul territorio italiano ma anche su quello europeo ed extraeuropeo. Benvenuto Claudio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Claudio, ciao Claudio. Senti, premesso che avrei piacere magari da settembre ad averti qua in studio, con te rapidamente volevo fare questa riflessione, no? Che è quella che è, diciamo, conseguente a quella che ha fatto il professor Aparo un attimo fa. Noi abbiamo creato una condizione sociale per cui il rischio di approdare all'idea di farsi giustizia da sé, quindi al Far West, è come dire, non più un'approssimazione intellettuale, ma qualcosa che si sta poco alla volta producendo. E dicevo il professore: sì, certo, rimanere isolati in alcuni momenti può servire per avvicinarsi a se stessi, ma serve poi il dialogo con l'altro, che è quello che tu fai, per esempio, quando tu vai a parlare con quelle persone, comunità, che hanno bisogno di essere interrogate e di essere ascoltate nei bisogni che emergono all'interno di quella coinè, no? In cui evidentemente c'è bisogno del confronto come strumento emancipativo e soprattutto, definiamolo pure, uno strumento che possa in qualche modo guarire.
2: Sì, io, a me è molto colpito quello che ha detto il professor Aparo, perché il problema, io penso che stia tutto nella coscienza. Cioè, noi oggi abbiamo un'idea di coscienza che è come la penso io, e quindi mi autorizza, è un elastico, la mia coscienza diventa un elastico, quindi quello che penso io è quello che penso e non tiene conto di quello che c'è intorno. Secondo la tradizione cristiana a cui io appartengo e vivo nell'esperienza del movimento di Comunione e Liberazione, la coscienza invece è il luogo della libertà, dove si ascolta la voce di un altro, cioè implica una profonda riflessione su di sé e implica un dialogo con qualcuno. Dialogare, si può dialogare solo se si ha un'identità precisa. Non si può dialogare con chi, ma è più difficile dialogare con chi non ha un'identità precisa. Lo vediamo nel mondo e lo vediamo nei rapporti interpersonali, insomma. Ecco, io penso che il professor Aparo metta l'accento su questo problema della coscienza, che è molto interessante, perché per la tradizione cristiana la coscienza è proprio un luogo, vuol dire un rapporto, vuol dire dove io, dentro un continuo dialogo con altri, vengo aiutato a camminare, vengo aiutato per esempio a riconoscere una cosa sola, che la persona porta l'impronta del creatore di Dio, del creatore, cioè fatti a immagine e somiglianza, dice il catechismo, ma dice la vita normale, se ci guardiamo intorno, lo dice il buon senso della gente anche.
0: Sai, ecco, Claudio, devi sapere che siccome il professor Aparo è ateo, io spesso lo prendo in giro e gli dico: agnostico, professore, mi sono sbagliato, ma insomma, spesso io gli dico che lui è un cristiano a sua insaputa. E quindi di conseguenza, perché è poi quello che
1: ma
0: fa.
1: Ma non mi dispiace essere cristiano a mia insaputa, perché, come ti ho detto 100 volte, nel cristianesimo ci sono dei principi che sono i principi alla base di qualsiasi civiltà. perché comunque quello che sta dicendo anche il dottor Claudio, cioè lui, come si chiama?
0: Bottini,
1: perfetto. E quello che sta dicendo in merito alla coscienza, cioè come dire, il luogo per riconoscersi dell'altro, quindi coscienza stiamo dicendo, è coscienza, ma è bello pensare che coscienza sia anche riconoscersi nell'altro. Penso che sia una cosa con la quale il dottor Bottini possa essere d'accordo, e anche tu che sei amico mio. Però sto fatto che mi dici che io mi dispiace, ma io non mi dispiace, cioè io cerco di inquadrare, di identificare le coordinate per vivere insieme anche a prescindere dal soprannaturale. Se poi il soprannaturale c'è, tanto meglio. A me fa comodo.
0: Claudio, senti, prima di congedarti, perché so che hai un impegno, ti volevo far sentire il parere, perché qui ospite da noi, di Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto, si è fatto 28 anni di galera e 4 in articolo 21. Quindi ha girato, lo ha raccontato poco fa, 20 penitenziari. E vorrei che tu ascoltassi quest'uomo, perché poco fa lui è intervenuto dicendo: guardate, certo è importante che una persona che è in detenzione in un carcere poi abbia la possibilità di potersi ricollocare una volta che esce, ma io quando ero fuori, ha detto poco fa Antonio, sono stato comunque una persona che poi, pur lavorando, poi andava a fare comunque i reati. Questo perché? Perché avevo dentro, lui ha detto, un profondo rancore.
1: E una non si riconosceva nell'altro.
0: Perché non si riconosce? Antonio, vorrei che tu ritornassi su questo concetto, cioè sul fatto che chi approda nell'abisso della delinquenza e dunque della devianza, vi approda perché ha delle ragioni che spesso, di cui spesso non è consapevole, e che attengono alla propria rabbia personale.
3: Io sì, e dentro facendo, entrando anche nel discorso che hai fatto con Ruggero. Allora, io sono stato sparato, ho fatto una rapina in un gioielliere e ho avuto conflitto a fuoco con lui. Io, signor Ruggero, mi sento di chiedergli scusa e prego che lui mi perdoni, per il semplice motivo che lui non si rende conto che col gesto che ha fatto e col rancore che ha dentro, lui è diventato me. Perché lui è prigioniero, ancora prima di essere in galera, lui è prigioniero della rabbia. Perciò io sono riuscito a portarlo dalla mia parte. La rabbia ti usa come un burattino, lui non se ne rende conto. E il mio dispiacere è che, con tutto il disagio, la sofferenza che gli ho dato, però alla fine lui sta dando la vittoria a me. Non sta dando la vittoria alla virtù, al valore dell'essere umano. Io questo l'ho capito quando mi sono liberato del mio rancore. Allora ho capito che ancora prima della legge, che la legge dice una cosa, dice un'altra, ci sono i valori elementari della convivenza e dell'essere umano, e del fatto che io sia un essere umano e che sia responsabile.
0: Claudio,
3: e per questo chiedo scusa al dottor Ruggero, e mi auguro che si riesca, come io sono riuscito a liberarmi dalla mia prigione, che è la mia rabbia, che lui riesca a liberare e a ritornare se stesso, perché lui, se vibra con quel sentimento, lui è prigioniero, ma mette in prigione la moglie e tutta la sua famiglia, come ho fatto io con tutta la mia famiglia.
0: Claudio, hai sentito il portato del lavoro che fa il professor Aparo con i detenuti, perché Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione fondato dal professor Aparo da ormai quasi 20 anni. Mi ha colpito moltissimo quando lui ha detto: Ruggero, il gioielliere, è venuto dalla mia parte, è diventato me, cioè si è caricato lui di una rabbia di cui io invece, Antonio Tango, mi sono progressivamente liberato. E quindi lui dice, augura a Ruggero di poter capire che lui deve uscire dalla prigione in cui si è messo da solo, cioè uscire dalla rabbia che lo pervade. È un concetto enorme, se ci pensi.
2: Penso che, anche sentendo Antonio adesso, scusa Antonio se ti do del tuo, ma a me mi colpisce tantissimo, cioè per poter uscire da questa rabbia devi incontrare qualcuno che ti perdona. qualcuno che ti vuole bene. Il professor Aparo probabilmente fa questo lavoro con Antonio e con tanti altri, perché il perdono è un dono nuovo che entra nella vita. Il perdono, diceva sempre Don Giussani, diceva, il perdono è una parola non del vocabolario umano, perché è il dono di Dio che ci rifà di nuovo la nostra vita. Ma quando io incontro uno che mi vuol bene veramente, io inizio il cammino del perdono e quindi inizio a fare un lavoro su di me che vince la rabbia, la ribellione, l'aggressività, la reattività, cioè introduce il significato della vita, cioè introduce ciò per cui vale la pena vivere. Io credo che qua sia il punto vero, e quindi dobbiamo augurare a Roggero e anche al poliziotto che ha fatto quello che è successo a Bologna, insomma dobbiamo augurare di poter incontrare realmente gente che vuole bene, ma vuole bene non perché sei bravo, ma per il destino che porti, per l'essenza di cui noi siamo fatti, che è il rapporto col mistero di Dio.
0: Claudio, ti ringrazio moltissimo di essere stato qua con noi, naturalmente ti spero di poterti avere in studio magari con la nuova stagione. Grazie davvero del tuo contributo.
2: Io chiedo solo se è possibile in quella occasione poter incontrare di persona
0: Antonio,
2: il professor Aparo certo. E anche Antonio.
0: Ma assolutamente sì, certamente.
2: Perfetto.
0: Non c'è problema.
2: Grazie.
0: Anzi,
2: molte.
0: Grazie a tutti.
2: Professore, buona giornata.
1: La saluto.
2: Ciao,
1: anche
2: Antonio.
1: Io sono stato molto contento di ascoltarla.
0: Allora, adesso depositiamo tutto questo lavoro che abbiamo fatto. Peter, io avevo preparato un Ennio Morricone con il buono, il brutto e il cattivo. Depositiamo un attimo con un po' di buona musica.

0: Allora, rientriamo in studio, mancano poco più di 3 minuti. Io farei una, diciamo, una chiusura, no? Una riflessione finale su tutto quello che abbiamo elaborato, che è stato, come spesso succede nelle nostre trasmissioni, di cui sono molto orgoglioso, materiale estremamente corposo, importante, e che secondo me contribuisce a creare una coscienza rinnovata. Professore,
1: per quanto mi riguarda, collegandomi a quello che diceva il dottor Bottini, per me c'è il fatto che l'uomo è fatto per crescere, è fatto per seguire e dipanare quanto è scritto nel suo DNA, e nel suo DNA c'è scritto che lui è fatto per evolversi e per riprodursi. Per quanto mi riguarda, io, come qualsiasi altro uomo, sento di essere al servizio del DNA, e nel senso che se qualcuno per una ragione o per l'altra si è distratto o si è confuso, abbandonando il suggerimento che gli dà il DNA, cioè di crescere, evolversi e incontrare gli altri, io da parte mia cerco di dare il mio contributo come posso affinché questa crescita riprenda, e questo incontro con gli altri che per una ragione o per l'altra era andato perduto riprenda e permetta alla persona dunque di andare verso la propria meta. Il gruppo della trasgressione fa questo, anche se adesso l'ho detto in modo più o meno filosofico, però col gruppo della trasgressione, con detenuti, studenti, vittime della mafia organizzata o parenti di vittime, sostanzialmente si fa questo, si tenta di permettere alle persone di riprendere il loro cammino evolutivo, che disgrazie della vita, frustrazioni, emarginazione, che poi si sono trasformati in odio e rancore, hanno impedito, cioè, come dire, permettiamo a questa interruzione della evoluzione di riprendere.
0: Chiudo con te al volo, Antonio. Questo processo di coscienza ha contribuito a cambiare te stesso, lo abbiamo sentito dalle tue parole quando tu hai parlato al dottor Ruggero.
2: Io devo dire che quello che ha appena detto adesso il dottor Aparo, il fatto che io, grazie a lui, grazie a tutti i membri del gruppo, compreso Bea che è qua, io la nomino sempre, grazie a tutti loro io mi sono liberato della mia vera prigione, che era il mio rancore. Io adesso mi sento, ho 63 anni e mi sento di essere un ragazzo che incomincia a scoprire il mondo, a meravigliarmi di un arcobaleno o di una cosa. E questo avvalora la tesi del dottor Aparo, perché nel mio DNA io sono portato per crescere, per evolvermi, per guardare la bellezza, per stare bene, ma il rancore, le frustrazioni, le nostre debolezze ci imprigionano e perdiamo di vista proprio le cose di cui amiamo. Io amo mio figlio e sta crescendo bene, amo le persone, la mia famiglia, ma anche le relazioni che sto avendo non mi sembrano vere, perciò sono libero e di questo mi sento orgoglioso.
0: E la libertà è un valore fondante. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione. Vi ricordo che tutti i nostri contenuti li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm oppure su www.trasgressione.net. Grazie a Peter Bescapè. Ci risentiamo la prossima settimana, sabato prossimo.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'Attimo Fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: E bentornati in una nuova puntata di Fronte Globale. Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Compagnone, come Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno Nicola, quanto caldo in giro per il mondo, anche nell'emisfero sud, pure se dovrebbe essere inverno, non è il riscaldamento globale ma sono le guerre che scaldano il clima.
2: Eh sì, sono davvero tanti i fronti caldi, qui in Italia fa caldo sia anche per una questione climatica ma nel resto del mondo sicuramente non va meglio. Sono tanti i temi quest'oggi sul tavolo del dibattito, ovviamente c'è anche da analizzare quelli che sono i lasciti del mondiale che si è concluso negli Stati Uniti, con Trump che cerca di muovere le pedine sfruttando anche quelli che sono i suoi contatti pescati dal mondo dello sport, ma di tutto ciò ne parleremo tra pochissimo, perché adesso Alberto ascoltiamo i Pearl Jam.

0: con la musica di Samuele Campochiaro che ci assiste come ogni puntata in regia. Alberto, noi iniziamo da quello che è l'evento mondiale più fresco, cioè il mondiale che ci restituisce un Trump, o meglio conferma, ci lascia un Trump più che mai agguerrito, che vuole apparire con chi vince, un Trump che non vuole scrollarsi di dosso questa etichetta, perché premiazione dei mondiali molto discussi anche per alcune iniziative prese dallo stesso Trump. La Spagna consegna la Coppa del Mondo alla Spagna nonostante le ultime frizioni che ci sono state con Sanchez e con il governo di Madrid, e vuole rimanere accanto al capitano per alzare anche lui la coppa, ma Rodri, capitano della Spagna, lo accompagna verso l'uscita e Trump si defila. Ecco, questa è un po' un'immagine evocativa, cioè Trump che vuole essere al centro dell'attenzione, ma il resto del mondo che cerca di toglierselo di mezzo in tutti i modi.
1: Sì, è emblematico dell'andazzo a livello globale, ma era ancora più carica di significati quella finale dei mondiali di calcio, perché il contendente era l'Argentina che vede come presidente Milei, che è il fan numero uno di Trump. Quindi Trump aveva investito molto su una possibile vittoria dell'Argentina, che poi ricordiamo l'Argentina è anche molto vicina a Israele, sia nella figura del suo presidente Milei, che addirittura si è convertito all'ebraismo, ma addirittura con il proprio capitano, l'uomo bandiera Messi, una persona molto vicina alle stanze di Israele, che non si è fatto mancare l'occasione di farsi fotografare con personaggi un po' imbarazzanti dell'amministrazione di Tel Aviv. Ma questo avviene soprattutto in un momento in cui Trump aveva già speso, soprattutto l'ultimo vertice di Ankara, delle parole di fuoco contro la Spagna di Sanchez, eppure a Sanchez in finale gli è andato a dare la mano e poi successivamente gli ha dovuto dare anche la coppa agli spagnoli. Quindi a Trump brucia molto, non è andata come sperava, e questo potrebbe essere secondo me il segnale per un'inversione di tendenza a livello globale, che vede un Trump sempre più nell'angolo e sempre più costretto a fare i conti con i limiti della propria azione.
0: Eh sì, anche perché, Alberto, volendo analizzare sempre i mondiali, nel corso di questo mese di calcio giocato sono state tante le iniziative prese anche da giocatori singoli contro Trump e contro l'amministrazione Trump. Vedi il caso Balogun, che è un giocatore degli Stati Uniti che era stato squalificato, e Trump, mediante il suo amico Infantino, peraltro poi ne parleremo, ma Trump vorrebbe candidare Infantino, attuale presidente della FIFA, a essere segretario generale dell'ONU, delle Nazioni Unite, al posto di Guterres. Ecco, tramite Infantino ha cercato, no, di forzare il regolamento, facendo togliere la squalifica, un po' un unicum nel calcio questa cosa, ad un giocatore degli Stati Uniti che poi sono stati sconfitti nella partita dopo, nonostante la presenza di questo giocatore in maniera abbastanza sonora, e Lukaku, peraltro giocatore del Napoli, che fa un evidente segno di protesta contro Trump, come per dire: vedi, forzi il regolamento, cerchi di sovrastare le leggi, ma alla fine quello che ti ritorna in mano è niente, e forse anche quello che sta succedendo in Medio Oriente.
1: Eh sì, ma ricordiamo anche che ci sono stati diversi altri gesti politici all'interno del mondiale, perché non poteva essere indifferente questa passerella internazionale rispetto ai conflitti che ci sono in giro per il mondo, e quello più sentito ovviamente è stato quello della Palestina, e quindi ci sono stati tanti gesti di solidarietà da parte di singoli atleti o di gruppi organizzati in sostegno alla Palestina, un qualcosa che non è piaciuto molto al presidente americano. E un'altra questione da tenere in debita considerazione è il fatto che ci sono state delle forme di ostruzionismo, anche queste inedite, durante delle competizioni sportive internazionali verso alcuni paesi, e guardiamo soprattutto al trattamento squallido che è stato riservato sia alla nazionale iraniana per motivi puramente politici, ma anche a quelle di alcuni paesi africani per motivi questa volta razziali, quindi se vogliamo ancora un po' più grave. E quindi secondo me, se in futuro si dovesse tornare a ragionare di competizioni internazionali negli Stati Uniti, non si può in nessun modo dimenticare l'atteggiamento che è stato tenuto da quel paese durante questi ultimi mondiali, e bisogna fare un bilancio complessivo che tenga conto di tutte queste cose.
0: Eh sì, poi per citare anche un italiano, Fabio Cannavaro, che è allenatore degli Uzbekistan, gli Uzbeki appena sono arrivati in America sono stati controllati dai piedi fino alla testa per vedere se i giocatori non fossero in possesso, non so, di armi o qualche molotov, non so cosa avevano in mente, e insomma i guardiani della sicurezza in America. Detto ciò, tutto questo discorso, Alberto, anche un po' rafforza, no, quello che abbiamo detto per varie puntate durante questi mondiali, cioè che la geopolitica è strettamente collegata al mondo dello sport e viceversa. Noi ci ascoltiamo Malcolm Todd e poi torniamo qui con il nostro primo ospite. Break my-

0: Io do il buongiorno, do nuovamente il buongiorno perché torna a trovarci qui su Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare, il professor Daniele Fiorentino, americanista e docente Roma 3. Professore, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
2: Professore, salve, sono Alberto Fazzolo. E voglio partire con lei da una notizia che è stata lanciata nei giorni scorsi, cioè che spulciando le liste elettorali statunitensi sono stati trovati in una prima ispezione circa 250.000 iscritti che non erano nemmeno cittadini statunitensi. E questo ovviamente si inserisce nel tentativo di Trump di mettere un po' di ordine su una legge elettorale un po' caotica. Ma secondo lei questi tentativi possono anche essere utilizzati in maniera strumentale per puntare a un rinvio magari delle elezioni di midterm che cadono in un momento un po' difficile per l'amministrazione Trump?
1: Questo potrebbe essere possibile, sicuramente quello che sta succedendo in questo momento, in questa particolare situazione di cui parla lei e anche in altre, e soprattutto l'iniziativa e il discorso di Trump di recente mirano a influenzare, se non appunto addirittura a intervenire sul regolare svolgimento delle elezioni midterm. Credo che sia molto difficile che possano essere manomesse o rimandate o in qualche modo mutate nella loro organizzazione, perché si basa su un sistema che è vero che può essere riformato, rivisto via via dai diversi stati, ma sostanzialmente si basa su regole e principi che esistono da moltissimo tempo, che sono stati anche cambiati nel corso del tempo, ma non in queste condizioni e con questo tipo di pressione che viene dall'esecutivo. È evidente che c'è una preoccupazione nel movimento MAGA più che nel Partito Repubblicano, perché anche nel Partito Repubblicano ce n'è, però la paura appunto di veder sfumare quel dominio che Trump è riuscito a assicurare per un certo periodo e che sta evidentemente si sta erodendo. Lo abbiamo visto in diverse elezioni recenti, sia a livello locale che a livello nazionale, che hanno sicuramente preoccupato l'amministrazione e nello specifico ovviamente il presidente Trump. Bisogna vedere anche che cosa il Partito Democratico è capace di mettere in piedi per contenere questi interventi e in qualche modo indirizzare il risultato delle elezioni. C'è chi dice che Trump, se poi non le elezioni non dovessero andare, potrebbe fare in modo di inficiarle, ma questo è quello che ha tentato di fare in più occasioni e fin qui non è riuscito. Ecco. Quindi i prossimi mesi ci diranno, io credo che tra settembre e ottobre si scioglierà la questione.
0: Ecco, professore, Trump, oltre a queste manovre interne, sta cercando, no, di manovrare anche questioni più ampie internazionali, perché ovviamente abbiamo ancora fresco il ricordo del mondiale con Trump che in tutti i modi ha cercato di fare interferenze anche sotto il punto di vista sportivo, ricorrendo anche a quelli che sono gli organi della FIFA, in questo caso Infantino, il presidente della FIFA. Adesso è arrivata poco tempo fa la notizia che lui punta su Infantino per il posto di Guterres alla guida dell'ONU. Ecco, è insomma un Trump che vuol cercare di ridisegnare in questo caso anche quelli che sono gli equilibri internazionali con dei suoi uomini di fiducia.
1: Sicuramente Trump vorrebbe disegnare un mondo, gli Stati Uniti è un mondo che secondo i suoi desideri, lo ha dimostrato ripetutamente, anche a costo di mettere a rischio in dubbio i pilastri fondamentali, della costruzione politica del paese. Lo fa in più occasioni, lo fa su più campi, appunto parlando di calcio, sui campi di calcio lo ha fatto in modo pesante, anche perché si è trovato un personaggio al fianco che in qualche modo lo asseconda e non dico gli assomiglia, ma che ha obiettivi simili a quelli di Trump. Appunto,
0: ecco, non pensa ci possa essere stata qualche scommessa, cioè qualche promessa di Trump nei confronti di Infantino, viste
1: nei
0: anche
1: confronti
0: poi...
1: sulla questione delle Nazioni Unite, dice, della promessa. Ma sì, dall'altra parte bisogna fare i conti sempre, no, con la situazione internazionale e gli equilibri di potenza, e quindi Trump tenta di mettere mano anche a questioni dove, certo, la sua decisione è importante, indiscutibilmente gli Stati Uniti continuano a giocare un ruolo importantissimo, ma certo non dipende dal solo Trump che la nomina del segretario generale delle Nazioni Unite o dagli soli Stati Uniti. Possono influenzarlo fortemente, io dubito che ce la possa fare. È vero che questo mondiale ha rilanciato, appunto, Infantino è stato il grande protagonista insieme a Trump, l'abbiamo visto, no? Pure nella finale, il tentativo di essere in prima fila addirittura con i giocatori della Spagna, no? Dove si vince, Trump vuole essere in qualche modo e cerca di vincere anche dove non è. Non sempre questo gli è riuscito, però abbiamo visto che anche negli Stati Uniti non tutto quello che ha voluto, desiderato o sperato poi si è necessariamente realizzato. Dipende pure da chi lo asseconda e da chi si circonda. Quindi Infantino è evidentemente uno dei personaggi che lo ha assecondato di più in questa fase, anche perché era la ribalta grazie al mondiale. Trump ha occupato tutto lo spazio che poteva occupare, ovviamente anche durante lo svolgimento del campionato mondiale, e per quanto poi negli Stati Uniti questo abbia una rilevanza molto marginale, perché poi il calcio, come sappiamo, negli Stati Uniti non è lo sport nazionale, non ha tutta quella rilevanza, ma il gusto di poter mettere bocca anche in una cosa che non necessariamente gli compete o è di sua insomma di suo interesse specifico e diretto, però appunto l'idea di vincere, di mettere un suggello, di far vedere che il presidente c'è e c'è dappertutto e può anche mutare, no, gli equilibri, e in questo caso gli equilibri internazionali. Lo sta facendo su più teatri anche, no, di guerra, di relazioni internazionali, non solo sulle Nazioni Unite.
0: Certo.
1: Vedremo. Mi sembra questa di una nomina Infantino, mi sembra piuttosto che la battaglia si farà per Infantino sulla FIFA, dove dovrebbe essere confermato, nonostante appunto le posizioni degli europei su questo.
0: Che poi, ecco, professore, anche mediante le sue parole, no, si rafforza anche il discorso che abbiamo più volte fatto qui con Alberto Fazzolo in Fronte Globale, cioè che lo sport influenza è molto anche quella che è la geopolitica internazionale, veda anche l'esclusione della Russia dal Comitato Olimpico Internazionale e poi adesso una probabile, insomma, un probabile reintegro della Russia.

0: insomma, uno scacchiere geopolitico legato anche al mondo dello sport che si fa davvero interessante.
1: Sì, ricordiamolo che Infantino è anche la persona che si era prestata per il Board of Gaza, quindi qualche responsabilità ce l'ha anche su altri scacchieri.
0: Eh sì, noi andiamo in pubblicità per qualche istante e poi torniamo qui sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Globale.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
10: E sempre fronte globale, adesso ci spostiamo con Nicola, se sei d'accordo, sui fronti di combattimento, perché ci sono temi caldi da vedere, da affrontare, ne abbiamo parecchi. E da cosa iniziamo? Dal Medio Oriente, se sei d'accordo?
11: Eh sì, sono tanti i temi da trattare, soprattutto anche cose curiose da ascoltare. C'è il Medio Oriente, c'è anche la guerra in Ucraina, ci sono tanti fronti sul tavolo. Tutti quanti aspetti che noi ascoltiamo dopo il nuovo brano musicale di Starlight.

0: E noi torniamo a parlare di Medio Oriente perché i fronti anche lì sono tanti, nel Golfo ci sono tante situazioni da analizzare e io partirei, Alberto, se sei d'accordo, con quello che è il piano Zona Sicura, perché ne avevamo in parte parlato la scorsa puntata accennando alla possibile presenza di truppe italiane per controllare questo piano, insomma, che prevede il disarmo delle milizie con il progressivo ritiro delle truppe israeliane. Per insomma capire se si può tornare in una situazione di normalità in Libano. Tutto ciò ovviamente da chi è mediato? Dagli Stati Uniti, con le proprie forze armate che cercano di riportare la calma nell'area.
1: Il programma Zona Sicura è un'iniziativa pilota avviata il 20 luglio 2026 nel Libano meridionale da Israele, in coordinamento con il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, e le Forze Armate Libanesi, LAF. L'obiettivo è avviare un ritiro graduale delle truppe israeliane da alcune aree, trasferendone il controllo all'esercito libanese nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Il progetto prevede il coordinamento operativo tra IDF, militari statunitensi e libanesi, per garantire la sicurezza delle cosiddette zone pilota, impedendo il ritorno di miliziani di Hezbollah e favorendo il dispiegamento stabile delle forze regolari di Beirut. Le prime aree interessate sono villaggi del sud del Libano, dove l'esercito libanese ha già iniziato a schierarsi dopo il ritiro israeliano. Il programma rappresenta un banco di prova per verificare se il governo di Beirut sia in grado di mantenere il controllo del territorio senza la presenza dell'IDF.
0: Alberto, in questi mesi di fronte globale noi abbiamo fatto proclami, parlato di situazioni che dovevano risolvere guerre. Trump, che ha risolto non si sa più quante guerre, questa volta si prova a risolvere un'altra situazione altrettanto complicata, quella è Libano. Ecco, questo piano, secondo te, quale effetto avrà?
2: Beh, è difficile che avrà effetti significativi, perché continua ad essere impostato in maniera errata, perché si tratta dell'ennesimo accordo fatto senza la diretta parte in causa, quindi l'ennesimo accordo fatto senza Hezbollah, che è la parte la fazione combattente più significativa sul campo dopo le forze armate israeliane. E quindi secondo me accordi del genere hanno davvero scarse prospettive di stabilizzazione della regione, ma forse si vuole questo, si vuole proprio prendere tempo, perché comunque la partita si sta giocando su altri piani e il principale è quello con l'Iran. E proprio in quest'ottica, Nicola, della partita di più ampio respiro con l'Iran, si inserisce l'altro grande attore della regione che è stato un po' trascurato nelle ultime settimane, che è l'Arabia Saudita, che ha sottoscritto un accordo di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti. E a riguardo, sentiamoci, dai, una scheda.
1: Gli Stati Uniti d'America e l'Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare, secondo la quale Riyadh potrà sviluppare un programma civile e non quello militare. Tuttavia, proprio informazioni di intelligence statunitensi hanno più volte ventilato l'ipotesi che l'Arabia Saudita possa già detenere l'ordigno nucleare. L'intesa sottoscritta ha anche natura commerciale, infatti gli Stati Uniti forniranno la tecnologia necessaria a sviluppare il programma. Verranno probabilmente anche fornite centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, accelera quindi il processo di nuclearizzazione del Medio Oriente, cosa che può aumentare le tensioni nella regione.
2: Tuttavia Trump ha subito rimesso in discussione l'accordo, vincolandolo alla sottoscrizione degli accordi d'Abramo da parte dell'Arabia Saudita. E quindi in tutto questo non possiamo però non riportare neanche la cronaca dei bombardamenti che vedono coinvolti soprattutto Iran e Stati Uniti, e non solo, perché probabilmente ha avuto un ruolo anche Israele, o a quanto dice la Reuters, probabilmente un ruolo potrebbe averlo avuto anche la Russia nel fornire gli obiettivi militari agli iraniani. È un conflitto che si allarga sempre di più, perché fino adesso abbiamo parlato, Nicola, della chiusura dello stretto di Hormuz, però qui si apre un altro scenario, che sulla possibilità della chiusura del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb attraverso un coinvolgimento diretto degli Houthi nel conflitto.
0: Eh sì, anche perché poi gli Houthi continuano ad attaccare, no? Petroliere nel Saudite, nel Mar Rosso, c'è il tema di Hormuz, il petrolio, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo di quella striscia di terra che, ripeto per l'ennesima volta, è diventato un po' il centro del mondo ed è stato quel pezzo di terra che ci ha fatto capire quanto le guerre oggi non sono più combattute solo con le armi, ma anche sotto il punto di vista strategico e soprattutto sotto il punto di vista economico, un conflitto che si sta allargando nel Golfo sempre di più, ma soprattutto un conflitto che vede anche altri mezzi militari entrare in gioco, con gli Stati Uniti che stanno spostando nell'aria anche gli F-35 e gli F-15 per rinforzare la propria flotta aerea.
2: Sì, uno scontro che si inasprisce dal punto di vista militare, però probabilmente l'aspetto più interessante, la ricaduta più diretta che c'è a livello globale è quello che dicevi prima, cioè delle ricadute economiche, perché vediamo nel Golfo Persico, nel Mar Rosso che vengono colpite le petroliere, ma attenzione perché scenari analoghi li vediamo anche in altre parti del mondo, in un'altra guerra che in teoria sarebbe separata, ma che sostanzialmente è la stessa, lo stesso conflitto, un conflitto che è di natura economica, perché abbiamo visto petroliere russe che sono state colpite tanto nel Mar Nero quanto in tempi precedenti nel Mediterraneo, ma anche di recente nel Mar Baltico. Quindi è evidente che c'è un tentativo di condizionamento della fornitura di idrocarburi a livello globale, perché gli Stati Uniti, complice anche il loro intervento in Venezuela, sono riusciti a diventare il primo esportatore mondiale di petrolio e soprattutto sono riusciti a diventarlo in un momento in cui il prezzo del petrolio si aggira intorno ai $90 a barile, quindi un momento molto conveniente per essere leader mondiali nell'esportazione, e un qualcosa che sta portando significativi vantaggi agli Stati Uniti, ma ancora una volta, Nicola, significativi svantaggi all'Unione Europea.
0: E a proposito di Unione Europea, per riassumere anche quello che abbiamo detto finora, ci pensa il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, perché in un suo intervento alla Camera ha detto: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti e diritti, quindi la sicurezza, la difesa e le guerre che, come dice anche il ministro Crosetto, si spostano sotto altri fronti. Ascoltiamolo, è diviso in due parti.
3: La direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio, la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington.
0: Ascoltiamo anche la seconda parte del ministro Crosetto.
3: Che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere.
0: Ecco Alberto, il ministro Crosetto ovviamente fa il punto su quella che è la situazione in Italia, e peraltro lui mi sembra, insomma, sempre abbastanza centrato rispetto a Tajani, che a volte si avventura in discorsi che insomma sono fini a se stessi, ma parla soprattutto di pilastro europeo. Questo pilastro europeo, perlomeno in ottica di geopolitica, di contesto internazionale, esiste veramente? Perché secondo me l'Unione Europea sta ancora facendo tanta fatica, nonostante i tentativi anche di von der Leyen di andare a trattare a destra e a sinistra.
2: Secondo me proprio non esiste, al di là delle forniture militari che riesce a garantire all'Ucraina, ma che comunque sono determinate e decise sempre dagli Stati Uniti, e questo pilastro appunto è pura fantasia. Possiamo parlare della coalizione dei volenterosi, e anche lì c'è un problema sul fatto che non si capisce chi comandi, perché i più quotati potrebbero essere la Germania o la Francia, ma in realtà hanno molto più potere il Regno Unito, che non fa parte dell'Unione Europea. Quindi secondo me si millanta un qualcosa che difficilmente ci può trovare, difficilmente può trovare riscontro nella realtà, e questo ci mette anche in difficoltà poi nei rapporti con i paesi che dobbiamo sostenere, che si stanno sostenendo in questo conflitto, ad esempio nei rapporti con l'Ucraina, dove, Nicola, iniziano a circolare delle voci di dissenso, come ad esempio quelle di cui si fa l'autore, De Luca, che ha usato le parole molto molto sferzanti su Zelensky. Se sei d'accordo, io le farei ascoltare.
0: Assolutamente.
4: Capita nella storia che regimi dittatoriali antidemocratici si affermino con l'uso anche di pratiche democratiche forzate, strumentalizzate. Beh, Trump è la conferma della via democratica all'autoritarismo. Non è finita qui. È apparso sui nostri video Zelensky, che Dio lo abbia in gloria, con la sua divisa da cacciatore di funghi. Ritiene che con quella divisa sia consolidata la sua immagine di condottiero militare. E abbiamo appreso che è stato licenziato da Zelensky il ministro della difesa, un giovanotto, pareva gradevole, simpatico. E qualcuno si è perfino ricordato che da 4 anni in Ucraina non si vota, che da 4 anni le forze politiche di opposizione sono fuori legge, che il licenziatore Zelensky è stato circondato per anni da grandi ladri e corruttori che speculavano sul traffico di armi e così via.
0: Un De Luca, Alberto, davvero frizzante. Lui nel corso degli anni ci ha abituati, no, ad ascoltare parole molto forzate, secondo me, nei confronti di quelli che sono i leader internazionali, ma soprattutto nei confronti di Trump. Questa volta invece non si risparmia su Zelensky, attaccandolo frontalmente, un Zelensky che nel frattempo continua a muovere i piedini all'interno del suo scacchiere di governo, perdendo consensi su quello che è il fronte interno, ma soprattutto continuando a chiedere armi per quello che è il conflitto contro la Russia. Un Zelensky che forse dovrebbe però anche un po' iniziare, no, Alberto, a guardarsi all'interno, in quello che è il suo schieramento di governo e quella che è la sua popolarità in Ucraina.
2: Sì, che è ai minimi storici, perché è riuscito a mettersi contro praticamente tutta l'opinione pubblica con il licenziamento del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, e ci sono manifestazioni un po' in tutto il paese in sostegno all'ex ministro, che è stato malamente cacciato. Ma queste sono dinamiche molto molto complesse che non riusciamo ad affrontare in questo momento, perché dobbiamo tornare alla musica.

0: Ormai il Medio Oriente è tutto un grande fronte in cui è difficile tenere separato un conflitto dall'altro. Noi proviamo a seguirli tutti e qui a Giornale Radio abbiamo fatto ricorso in più di un'occasione alle preziose testimonianze di Elisa Gestri che ci sono arrivate in passato dal Libano. Ma questa volta Elisa Gestri si trova in un altro paese, in Siria, e quindi anche in questo caso ci vogliamo avvalere della sua corrispondenza e quindi le siamo particolarmente grati per questa testimonianza che ci vuole dare. Elisa, buongiorno, dove ti trovi?
1: Ben trovati da Damasco, grazie per avermi invitato in trasmissione.
2: Gestri, altro tema al centro dell'attenzione questa settimana è stato l'incontro tra Trump e Aoun, il presidente del Libano, alla Casa Bianca a Washington, un incontro per certi versi storico, un incontro durante il quale Trump ha mostrato molta vicinanza al Libano, parlando anche di paesi trattato male e insomma dicendo, sottolineando che fare in modo di far ottenere al Libano il rispetto che merita, oltre poi a dare garanzie militari, garanzie di sicurezza, vista anche l'offensiva israeliana e gli accordi dei quali insomma parlavamo prima. Tutto ciò, secondo te, che sei lì nell'area, è possibile, di una possibile realizzazione? Oppure sono le solite parole campate in aria, tra virgolette, da parte di Trump per provare a prendere consensi anche sotto il punto di vista della scena internazionale?
1: Ma dal colloquio tra Trump, Donald Trump e Joseph Aoun, il presidente della Repubblica Libanese, escono parole, diciamo, piuttosto paradossali rispetto alla realtà dei fatti in Libano. Un solo esempio: Trump ha promesso nuovi collegamenti diretti, collegamenti aerei diretti tra l'America e il Libano, quando non più di 3 giorni fa l'ambasciata americana a Beirut ha diramato un comunicato sconsigliando a tutti i cittadini americani di recarsi in Libano, data la nuova situazione di conflitto regionale. Quindi veramente si parla di contraddizioni, insomma emergono delle contraddizioni molto grandi. Invece per quanto riguarda il sostegno, diciamo, alla sicurezza del Libano, le truppe israeliane, che avrebbero dovuto ritirarsi già ieri dalle famose zone pilota in cui l'esercito libanese si sta appunto disponendo, non si sono ritirate, e non solo ieri, hanno sparato addosso all'esercito libanese che si stava appunto dispiegando nelle zone pilota. E quindi anche qui siamo davanti a un paradosso enorme, diciamo, che ad una verità, a una post verità, no? Come succede in molti casi, insomma, in questo periodo storico, perché le parole non coincidono con i fatti. Dunque non so veramente cosa augurarci, possiamo augurarci per il Libano, perché in realtà sì, parole e fatti stanno andando in direzioni diverse, se non proprio opposte.
0: Elisa, io ti vorrei portare in Turchia, perché nello scorso vertice della NATO che si è tenuto a Ankara si è sancito un avvicinamento strategico tra Stati Uniti e Turchia. Quindi ti vorrei chiedere, quali potrebbero essere le conseguenze di ciò in Siria?
1: L'avvicinamento di Trump alla Turchia non mi sorprende, nel senso che già rispetto alla Siria c'è stato un patto indubbiamente tra Turchia, Stati Uniti e Israele, per quanto si parli di ostilità tra appunto lo Stato ebraico e Ankara, per far salire al potere Ahmed al-Shara, l'attuale autonominatosi presidente della Siria. Quindi io mi aspetto, diciamo, sicuramente un prezzo da pagare da parte di al-Shara, quindi un'influenza della Turchia sempre maggiore qua in Siria, e anche un'influenza naturalmente di Israele. Ricordiamo che buona parte delle regioni del nord della Siria sono occupate da appunto la Turchia, e la parte del Golan e la parte del sud ovest invece della Siria, la parte di Suweida, sono occupate da Israele, senza che il governo di al-Shara se ne lamenti più di tanto.
2: Ebbene Alberto, dopo questa testimonianza che ci viene direttamente insomma dalle zone, no, che noi citiamo spesso qui durante la nostra trasmissione Fronte Globale, io non posso far altro che riassumere tutto quello che ci siamo detti oggi rimandando l'appuntamento alla prossima puntata, perché sì, ci avviciniamo alla fine del mese di luglio, ci avviciniamo anche alla fine di questa stagione di Fronte Globale, ma i temi della geopolitica rimangono sempre molto vivi ed accesi e noi siamo sempre qui a raccontarveli e saremo qui anche la prossima settimana. Alberto, grazie a chi ci ha ascoltati, grazie a Samuele Campochiaro in regia e quindi, come dicevo prima, appuntamento alla prossima settimana.
0: Sì, caro Nicola, anch'io mi associo ai ringraziamenti e ai saluti e auguro a tutti un buon fine settimana.
3: Giornale Radio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22 ed un minuto.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Questo è il weekend di Giornale Radio, questa è la nostra estate in cui vi facciamo compagnia, ovviamente ogni fine settimana nel nostro palinsesto, e per le prossime due ore mettetevi pure comodi perché il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia sta per cominciare. Saluto Giorgio Berselli, qui con me in regia. E allora andiamo anche a ricapitolare un po' in questa prima parte di trasmissione di cosa andremo a parlare. Tra poco riscopriamo alcuni dettagli dello strumento Lugre legato a una importantissima missione che in qualche modo ha portato l'Italia sulla Luna, non un italiano o un'italiana, per questo ci sarà tempo, ma neanche troppo in realtà, ma uno strumento appunto dedicato alla rilevazione di segnali GPS che ha dato dei risultati importanti, tra poco li andiamo a commentare. Poi, rimanendo in tema spaziale, dall'Italia all'Europa, perché un altro grande strumento, un computer quantistico dedicato allo spazio europeo, è arrivato in Italia, Frascati, ci facciamo dunque raccontare i segreti di questa super tecnologia, e poi chiuderemo con qualche anticipazione sul nuovo numero di Focus in edicola che si occupa, tra le altre cose, anche del Niño. Ricorderete l'evento climatico che aveva portato un paio d'anni fa a un'estate clamorosamente calda. Poi, per carità, non che queste che stiamo vivendo adesso siano estati fresche in alcun modo. Allora noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo un po' di rassegna stampa, ovviamente, per entrare più nei dettagli ci ascoltiamo Pink, questa è Trustful. It's

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050, nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, qualche notizia per cominciare con la nostra rassegna stampa. Cominciamo da una bella notizia anche sul fronte della gender equality. Sapete che siamo sempre molto attenti al gender gap nel mondo scientifico. Una donna infatti ha vinto la medaglia Fields, il cosiddetto Nobel della matematica, e pensate che è appena la terza donna in 90 anni di premiazioni. Si chiama Ong Wang. Andiamo più appunto nei dettagli. Sono quattro i vincitori della medaglia Fields, che è considerata il Nobel per la matematica e che viene assegnata ogni 4 anni come i mondiali dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Ong Wang, che dal 2025 insegna in Francia all'Institut des Hautes Etudes Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un connazionale, un altro matematico cinese, Yu Deng, Università di Chicago, il canadese Jacob Zimmerman dell'Università di Toronto e l'americano John Pardon del Simon Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. Sembrano un po' le Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi della matematica, diciamo. L'annuncio dei premi è stato dato negli Stati Uniti, a Philadelphia, in apertura del Congresso Internazionale della Matematica, l'ICM 2026. Dicevamo appunto che la prima donna ad aggiudicarsi la medaglia Fields era stata solo nel 2014 l'iraniana Mariam Mirzakhani, di cui vi avevamo parlato in una vecchia puntata di Cosmo 2050, che potete andarvi a riascoltare. Peraltro tragicamente scomparsa 3 anni più tardi, e la cui data di nascita, il 12 maggio, è diventata quella della giornata internazionale delle donne nella matematica. Proprio su questo avevamo tarato, diciamo così, la nostra intervista a tema. Nell'ultima edizione del premio del 2022 aveva vinto un'altra donna, l'ucraina Marina Viazovska, che dal 2018 lavora al Politecnico di Losanna. Quindi apriamo con questa bella notizia. Andiamo su cose ben più scientifiche poi, perché c'è anche una scoperta che riguarda il nostro Sole. La nostra stella principale contiene, secondo nuovi studi, molto più argento di quello che credevamo, addirittura il 55% in più. Così suggerisce un modello molto realistico dell'atmosfera solare, elaborato grazie al supercomputer svedese Tetralit dai ricercatori dell'Università di Uppsala, che è una cittadina perduta nel nord dell'Europa, che evidentemente di sole ne vede poco, ma l'hanno visto da una prospettiva davvero un po' particolare. I risultati dello studio pubblicati sulla rivista Astronomy and Astrophysics risolvono dunque questo annoso enigma relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ovviamente il Sole, come ogni stella o come la maggior parte, è composto quasi interamente da idrogeno ed elio. Solo l'1,5% della sua massa è costituita da elementi più pesanti come il carbonio, il ferro o appunto l'argento. Questi elementi sono una sorta di archivio fossile del cosmo. Formano nelle stelle e durante le esplosioni stellari, per poi diventare parte delle nuove generazioni di stelle pianeti. Mapparne l'abbondanza è dunque fondamentale per comprendere l'evoluzione chimica della Via Lattea. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno analizzato la luce solare utilizzando la spettroscopia. Quando gli atomi nell'atmosfera solare assorbono la luce, producono delle righe di assorbimento a specifiche lunghezze d'onda dello spettro, che sono delle impronte, diciamo, digitali rivelatrici della presenza dell'elemento che le ha originate. In questo caso hanno sviluppato un modello che interpreta con maggior precisione le righe per determinare l'abbondanza di argento, e hanno scoperto che ce n'è una quantità del 55% superiore rispetto a quella indicata dai modelli precedenti. Questo nuovo valore risolve appunto un annoso problema relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ce n'era fin qui, quello che avevamo trovato, molto meno rispetto a quello trovato nelle meteoriti, anch'esse formatesi dalla stessa nube di gas e polvere 4,6 miliardi di anni fa. Stesso metodo di studio che ora potrà essere applicato ad altre stelle per capire dove si forma l'argento nell'universo e come si è distribuito poi nella Via Lattea. E allora, insomma, queste erano un po' le notizie della nostra
rassegna stampa. Tra poco rimaniamo in tema spaziale e vi portiamo alla riscoperta di Lugre in una puntata che chiaramente avrà un sapore particolarmente lunare, ma intanto andiamo sulla musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You, e poi rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 con parola ai primi ospiti.

0: E allora eccoci pronti a rientrare qui con Cosmo 2050 e partire insomma da un tema che è sicuramente importante perché arriva da alcune notizie che ci permettono di riscoprire una missione di cui vi avevamo già raccontato tempo fa ma che evidentemente continua a far parlare di sé. Intanto la Luna è stata utilizzata, possiamo dire così, per la prima volta come punto di osservazione per studiare dall'esterno il guscio di particelle cariche, cioè il plasma che circonda la Terra. Questo grazie ad un ricevitore per i segnali dei sistemi di navigazione satellitare, come ad esempio il GPS posto sulla superficie lunare. È un risultato frutto della missione LUGRE, che sta per Lunar GNSS Receiver Experiment, che è curato dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Politecnico di Torino. E in collegamento con noi abbiamo il professor Fabio Dovis del Politecnico di Torino, appunto. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, immagino, come dire, che sia quando si parla di una missione così complessa, anche così lunga in qualche modo, non so se questa sia la fase forse più emozionante, vedere intanto i primi risultati. Credo però che potremo partire proprio da una specie di storia di LUGRE. Ce ne aveva insomma già parlato, è un ricevitore che ha volato a bordo del lander Blue Ghost 1 della Firefly Aerospace, quindi continuiamo anche a parlare del rapporto di collaborazione, ecco, tra pubblico e privato. Insomma, è una bella storia, fin qui una storia di successo.
1: È sicuramente una storia di successo, anche perché dal punto di vista scientifico i risultati stanno cominciando ad arrivare, nonostante sia passato ormai più di un anno dalla conclusione della fase operativa della missione. Però la missione ha permesso di raccogliere una serie di dati, di misure, da un punto di vista appunto mai usato prima, cioè quello di raccogliere i segnali GNSS dalla Luna, e il rilascio pubblico dei dati, che appunto è avvenuto a ottobre, ha un po' stimolato tutto il mondo scientifico in questo campo ad utilizzarli, e quello che lei ha menzionato prima è forse uno dei primi risultati anche un po' inattesi, perché si sapeva che ci sarebbero state delle misure, come dire, originali rispetto a quanto fatto in passato, che però portassero appunto così tanta informazione utilizzabile per modellizzare la fisica dell'atmosfera è una bella sorpresa, quindi sicuramente già uno dei primi risultati scientifici assolutamente rilevanti che proviene dall'utilizzo dei dati misurati.
0: Ecco, le chiedo se vogliamo entrare un po' più nei dettagli di quest'ultimo studio. È, come dire, un cambio di prospettiva per studiare qualcosa che immagino si studiasse già da tempo, ma adesso abbiamo la possibilità di farlo, tra virgolette, dalla Luna. Peraltro si inserisce, se vogliamo, anche nell'idea che stiamo tornando sulla Luna anche a livello proprio di umanità, con l'obiettivo di restarci, ma in realtà sulla Luna non ci siamo, ecco, fisicamente, ma è come se ci fossimo grazie a questi strumenti. Quanto è importante poter godere di una specie di laboratorio unico nel suo genere?
1: È unico, come diceva lei, proprio per il punto di vista. Ovviamente l'atmosfera viene monitorata da una serie di ricevitori, stazioni a terra o attraverso strumenti in atmosfera, che volano in atmosfera, o alle volte appunto da satelliti che sono magari proprio al di fuori, diciamo, vedono, no, le cose dal di fuori, ma comunque da una distanza che piccola, diciamo così, rispetto alla prospettiva lunare. E dalla Luna ci si è resi conto che è, diciamo, un punto di vista privilegiato per l'osservazione degli strati alti dell'atmosfera, proprio per la geometria, diciamo, della situazione. E questo, appunto, i fisici dell'atmosfera ci dicono che appunto riescono, no, a estrarre dalle misure dei segnali delle informazioni che saranno utili sicuramente per chi sta a terra per conoscere meglio come si comporta, no, la nostra atmosfera, in realtà anche per le future missioni che magari utilizzeranno il GNSS nelle loro fasi di volo verso la Luna, per capire appunto quali sono le correzioni, no, da dare alle misure per avere poi un posizionamento più preciso. Quindi c'è un po' questa doppia valenza.
0: Eh sì, ripercorro, ma lo facevamo già prima un minimo la storia appunto di Lugre. Dicevamo appunto che si tratta poi di una missione cominciata grazie al lander Blue Ghost della Firefly, lanciato nel gennaio del 2025, arrivò poi a marzo sulla Luna nel Mare Crisium. Da lì l'inizio del lavoro dell'intercettazione di questi segnali dei navigatori satellitari, che di fatto noi usiamo ogni giorno e che sono una delle grandi invenzioni dovute proprio peraltro alla space economy di cui tanto si parla. Ecco, le chiedo, si tratta di un bel progetto perché mette insieme la NASA in un periodo piuttosto turbolento, l'ASI, quindi una componente accademica e non solo di investimento pubblico, e poi appunto anche i privati. Come si lavora con i privati? Come dire, vi pongono dei limiti oppure sono effettivamente uno strumento a cui non si può più rinunciare, soprattutto per missioni così ambiziose?
1: Diciamo che nel contesto di Lugre noi e altri 9 esperimenti eravamo ospitati a bordo di questo lander, che aveva chiaramente una finalità, diciamo una priorità, che era quella di dimostrare che questa azienda privata era in grado di costruire un lander, e il successo della missione appunto lo ha dimostrato. Il fatto però che ci siano altre missioni anche in fase di programmazione, dal punto di vista scientifico ci dà più opportunità, perché ovviamente anche dopo Lugre, dopo i successi di Lugre, è cominciata anche una fase in cui si cerca di farci ospitare, no, nuovi ricevitori su future missioni, e il fatto che ci sia tutta questa attività da parte dei privati aumenta il numero di occasioni.
0: Ecco, aprirei su un ultimo tema che però mi sembra veramente fondamentale, perché conoscere meglio come funzionano i satelliti, i sistemi di navigazione, le comunicazioni, visti da una prospettiva, lo dicevamo, innovativa, ma non soltanto così per divertirci, ecco, ma perché apre a tutta una serie di applicazioni utili. Il tema della meteorologia spaziale, dello space weather, che è diverso dalle previsioni che guardiamo in questi giorni caldissimi, ma che in realtà è altrettanto importante, se non ancora di più. Quanto ancora poco sappiamo delle previsioni spaziali, quanto ci può aiutare a conoscere come funziona un satellite, come reagisce ad esempio alle tempeste solari? Sappiamo che in un mondo così digitale, così satellitare, è un tema che non dobbiamo sottovalutare.
1: Assolutamente, e questa è forse l'importanza poi delle ricadute di questi studi scientifici, perché anche se magari non ci è noto, non ce ne rendiamo conto, però già adesso i ricevitori, specialmente quelli professionali, devono applicare quelle che noi chiamiamo correzioni, per tenere conto appunto di questi comportamenti dell'atmosfera, in particolare della ionosfera. E conoscerla meglio vuol dire avere dei migliori modelli e applicare delle correzioni migliori, quindi poi alla fine della fiera avere delle posizioni più accurate, più precise e anche più affidabili, con tutta ovviamente una ricaduta sulle applicazioni che poi usano queste posizioni stimate in modo più accurato.
0: Eh sì, questo è come dire il racconto di Lugre. Le chiedo veramente, ancora ringraziandola in chiusura, crede che ci dobbiamo aspettare di tornarne a parlare presto, perché sono missioni che puntano a durare forse anche poi di più di una scadenza che in qualche modo comunque vi siete dati, siamo ai primi risultati, c'è come dire altro da esplorare, puntate ad avere pubblicazioni del genere in maniera più frequente, come dire, una cosa, siamo ancora nella fase credo dell'innamoramento, ecco, della grande passione, però poi in realtà sappiamo che sono strumenti che possono anche lavorare nel tempo e continuare a fornire dati.
1: Sì, nel caso di Lugre la missione operativa si è conclusa, quindi questi sono i dati che abbiamo, però appunto si sta lavorando sicuramente per poter avere altre occasioni nelle future missioni, e dall'altra parte appunto in realtà i dati sono ricchi di informazioni e sappiamo che veramente in tutto il mondo la comunità scientifica ci sta lavorando, quindi ci aspettiamo anche che a breve, no, magari attraverso altre pubblicazioni, altri lavori, scopriremo appunto quanto possono essere utili non solo magari per la modellizzazione dell'atmosfera, ma proprio anche in vista delle future missioni spaziali.
0: Eh sì, è così, sperando poi chissà in prospettiva anche di arrivare a un osservatorio permanente sulla Luna, visto che l'obiettivo è restarci, e Lugre potrebbe essere davvero ricordato come qualcosa di pionieristico da questo punto di vista. Grazie davvero al professor Fabio Dovis per essere stato con noi e averci raccontato gli ultimi dettagli, ma anche aver ripercorso insomma una missione molto affascinante, perché c'è anche tanta Italia all'interno. Noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, Cosmo 2050 torna tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente

0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua, ancora insieme, un buon weekend ancora una volta da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio e allora siamo pronti a ripartire. Il nostro prossimo approfondimento ci riporta a parlare di spazio, parleremo del nuovo computer quantistico pensato per lo spazio e che è sbarcato, per così dire, in Italia a Frascati, nella sede dell'ESA, e poi chiuderemo andando a occuparci anche del tema, diciamo, meteorologico climatico del momento. È un'estate caldissima, ma tenete conto che la prossima rischia di essere devastante per il ritorno di un vecchio compare. Ricorderete El Niño, è di nuovo da queste parti nel 2027, ma è una notizia che riguarda non solo l'Italia ma il mondo intero. Nel frattempo, appunto, noi ripartiamo anche dalla nostra musica. Vi ricordo, insomma, che i nostri approfondimenti poi proseguono anche nel corso della seconda ora con altre interviste e altre novità, ma che la musica non manca mai nei fine settimana su Giornale Radio. E allora ripartiamo da un nuovo pezzo, ringraziando sempre Giorgio Berselli in regia, che qui mi entra anche un po' in modalità DJ d'estate. Bisogna tenere al fresco il cervello anche attraverso la musica, e il nome di questo gruppo è particolarmente tarato per il fine settimana, The Weeknd. Questa è Cry For Me e poi rientriamo insieme.

0: Allora, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo da un tema legato allo spazio, ma anche alla tecnologia in qualche modo. È stato installato in Italia, presso il Centro di Osservazione della Terra ESRIN di Frascati dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo computer quantistico per lo spazio europeo, che lavorerà, diciamo, in parallelo con i supercomputer per rendere più veloce l'elaborazione di enormi quantità di dati satellitari che possono avere le più svariate applicazioni, ma che ci dicono anche tanto di quanto l'Europa sia davvero un'eccellenza da questo punto di vista, e la tecnologia chiaramente può aiutarci anche a guadagnare la tanto aspirata autonomia, diciamo così. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giuseppe Borghi, che è responsabile del FILEB dell'ESA, che appunto ha seguito sicuramente da vicino quello di cui vi parlavo pochi secondi fa. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi e grazie per l'interesse di parlare di questo importante tema per l'Europa.
0: Il tema credo che sia importante veramente sotto vari punti di vista. Uno politico, magari è quello, come dire, che può venire meno in mente, ma il tema dell'autonomia esiste. C'è quello tecnologico, e magari tra poco ci andiamo, e c'è anche quello diciamo dell'osservazione della Terra, che entra in un'era anche decisiva per gli effetti del cambiamento climatico. Chiaramente, oltre a tutte le misure che sono già messe in atto da un punto di vista della prevenzione, c'è anche quella però del monitoraggio attraverso i dati satellitari. Questo è un aiuto notevole da questo punto di vista, è così?
1: Sì, allora teniamo presente che stiamo parlando sempre di una tecnologia abbastanza in essere, in sviluppo, quindi quello che noi stiamo facendo è studiare questa tecnologia proprio appunto per poter dare un aiuto ai problemi di processamento dei dati che rispondono a esigenze appunto di stima del clima futuro, di problematiche più, diciamo, vicine a aspetti industriali e comunque per aspetti tecnologici per sé.
0: Sì, questo è doveroso specificarlo, anche se è un tema di cui sarà anche per il nome, no? Computer quantistici o supercomputer, che attira l'attenzione del grande pubblico. Di fatto, che cos'è? Quali sono le differenze con un computer tradizionale, se mi permette il termine?
1: Sì, diciamo, mi perdoneranno gli esperti di meccanica quantistica e di quantum computing, ma cerchiamo di essere comprensibili a tutti. Diciamo che la grossa differenza è che nei computer che abbiamo tutti vengono utilizzati quelli che si chiamano i bit, che sono, diciamo, possono assumere solo due valori, 0 e 1. I più bit che vengono utilizzati all'interno di quantum computer si basano appunto sugli effetti della meccanica quantistica e hanno questa capacità di poter avere allo stesso momento più stati, quindi possono essere contemporaneamente sia 0 che 1. E questo permette, insieme ad altri meccanismi, sempre di meccanica quantistica, potenzialmente di velocizzare in maniera esponenziale, in maniera veramente impressionante, le velocità di calcolo, ma non solo. Questo è, diciamo, la promessa che i quantum computer stanno offrendo, e in alcuni casi hanno già, diciamo, anche, come si dice, consegnato.
0: Per voi, insomma, per i suoi colleghi, per il FILEB che appunto dell'ESA, è un risultato immagino che vi dia soddisfazione, forse non scontato. Diciamo, l'ESA è una realtà peraltro anche piuttosto complessa. Ci sono, come dire, i paesi che ne fanno parte, tra cui anche l'Italia, che pagano delle vere e proprie quote di iscrizione, diciamo, e questo può essere anche un segnale interessante, il fatto che sia ospitato in Italia. Insomma, è un po', immagino, che ci state dietro.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo cominciato a lavorare sul quantum computing per osservazione della Terra dal 2020. Quindi lo stiamo seguendo appunto sia dal punto di vista della disponibilità dei quantum computer, che è di fatto, diciamo, ancora la sfida che l'industria e la ricerca scientifica sta affrontando, ma anche dal punto di vista di che cosa farci con questi quantum computer nel momento in cui arriveranno nella capacità che serve per il nostro settore, che è osservazione della Terra. E come giustamente lei sta dicendo, l'ESA è un'organizzazione internazionale, quindi è composta da 24 stati membri, i quali finanziano l'ESA per appunto sviluppare tecnologie e applicazioni in ambito spaziale. Il FILAB è il centro di innovazione di osservazione della Terra, e noi siamo a Frascati in Italia. E il fatto che appunto il quantum computer è stato installato qui nasce dal fatto che qui in questa sede di fatto trattiamo molta parte dei dati che arrivano da satellite, e Già qui era stato installato quello che viene chiamato lo Space SPC a marzo dell'anno scorso, e quindi questo, se volete, è un po' un passo in quella direzione. Adesso a questo punto abbiamo questo quantum computer che stiamo installando in questo momento, finalizzando l'installazione, e poi cominceremo a utilizzarlo e utilizzarlo in maniera ibrida con lo Space HPC. Questo quantum computer in particolare non è un quantum computer di origine italiana, ma è un quantum computer di origine irlandese, proprio perché, come diceva, noi siamo una realtà multinazionale, siamo una realtà europea, e quindi vogliamo mettere insieme le eccellenze italiane con le eccellenze di altre nazioni, e da lì che nasce, diciamo, il valore della collaborazione internazionale. È un po' in questa direzione.
0: Eh sì, anche da un punto di vista poi delle finalità, perché chiaramente abbiamo detto sono dati che aiutano a monitorare l'andamento anche del cambiamento climatico, tra le altre cose, che chiaramente non può riguardare solo un paese. Le chiederei per concludere proprio su questo aspetto, siamo abituati a pensare, lo facciamo per semplificazione, però credo che ci sia un fondo di verità, che queste grandi tecnologie siano più avanzate altrove, magari guardando verso Occidente, agli Stati Uniti, o magari anche verso l'estremo oriente. La realtà è che però su questa tecnologia in particolare e su questo filone, quello dell'osservazione della Terra, l'Europa è davvero a livello dei competitor, ed è una cosa di cui si parla abbastanza poco.
1: Allora, se l'Europa dal punto di vista dell'osservazione della Terra è assolutamente, dal punto di vista tecnologico, uno dei leader mondiali, ad un livello e in alcuni settori addirittura superiore ad altre nazioni o altri continenti. L'Europa, ad esempio, ha questa costellazione che si chiama Copernicus, che è la nostra costellazione come Unione Europea, la quale è la costellazione che consegna la maggior quantità di dati di osservazione della Terra in quella che si chiama una policy free and open, quindi disponibile a tutti a livello mondiale, ed è il primo produttore al mondo di dati di questo tipo. Uno dei suoi satelliti, che si chiama Sentinel-2, è di fatto uno standard mondiale di come si fanno queste misure. E queste informazioni sono usate sia da chi fa climate analysis, sia da chi fa business per il monitoraggio di infrastrutture, per il monitoraggio dell'agricoltura. Quindi questa infrastruttura è assolutamente di primo livello a livello mondiale. Ed è utilizzato dalla NASA, è utilizzato dai paesi dell'Asia, a livello mondiale.
0: Eh sì, e fa bene a ricordarlo, e facciamo bene, credo, a ricordarlo, perché tanto lo rivendichiamo, e poi sicuramente ci sono anche dei fini etici, ecco, non da poco, sono investimenti non banali, e vale la pena ricordarli. Insomma, è stata una scoperta, credo, interessante, ma è un lavoro in progress, quindi magari ci risentiremo. Ringrazio molto Giuseppe Borghi dell'ESA, dunque, per essere stato a nostra disposizione quest'oggi. Noi ci fermiamo per ascoltare un altro pezzo insieme, e poi rientriamo tra poco, altre curiosità legate al mondo scientifico. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, ancora insieme Cosmo 2050 su Giornale Radio. E dunque, letture consigliate sotto l'ombrellone. A questo punto siamo nel cuore di questa torrida estate, uso questo aggettivo peraltro non a caso visto quello di cui andremo a parlare. Tra letture consigliate sicuramente anche Focus, mensile di riferimento per gli amanti della scienza e della tecnologia. Il numero di agosto, uno dei più ambiti proprio per le letture che rinfrescano la mente, è già in edicola dal 21 di luglio e ci sono diversi articoli interessanti. Uno di questi riguarda proprio l'impatto del cambiamento climatico, del riscaldamento, e anche con la sensazione che forse il peggio deve ancora venire. Lo ha scritto Giovanna Camardo della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, e dunque intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, torniamo a parlare di un caro vecchio amico, si fa per dire, El Niño, che qualcuno ricorderà, insomma, aveva portato qualche anno fa le temperature a essere definite ben più che anormali, diciamo. Poi diciamo che purtroppo abbiamo fatto anche un po' il callo a queste estati torride. La verità è che sono fenomeni ciclici e che quindi non si tratta solo di ripercorrere quello che è stato, ma di conoscere anche quello che potrebbe arrivare in futuro. Si parte da qui per il tuo articolo.
1: Sì, anche perché noi cerchiamo di spiegare esattamente che cosa è il Niño e quali sono i suoi effetti a livello globale. Allora, ricordiamo innanzitutto che cos'è. È una variazione delle acque superficiali, della temperatura delle acque superficiali nella fascia equatoriale del Pacifico, per cui avviene un riscaldamento delle acque superficiali. Sembra un fenomeno lontano, qualcosa che avviene in un altro oceano molto lontano da noi e qualcosa di tutto sommato piccolo. In realtà ha un effetto a livello globale, un effetto molto forte sui paesi, diciamo, circostanti, e un effetto che dura nel tempo. Innanzitutto, che cosa succede? Questo aumento di temperatura fa sì che venga ceduta in qualche modo energia alla ceduta temperatura all'atmosfera, e quindi sul lungo periodo, soprattutto quando il fenomeno sarà al suo massimo, questo porterà a un minimo riscaldamento della temperatura media globale del nostro pianeta. Minimo, ma ci troviamo già, lo ricordiamo, in una situazione di riscaldamento globale. Certo. Quindi in questa situazione, con questo più 0,2 gradi per l'anno prossimo, gli scienziati prevedono che il 2027, per esempio, potrebbe essere il più caldo mai registrato, quindi rompere un nuovo record. Ormai ci stiamo purtroppo abituando a questa successione di record che vengono nuovamente superati. L'anno prossimo potrebbe essere ancora più caldo di questo. Mi dispiace dare una brutta notizia, ma è un per esempio nel 2024 era un anno di El Niño e si è toccato appunto un record globale. Ecco, che cosa succederà però a livello, per esempio, dei paesi più direttamente interessati dal fenomeno? Allora, immaginiamo uno spostamento delle precipitazioni nell'area del Pacifico. Che cosa succede praticamente? Le aree a ovest del Pacifico, quindi immaginiamoci parte dell'Asia e l'Australia, diventano più secche, perché sostanzialmente le precipitazioni ritornano, si spostano un po' verso l'America, mentre parte dell'America diventa più piovosa. Questo purtroppo ha effetti molto pesanti, perché c'è un indebolimento del monsone, quindi di queste piogge regolari che sono fondamentali per l'agricoltura indiana. L'Australia tende di più a seccarsi e quindi questo potrebbe essere un fattore di rischio in più per gli incendi, per esempio. Altri paesi come l'Indonesia appunto potrebbero avrebbero un aumentato rischio di siccità. Quindi questo impatterebbe da una parte sugli incendi, dall'altra sull'agricoltura. In America, al contrario, potrebbero succedere cose diverse. L'effetto è un po' a macchia di leopardo. In Amazzonia, per esempio, c'è un aumento tendenzialmente della siccità. Ci troviamo in una grande foresta che quindi diventa più secca e quindi più suscettibile anch'essa, come la vegetazione dell'Australia, al rischio di incendi. Ecco, in certo. corrispondenza del Niño ci sono stati grandi incendi in tutta l'area amazzonica, quindi che tendono ulteriormente a peggiorare il problema appunto della diminuzione delle foreste e della produzione di anidride carbonica. Ecco, che cosa succede invece in Europa? Che cosa può succedere? Ecco, gli effetti globali sulla temperatura, quindi un aumento generale della temperatura, li abbiamo già detti. Gli effetti, diciamo, sul tempo atmosferico che vedremo sono minori per l'Europa. Diciamo però che un forte Niño, che è quello che è previsto che è già iniziato quest'anno e si prevede che appunto diventi molto forte nei prossimi mesi, potrebbe influire su un sistema che in pratica influenza direttamente il tempo in Europa, che è l'oscillazione nord-atlantica. Ecco, di fatto, per riassumere molto, cosa potrebbe succedere? Il Niño molto forte potrebbe favorire inverni più miti e con maggiori precipitazioni però nel sud dell'Europa, più freddi e secchi nel nord dell'Europa. Ecco, quindi questo segnale, questa presenza del Niño normalmente si vede poco da noi, ma si vede di più, emerge quando il Niño è molto forte, e potrebbe appunto essere questo il caso.
0: Poi c'è il caso, diciamo, del nome che tu affronti, peraltro che non spaventa, ma in realtà poi ci hai descritto tutto il resto, e infatti stanno cercando di aggiungerci degli aggettivi al Niño per renderlo ancora più spaventoso in qualche modo. Chiuderei, Giovanna, sul lato economico, che non è da poco. La realtà è che ci sarebbero delle forme di prevenzione che forse stiamo attivando in ritardo, però ci hai detto è un fenomeno globale che colpisce anche tanti paesi in via di sviluppo. Insomma, già abbiamo, come dire, fatto qualche calcolo di quello che il Niño ha fatto in passato. Oggi rischia di fare, anzi domani diciamo così, rischia di fare ancora peggio.
1: Sì, anche perché abbiamo detto alcuni paesi della fascia tropicale sono direttamente colpiti proprio da catastrofi legate al meteo, sono spesso anche paesi più poveri, e quindi per le loro economie c'è proprio un impatto diretto. Faccio poi un esempio: in Perù la pesca è molto toccata da questo fenomeno, perché questa variazione che avviene nel Pacifico impatta sull'abbondanza di acciughe, che sono una parte importante dell'economia del Perù, e sono usate per esempio in acquacoltura. Quindi i prezzi per esempio sono già schizzati, e c'è già un problema nella pesca, ma ormai in questa economia globalizzata in cui viviamo gli effetti si sentono a distanza, quindi anche i paesi europei o anche l'America del Nord comunque può risentire le ripercussioni per i costi degli alimentari, oppure per altri shock che si ripercuoterebbero sul mondo. Ecco, abbiamo detto per esempio il nome El Niño viene appunto da un effetto notato dai pescatori del Sud America, dai pescatori del Perù, che secoli fa si accorsero che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa di strano nelle acque dove loro pescavano, e c'era meno pesce. Questo fenomeno aveva il suo picco attorno a Natale, e lo chiamarono appunto El Niño de Navidad, il bambino di Natale, il bambino Gesù. In realtà appunto non porta regali, abbiamo detto, porta molto molto altro. E oggi si parla di
0: il Super Niño. Lo chiamiamo così, però il tema se ne è già parlato qualche mese fa appunto, ma rischia di tornare prepotentemente di attualità. C'è tutto questo spiegato molto più nel dettaglio ovviamente nell'articolo Giovanna Camardo, che trovate nel nuovo numero di Focus. Però io insomma ci tengo a ringraziarti, Giovanna, per essere stata con noi e averci dato una versione, ecco, di accompagnamento radiofonico. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra poco, perché di fatto siamo a metà dell'opera, abbiamo ancora un'ora di trasmissione insieme, tantissimi approfondimenti, quindi l'invito è a rimanere con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it. www.elnio.it.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend a tutte voi e a tutti voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, la regia è di Giorgio Berselli e siamo appunto al cosiddetto giro di boa. Se per caso vi siete persi o perse la prima parte di Cosmo 2050, ci sono dei rapidi accorgimenti che mi sento di consigliarvi. Aspettate intanto la fine della trasmissione, dopo breve tempo andate sul nostro sito giornaleradio.fm e lì trovate tutti i nostri programmi, quindi ci potete riascoltare dall'inizio, come, dove e quando volete, oppure andate su cosmo2050.com, sezione podcast, e anche lì trovate tutte le nostre puntate. Quindi davvero, già che ci siete, poi approfittate per dare un'occhiata alle immagini e alle notizie di cosmo2050.com, il nostro sito, il vostro sito dell'informazione astronomica. E allora, tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi in questa seconda ora andremo a parlare tra pochissimo di ambiente, di un progetto molto interessante per riportare l'ecosistema marino nei fondali della Liguria, e poi uno spazio dedicato al tema della tecnologia. Oggi, pensate, ci occuperemo pure di pet food, quindi tutti gli amanti degli animali restino all'ascolto, per poi concludere con un ricordo della grande impresa di Armstrong, Aldrin e Collins, il primo storico allunaggio dell'Apollo 11. Ogni 20 luglio il mondo si ferma a ricordarli e noi ne approfittiamo per portarvi il nostro racconto. Allora, siamo pronti a ripartire anche dalla musica, altro che, ripartiamo dai Role Model, questa è Joy.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 sulle frequenze di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque, un po' di rassegna stampa. Vogliamo partire da un tema abbastanza affascinante, ma ci arriviamo sull'aspetto scientifico. Siete già andati a vedere l'Odissea di Nolan al cinema, il film che sta facendo record di incassi, voi direte: che cosa c'è di scientifico? Intanto l'Odissea è un mito, nel senso che è altamente improbabile che un uomo abbia impiegato un decennio per arrivare da Troia, costa dell'odierna Turchia, all'isola greca di Itaca dopo la guerra di Troia, che nel frattempo sia stato condannato ad amoreggiare con le maghe, a recarsi nell'Ade e a scontrarsi con un ciclope. National Geographic però ci racconta che in realtà alcune degli aspetti più inspiegabili, se mi permettete, dell'Odissea potrebbero avere delle origini scientifiche. Partiamo da Polifemo. Nel racconto, il ciclope, gigante con un debole per la carne umana e, come sapete, con un occhio solo al centro della testa, intrappola l'equipaggio di Ulisse e ne divora alcuni uomini per pranzo. Ulisse lo acceca con una lancia rovente e riesce così a fuggire con i suoi uomini legati al ventre delle sue pecore. Un'ipotesi sull'origine di questo mitico gigante con un solo occhio risiede nel ritrovamento di fossili di Deinotherium giganteum, un parente dell'elefante che vagava per l'Europa, per l'Asia e per l'Africa tra i 23 e gli 8 milioni di anni fa. I paleontologi infatti ne hanno portato alla luce le ossa sull'isola di Creta, dove anche gli antichi greci potrebbero averlo incontrato. I crani degli elefanti preistorici presentano delle orbite molto piccole, con un'apertura enorme al centro. Quell'apertura ovviamente serve per la proboscide, ma dato che gli elefanti raggiungevano quasi 5 metri di altezza alla spalla, l'enorme cranio potrebbe essere stato scambiato per la testa di un gigantesco essere umano con un solo occhio. Vi ricorda qualcosa? Ma i greci potrebbero anche aver conosciuto la ciclopia, cioè un raro e letale difetto congenito in cui le orbite oculari e il cervello non si differenziano correttamente durante lo sviluppo dell'embrione umano, e al posto del naso al feto cresce un appendice tubolare che di solito appare sopra un unico occhio. È un caso rarissimo, uno ogni 100.000 nascite umane, e purtroppo il 39% dei casi nasce morto, però potrebbe anche essere questa una spiegazione. Un altro aspetto è quello del vortice. Infatti Ulisse, o Odisseo se preferite, Odisseo, rimane intrappolato tra il mostro marino a sei teste Scilla e il potente vortice Cariddi, e perde il suo equipaggio in una violenta tempesta, e al mattino poi si ritrova trascinato tra i due. Questo pericoloso passaggio trova la sua origine in un luogo però reale, lo stretto di Messina, il canale che si estende tra la Calabria e la Sicilia. Nello stretto il Mar Ionio incontra il Tirreno, i due bacini presentano maree opposte. Quando c'è alta marea nello Ionio, c'è la bassa marea nel Tirreno e viceversa. Ebbene, questo potrebbe essere la spiegazione, diciamo, per cui i greci ritenevano che queste correnti che si scontrano accelerano fino a una velocità stimata di 5 metri al secondo in caso di venti forti, potessero avere una spiegazione, diciamo così, mostruosa. E per quanto riguarda il mostro a sei teste Scilla, anche qui c'è una possibile spiegazione. Questa imponente scogliera, che si può osservare anche da lontano, specialmente al tramonto, fa intravedere una sagoma molto scura che si protende verso la parte settentrionale dello stretto. È impossibile conoscere le esatte fonti di ispirazione di Omero, ma chissà, forse sembra proprio il luogo adatto a un mostro. E chiudiamo con un'ultima curiosità a tema Odissea. I mangiatori di loto, che vengono descritti nell'Odissea, comportano pericoli minori, sono in realtà una storia un po' meno celebre. Su un'isola Ulisse invia delle vedette a incontrare gli abitanti, ma gli abitanti sono mangiatori di loto che offrono il delizioso frutto del loto, appunto, che incanta l'equipaggio al punto da indurlo ad abbandonare il proprio compito. Qualcuno potrebbe pensare a sostanze tipo oppio, ma gli antichi greci conoscevano già i papaveri e non li chiamavano loti. Non solo, l'oppio viene menzionato peraltro nell'Odissea, quindi sicuramente non poteva esserci confusione, ma nel 2020 gli scienziati sono riusciti a identificare le piante che gli antichi greci chiamavano loto, e alcune sono le ninfee che oggi potremmo descrivere come piante di loto, appartenenti al genere ninfea, e insomma questo potrebbe essere la spiegazione
della presenza di questa pianta che in realtà non possiede alcuna proprietà psicoattiva, ma quando viene fermentata e di sicuro insomma diventando alcol aiuta certo a dimenticare anche gli sventurati compagni di Ulisse. Grande viaggio scientifico anche nel mondo cinematografico quest'oggi su Cosmo 2050, ma tra poco torniamo a farci seri, ripartiamo dalla musica. Travis con Gaslight.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050 in tempi estivi. Vale la pena approfondire alcuni argomenti legati ai grandi filoni della nostra trasmissione, ma particolarmente adatti direi alla stagione. Già all'inizio del mese di luglio ad Albenga, località insomma della riviera di Ponente della Liguria, immagino in questo momento presa anche abbastanza d'assalto dai turisti, siamo ai piedi della famosa isola di Gallinara, sono state calate sul fondo 5 cubi bora, sono blocchi di calcestruzzo armato con delle strutture in acciaio, piuttosto ingombranti diciamo così, ma si tratta di un'operazione molto interessante da scoprire. Intanto l'acronimo BORA sta per barriere polifunzionali per il restauro dell'ambiente costiero, quindi iniziate a farvi un'idea di cosa si tratti. È un esempio sicuramente di grande prodigio tecnologico, ma anche della volontà, ecco, di fare qualcosa per prendersi cura del nostro mare caldissimo, di questa estate, del suo sempre più fragile ecosistema. In collegamento con noi il professor Carlo Cerrano, biologo marino dell'Università Politecnica delle Marche. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie a voi.
0: Ecco, ci può descrivere anche da dove nasce questo progetto che ha avuto, come dire, l'aspetto più spettacolare, quello che stavo raccontando, questi enormi blocchi, 2 metri per lato, però, come dire, l'idea immagino nasca da molto prima e nasce anche da un'esigenza, quella che abbiamo di fare qualcosa per un mare, Mar Ligure, ma in questo caso direi tutto il mar Mediterraneo, piuttosto fragile negli ultimi anni.
1: Sì, l'idea nasce dal, appunto, anche un po' da quella che è la legge europea sul restauro, che è in vigore ormai da un paio d'anni e che richiede a tutti gli stati membri di recuperare gli ambienti degradati. Ora, in particolare nel Mediterraneo abbiamo un ambiente che è il coralligeno, un ambiente estremamente fragile ma importantissimo per la biodiversità del bacino, un ambiente che generalmente viene paragonato un po' ai reef tropicali, anche se non ha nulla a che vedere dal punto di vista della sua storia, della sua formazione. Un ambiente molto antico, un ambiente che impiega migliaia di anni a costituirsi, che però può essere danneggiato in pochi secondi da un colpo d'ancora o da delle reti buttate in modo incauto su certi tipi di fondale. Ora, questi impatti possono essere particolarmente evidenti soprattutto sulle piccole isole. Le piccole isole non hanno grande capacità di recupero rispetto agli normali ambienti costieri, e quindi i danni che vengono fatti dall'attività antropica nel tempo si accumulano e deteriorano l'habitat. L'obiettivo era quello di intervenire per cercare di ripristinare gli habitat coralligeni dell'isola Gallinara. Siamo intervenuti a vari livelli, direttamente sull'ambiente coralligeno, cioè trapiantando organismi come corallo rosso e gorgonie, cioè organismi che creano una tridimensionalità sul fondale, quindi aumentano la complessità, che è estremamente importante per la salute di questi ambienti. Ma poi siamo intervenuti anche con queste strutture artificiali, perché queste strutture artificiali mimano, no? Rispecchiano un pochino le pareti naturali dell'isola, ricreando certe condizioni adatte a ospitare gli organismi che vivrebbero sulla parete naturale. Quindi queste strutture che sono state messe amplificano le strutture del coralligeno, le strutture della falesia dell'isola, della parte sommersa dell'isola, e permettono quindi di creare quelle condizioni adatte a ospitare gli organismi che adesso sulla falesia dell'isola non sono più presenti. Noi lì interverremo con delle azioni di trapianto diretto, quindi trasporteremo noi su queste barriere degli organismi che vogliamo che recuperino in qualche modo, e quindi agevoleremo questo processo di rinaturalizzazione degli ambienti sommersi dell'isola.
0: Ce l'ha in parte già detto, però immagino, come dire, che sia una situazione simile anche in altre località dell'Italia e dell'Europa intera. È un progetto che nelle vostre intenzioni può essere, come dire, replicato, o ci sono delle caratteristiche che vi hanno convinto a partire da lì?
1: No, dunque siamo partiti da lì perché lì avevamo una storia di conoscenza tale da poter documentare bene il recupero. Però questo tipo di problemi sono assolutamente diffusi, quindi l'intervento è assolutamente replicabile e sono amplificati, l'urgenza è amplificata dal fatto che i cambiamenti climatici stanno accelerando tantissimo la degradazione di questi habitat, quindi fare interventi profondi sotto i 30-40 metri di profondità come quello che è stato fatto alla Gallinara ci mette anche nelle condizioni di fare degli interventi meno rischiosi rispetto agli ambienti più superficiali, che scaldandosi invece rendono questi interventi spesso così un po' a rischio, ecco, quando vengono fatti in altre zone e su altre specie.
0: Chiaro, è come dire anche un modo per dimostrare che c'è un atteggiamento anche proattivo rispetto a quello che è l'allarme che gli scienziati lanciano da tempo, comunque rispetto agli ecosistemi del Mediterraneo, sempre più caldo, con temperature anormali. Anche e soprattutto d'estate, ecco, questi giorni sulla costa ligure vi hanno confermato questo dettaglio. Insomma, stiamo anche affrontando una specie di corsa contro il tempo.
1: E purtroppo il trend del riscaldamento delle acque è un trend a cui ci dobbiamo abituare, avverrà sempre più frequentemente, sempre più intensamente, e quindi a livello internazionale, a livello globale, sappiamo benissimo che l'unica strategia, a parte cercare di abbassare, diciamo così, la produzione di CO2, però l'unico intervento concreto che possiamo fare è fare in modo che la biodiversità, che la natura trovi le soluzioni e le strategie di adattamento a questo cambiamento. Per farlo dobbiamo assolutamente creare aree protette. L'obiettivo 30x30 va in questa direzione. Entro 2030 avere il 30% di aree protette. Cosa vuol dire? Avere un 30% di aree dove l'impatto dell'uomo viene rimosso e lasciamo che solo l'impatto di cambiamenti climatici causi sia la causa del degrado ambientale. In queste condizioni sappiamo già che diverse specie stanno attivando delle misure di risposta, stanno aumentando quella che chiamiamo la termotolleranza, no? Quindi sopportano sempre di più, generazione dopo generazione, questo caldo crescente. È un pattern di cambiamento lentissimo, molto lento, ma che se noi non lo consentiamo, non lo agevoliamo, chiaramente rischiamo di effettivamente andare in condizioni di grande difficoltà. Invece questa strategia è quella che dobbiamo assolutamente cercare di perseguire con urgenza.
0: Ecco, le chiedo veramente per concludere, ma in parte ce lo diceva dicendo che c'è questa urgenza, è una strategia che, lei ci ha detto, può essere replicabile, sappiamo non sono gratuite, come dire, quindi sicuramente occorre avere investimenti, occorre sensibilizzare, occorre che anche la politica sia dalla vostra parte, però il tema tecnologico è un tema importante. Abbiamo i mezzi per fare delle cose importanti, bisogna, come dire, dargli benzina, uso un termine insomma che non fa tanto rima con quello che stiamo dicendo fino adesso.
1: No, però dobbiamo sapere che è questa la direzione. Non voglio dire che la soluzione della Gallinara sia la soluzione definitiva, ma è sicuramente il percorso da indicato. Cioè, noi dobbiamo ancora lavorare sui materiali, possiamo utilizzare queste soluzioni per riciclare materiali, possiamo trovare delle soluzioni che ci aiutino a fare materiali che addirittura assorbono la CO2 anziché contribuire ad emetterla, e possiamo lavorare ancora sul design di queste forme, possiamo trovare delle forme sempre più armonizzate all'ambiente naturale in cui vengono calate. Vengono chiamate nature-based solution, sono soluzioni basate sulla natura per agevolare il recupero della biodiversità. Sappiamo che questo è l'obiettivo più urgente che abbiamo, no? Abbiamo tanti problemi, lo sappiamo, ma la perdita di biodiversità è quello che dobbiamo contrastare in modo più fermo e più risoluto, perché ne va del nostro benessere di oggi, ma soprattutto anche di quello di domani e delle generazioni future. Quindi questo è un qualche cosa su cui questa tipologia di interventi lavora in modo concreto, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Diciamo che la stagione ci permette di godere, se non altro, degli effetti un po' più mediatici di questo tipo di notizie. Peraltro il problema del riscaldamento del mare, temo che lo stiamo tutti quanti sentendo letteralmente sulla nostra pelle, e ci ha fatto piacere, come dire, raccontarvi di un'iniziativa che meritava di essere raccontata. Io ringrazio il professor Carlo Cerrano per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco entriamo nel finale di trasmissione, abbiamo ancora alcuni approfondimenti tecnologici e poi insomma è la settimana in cui si è celebrato il primo sbarco sulla Luna e la giornata internazionale della Luna. Ripercorreremo anche un piccolo viaggio storico, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E eccoci qua pronti ad andare verso il finale di Cosmo 2050. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora tra poco chiudiamo con la tecnologia e con il ricordo dell'allunaggio. Ma prima anche una notizia spaziale molto importante in settimana, una di quelle che ci fanno sognare. SpaceX ha infatti lanciato con un drone vero e proprio per riparare dei satelliti. Qua siamo veramente alla science fiction. SpaceX ha lanciato di fatto una nuova tipologia di drone per la riparazione dei satelliti che si trovano in orbita geostazionaria, ad esempio quelli che usiamo per le previsioni meteo o per il GPS. Si chiama MRV, Mission Robotic Vehicle, pesa circa 3 tonnellate questo ragazzone ed è dotato di due bracci robotici di 3 metri ciascuno che serviranno proprio per agganciare ai satelliti dei dispositivi più piccoli chiamati MEP, Mission Extension Pods. Questi ultimi, una volta installati, utilizzeranno i loro propulsori elettrici per correggere l'orbita del satellite, prolungandone così la vita operativa fino a 8 anni. Una missione iperfuturistica lanciata il 21 luglio alle 23:15 italiane dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, grazie a un razzo Falcon 9. Per il razzo, peraltro, si tratta della 669esima missione, l'86esima solo nel 2026, e oltre all'MRV sono stati lanciati anche 3 MEP che saranno tutti gestiti da Space Logistics, una sussidiaria di Northrop Grumman. Questi oggetti raggiungeranno l'orbita geostazionaria separatamente. Una volta arrivati a 36.000 km dalla Terra, il drone trasporterà ogni MEP al satellite cliente. Due sono stati già prenotati da Intelsat per la manutenzione, il terzo è stato acquistato dall'australiana Optus e poi rimarrà in orbita in attesa di altri MEP da installare. Insomma, già che è arrivato fin lì, ce lo fanno giustamente rimanere. In ogni caso, il drone è in grado di lavorare lavorare anche da solo, riposizionando, ispezionando, riparando, potenziando i veicoli spaziali, insomma un vero e proprio aiutante dell'uomo nello spazio. È anche dotato di un modulo di rifornimento passivo, il primo di questo tipo, un'interfaccia che consente al veicolo di rifornirsi in orbita, rimanendo quindi operativo per un periodo molto più lungo. Pensate un po', davvero straordinario. Straordinario anche il finale di trasmissione che arriva tra poco dopo questo pezzo. Peter Cincotti con Goodbye Philadelphia. Just like

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, andiamo verso il finale di trasmissione, ma affrontiamo un tema abbastanza innovativo per quelli che sono i classici, ecco, della nostra trasmissione, solo da un certo punto di vista però in realtà. Parliamo di pet food, parliamo di uno studio particolarmente interessante, tra poco vi diamo qualche dato che in

0: Ciao Francesco, grazie, grazie a te.
1: E allora, insomma, io vado a scoprire, diciamo, anche qualche locuzione che sinceramente ignoravo. Alcune delle tendenze che avete in qualche modo evidenziato sono ad esempio quella del pet biohacking o del longevity feeding. Sono alcune delle tendenze del mercato del pet food che poi da un punto di vista qualitativo, ne parleremo tra poco, anche quantitativo, fa segnare numeri importanti. Il mercato globale degli alimenti per animali domestici crescerà dai 135 miliardi di dollari del 2026 a 199 entro il 2034. È un tasso di crescita annuo del 5% e vale chiaramente per tutto il mondo e anche in Europa. Partirei dalle nuove tendenze, insomma è un mix, se vogliamo, tra attenzione, consapevolezza e tecnologia.
0: Assolutamente. Beh, io ti aggiungo una prima tendenza che non è nella lista, ma che è importante segnalare. I pet parent sono sempre più confusi perché, essendo un mercato molto, molto attrattivo, abbiamo anche un'offerta veramente ampia e veramente difficile da decifrare. Infatti, alcuni pochi dati, quasi 6 proprietari su 10 dicono che la varietà li confonde, 2/3 non riescono a capire se gli ingredienti facciano davvero bene al proprio gatto, al proprio cane, e quasi la metà dei proprietari pensa che scegliere l'alimento sia la parte più difficile della cura dell'animale. Quindi partiamo da questo per dire che comunque è importante fare chiarezza. È un po' da qui che nasce lo Shezir Respect My Nature Index, che è stato costruito in Shezir per aiutare anche il consumatore a girare un po' e capire meglio quello che succede nel pet food. E tra tutti quelli che hai detto,
1: sì. Perché ce ne sono anche termini, come dire, che vanno scomposti, in qualche modo possiamo provare a risalire veramente da detective alle origini, però sono mi sembra di capire abbastanza innovativi anche per gli esperti del settore, tra virgolette.
0: Sì, assolutamente. Noi in Italia e in Europa in alcuni casi siamo un po' arriviamo un po' dopo l'America, no? Quindi bisogna sempre guardare al mercato americano, che è il più grande mercato di pet food al mondo. Però di tutti, diciamo, i trend che abbiamo elencato, te ne cito tre fondamentalmente, che sono quelli dove Shezir sta già iniziando a lavorare, Shezir come brand leader di pet food in Italia e in Europa. Il primo l'hai citato anche tu, è il longevity, quindi il fatto che si sta sempre di più cercando di non solo aumentare la vita dei nostri animali domestici, ma anche di aumentarne la qualità per più tempo possibile. E qui Shezir infatti sta lavorando su prodotti per gatti sempre più in là con l'età, partendo da 7 anni in avanti, in modo che questi prodotti facciano bene anche al gatto che matura, diciamo. Un altro è tutto il mondo della salute intestinale, i microbiomi, i prebiotici, i postbiotici. Questo è uno dei trend più grandi dei prossimi anni sicuramente, e anche qui noi cerchiamo di essere avanti rispetto agli altri, perché a novembre uscirà una nuova linea di crocchette per cani con all'interno proprio prebiotici e postbiotici che aiutano la salute intestinale soprattutto dei cani di piccola taglia. E poi tutto il mondo del clean label, quindi le etichette corte, fatto con vero pollo, con vero tonno, non derivati dalla carne, tutta quella parte lì è molto importante, soprattutto oggi dove sta anche passando una nuova legge sul greenwashing, diciamo così. Quindi è molto importante la tracciabilità e il clean label. Poi ce ne sono molti altri, tra cui anche il pet biohacking, come hai detto tu, che non si parla di gatti cyborg, ma diciamo si parla sempre di nutrizione. Però diciamo che questi tre che ho citato sono quelli forse un po' più forti e quelli che arriveranno più velocemente anche da noi.
1: Ecco, visto che hai detto da noi, do anche qualche numero, in realtà poi li ricavo dal vostro monitoraggio condotto dallo Shezir Respect My Nature Index. L'Italia non fa eccezione, a fronte di un mercato per quanto riguarda cani e gatti del pet food che ha superato i 4 miliardi di euro nel 2025, dominano, diciamo, per ricavi totali gli alimenti per gatti, circa 2,35 miliardi di euro, sono il 56% del valore totale del mercato, e segue ovviamente quello degli alimenti per cani. Siamo un paese, insomma, credo anche storicamente, no? Attento a tutto questo. I trend, ci stavi dicendo, arrivano da oltreoceano spesso.

0: in Italia però stanno iniziando per attecchire.
1: Assolutamente, hai detto una cosa importante: il gatto vale più del cane. Non è sempre stato così, c'è stato un sorpasso, e è importante anche dire che il gatto vale più del cane a valore, ma a volume no. Quindi stiamo parlando, certo, di un mercato del gatto molto più a valore aggiunto, e quindi anche una sensibilità dei padroni di gatti maggiore, anche se vogliamo, rispetto a quelli di cani. Il gatto è un animale molto particolare, perché anche se noi lo teniamo in casa sul divano, ma è un vero carnivoro obbligato, quindi è importante stare molto attenti a quello che gli diamo da mangiare, e a prescindere da qualsiasi trend, queste sono le basi vere dell'alimentazione per gatti soprattutto, ma anche cani, che sono anche loro carnivori, non obbligati ma sono carnivori. Quindi è importante, prima ancora di seguire i trend, cercare di dare loro quello di cui hanno veramente bisogno, che, come detto all'inizio, a causa della varietà dell'offerta e dei tanti brand che cercano di diciamo prendere il mercato, spesso il consumatore fa veramente fatica a capire quello di cui il proprio animale domestico ha veramente bisogno.
0: Sì, è così. Ci hai già accennato qualcosa per concludere, però sono davvero, insomma, colpito dall'impatto che la tecnologia, la biologia, sicuramente anche grazie all'intelligenza artificiale, come dire, operata sul settore, si va a creare pet food sempre più, diciamo, personalizzato, sempre più attento alle esigenze specifiche degli animali. Per chi si occupa da un po' del settore, è un avvento che sta un po' rivoluzionando il mercato.
1: Sì, la tecnologia sicuramente è fondamentale. Entrando nelle fiere di settore, oggi vedi veramente un'offerta anche tecnologica importante. Io la differenzierei in tre punti, cioè la tecnologia della conoscenza, quindi usare la tecnologia per migliorare la conoscenza dei nostri animali domestici, cioè la tecnologia di processo, cioè su come si produce, certo, quello che gli diamo da mangiare, e poi la tecnologia di formulazione, quindi cercare di utilizzare una ricerca e sviluppo avanzata per formulare nel modo migliore. Alla fin fine però bisogna dire che si producono tanti dati ma non si produce giudizio, quindi spesso si va a ricercare tanto per poi alla fine capire quello che è la base di tutto, cioè che i nostri animali domestici sono animali e vanno trattati come tali, partendo dall'alimentazione, ed è quello che Shezir in qualche modo sta cercando di fare, anche con appunto il concetto di respect my nature, rispetta la mia natura. È il gatto che ce lo chiede, il cane che ce lo chiede, noi dobbiamo formulare quello di cui loro hanno veramente bisogno, ecco.
0: Eh sì, è così, insomma, è un periodo dell'anno in cui ci sono i soliti appelli, purtroppo ho scoperto che sono ancora di moda, nonostante speravamo non lo fossero più, di non abbandonare, ecco, i nostri animali sulle autostrade o quant'altro, visto che è periodo di ferie. Oltre ad aggregarci a questo, vi abbiamo voluto portare un po' così alla scoperta del mondo del pet food, con tutte le novità del settore che ci sono state raccontate nel dettaglio da Giorgio Montefusco, trade marketing director di Shezir. Tanto grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te, a presto, un saluto a tutti.
0: E allora, noi tra poco andiamo verso il finale, non so se ve ne siete accorti, è stata la settimana del 20 di luglio, quindi quella dello storico primo allunaggio, diventata poi la giornata internazionale della luna. Tra poco ci facciamo raccontare tutti i dettagli dal nostro super esperto Antonio Locampo. Ripartiamo anche però dalla musica e andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, Malcolm Todd con Difficult Love. Break

0: 20 luglio, ma del 1969, con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta nella storia dell'umanità sul suolo lunare. E allora è sempre affascinante ripercorrere la storia della missione Apollo 11, lanciata il 16 luglio del 69 dal Kennedy Space Center, ma anche in qualche modo andarla a contestualizzare sul periodo attuale, periodo in cui di Luna si torna a parlare non solo nei libri di storia, ma anche evidentemente nelle programmazioni del presente e del futuro. E noi abbiamo con noi il super esperto di spazio e di missioni spaziali, il nostro Antonio Locampo, della redazione di Cosmo 2050. Ciao Antonio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Giornale Radio, grazie per il super esperto.
0: D'altronde, insomma, se non sbaglio, qualche chiacchierata con Buzz Aldrin hai avuto l'occasione di farla nel corso degli anni, quindi insomma.
1: Di fronte a me non ho Buzz Aldrin in persona, purtroppo, però ti sto parlando mentre davanti a me ho un poster gigantesco di una delle foto iconiche dell'Apollo 11, cioè quella proprio di Buzz Aldrin mentre sta scendendo dalla scaletta del modulo lunare sul terz'ultimo gradino. Famosa, perché sono
0: personaggi, come dire, ovviamente anche Michael Collins che rimase in orbita sul modulo, ma che fece parte di quella missione, sono personaggi della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Oggi, dicevamo, è una giornata che poi è diventata la giornata internazionale della Luna, sicuramente molto sentita in America, ma in tutto il mondo, nell'ottica però dei tempi attuali in cui, insomma, sulla Luna si prova a ritornarci con altri metodi e soprattutto con altre intenzioni.
1: È una giornata molto sentita negli Stati Uniti, ma molto sentita anche da noi, anche perché quella fu una conquista americana, fu una conquista solo ed esclusivamente statunitense, ma con un grande contributo europeo, perché ricordiamoci che il grande regista della corsa americana alla Luna, cioè colui che costruì i razzi che permisero questa grande impresa, era un tedesco, che era Wernher von Braun, mentre il direttore dei lanci prima e il direttore del programma Apollo subito dopo l'Apollo 11 era un signore che si chiamava Rocco Petrone, originario di un paesino diciamo che si chiama Sasso di Castaldo, in provincia di Potenza, quindi era un qualcosa di cui si è parlato forse più dopo che all'epoca. Erano personaggi, Rocco per esempio ancora era poco conosciuto all'epoca e adesso invece è giustamente celebrato, perché insomma è stata una conquista americana, ma sappiamo che l'America poi insomma è un po' da sempre un po' un miscuglio poi di tante origini, insomma, e quindi non è stata un po' una conquista un po' di tutti, ed è una giornata che, ecco, probabilmente nell'ex Unione Sovietica all'epoca non erano magari molto contenti, però mandarono comunque dei dispacci, la TASS mandò comunque dei dispacci dove naturalmente si congratulava con gli americani per il successo della missione Apollo 11, e su questo poi ci sarebbe anche qualche altro aneddoto che servirebbe anche per chiarire alcune di quelle cose che i famosi buon temponi ogni tanto mettono in giro.
0: Tema che poi con l'avvento dei social non ha fatto altro che diffondersi ulteriormente. Voglio toccare
1: anche
0: con
1: prima
0: te, Antonio, se ti dico la frase, ecco, ha toccato in questo momento il suolo lunare, perché fu anche un grande momento mediatico quello del 20 luglio del 69, insomma Tito Stagno, che ci ha lasciato non da troppo tempo, in realtà ha scritto una pagina di storia del giornalismo, direi a questo punto.
1: Guarda, ho imparato ad ascoltarla nel mio registratore audio dall'inizio degli anni 80, insomma avevo 16 anni, e Tito mi diceva che io ero il suo perfetto, ero quello che lo imitava alla perfezione, cioè ero quello che usavo il tono perfetto nel dire ha toccato il suolo lunare, proprio nella maniera perfetta, proprio perché è diventata una frase leggendaria anche per noi in Italia. D'altra parte Tito è il giornalista che ha trasmesso un po' a quelli della mia generazione, anche della generazione precedente alla mia, un po' questa passione, perché le sue erano delle telecronache appassionate, no? Erano delle cronache appassionate, che non significa naturalmente, adesso non voglio collegarmi ad alcune polemiche che riguardano le telecronache dei mondiali di calcio, della Rai, che sono state ultimamente, erano delle telecronache appassionate, ma allo stesso tempo ricche di professionalità, di dettagli e di entusiasmo, di passione. Non urlate, a parte quando ha detto ha toccato, perché ci mancherebbe altro, stiamo parlando dell'allunaggio, non stiamo parlando di un gol di una semifinale dei mondiali, con tutto il rispetto. Quindi insomma è stato, sì, ovviamente sì, 20 luglio 1969, vediamo se mi ricordo ancora a memoria, erano le 22:17 in Italia, io però non mi ricordo nulla perché ero troppo piccolo, quindi presumo probabilmente non dormivo, comunque non ero presente per questa cosa. Sono arrivato poi con le missioni successive, ricordo le successive missioni ovviamente, che sono quelle che mi hanno appassionato, perché io ci tengo sempre a ricordare che molti di noi sono diventati appassionati grazie proprio alle imprese Apollo. Meno male, certo, meno male che c'è stata quella gara pazzesca del decennio 60 tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, perché poi insomma la televisione, devo dire, la Rai, io non finirò mai di ringraziarla per quello che fece all'epoca con tutte quelle dirette che anche nelle missioni successive, nonostante non fossero la prima missione, comunque dedicarono ore e ore di dirette,
0: certo,
1: e appassionarono un sacco di generazioni, anche qualche nostro astronauta italiano è diventato appassionato. Non ho problemi a fare nomi. Paolo Nespoli non mi ha mai nascosto di essersi appassionato vedendo gli astronauti scorrazzare sulla Luna con la Jeep lunare delle ultime tre missioni Apollo.
0: L'ha presa molto sul serio, poi direi, questa passione, facendo un lavoro.
1: Esatto, esattamente. Da quel momento lui ha detto: voglio fare l'astronauta, poi i genitori gli dissero: sì, vabbè, vai a studiare, non sono cose che non si riguardano.
0: E invece ogni tanto. Però insomma, Antonio, ci hai davvero portato un po' indietro nel tempo, abbiamo giustamente ricordato anche qualche aspetto così mediatico di quello che è stato un momento straordinario, quasi generazionale, possiamo dire senza dubbio generazionale, il 20 luglio del 1969. E allora grazie ad Antonio Locampo per essere stato con noi. Siamo veramente alla conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. È tutto da parte di Francesco Massardo, l'appuntamento è tra 7 giorni per una nuova puntata in cui torneremo a vangare la terra aspra della ricerca scientifica e tecnologica. Grazie a Giorgio Perselli in regia e come sempre a tutti voi un ringraziamento e l'augurio di un buon fine settimana, anzi lo sapete, di un fine settimana stellare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Pillole.
2: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
3: Protagonista di questo appuntamento è George Michael, all'anagrafe Georgios Kyriakos Panaitou, nato il 25 giugno del 1963 a Londra e deceduto il 25 dicembre 2016 a Goring-on-Thames, è stato un'icona della musica pop, soul, rhythm and blues britannica. Con oltre 110 milioni di dischi venduti, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. George ha raggiunto la fama come membro del duo Wham insieme all'amico Andrew Ridgeley. Per esempio, con il loro inno natalizio Last Christmas hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Successivamente Michael ha intrapreso anche una carriera da solista, debuttando nel 1987 con l'album Faith, che gli ha valso 2 Grammy Award. George Michael ha anche segnato la storia dell'industria musicale con il suo passaggio record dalla Sony Music alla Virgin Records per la cifra senza precedenti di 100 milioni di dollari. Nonostante il successo straordinario, la vita personale di Michael è stata segnata da sfide e controversie. Nel 1998 ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, diventando un attivista per i diritti LGBT e sostenendo la raccolta fondi per l'AIDS. Tuttavia la sua vita non è stata priva di ostacoli. Nel 1998 è stato arrestato per oscenità pubblica, seguito da problemi legati all'uso di droghe. Nel 2011 ha lottato contro una polmonite che lo ha portato al coma, ma è riuscito a riprendersi. Nonostante le sfide personali, Michael ha continuato a creare musica iconica, ritornando sulla scena musicale nel 2004 con l'album Patches. Nel 2014 ha registrato l'album Sinfonica durante il Sinfonica Tour, dimostrando il suo talento senza tempo. Oltre alla sua carriera musicale, Michael è stato anche un apprezzato attivista e filantropo. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere di beneficenza e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. Ma fra poco entreremo più nei particolari della vita di questo grande artista.

Stiamo parlando di George Michael. Torniamo agli inizi. È nato il 25 giugno del 1963 a East Finchley, a Londra, Regno Unito, da genitori di origine greca. Il padre era Kriakos Panaitou e Leslie Angle Harrison, la madre. Ha due sorelle più grandi, Hayoda e Melanie. Fin dalla giovane età Michael ha mostrato un talento musicale precoce, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta. La sua passione per la musica lo ha spinto a proseguire una carriera nel settore dell'intrattenimento. Da adolescente Michael frequentava la scuola di Bashin Meads, dove ha incontrato Andrew Ridgely, il suo futuro compagno nei Wham. Insieme hanno condiviso una passione per la musica pop e hanno formato appunto questo duo nel 1981. Il loro stile fresco e accattivante li ha resi rapidamente popolari nella scena musicale britannica degli anni 80. Il debutto discografico dei Wham è avvenuto nell'82 con l'album Fantastic, che ha generato una serie di singoli di successo tra cui Young Guns, Go For It e Wanna Rap, Enjoy What You Do. Tuttavia è stata l'uscita del singolo Wake Me Up Before You Go Go nel 1984 che ha portato il duo alla ribalta internazionale. La canzone è diventata un successo globale, raggiungendo la vetta delle classifiche in numerosi paesi e contribuendo a definire il suono pop degli anni 80. Il successo del gruppo è proseguito con l'uscita dell'album Make It Big nello stesso anno, che ha prodotto altri singoli di successo come Freedom ed Everything She Wants. Il tour di supporto all'album ha incluso date in tutto il mondo, consolidando la popolarità del duo. Nel 1985 gli Wham hanno fatto la storia come primo gruppo occidentale a esibirsi in Cina, un evento che ha attirato l'attenzione mediatica internazionale e ha contribuito a rafforzare il loro status di superstar globali. Proprio questa esperienza ha ispirato la canzone Freedom, diventata uno degli inni del gruppo. Tuttavia, nonostante il loro enorme successo commerciale, gli Wham hanno iniziato a mostrare segni di tensione interna. Nel 1986 il duo ha annunciato il suo scioglimento con un concerto di addio al Wembley Stadium di Londra. L'evento, intitolato The Final, è stato un grande successo e ha segnato la fine di un'era per gli Wham. Dopo lo scioglimento del gruppo, George Michael avrebbe intrapreso la sua carriera da solista. Well,

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Siamo agli inizi della carriera solista di George Michael e il primo album, quello di debutto, Faith, pubblicato nell'87, che è diventato uno dei più grandi successi commerciali degli anni 80. L'album ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato premiato con 2 Grammy Award, inclusi Album of the Year e Best Male Pop Vocal Performance. Il successo è stato trainato da singoli come Faith, Father Figure o One More Try. Il suo stile musicale, che combinava elementi di pop, soul, rhythm and blues, ha catturato l'immaginazione del pubblico e ha confermato Michael come una delle voci più distintive della sua generazione. Ma tornando alle questioni con le case discografiche, ricordiamo quello che è successo proprio in quegli anni. Michael ha lottato non solo contro il peso della fama, ma proprio contro le pressioni dell'industria musicale. Nell'88 ha intentato una causa legale contro la Sony Music, la sua etichetta discografica, per liberarsi da un contratto che riteneva fosse ingiusto e limitante. La causa ha attirato l'attenzione dei media internazionali e ha evidenziato le sfide che molti artisti devono affrontare nel mondo della musica. Dopo questa battaglia legale prolungata, Michael ha ottenuto però la sua emancipazione dalla Sony Music nel 95. È stato un momento significativo nella sua carriera, che gli ha permesso di esplorare nuove direzioni creative e di assumere un maggior controllo sulla sua musica. Come dicevamo all'inizio, nel 1996 Michael ha firmato poi un contratto record con la Virgin Records per la cifra senza precedenti di 100 milioni di dollari, stabilendo un nuovo standard nell'industria musicale. L'accordo gli garantiva un maggior controllo creativo e una percentuale più alta sui profitti delle sue registrazioni. Il primo album di Michael con la Virgin Records, Older, pubblicato nel 96, è stato un successo critico e commerciale. L'album ha segnato una svolta nella sua carriera musicale, mostrando una maturità e una profondità emotiva che lo hanno differenziato dai suoi lavori precedenti. Singoli come Jesus to a Child e Fast Love hanno dimostrato la sua capacità di affrontare temi complessi e di toccare le corde emotive del pubblico.

Dopo il successo di Older, Michael ha continuato a esplorare nuove direzioni musicali con il suo album successivo Songs for the Last Century, pubblicato nel 99. L'album ha presentato reinterpretazioni di classici del XX secolo, dimostrando la sua versatilità come interprete e la sua profonda comprensione della musica popolare. Negli anni 2000, Michael ha continuato a sfidare le convenzioni musicali con progetti innovativi e sperimentali. Nel 2004 ha pubblicato l'album Patience, il suo primo lavoro di materiale originale in 8 anni. L'album ha ricevuto recensioni positive dalla critica e ha confermato il suo status di artista influente e innovativo. Nel 2006 poi Michael ha continuato a esplorare ancora nuove direzioni con il suo album 25, una raccolta dei suoi più grandi successi da solista e dei suoi lavori con gli U.M. L'album, come dice lo stesso titolo, segna il suo 25esimo anniversario nell'industria musicale ed è stato accompagnato anche da un tour mondiale. Nel 2010 Michael pubblica un album sinfonica non fatto in studio, ma è una raccolta in pratica delle registrazioni dal vivo tratte dal suo tour europeo. L'album ha ricevuto elogi dalla critica e ha mostrato il suo talento senza tempo come interprete. Tuttavia il successo dell'album è stato offuscato dalle sfide personali di Michael, comprese le sue lotte con la salute fisica e mentale.

0: Siamo nel 2011. Michael è stato ricoverato in ospedale per una grave polmonite che lo ha tenuto in coma per diverse settimane. Il suo recupero è stato lungo e difficile, ma ha dimostrato la sua determinazione e la sua resilienza nell'affrontare le avversità. Dopo il suo recupero, Michael ha continuato a fare musica e esibirsi dal vivo, dimostrando il suo impegno e la sua passione per l'arte. Ma come già dicevamo all'inizio, nonostante i suoi successi professionali, Michael ha continuato in questi anni a lottare con problemi personali e legali. Nel 2013 è stato arrestato e condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo un incidente d'auto a Londra. L'incidente è stato un colpo per la sua reputazione e la sua immagine pubblica, ma ha anche evidenziato le sue battaglie personali e i suoi demoni interiori. Nel dicembre 2016 poi, George Michael è stato trovato morto nella sua casa a Goring-on-Thames, Oxfordshire, Regno Unito. Aveva soltanto 53 anni. La sua morte è stata attribuita a cause naturali, ma ha scosso il mondo della musica e ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Le sue canzoni rimarranno per sempre un tributo al suo talento e al suo spirito indomito. Ricordiamo naturalmente che oltre alla sua carriera musicale, George Michael è stato anche un attivista per i diritti umani e un filantropo impegnato. Ha sostenuto attivamente varie cause benefiche, compresa la lotta contro l'AIDS e il sostegno ai rifugiati e alle persone senza fissa dimora. Il suo impegno per il bene sociale e la giustizia ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Il suo lascito musicale e umanitario vivrà per sempre attraverso la sua musica, le sue opere di beneficenza e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. George Michael è stato e sarà sempre ricordato come uno dei più grandi talenti musicali del nostro tempo, il cui spirito e la cui musica continueranno sicuramente ad ispirare nuovi talenti nel futuro. Ma con lo speciale I vinili che hanno fatto la storia, torniamo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante

0: Pillole.
1: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: E rieccoci insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la seconda parte dei vinili che hanno fatto la storia, questo speciale che va in onda ogni mattina. Questa volta con un artista italiano nato il 9 dicembre 1950 a Napoli. Parlo di Alan Sorrenti. Nato da padre napoletano e madre gallese, ha trascorso gran parte della sua infanzia ad Aberystwyth in Galles. Ha iniziato la carriera nei primi anni 70 con lavori vicini al rock progressivo e sperimentale, infatti cominceremo da lì a raccontare la sua carriera. Fu influenzato dalla vocalità estrema di cantautori del tempo come Tim Buckley, Peter Emmill e Sean Phillips. Nel 1972 pubblicherà il suo primo album, di cui parleremo fra poco. A distanza di oltre 50 anni dal disco d'esordio, è davvero difficile oggi rendersi conto di quanto fosse innovativo Alan Sorrenti nel 1972. Eppure a quei tempi, per almeno due anni consecutivi, il cantante non scese a compromessi con nessuno, inventandosi uno stile canoro personalissimo ed emotivamente psichedelico. È stato certamente abilissimo anche dopo il secondo album, ma molto più nel vendersi che nel cesellare situazioni inedite. Probabilmente Sorrenti aveva capito prima di molti altri che il pop italiano non sarebbe durato a lungo, e comunque fu evidente sin dai tempi di Cello Buie che l'ambiente prog italiano cominciava a stargli stretto. Il movimento prog lo ricambiò con la stessa diffidenza e lui prese la strada dei Figli delle Stelle che conosciamo tutti. In pratica accadde ad Alan semplicemente quello che accadde un po' a tutti in quel periodo. Si chiudeva un'era rivoluzionaria e se ne apriva un'altra di riflusso, in cui un disco come Aria, il suo primo album, non sarebbe stato più capito e certamente non attendibile commercialmente. Le case discografiche diventavano sempre meno sensibili all'innovazione e ciascun artista d'avanguardia doveva scegliere come reagire a tutto questo. Ciascuno, insomma, prese le sue decisioni e lui prese la sua. Ma partiamo proprio dal primo album, Aria. Ancora prima di far capolino sugli scaffali dei negozi, aveva attirato l'attenzione di pressoché tutta la critica nazionale.
3: Tutto ad un tratto sono entrato nel mondo di Alan. Ne ho avvertito il canto dolce, il pianto amaro delle ironie, delle favole moderne che ci riportano ai lontani e preziosi simbolismi, tutta la strana e suadente comunicativa universale.
2: Così scrisse Marco Ferranti sulla famosa rivista musicale del tempo Ciao 2001. La copertina di Aria è un quadro impressionista realizzato da Umberto e Fiorella Tedesco. Come fosse una vecchia foto accartocciata o un paesaggio riflesso sull'acqua, la copertina mostra lo stesso Sorrenti emergere a sinistra da un paesaggio naturale. Sono due i colori che dominano l'immagine, il nero e il blu. L'album, prodotto da Corrado Bacchelli e Bruno Tibaldi, fu registrato agli Europa Sonor di Parigi, ai Sonic Studios di Roma e agli Seed Studios di Vallarius sulla Costa Azzurra, con musicisti del calibro di Jean-Luc Ponty, il famoso violinista francese, Albert Prince e Tony Esposito, al meglio della sua capacità di improvvisazione. Come molti album dell'epoca, anche di grandi artisti internazionali, si divideva in due momenti distinti. Una lunga suite psichedelica che occupava i 20 minuti del primo lato dell'album e tre canzoni di media durata sulla facciata opposta che ci presentano il lato più cantautorale dell'artista. Il capolavoro sicuramente è la title track, la cui tensione melodica dura dall'inizio alla fine della suite. I testi, ermetici e dal sapore esistenzialista, come si usava molto in quel tempo scrivere, sono supportati da un canto le cui modulazioni sembrano essere esse stesse parte della sezione armonica. La magia in pratica Alan Sorrenti la faceva con la sua voce, non semplicemente limitata alla sua notevole estensione, ma anche allo straordinario uso delle accentuazioni che evocano di volta in volta situazioni cosmiche in stile Canterbury, per gli amanti del prog rock, altro luogo sacro di questo genere musicale. Le musiche sono arrangiate in modo tale da lasciare poi al canto il massimo spazio possibile, improvvisando per la maggior parte, ma contrappuntando anche con precisione vocalizzi melodici. Presuntuoso per molti critici, ma sicuramente geniale per altri, l'album lasciò tuttavia anche spazio ad ambienti più accessibili come la ballata folk Vorrei incontrarti. Vorrei.

L'anno dopo Aria, nel 1973, uscì un nuovo album, dal titolo veramente particolare, Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto. Nessuno poté esimersi dal paragonarlo ovviamente al suo primo lavoro, confronti praticamente obbligatori quando lo stile del lavoro successivo non si discosta molto da quello precedente, ancora pop sperimentale, ancora ovviamente l'uso della voce in maniera molto particolare, stessa discografica, la Amy Harvest, stesso produttore, identici nella struttura formale, una suite da un lato e canzoni dall'altro, e ambedue album supportati da ospiti prestigiosi. Di fatto era evidente che l'Harvest avesse investito molto sul personaggio Sorrenti e non a caso questa volta gli mise a disposizione veramente dei turnisti eccezionali, forse anche troppi, al punto di relegare spesso la personalità di Alan in secondo piano. C'erano Francis Monkman, all'epoca nei Carved Air, altro gruppo mitico di quegli anni, David Jackson The Vandergraff Generator, il famoso jazzista Ron Matheson, la violinista d'avanguardia Talia Marcus, collaboratrice di Van Morrison, e poi c'erano anche Pavarotti, Lamont Young, Ornette Coleman e poi l'immancabile e fido Tony Esposito alle percussioni. Insomma, alla resa dei conti questo secondo album non restituì neppure lontanamente quella rinnovata magia che tutti si aspettavano, tutti, inclusa la Harvest, la discografica, che probabilmente consigliò ad Alan di frequentare più assiduamente l'ambiente funk americano, cosa che lui fece immediatamente. In più c'è da considerare che tra il 1972 e il 73 una larga fetta di pubblico, così come l'intero movimento del prog italiano, erano profondamente cambiati.

Siamo nella nuova fase della vita musicale di Alan Sorrenti che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Siamo al terzo album, che segna però un dichiarato periodo di crisi. In Ma tu mi ascolti, Alan Sorrenti canta queste parole: ora sai che non sono forte, ora sai che ho paura di vivere, era inverno inoltrato quando hanno cercato di farmi dimenticare di me stesso e io mi sono perso. Ottenne comunque un discreto successo con una reinterpretazione personale di un classico della canzone napoletana che abbiamo citato prima, ovvero Dici d'incello vuoi, pubblicato anche come singolo. Raggiunge una vasta notorietà solo effettuando un completo cambiamento di rotta musicale, virando bruscamente verso la dance, una dance secondo alcuni raffinata e con arrangiamenti superbi, secondo altri si tratta invece di una svolta desolante. Difficile mettere d'accordo tutti nella musica. Gli album Figli delle Stelle del 77 e quello successivo Los Angeles New York del 1979 contengono due dei suoi più grandi successi commerciali, ovvero Figli delle Stelle e Tu sei l'unica donna per me, incisa anche in lingua inglese, che gli fece vincere il Festival Bar e che è stato il 45 giri più venduto nel 1979 in Italia.

I musicisti statunitensi coinvolti nella realizzazione dei due album sono nomi piuttosto importanti, da Jay Graydon a quelli che insieme sarebbero poi diventati i Toto. Nel 1980 ha rappresentato l'Italia all'Eurofestival con Non so che darei, finita sesta, che divenne un successo sia in Italia che in tutta Europa.

Ha continuato a pubblicare nuovi album, tuttavia senza più ottenere il successo di vendite che ebbe sul finire degli anni 70. Nel 1988 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Come per miracolo. Nel 92 ha pubblicato l'album Radici, una raccolta con due inediti e brani riarrangiati in cui parteciparono come session man artisti come James Senese, Tony Esposito e Phil Manzanera. È proprio da quest'album che stiamo ascoltando i vari estratti. Nel 1997 poi è la volta di Miami, antologia che segna il ritorno alla casa discografica EMI e che contiene molti dei suoi successi in versione originale e alcuni nuovi brani. Ma non solo di musica si parla con Alan Sorrenti, perché ha avuto una vita privata molto burrascosa, culminata addirittura con un arresto dopo una lunga relazione con la modella americana Toni Lee Kirkland. Siamo nel 1983. La sua compagna lo sorprende nella sua villa di Morlupo in compagnia di un'altra donna, la svedese Anna Kirsten. Ne scaturisce una lite che degenera tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sorrenti viene arrestato e oltretutto presso la sua abitazione vengono ritrovate anche piccole quantità di eroina. L'arresto e tutte le complicazioni della sua vita privata non fermano di certo la carriera del cantante. Alan torna in pista nel 1987 con un nuovo album, Bonno Sokubo Dai, una frase giapponese, con cui partecipa anche al Festival di Sanremo. Da qui ancora altre pubblicazioni tra album, singoli e varie ospitate televisive. A maggio del 2019 lo rivediamo in televisione ospite a Domenica In, condotta da Mara Venier, in cui celebra i 40 anni della sua famosissima canzone Tu sei l'unica donna per me. Due anni dopo è uno dei protagonisti della serata evento Arena Suzuki 60-70-80 nell'Arena di Verona condotta da Amadei.

0: storia veramente particolare quella di Alan Sorrenti, soprattutto gli esordi. Negli anni d'oro del progressive rock italiano, un giovanissimo cantautore napoletano sforna dal nulla un disco aulico e innovativo al tempo stesso. Quell'album del 72, Aria, sarà un faro per artisti come Franco Battiato, Ivano Fossati, Angelo Branduardi. In parte quest'album rivoluzionerà il rock italiano, obiettivo non certo premeditato dal suo autore, destinato ad essere trascinato, come abbiamo raccontato, dai discografici al successo facile con la disco pop italiana. Una piccola curiosità: lo stesso Battiato lo attaccherà tra le righe della sua canzone Bandiera Bianca per essersi venduto al dio denaro. E questo vi fa capire come un artista grande come Franco Battiato stimasse Alan Sorrenti proprio per i suoi primi lavori. E anche questa volta spero di avervi incuriosito un po' per poter andare a fare delle vostre ricerche su questo artista, andando magari, che so io, su Spotify per andare ad ascoltare qualcosa della sua discografia, soprattutto appunto degli esordi, per cercare di capire quello che vi ho raccontato e capire il periodo in cui è uscito e qual era la musica che affascinava tantissimo i giovani degli anni 70. E qui chiudiamo anche questo nuovo speciale I vinili che hanno fatto la storia. Appuntamento al prossimo weekend.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una e due minuti.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una nuova puntata di Soul Kitchen qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro in regia con voi, naturalmente che avete la possibilità di intervenire al 334 11 11 622. Una puntata sul cinema di oggi che insomma va a dedicarsi finalmente al futuro. Noi spesso volentieri ci dedichiamo ai generi cinematografici, ci dedichiamo soprattutto alle storie, ma non necessariamente di un passato remoto, ma andiamo a pescare un po' nei 130-40 anni di cinema che ovviamente ci danno tantissime possibilità di poter pescare tra generi e tra vicende, storie, attori, registi, produttori, storie sconosciute, e ci dà la possibilità e alla stura anche per raccontare curiosità. Questa volta andiamo, dicevo, al futuro, perché andiamo a raccontare le anteprime dei film che usciranno in questo autunno e magari a inizio 2027. Tra l'altro alcuni dei film di cui racconteremo, diciamo che era già stata decisa la loro uscita intorno a febbraio, marzo, invece per qualche ragione alcuni dei film usciranno in ritardo. Ad ogni modo, alcuni ottimi film che attendiamo, diciamo, con una certa curiosità, e noi vogliamo partire dai film, dagli esordi stagionali tra Venezia e i grandi festival, e vogliamo partire da Sunny Dancer, film di George Jacques. La storia è quella di Evie, una 17enne determinata a lasciarsi alle spalle delle etichette, la compassione, e viene mandata anche controvoglia dai genitori in un campo estivo per ragazzi sopravvissuti al cancro, e tra fughe notturne, primi amore, regole da infrangere, insomma quello che sembra il peggiore incubo si trasforma nell'estate che le cambierà la vita. Diciamo che per certi versi questo tipo di plot, questo tipo di impostazione l'avevamo già vista in passato, già negli anni 80 e anche in film che sono stati fatti poi più avanti, quindi non c'è nulla di nuovo. La storia però è interessante anche perché mette di nuovo sulla scena Bella Ramsey, che avevamo visto recentemente in un film, anzi in una serie televisiva che l'ha decisamente lanciata, attrice anche con un viso decisamente particolare e che comunque si consegna al grande cinema con un nuovo tipo di impostazione. È un'attrice, tanto inglese, ha raggiunto, dicevo, la notorietà mondiale grazie alla interpretazione di Ellie Williams nella serie The Last of Us. E lei, che ha sempre fatto la parte della donna o della ragazza molto ruvida ed estremamente antipatica per molti versi, con un cuore però più tenero di quello che sembra, e tutto sommato gli fanno fare la stessa parte anche in Sunny Dancer. E il film è stato presentato alla Berlinale 2026 nella sezione Generation, è stato scelto come film d'apertura del Gifoni Film Festival. E trasforma, dicevamo prima, il dolore in energia e l'ironia in resistenza. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Sunny Dancer.
2: Sarà la migliore estate di sempre.
3: I can't stop. Pensiamo che ti farebbe bene stare con persone che hanno passato quello che hai passato tu.
4: Oh no, col cazzo. È un cameo camp.
5: Ehi, provate a comportarvi male con mia figlia, ok? E il cancro sarà l'ultimo dei vostri problemi.

0: Sei venuta al Chemio Camp per perdere la virginità?
1: Sì, ma tu non sei il mio tipo.
0: No?
1: No, sei un po'...
0: Che peccato.
2: 196 ragazze sono stati qui e la loro vita è migliorata.
0: Mi dispiace che non sarò la 197esima. Fanculo questo camp e la tua parete da maniaco. Coglione.
1: I tuoi amici si sono rasati per te.
0: Non ero così popolare.
3: È da anni che veniamo qui al CRF e continuiamo a tornarci. Fa questo effetto.
0: Non sono a mio agio.
1: Almeno ci hai provato.
4: Allora ragazzi, siamo pronti?
5: Che cosa avete in comune tu e il cancro?
3: Non lo so.
5: A nessuno piace avervi dentro.
3: Sembri diversa oggi.
0: Diversa?
3: Più felice.
0: Ah sì?
3: Sì, magari è la nostra influenza.
0: Certo, voi siete così divertenti.
3: Questo è l'unico posto dove quelli come noi possono sentirsi se stessi.
0: Facciamo parte di un club in cui non vogliamo stare. E chissà cosa succederà.
1: Il dolore che stai provando
0: è così ingiusto.
2: Questo camp non serve a sopravvivere, ma a darci una chance per vivere davvero.
0: Stanno...
6: Batti il colpo, imbecille!
3: No.
6: Avanti, arrenditi, cazzo!
3: No!
7: Sarà la migliore estate di sempre!
8: Da Sunny Dancer veniamo adesso invece a un altro film di Ildiko Niedi, si chiama Silent Friends. Il film racconta la storia di un neuroscienziato di Hong Kong che arriva in Germania per studiare la mente dei neonati e inizia un esperimento su un albero mentre il Covid si diffonde. Nel 1908 invece una ragazza lotta per essere ammessa alla facoltà di botanica. Nel 1972 due studenti iniziano una relazione che ruota attorno allo studio delle reazioni di un geranio. Ecco, Silent Friend è un film che parte in tre epoche diverse, nel senso che, come avete sentito, ha tre storie che partono da momenti della vita e soprattutto di personaggi che non si conoscono tra di loro. Il film, tra l'altro, diciamo che aveva un altro titolo che era Still Freundin, anche perché il film non è, come avete intuito, non è inglese, ma è un ottimo film ed è, come dire, che è una storia di un vecchio albero che racconta quello che accade intorno a lui. E quindi è l'albero che racconta, ecco perché abbiamo tre storie diverse. E il film è stato premiato a Venezia e diciamo che è un film anche riatteso. Andiamo a ascoltare adesso il cast di un film che ha ottenuto, dicevo, il premio Marcello Mastroianni come migliore interprete emergente, in questo caso a Luna Wedler, che ne è la protagonista. Sentiamo.
9: E se loro ci osservassero nello stesso modo in cui noi osserviamo loro?
10: Cosa stai facendo? Questo è il mio giardino.
11: Sai, i professori erano piuttosto sconvolti dal fatto che l'università abbia permesso alle donne di iscriversi quest'anno.
10: Sì, questo mi è stato molto chiaro.
12: Cosa farebbe se volesse connettersi con un essere vivente senza avere lo stesso linguaggio?
9: Quello che voglio testare non è così complesso.
13: Che tipo di esperimento stai pianificando?
10: Vorrei trovare la prova di ciò che sentono le piante.
9: Guarda.
10: Quando vedo un giardino botanico, vedo un mucchio di anime solitarie. Non mi trovi attraente. Non ti ha mai dato fastidio? Eccole qui. Sedute in mezzo a noi a guardarci, a pensare qualsiasi cosa su di noi.
13: È vero.
8: Vediamo adesso invece un altro film, Il Malloppo di Wolfgango De Biasi, la quale è una commedia che riunisce Diego Battantuono, Max Angioni e Mago Forest, quindi cambiamo totalmente registro, e lo fa con una storia di soldi, di equivoci, di colpi di scena, film girato tra Roma e Ferrara, film che promette risate e anche situazioni surreali. Dicevo prima, Diego Battantuono, Max Angioni, Michele Foresta, che sarebbe appunto Mago Forest, film che segna il ritorno della coppia Battantuono-Angioni dopo Esprimi un desiderio, distribuito da Vision Distribution, e uscirà al cinema il 3 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Il Malloppo.
14: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
15: Io di questa storia non so niente.
16: Se ti rivedo ti ammazzo.
17: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
18: Renzo Invernizzi,
19: detto il salamandra.
20: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
21: E le radego se è sotto copertura?
20: Quasi, investigatore privato.
22: Mi manda il collocamento?
23: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini. Il sale della vita.
24: Diego Viani,
25: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
26: Omicidio?
27: Non c'entro, non c'entro, sono solo uno stagista.
28: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
29: Noi?
28: Noi.
29: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
30: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
31: Io con questa storia non c'entro.
32: Ma che è?
33: Mamma, adesso ti devo lasciare.
34: Io sarei il coglione.
35: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
36: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
37: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
38: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
39: Un attimo. Pronto, mamma?
40: Ti posso richiamare io?
39: Come hai fatto a trovarci?
37: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
41: Dove sono i 5?
42: No,
41: miliardi in lingotti d'oro!
35: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
38: Me la ricordo.
35: Dammela.
38: Eh no.
35: Dammi sta scatola.
38: L'ho nascosta.
35: Bel nascondiglio.
8: Adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, e prima di passare ad altri film che vi racconto che sono in uscita, e ascoltiamo quella di Liu Chu, canzone tra l'altro utilizzata in tanti film, è un testo che parla di rinascita e di come si possono vedere le cose da una nuova prospettiva, una prospettiva diversa. Infatti questa è Beautiful Day.

0: Allora, dopo questa canzone degli U2 è arrivato il momento invece di andare a parlare di un altro film che esce 10 anni dopo il suo grande successo. Sto parlando di Train to Busan, un film del 2016, un horror coreano che ho visto tra l'altro all'epoca, che è un, diciamo, proprio un film di horror fiction, fantascienza, chiamatela come volete, del genere zombie, che ormai devo dire dilaga in ogni tipo di piattaforma, ma che ha una storia divertente da un punto di vista, quasi un videogame, anzi sembra, è proprio un videogame, perché l'horror è quello di una storia di sopravvissuti ad un apocalisse zombie su un treno ad alta velocità e che, insomma, dove alla fine ne resterà solo uno, e indovinate chi, insomma, se non il protagonista. Il film era uscito soprattutto in streaming e si poteva vedere nelle piattaforme, e invece adesso esce per la prima volta nelle sale italiane in versione 4K restaurata. Finché ha un cast, dicevo, di attori che non sono per voi conosciuti, ma non lo sono per nessuno di noi, perché poi sono attori coreani, parlo di Gong Yo, Jung Yu Mi, Ma Dong Seok, e quindi sono tutti attori che, diciamo, che difficilmente potrete conoscere. Finché però è diventato un fenomeno globale che ha incassato qualcosa come 98 milioni di dollari in tutto il mondo. Pensiamo che poi era stato costato un decimo di quello che ha guadagnato, ecco che davvero possiamo dire che è un grande successo, e sarà distribuito in Italia alla fine di agosto, inizio settembre. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Train to Busan.
1: Attenzione per favore, partenza il KTX 101 diretto a Busan. Diretto a Busan. Siete pregati di affrettarvi a prendere posto.
2: Sapete dirmi che cosa sta succedendo qui su questo treno?
3: Tesoro, aspettami qui, non ti muovere.
4: Busan invece è ancora aperta. Dobbiamo andare subito nel...

questo film coreano, veniamo invece ad un film molto atteso, quello di The Great Beyond di J.J. Abrams. J.J. Abrams, che insomma regista straordinariamente conosciuto e che, se vogliamo, si è segnalato a tutto il mondo grazie a una serie televisiva che era Lost. Poi dopodiché ha girato tantissimi altri film e ha girato anche una diversa versione, per esempio, di Star Trek, tanto per intenderci, ma lui ne ha girati tanti, non solo Star Trek ma anche Guerre Stellari. Credo che sia l'unico regista al mondo che ha fatto sia Star Trek che Guerre Stellari, Il Risveglio della Forza nel 2015, ha fatto L'Ascesa di Skywalker, ha fatto Super 8, il film alla Spielberg girato proprio con i crismi, oppure Cloverfield, che per me è un gioiello, un capolavoro. Ad ogni modo, The Great Beyond è non a caso un thriller fantascientifico.

0: che qui è in un ruolo qui non è esattamente il protagonista ma è un caratterista. J.J. Abrams firma la regia ma anche la colonna sonora ed è il suo debutto come compositore per il film. Al momento non esiste ancora un trailer in italiano ma ci piaceva segnalarvelo. L'altro film con cui andiamo a chiudere è L'isola dei ricordi di Fatih Akin ed è stato presentato a Cannes e dunque distribuito da Beam Distribuzione. È stato paragonato da molti alla zona di interesse per la sua capacità di guardare il male con occhi innocenti, perché il racconto formativo è anche un po' dolente, ambientato in una piccola isola tedesca sul mare del nord durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. È la storia, quella di un dodicenne, Nanning, che vive la caduta del nazismo attraverso gli occhi di un bambino, tra carestia e anche delle ideologie che risultano perverse. Questo è L'isola dei ricordi, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno mamma, ho portato il latte per i bimbi, è in cucina.
2: Cosa faremmo senza di te, figlio mio?
3: Il capitano Ahab è come Hitler e la nave che affonda è la Germania.
2: I nostri soldati combattono per la patria.
4: I russi sono a 50 chilometri da Berlino.
2: Allora questa maledetta guerra di Hitler finirà. Chi tradisce la patria deve essere punito severamente, hai capito?
1: Sì.
5: Tuo padre è un pezzo grosso tra i nazisti.
1: E anche lo zio Teo.
5: Ruth e lo zio Teo volevano sposarsi, ma non gliel'hanno permesso. Ruth è stata uccisa dai nazisti.
1: Lei sta mentendo. Mia madre e mio padre non lo farebbero mai.
6: Questo pomeriggio il nostro Führer, Adolf Hitler, è caduto combattendo per la Germania.
7: Come sta tua madre?
1: Da quando è morto il Führer non mangia più niente. Vuole solo pane bianco con burro e miele. Perché non si trova più pane bianco ad Amrum?
8: A quanto pare danno tutta la farina di grano ai medici per curare le emorragie dei soldati.
1: Posso avere un po' di farina di grano?
9: Perché pensi che io abbia della farina di grano, ragazzi?
1: Perché è una medicina.
10: Come mai non sei a scuola?
1: Cerco pane e miele per la mamma.
10: Ragazzo, lo vuoi capire che il miele è finito?
7: Recita il motto della gioventù hitleriana.
1: Zionno, devo tornare prima dell'alta marea.
7: Allora niente zucchero.
1: La gioventù è forte, obbediente e fedele. La gioventù è fatta di camerati leali. Per

0: Allora, con questo noi chiudiamo la prima parte di questo Soul Kitchen dedicato ai film in uscita, in anteprima o che stanno uscendo, e quindi questa è la volontà, insomma, di andare a raccontare anche ciò che sarà il cinema del prossimo futuro da vedere nelle sale cinematografiche. Ma ce ne sono davvero tanti di film, allora restate con noi qui a Giornale Radio, perché tra poco andremo con la seconda parte di Soul Kitchen speciale anteprime.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:36. Giornale Radio.
3: Meteo. Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella seconda parte, dunque, di Soul Kitchen speciale anteprime 2026, e abbiamo pensato di iniziare questo secondo blocco con Digger, il film di Alejandro Iñárritu, che è un film che anche qui è molto atteso, anche perché il cast vede tra i protagonisti Tom

0: Cruise. Poi ci sono anche John Goodman e Michael Stuhlbarg, oltre a Jesse Plemons. La storia è quella dell'uomo più potente del mondo, che quindi è Tom Cruise, che intraprende una missione disperata per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro da lui stesso provocato distrugga ogni cosa. Se vogliamo, ci sono molti addentellati con la vita reale. Ad ogni modo, un thriller apocalittico che esplora i limiti del potere e delle responsabilità. È un film che segna, dicevo, il ritorno del regista di Iñárritu dopo The Revenant, e quindi dopo parecchio tempo, distribuito da Warner Bros. Uscirà il 1° ottobre in Italia. Il trailer è tutto da ascoltare, e allora ascoltiamo insieme Digger.
1: Tutto cambia, sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo! Porco!
9: È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
4: Adesso, cazzo, andiamo!
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo?
4: Madre natura ama vincere!
12: Tu salverai il mondo!
9: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
8: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
9: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: Cazzo! Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
9: Bang, bang, bang!
14: Woo! Woo! Panangana!
4: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima!
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, e in questo caso sto parlando di Other Mummy, il film di Rob Savage, un horror, quella della storia di una bambina di solo 8 anni che conosce bene il terrore. Nella nuova casa in cui si è appena trasferita con la sua famiglia c'è qualcosa che non la lascia mai sola, ed è un'entità oscura che lei chiama l'altra mamma. E questa creatura sembra apparentemente premurosa, ma è anche inquietante, e cerca di insinuarsi nella mente ma anche nel cuore della bambina, spingendola verso persecuzioni sempre più sinistre. Il vero terrore però non è soltanto nel mondo degli spiriti, ma anche nella realtà, perché la sua famiglia è sull'orlo del caos. Nel cast c'è una attrice importante come Jessica Chastain, e questo nobilita il film. La trama, tra l'altro, ha attirato l'attenzione per le somiglianze tematiche con il film Mama, che è un film del 2013, un altro horror, e sempre con Jessica Chastain, è sempre incentrato su una figura materna soprannaturale. Come dire, coincidenze? Io non credo. Ad ogni modo, Other Mummy uscirà ad ottobre. Veniamo adesso invece ad un altro film che, tra l'altro, anche vedo Samuele, che mi raccontava prima in regia che sta aspettandolo con ansia, perché è un film come Resident Evil, l'8° capitolo. Allora, io a Resident Evil giocavo da piccolo non direi, da adolescente. È un videogame che è diventato un film, ma il primo Resident Evil è veramente un gioiello. Dopodiché il film con Mila Jovovich ha preso una dinamica dove probabilmente oggi i ragazzi sono più abituati a vedere di un film 7, 8, 10, 15 mila capitoli. Devo dire che chi ha un qualche anno in più fatica ancora a vedere il numero 7, 8, 21. Già avevamo iniziato con i famosi Rocky, i Rambo, i famosi sequel, no? Che si sono poi alla fine consegnati alla produzione, quindi al marketing, con una serie di epigoni o cambiamenti e di metaversi o multiversi. La sensazione è che, come dire, si cerchi di spolpare qualunque cosa, si prenda tutto finché non rimane più niente di un film. Vedremo se però questo Resident Evil riuscirà a stupirci. Il regista è Zach Cregger ed è, diciamo, un'altra interpretazione del franchise, ed è una storia completamente inedita, perché Resident Evil segue Brian, che è un corriere medico che si ritrova, diciamo, involontariamente coinvolto in una sfida contro il tempo per sopravvivere, mentre una notte sconvolgente e orribile sprofonda nel caos intorno a lui. E qui, perché come sapete nel film Raccoon City è sempre sull'orlo del collasso a causa di questa epidemia virale che trasforma gli umani in mostri, e il film vede protagonista Austin Abrams, Paul Walter Hauser, cioè attori, diciamo, di secondo piano, ma è un film che insomma, è un reboot che non riprende la continuità dei film precedenti, ma ne crea uno a sé. Quindi se uno pensa che questo sia il seguito di, no, è un reboot, ovvero è una storia a parte, è quasi è una via di mezzo tra un sequel e uno spin-off, se vogliamo metterlo così. La trama è quindi ambientata parallelamente agli eventi di Resident Evil 2 e 3, è in mezzo praticamente, così avete capito. E allora andiamo adesso ad ascoltare proprio il trailer dell'ultimo Resident Evil del 2026.
13: C'è nessuno? Ho avuto un problema lungo la strada, potrei usare il telefono? C'è nessuno?

Amore, senti, mi dispiace se poco fa è caduta la linea, ma sono successe delle cose. Sono in una situazione davvero brutta al momento. E c'è il serio rischio che non riusciremo mai più a parlarci.

0: Volevo solo dirti che... ti amo.
1: Siamo adesso invece ad un altro film dopo Resident Evil che sta per arrivare. Anzi, facciamo una cosa, prima di andare ad ascoltare il nuovo film, che tra l'altro non so se Samuele attende perché è Spider-Man, immaginavo, beh, dato che avete intuito che Samuele è molto giovane, ma prima andiamo ad ascoltare una canzone dei Coldplay, ed è una canzone del 2008 che tra l'altro spesso è stata utilizzata anche in trailer di film epici. E allora ascoltiamo Viva la Vida.

0: Comunque, dopo i Coldplay, questa canzone che tra l'altro arriva in un momento giusto, arriva nel momento in cui andiamo a parlare di un altro film del franchise di Spider-Man, dell'Uomo Ragno, Brand New Day, il film di Destin Daniel Cretton, che va 4 anni dopo gli eventi di No Way Home con Peter Parker, che è appunto l'Uomo Ragno, che ormai è un adulto, il quale vive in totale solitudine dopo aver cancellato volontariamente se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. È un momento crepuscolare per lui. Mentre combatte il crimine a tempo pieno in una New York che non conosce più il suo nome, il peso dell'isolamento e vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui, beh, questo innesca in Peter un cambiamento psicologico profondo che rischia di fargli perdere il controllo dei suoi stessi poteri. E poi improvvisamente arriva un'altra misteriosa minaccia che si abbatte sulla città e Peter dovrà scegliere se rimanere invisibile o tornare a combattere per proteggere chi ama. Quindi c'è un'evoluzione del personaggio dell'Uomo Ragno di Tom Holland, e tra l'altro è un personaggio che per molti punti di vista somiglia, anzi è praticamente identico all'evoluzione che ha avuto nel comics degli anni 70. Io ci sono nato e cresciuto davvero con l'Uomo Ragno e mi ricordo di un Uomo Ragno che improvvisamente aveva un passaggio generazionale. Dopo che passava l'adolescenza, la sua età adulta passava attraverso la consapevolezza, la solitudine, e tu vedevi come i fumetti della Marvel cambiavano proprio lo stile, la narrazione, il linguaggio, e quindi anche il cambiamento di un personaggio che accompagnava quelli che erano i suoi lettori, che avevano prima 13-14 anni e che ora come lui ne avevano 19-20, quindi cambiando, dicevo, l'evoluzione. Il protagonista di Tom Holland, dicevo, è con la fidanzata Zendaya, perché nella vita sono anche insieme, i due si sono messi insieme proprio con questo film. E intanto Zendaya, che abbiamo visto in tantissimi film e quindi anche recentemente abbiamo anche presentato, forse anzi più tardi avremo un altro paio di film con Zendaya protagonista, e nel film vediamo anche Mark Ruffalo e Tremel Tillman. Film, dicevo, diretto da Destin Daniel Cretton, che aveva fatto La leggenda di 10 anelli, e il film segna anche, dicevo, un cambio di tono rispetto ai capitoli precedenti, con atmosfere un po' da detective movie, un po' da noir misterioso, e il ruolo di Sadie Sink invece è misterioso. Secondo le teorie dei fan, l'attrice di Stranger Things dovrebbe interpretare Jean Grey, che è la mutante dell'X-Men. Il film tra l'altro vede il ritorno di volti noti del Marvel Cinematic Universe, come il Punitore, come Hulk, che c'è, o Hulk come sarebbe da dire, e l'introduzione di nuovi cattivi come Scorpione, Tombstone e il clan dei ninja alla mano. La pellicola è stata presentata a Roma il 23 giugno, uscirà a brevissimo dunque anche in Italia. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Che mi sta succedendo?
2: Mi sono mancato, Spidey?
1: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
3: Ultimo semestre all'MIT!
4: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
3: Magari qualcuno.
4: Ok, beh, ciao qualcuno!
1: Ma che... Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
5: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
1: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
5: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
1: Oh, scusatemi.
5: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
6: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non possiamo vedere.
7: Sei l'unico esserne immune. L'unico in grado di percepirlo.
1: Secondo lei cosa cercano?
8: Hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
4: Un po' lo è. Sono MJ.
8: Voi non vi conoscete?
9: Ehi, Spider-Man! Tutto ok? Ti sei liberato del mostro che hai dentro?
1: Penso che andrò a vedere come sta MJ. Non la passerai liscia.
5: Lui magari sì.
1: Può diventare così grande.
4: Oh,
1: scusa,
4: ehi,
1: ma sei in pericolo. Devi fidarti di me.
4: Va bene.
10: Questa storia può diventare davvero spaventosa.
11: E lei chi è?
4: Chi sei tu?
1: Frank, ti prego, non ho altri posti dove andare.
10: Ma le persone che ti amano Lo lasci andare da solo. Ti amano perché sei tu.
9: Se vuoi fare qualcosa è meglio che tu la faccia ora.
10: Non dimenticarlo. Non importa quanto potente diventerai.
8: Mi manchi, May. Oh, va bene, solo un secondo. Datemi un secondo. Non ho più il fisico. Oh, fate stretching di solito? Fa benissimo. Pronti?
0: Dopo Spider-Man Brand New Day è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film, ve lo presento. Sto parlando di Finding Emily, il film di Alicia MacDonald, che racconta di Owen, un tecnico del suono di 23 anni che incontra una ragazza in discoteca e se ne innamora. Lei gli lascia il nome Emily e anche un numero telefonico. La mattina dopo però Owen scopre che il numero è sbagliato, ma lui vuole trovarla a tutti i costi e non gli viene in mente che se il numero è sbagliato forse lei ha voluto prenderlo in giro, non so. Ad ogni modo vuole ritrovarla e si mette in cerca di tutte le Emily dell'università. Nel frattempo Emily Rain, una studentessa di psicologia che sta scrivendo una tesi sull'amore come forma di follia, vede in Owen il caso di studio perfetto e finge di aiutarlo scatenando diciamo una serie di equivoci tipici e un putiferio nel campus che metterà alla prova diciamo le loro ambizioni ma anche la loro relazione, che comincia a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. Il film segna l'esordio alla regia di Alicia MacDonald, prodotto da Working Title Films, che poi è la casa di Bridget Jones Diary e il Notting Hill, girato interamente a Manchester. È stato definito dalla regista un amore letterale per la città, con scene nei locali del Gay Village, Northern Quarter e all'università. È stato distribuito da Universal Pictures e uscirà in Italia il 17 settembre con il titolo Alla ricerca di Emily. Questo dunque è quello che sappiamo di un film che tra i protagonisti vede anche il ritorno di Minnie Driver, 30 anni dopo insomma la sua apparizione, lei che è stata anche la moglie di Rennie Harlin, che aveva girato diversi Colossal o Disaster Movie, ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Alla ricerca di Emily.
11: Ieri sera ho conosciuto una ragazza, si chiama Emily, e il tempo si è fermato.
12: No, ora che vuol dire no?
11: E quando la rivedrai?
12: Non lo so, non le ho scritto.
11: Non me lo invia.
13: Manca un numero.
12: In che senso manca un numero?
11: Credo.
12: Che ti ridi? Buongiorno, cerco una studentessa, Emily. È intelligente, fa ridere, beve birra in bottiglia, ha i capelli fino a qua, è tutta, non lo so.
13: Se non sparisci subito chiamo la sicurezza, chiaro?
12: Sì, ok, è chiaro.
14: Vi rimangono 3 settimane per provare che l'attaccamento romantico causa la pazzia.
13: Che stai facendo?
12: Cerco una ragazza, si chiama Emily.
13: È il caso di studio che aspettavo! È il mio personale esperimento carcerario di Stanford! Ti aiuto a trovarla!
12: E perché mi vuoi aiutare? Ha detto che andava a una festa a Canal Street. Come va? Vorrei un'informazione. Se ti dessi 20 sterline?
13: Ci provo io? Non ho avuto nessuna informazione. Ma ho 2 cocktail gratis! Ah?
12: Ho un'idea. Mando un'email a tutte le Emily dell'università. Con una domanda in codice per lei. Salve a tutte. Forse è meglio a tutte voi, Emily. Sì, sì, molto meglio. Io non so dirti perché, ma mi stanno arrivando un sacco di email.
13: A tutte voi, Emily.
15: Dimmi che erano in copia nascosta.
12: Non so neanche che significa.
15: Hai appena creato una chat room con 318 Emily.
13: Che problema hanno gli etero? Punto interrogativo.
16: Vi prego, parliamo di questo email man.
13: È una bestiolina sexy o solo una bestia?
14: Chi se ne frega?
13: Viviamo in una cultura di tossica mascolinità.
17: Noi siamo Emily!
14: Conosco mio fratello, sarà in un campo a fare il melodrammatico. Che ti ho detto? Avrà pure scritto una canzone.
12: E se avessi frainteso la situazione?
13: Troverai qualcuno che ti capisce. Ti prego, non farmi ridere.
12: Quindi ci riesco.
13: Se Emily fosse all'ascolto, che le diresti?
12: Le ho scritto una canzone.
17: C'è la canzone! C'è la canzone!
18: Cantala.
0: Veniamo adesso all'ultimo film che andiamo ad ascoltare oggi qui, almeno in questa seconda parte di Soul Kitchen, e parliamo di Dio ride, il film di Giovanni Veronesi. Ed è un film che vede, essendo italiano, non potrebbe essere altrimenti, Pierfrancesco Favino. Lo dico con tutta la simpatia per Pierfrancesco Favino, che è un attore incredibilmente versatile, capace e straordinario. Ma tra gli attori di questo film ce ne sono due, cioè Carlo Cecchi, Alma Noce, Francesco Genghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con il quale posso dire di aver condiviso il palco un paio di mesi fa. Ma Pier Francesco Favino e Silvio Orlando sono due dei caratteristi da una parte e attori protagonisti dall'altra che hanno fatto credo il maggior numero di film nella storia insieme a Servillo. Credo che in assoluto abbiano tutti i record, sicuramente più di 100. Ad ogni modo c'è una sequenza che voglio farvi ascoltare tra poco, perché si svolge nel 600 il film, dove c'è frate Leopoldo da Casamacchia, che è appunto Pier Francesco Favino, il quale predica un Dio vicino agli uomini, capace persino di ridere. E la sua voce si diffonde e le chiese si svuotano, attirando l'attenzione di Papa Innocenzo X, che affida il caso a un cardinale, l'inquisitore Maculani. E quindi il film, che chiude tra l'altro l'83esima mostra di Venezia, è stato distribuito da Piper Film e uscirà in Italia il 29 ottobre. Qui vi faccio ascoltare una lunga sequenza di Pier Francesco Favino che predica e davanti ad un pubblico che si avvicina, e lui, devo dire, in questo film dimostra per l'ennesima volta la sua straordinaria capacità interpretativa. Sentiamo.
18: Gli è vicino, gli ha detto: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Tutti si guardavano Pietro senza invidiarlo, no? Perché Pietro sì, era pescatore, sapeva nuotare, però camminare sull'acqua ce n'è riuscito uno, eh. Cioè pure a Mosè gliel'hanno dovuto aprire per passare. Solo mo questa cosa della fede non si poteva tirare indietro. Gesù lo vide che nicchiolava per la seconda volta. Gli disse: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Allora Pietro che fa? Chiappa tutto il coraggio, tira fuori in piedi dalla barca, piano piano lo poggia sull'acqua e ne affonda. C'è stava una zattera di sotto, allora tira fuori pure l'antro, no? Tira fuori l'antro e pure quello si stava a galla, ne affonda. Allora fa un passo e fa un altro. Tutti che si guardano, che sta per schiattare un applauso, no? perché ce l'aveva fatta. È tutto per botto, va giù come una pietra che se lo raccattano fa la fine del relitto. Gesù gli si approssima e dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stato a galla. Purello Pietro, ti hai sbadato un attimo, che ci va poco, te giri, la fede in deita, lo sai te, Perché la fede è potente come una valanga, è delicata come il fiocco di neve che la fa. E su sta cosa mi c'è scasso la coccia tutti i giorni, dico: ma quanta fede ho di dentro, io? A me mi pare tanta, ma quanta ce ne può per camminare su